Billy Strings, il suo disco si chiama So Much for Goodbyes. Anche qui un consiglio sentito da parte mia. Il brano aveva anche la collaborazione di Alison Krauss alle armonie vocali. Ci sono delle armonie vocali interessanti anche nel prossimo pezzo, che arriva dal disco d'esordio dei Man Woman Chainsaw, che arrivano dal sud di Londra. Sono un sestetto che è stato fondato da Vera Le Pennen e Billy Ward. Vera, non ripeto il suo cognome perché sicuramente l'ho storpiato, è un cognome finlandese, lei è di origini finlandesi, sono conosciuti a scuola e hanno formato un gruppo insieme, insomma come succede ogni tanto, e da lì è uscita questa band Man/Woman/Chainsaw. Il loro disco d'esordio è certamente uno degli esordi più interessanti dell'anno, un album decisamente articolato, con elementi diversi che si mischiano piuttosto bene. Questo è un pezzo che non è, diciamo, tra i singoli, non è tra i pezzi più spinti anche dalla recensione della critica, però mi ha colpito molto proprio per il modo in cui emerge il fatto che non c'è soltanto una cantante nel gruppo. Si chiama The Thing, il disco Cannonball. Loro sono Man Woman Chainsaw. Won't you treat me like I'm here?

Sono 19:23 minuti, Radio Popolare, questa è Senti un po', stiamo arrivando al termine di questa puntata, prima puntata della stagione. Abbiamo ascoltato I Man, Woman, Chainsaw, The Thing, brano che a me piace molto, ma mi sento di sottolineare, rappresenta fino ad un certo punto quello che c'è dentro Cannonball, nel senso che il disco è eterogeneo, ci sono tracce anche molto diverse tra di loro, per cui anche qui io vi consiglio di dare un ascolto generale all'album di esordio per questo sestetto britannico, mentre invece il prossimo è un quartetto sempre britannico, arrivano da Manchester, si chiamano Westside Cowboy e il loro disco di debutto invece si intitola It Goes On, e con quest'altro esordio io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, il sabato dalle 18:30 alle 19:30, il brano con cui vi dico arrivederci si chiama Dobro, così come quella splendida chitarra luccicante. I Westside Cowboy hanno certamente delle passioni che li portano verso quel orizzonte occidentale che in qualche modo troviamo anche nel loro nome, nel fatto di volersi chiamare cowboy, nonostante siano di Manchester, però credo che contemporaneamente ci sia anche un elemento britannicamente rilevante nella loro musica. Ho finito, vi saluto, ricordatevi che poi dopo arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Nicola Vecchia, questi sono i Westside Cowboy con Dobro.

spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare.

Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

E buongiorno a tutti, è domenica mattina, sono le 7 del mattino e qui c'è il vostro Carlo Centemeri che ritorna ai microfoni della conduzione musicale classica della domenica mattina. Non ci siamo sentiti per un paio di settimane in cui c'è stato di fila per due volte il mio carissimo collega Carlo Lanfossi, da oggi appunto io, e poi continueremo da questa settimana con le solite turnazioni. Un weekend a testa. E per tutti quelli che si sentono orfani del cominciare la mattina con la Mars per la cerimonia dei turchi, cominciamo invece con la Mars del combattante, l'Alcest, sempre di Lully, che è un'altra marcia che a me piace moltissimo.

tra l'altro anche un po' di novità, di avvenimenti, di cose che sono successe, che riguardano appunto anche il mondo della musica, ma non solo, di cui appunto potremo poi chiacchierare questa mattina. Ovviamente siamo in diretta, ma Silvia ce n'è già accorta perché ci manda il buongiorno e noi rimandiamo il buongiorno indietro anche a lei e a tutti gli altri che ci stanno ascoltando. Siamo in diretta, quindi 331-6214-013 per tutti i sistemi di messaggistica che preferite, oppure mail diretta @popolarenetwork.it.

E allora, direi che possiamo cominciare la nostra giornata con un po' di tranquillità e leggerezza e joie de vivre, come direbbero i nostri amici francesi, perché poi avremo da parlare di avvenimenti interessanti, avvenimenti belli, avvenimenti brutti, cose che sono un po' successe. Allora, tante cose ve le abbiamo già anticipate nella puntata di Rotoclassica di ieri pomeriggio. Se non l'avete ascoltata, andate subito a recuperare il podcast, o meglio, no, non subito, prima arrivate alle 8:30 che finisce l'apertura, e poi dopo potete, vi do il permesso di andare a riascoltare il podcast di ieri. Ovviamente è ricominciata ieri, come è ricominciata questa settimana tutto il palinsesto invernale di Radio Pop, e quindi appunto anche la nostra Rotoclassica. Ma di notizie e novità avremo modo di parlare. Buongiorno anche a Gianni che ci scrive in questo momento. Direi che cominciamo così con un mozzartino, tanto per così farci compagnia col caffè, per chi di voi sta facendo colazione o comunque sta cominciando i primi momenti della giornata.

E questo delizioso rondò viene dal divertimento in re maggiore K251, che è appunto qualche volta viene chiamato serenata notturna, che poi serenata è la serenata è notturna per definizione, le serenate non sono diurne, ma una Nachtmusik, che poi è una serenata, appunto una musica notturna. È un divertimento costruito in modo abbastanza interessante, con vari movimenti, proprio seguendo lo schema appunto delle Nachtmusik, con una struttura abbastanza complessa, anche abbastanza libera, che appunto poi dopo questo delizioso rondò, che secondo me è un po' il punto più interessante, in cui quell'unico oboe che c'è in orchestra viene utilizzato molto bene come strumento solista, e l'effetto finale ha comunque appunto il suo bellissimo perché. Allora, appunto, cosa di cui parlare questa mattina? Ne avremo parecchie. Tra l'altro, nel frattempo, cioè, scrive altra gente, scrive Daniel, scrive Diegus, che Diego ci dice, appunto, cioè, palinsesto ordinario e palinsesto estivo come per gli orari dell'autobus. Sì, fino a un certo punto, nel senso che al di là del servizio, noi d'estate ci prendiamo un po' di tempo per fare quello che non abbiamo tempo per fare durante l'anno e facciamo d'estate, un po' come le, diciamo che anche i conduttori vanno in vacanza, ma ci vanno continuando a fare i conduttori. Io, ad esempio, quest'estate, oltre alle attività classiche, le rotoclassiche, le aperture, eccetera, eccetera, sono andato a divertirmi in altri ambiti di contenuto musicale. Abbiamo fatto due cicli che magari qualcuno di voi ha sentito. Uno era per il secondo anno di fila, La bella canzone di una volta, le nostre diciamo giri di ricordi, esplorazioni sulle top ten dei singoli estivi delle estati scusate, passate fino dagli anni 60 a oggi, che cosa c'era in classifica, quali erano i tormentoni delle varie estati. E poi quest'anno abbiamo inventato quest'altra novità, in cui abbiamo portato quattro conduttori diversi di Radio Popolare a fare una trasmissione insieme, quindi quattro gusti musicali diversi, quattro stili di fare radio diversi, ed eravamo appunto io, poi con me Pier Giorgio Pardo, Francesco Tragni e Sciaocchi Senussi, e il tema che ci eravamo dati era di parlare di musica che non avesse un testo, quindi anche ovviamente vicino all'ambito della classica per molti motivi, non per tutti, però diciamo che qui è un ambito molto frequente, e abbiamo fatto dei percorsi musicali abbastanza vari che sono andati in onda venerdì sera. Tutti i podcast, sia di Senza Parole che di La bella canzone di una volta, li trovate sul ovviamente sul sito e sull'app di Radio Popolare, che tutti quanti avrete installato. E continuiamo un po' appunto questa mattina, questo inizio di mattina, e lo facciamo con un Vivaldino, così, tanto per

Antonio Vivaldi, questo il concerto in La minore per due violini dell'Estraarmonico, il numero 8 di questa bellissima raccolta di 12 concerti. E appunto, ma partiamo giusto dopo un po' di discorsi appunto introduttivi questa mattina, partiamo dal fatto che oggi è anche il caso di celebrare, ed è sempre una buona idea, un importante anniversario, che è un anniversario legato a un compositore. Oggi ci sono parecchi anniversari legati al compositore, che è Emmanuel Chabrier, che è morto nel 1894, proprio questo giorno, cioè il 13 di settembre, e è un compositore ritenuto importantissimo da tantissimi altri compositori, Ravel, Debussy, ma anche e soprattutto Poulenc, che ne fu probabilmente l'erede principale. Un brano di Chabrier l'avevo infilato anche appunto ieri nella classifica della classifica degli intermezzi di Rotoclassica di ieri pomeriggio. Ieri era stata la Joyeuse Marche, la gioiosa marcia, e oggi invece mettiamoci la danza da villaggio della suite pastorale.

E dopo questo piccolo tributo a Emanuele Chabrier, che appunto scompariva proprio il 13 settembre del 1894, passiamo anche a un altro piccolo tributo, a un altro anniversario che è oggi, ma in questo caso lascio che siate voi a indovinarlo, perché il personaggio è alquanto conosciuto, soprattutto per questioni, no vabbè, ma non vi dico di più, diciamo che secondo me, se conoscete il brano e capite il contesto nel quale è infilato in questo momento, potreste anche indovinare di chi stiamo parlando. Vi lascio proprio questo indovinello di questo ascolto che ci facciamo prima di andare in chiusura della prima parte, e poi nella seconda e nella terza parte parleremo, come anticipavamo prima, appunto anche delle news, delle prime pagine dei giornali, perché ci sono diverse notizie che ci riguardano direttamente o che sono direttamente collegate a noi. Intanto appunto questo piccolo indovinello su chi potrebbe essere il personaggio di cui oggi ricorre l'anniversario della morte. Parliamo di una persona che è scomparsa meno di 50 anni fa, quindi non il compositore del brano, che sarebbe stata la cosa originale, ma un altro legato a doppio filo con questo repertorio, con questo autore e con questo contesto che appunto ascoltiamo adesso. Ovviamente sempre diretta, sempre 331-6214013 per i messaggi, oppure mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it, che è appunto l'indirizzo di mail. Vai con l'indovinello.

0: E Sara ci ha chiesto appunto se c'entrava Bach. Sì, c'entra Bach ovviamente, perché questo che avete sentito era il Bourrée della seconda suite inglese, e Anna invece ha fatto l'appunto giusto su di che cosa stessimo parlando, perché infatti avete sentito che il contesto così orchestrale poco si adatta ovviamente a Johann Sebastian Bach, che certe sonorità o certi modi orchestrali non li poteva conoscere, perché in questo caso parliamo di un Bach riorchestrato da quel geniaccio che fu Leopold Stokowski, personaggio che noi tutti quanti ben conosciamo per la sua presenza soprattutto in Fantasia, in quel film che ha lasciato un'immagine straordinaria in tutti quanti e coloro che hanno avuto modo di vederlo, anzi in tantissimi si sono innamorati della musica classica vedendo questo storico film della Disney, e poi devo dire uno dei pochi film di cui fu fatto un sequel, quello appunto del 2000, che è sicuramente al livello del film originale. E appunto Stokowski con i suoi arrangiamenti fu assolutamente al centro di questo film, capolavoro di importanza straordinaria per gli aspetti sia più divulgativi del mondo della musica classica, ma anche proprio per aver associato tramite immagini determinati contenuti musicali che, per quanto totalmente soggettivi e legati al gusto del regista, hanno avuto la possibilità però di far sognare moltissime persone. Il risultato è stato un film tutto assolutamente storico, per quanto Stokowski sia spesso stato al centro di un po' di polemiche proprio per la qualità dei contenuti inseriti nel modo in cui ha arrangiato alcune parti, come anche le ha in molti casi anche tagliate in maniera un po' eccessiva. Parliamo ad esempio della saga della primavera di Stravinsky, che lui trasformò in una specie di insalata mista, con grande arrabbiatura del compositore stesso, ma chiaramente Stokowski, però, scusate, ho detto chiaramente troppe volte, e Stokowski rimane sicuramente però uno dei musicisti, uno dei direttori arrangiatori del mondo della musica classica più importanti dell'intero Novecento. E noi andiamo in pausa dopo la prima mezz'ora dell'apertura classica, ci risentiamo tra pochissimo, sempre in diretta, sempre su Radio Pop e sempre con Carlo Centemeri. Non andate via, ci risentiamo tra un minuto e mezzo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E si ritorna in diretta qui dagli studi di Radio Pop, seconda parte dell'apertura musicale classica di oggi, che è il 13 settembre 2026. Altro anniversario, altro brano che andiamo ad ascoltare, ovviamente sempre in diretta, 331-6214-013 per i messaggi SMS, Telegram e WhatsApp, mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Ecco, andiamo ad ascoltarci un brano che di un che allora conoscete tutti bene chi l'ha scritto, perché è un nome estremamente comune. Sapete sicuramente tutti che esiste questo brano, ma secondo me non l'avete mai ascoltato. Quindi fateci un po' così un ragionamento, vediamo un po' anche a partire da quello che ascoltate, dall'orchestrazione, dalla forma, ecco, da tutti i pensieri che vi vengono, se riuscite a indovinare che cosa stiamo ascoltando, chi l'ha scritto e che pezzo è, perché questo è un pezzo di una composizione di dimensioni più ampie che poi ci servirà per affrontare altri argomenti. Da qui appunto ci spostiamo dal mondo degli anniversari, di cui abbiamo parlato un po' nella prima parte, degli anniversari odierni, a un mondo invece più di attualità, perché ci sono tante cosette da dire. Quindi ascoltatevi questi 4 minuti di brano e vediamo un po' se riuscite a capire di che cosa si tratta.

E queste le ultime note che portano poi alla parte successiva di questo, che è il secondo movimento, anche se non sembrerebbe, di un concerto per pianoforte e orchestra. Perché chi ha scritto questo concerto ha deciso di inserire in questo concerto come secondo movimento una specie di notturno, un adagio, ecco, sicuramente molto elegante, ma appunto una composizione per violoncello e pianoforte in cui il pianoforte ha tutto un largo spazio nella prima parte e poi nella seconda parte appunto del concerto si innesta il violoncello, con una cosa piuttosto originale per essere appunto un concerto, perché non si tratta del solito dialogo tra solista e orchestra, ma si introduce un pezzo cameristico in mezzo. E questa idea decisamente insolita, anche innovativa potremmo dire, la introduce niente niente che Clara Schumann, compositrice chiaramente nota per essere stata una delle più grandi pianiste dell'Ottocento, dall'essere stata una bambina prodigio a essere stata una concertista fenomenale con una carriera favolosa, ma appunto, come sentiamo dal cognome, lei si chiamava da signorina Clara Wieck, e poi dopo il matrimonio con Robert Schumann, il grandissimo compositore, diventa appunto a sua volta Clara Schumann. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, era nata infatti il 13 di settembre del 1819. Questo lavoro appunto estremamente interessante è un concerto che però diciamo non è che venga frequentato quanto dovrebbe, viene suonato abbastanza, però i pianisti importanti che hanno tenuto questo concerto di repertorio non sono certo tanti. E quindi un plauso va a Beatrice Rana, che invece l'ha inciso su questa registrazione con Jannik Nezet-Segun, mettendo accanto appunto i due concerti, quello celeberrimo di Robert Schumann, l'opera 54, suonatissimo, eseguitissimo, conosciutissimo, insieme appunto a quello, l'opera 7 di Clara Schumann, che invece meriterebbe sicuramente molta più attenzione. Quindi molto molto bene che un concerto del genere, così bello e così raro, venga inserito in una programmazione. D'altro canto questo ci fa un po' andare a pensare invece a un avvenimento che c'è stato ieri, che è stato il famoso concerto di Riccardo Muti con un gruppo di cantanti per una manifestazione per la salvaguardia di Villa Verdi, la villa di Giuseppe Verdi, della quale molto si è parlato, perché si è saputo negli anni scorsi che gli eredi la volevano cedere. Allora c'è stata una forte crociata da parte dei musicisti e degli amanti della cultura eccetera, perché questa villa venisse appunto acquisita dallo Stato, trasformata in un museo, gestita appunto come un importante bene culturale, che però tuttavia ci fa venire in mente anche un po' un discorso abbastanza, che a me sta molto a cuore, che è abbastanza preoccupante, che è quello di dire sì, però se noi tutto questo mondo legato al mondo della musica del passato, della musica sinfonica, della musica operistica, della musica da camera, noi non spingiamo perché sia conosciuta, frequentata e sia considerata veramente parte della cultura da parte di ogni cittadino italiano e non solo, chiaramente quello che risulta è solamente il fatto che andiamo ad aprire un altro museo, ma non diamo a chi poi dovrebbe fruirne la VC necessaria per fruirne, per capire di che cosa si sta parlando. E questo chiaramente, questo è un discorso estremamente che si continua a ripetere tutte le volte, però che ci rimette in un rapporto importante tra quello che è un compito di un ministero, di uno Stato, diciamo di una cosa pubblica nei confronti, certamente, sicuramente importante, del preservare il bene culturale, l'oggetto fisico, ma altrettanto che lo sforzo per fornirne i contenuti e la capacità di conoscerne il valore dei contenuti e del motivo per cui un museo del genere è importante ci porta a
porci sempre la stessa domanda, cioè abbiamo bisogno, come diceva Mahler, non tanto di custodire delle ceneri quanto di tramandare il fuoco, e che questo fuoco sia un fuoco sull'aspetto creativo o sull'aspetto conoscitivo e di comprensione dei contenuti del passato. Chiaramente poco conta, entrambe le cose sono altrettanto importanti. In questo caso si vorrebbe che non ci sia solo uno sforzo a preservare, a musealizzare i contenuti appunto relativi alla vita di Giuseppe Verdi, quanto altrettanto a far conoscere invece l'importanza della sua musica, farla conoscere, farla ascoltare, farla fruire, fare in modo che questa diventi sempre di più patrimonio dell'umanità e degli ascolti un po' di tutti i giorni, di tutti quanti.

Hai visto che si parlava di Verdi, il finale del secondo atto dell'Otello, di una delle sue ultime opere, nonché di una delle sue partiture più incredibili, abbastanza ogni tanto lascia veramente a bocca aperta capire come Verdi sia riuscito a passare attraverso così tanti stili creativi e arrivare nelle sue ultime opere, l'Otello e il Falstaff, a livelli di complessità della partitura, ma anche di innovazione dal punto di vista compositivo, anche rispetto al suo stesso percorso, che sono davvero straordinari, e sono tutti aspetti che appunto andrebbero conosciuti, andrebbero studiati sicuramente di più all'interno appunto di un gigante come Giuseppe Verdi. Per cui intanto in questo momento appunto c'è stata un po' questa schermaglia che è sui giornali di oggi tra Riccardo Muti e Alessandro Giuli, Muti che ha montato tutta questa importante polemica con tanto di concerto in cui lui era al pianoforte con 5 cantanti, in cui sono state eseguite un po' di cose per mostrarle appunto al mondo questa villa di cui lo Stato deve prendersi conto. Giulia ha risposto dicendo che in realtà il percorso è già pronto, è già attivo da tempo. Tra l'altro c'è stato un po' un gioco a spallate tra le sue parti, per cui speriamo, tra le due parti, quindi speriamo a questo punto che questa cosa porti a un'effettiva presa in carico che poi sia efficace, perché i musei non bisogna solamente prenderli, ma bisogna poi tenerli aperti, farli vivere, mantenerli, e sapete quanto è difficile farlo, e perché sono tanti i musei che soffrono qui in Italia, ma altrettanto è importantissimo fare un lavoro di diffusione capillare dei contenuti, delle conoscenze, ed è quello su cui noi dal punto di vista della pubblica amministrazione siamo purtroppo ormai molto molto molto carenti da più di 2 decenni, quindi speriamo un po' che appunto tutte queste cose possano portare a avere qualcosa di seriamente più forte nell'ambito proprio del far conoscere un po' tutti la grandiosità del patrimonio dell'opera lirica italiana, perché non basta che sia certificata come UNESCO, ma tutti la devono percepire come un qualcosa che si conosce, che può piacere, può non piacere, però non si può non apprezzarla, non si può non conoscerla, perché questa cosa è assolutamente fondamentale che tutti quanti abbiano una coscienza chiara di perché un Giuseppe Verdi è importante. E adesso quindi vediamo un po' se appunto questa villa sarà veramente e realmente, come si spera, acquisita dallo Stato, gestita come un vero e proprio museo che si spera diventi appunto fruibile, conosciuto, e diventi non solo un luogo dove conservare cimeli, ma anche un punto di partenza per approfondire la conoscenza della musica e del repertorio di Giuseppe Verdi. E visto che eravamo all'ultimo Verdi, andiamo a una composizione di non troppo tempo dopo, sempre di ambito operistico e di stile forse completamente diverso.

un momentino di Kurt Weill, siamo nel 1930, Weill che scrive questa Ascesa e caduta dell'alto di Mahagoni insieme a Bertolt Brecht, la seconda cosa che loro scrivono insieme dopo l'opera da due soldi di qualche anno prima. Questa è un po' l'opera americana, anche se Weill dice che ogni tipo di riferimento al mondo del Far West, diciamo a quel tipo di America lì, visto il luogo totalmente distopico che distingue appunto Mahagoni, è da considerarsi totalmente apocrifo, non inteso nell'originale, e l'intero, diciamo, sistema che si crea quindi la collaborazione tra Weill e Brecht ci porta a creare un capolavoro straordinario che, vabbè, è andato in scena in Italia non molto tempo fa, a Trieste nella primavera scorsa, ma è andato in scena molto più recentemente con una regia che, a quanto ho avuto modo di vedere, è stata davvero magnifica, a Basilea, dove è stato in scena fino a qualche giorno fa con una produzione di cui si è detto veramente ci sono dette veramente meraviglie, e a quanto c'è stato modo di vedere è stato veramente il caso di, cioè, diciamo che i complimenti che sono stati fatti non sono stati certamente eccessivi. Noi adesso andiamo verso la chiusura di questa nostra seconda parte, momento, diciamo così, abbastanza, abbiamo fatto delle passeggiate stilistiche abbastanza variopinte, e chiudiamo la prima parte con che cosa la chiudiamo? La prima parte, ma andiamo a pensarci un pochino con che cosa potremmo chiudere questa prima parte tra i brani che abbiamo sotto mano in questo momento. Ma che cosa c'è di simpatico? Allora, intanto appunto che andiamo a pensare appunto con che cosa chiudiamo la prima parte, ci risentiamo comunque dopo un altro paio di minuti da questa chiusura con la seconda parte. Invece in questo caso andiamo a raccontare un po' di cosette nuove che combineremo qui su Radio Pop con voi, come redazione di musica classica nei prossimi mesi. Ma sì, dai, dedichiamoci con un piccolo e simpatico Mendelssohn, così, di un paio di minuti, giusto quelli che ci mancano alla chiusura.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
3: Lunedì 14 settembre alle 21 a Teatro della Cooperativa in via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del servizio sanitario nazionale.
2: L'ingresso è libero.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. Prenotazioni chiocciola radiopopolare.it. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
2: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
3: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperité, il coreografo Boris Charmatz.
2: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
3: Abbonati con la membership su triennale.org.
8: E torniamo in diretta per la terza parte della nostra apertura musicale di questa mattina su Radio Pop. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui sono le 8:01, direi, e festeggiamo anche un altro compleanno importantissimo di oggi.

E queste le note del secondo movimento del concerto per pianoforte e orchestra di Arnold Schoenberg. Oggi è tra l'altro anche il compleanno di Arnold Schoenberg, che nasceva appunto il 13 di settembre, quindi una bella giornata, bella popolata, in cui sono tanti i musicisti che festeggiano il compleanno, tra l'altro non solo nel mondo colto, ma anche tra l'altro un sacco di gente, chissà, chi di voi sa che l'argomento è una mia, abbastanza la mia passione, anche legato anche al mondo del heavy metal, perché oggi ad esempio anche il compleanno di Tim Owens, secondo cantante di Judas Priest, ma altrettanto di Dave Mustaine, leader dei Megadeth, tante altre persone, ma altrettanto oggi anche il compleanno di Vinny Appice, fratello di Carmine Appice, altro batterista piuttosto conosciuto, ma anche di una cantante come Fiona Apple, che è altrettanto oggi 13 di settembre e spegne le candeline, nel suo caso sono 49, ha un anno meno di me, e tanta altra gente. Interessante tra l'altro il discorso di Schoenberg, pensato nella data odierna, perché ripensare a Schoenberg e al suo periodo dodecafonico, quindi un po' al suo terzo periodo creativo dopo quello tardo romantico e quello atonale successivo, ecco, quando nel momento diciamo dodecafonico entra un discorso di un algoritmo, di un metodo matematico, di un metodo compositivo, che è quello che poi lo porterà a capolavori come appunto questo concerto, ma altre cose come le variazioni, come il sopravvissuto di Varsavia e tutto il resto della sua, diciamo, terza fase creativa, ci porta in questo momento a ragionare sul quanto gli algoritmi stiano entrando fortemente nella musica anche adesso, in particolare dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. L'ultima versione di ChatGPT che è stata rilasciata ha la possibilità, per il momento diciamo abbastanza primordiale, però sicuramente utile, di fare alcune attività di composizione musicale, quando con composizione musicale non intendiamo creazione, intendiamo tutte le attività che servono dal punto di vista dell'orchestrazione, dal punto di vista dell'armonizzazione per creare il brano musicale finito. Quindi non parliamo di inventare melodie, chiaramente un'intelligenza artificiale non può inventare, al massimo può elaborare sulla base del passato, questo proprio per come funziona la logica. Noi la chiamiamo intelligenza, ma è un nostro errore, una nostra sbagliata traduzione, perché partiamo dal termine inglese intelligence, che non è intelligenza nel mondo con cui la intendiamo noi, intesa come elemento che permette non solo uno studio di contenuti per scegliere sulla base di quello, ma permette appunto logiche di arbitrio, di evoluzione, di tantissimi altri aspetti di cui filosofi ed epistemologi sapranno dirci sicuramente le cose in maggiore dettaglio rispetto a questa versione molto più semplificata che ho fatto io. Intelligence nell'ambito inglese è soprattutto una grande capacità di analizzare molti dati e quindi trarre conseguenze, però la nostra intelligenza, un po' come il lemma italiano, va un po' oltre a questo. E quindi è in pratica un sistema che si era già cercato di fare altre volte, da tempo esistevano sistemi che facevano armonizzazioni in maniera automatizzata tramite algoritmi, negli strumenti musicali ci sono da moltissimo tempo. Diciamo che in questo caso si cerca di buttare fuori un qualcosa che non sia solo una cosa diciamo gradevole all'ascolto, ma funzioni anche sulla carta, che funzioni anche in termini di creare una partitura scritta armonizzata secondo le regole che tutti quelli che studiano musica imparano durante i corsi di armonia complementare o comunque di armonia. Ecco, diciamo che dalle prime cose viste sembra tutto abbastanza giusto, però diciamo che il sistema prende ancora parecchie cantonate, deve studiare un po' sicuramente, però va un po' in tutte quelle direzioni che stanno cercando di fare in modo di
portare la creatività musicale alla portata di tutti senza studiare, cioè un po' l'idea base sulla quale il discorso dell'intelligenza artificiale sta attecchendo, cioè il doversi evitare cose noiose come leggere libri, frugare nei risultati, confrontarli, cioè tutto quello che essenzialmente sia un po' sempre, cioè sempre stato necessario fare e a tutt'oggi è necessario fare. Qui il fatto di poterla utilizzare semplicemente per confrontare simultaneamente moltissime fonti e quindi far risparmiare tempo viene un po' scambiata col fatto di far trarre direttamente conclusioni. Poi in questo periodo c'è da dire che mi pare di vedere proprio un vero e proprio marketing catastrofista che veda l'intelligenza artificiale non come un algoritmo ma come una specie di brodo primordiale scoperto da qualche scienziato pazzo in qualche laboratorio che a questo punto, come continuiamo a leggere, ci ucciderà tutti e ci farà marcire lo yogurt nei frigoriferi, ci smagnetizzerà le carte di credito e ci chiuderà in cantina a mangiare bacche e locuste fino a quando non saremo morti. Ecco, diciamo che in questo momento sembra che venda di più un tipo di narrazione meravigliosamente catastrofista e apocalittica per far presa e far parlare di questo argomento, alimentando la discussione a partire da chi purtroppo non ha le necessarie conoscenze tecniche per capire di cosa si sta parlando, però chiaramente crede facilmente al fatto dell'idea di una nuova entità di provenienza, aliena, non si sa, artificiale, che a questo punto in una situazione a metà tra Faust e le creature mostruose della trilogia di Jack Williamson possa venire e a un certo punto cacciarci da casa nostra. Ecco, devo dire che a me sembra un po' tanto un tipo di narrazione volta a pescare sugli aspetti più romanzeschi per parlare di un argomento sul quale c'è bisogno comunque di investire tanti soldi dal punto di perché si vede quanto questa cosa va a ballare va a far ballare un po' tanto gli esiti finanziari del mondo, quindi più se ne parla, più gente ci vuole investire e più i sistemi stanno in piedi. Io fortunatamente ho avuto la possibilità di cominciare a studiare questi argomenti per la mia vita scientifica, che è parallela a quella musicale, ormai ben più di un quarto di secolo fa. Il discorso che appunto adesso appunto ci arriva un commento che ci dice l'AI ha inviato nel senso creativo del termine un linguaggio sintetico a noi sconosciuto per comunicare tra diverse piattaforme filologicamente. No, come il sistema comunica con altre cose dipende da algoritmi che abbiamo scritto noi. Un'intelligenza non può inventare, può sintetizzare ma non può inventare, nel senso nostro, perché non funziona così, cioè è un algoritmo comunque di provenienza umana che è complesso, per quanto complesso rimane sempre un qualcosa che noi controlliamo, può arrivare a livelli di complessità enorme e essere resa difficile, ma in pratica non dobbiamo trattarla come una logica intelligente quanto lo siamo noi. Su questo comunque c'è in giro molta letteratura scientifica seria e interessante che diciamo parla di quello che è l'ingegneria della conoscenza, come sarebbe più il caso di chiamarla con un termine sicuramente più adatto. Ci sono diciamo 30 anni di letteratura, per troppi anni c'è stata una letteratura comprensibile solo chi avesse chiaramente competenze informatiche avanzate, quindi chiaramente non tutti. Adesso recentemente purtroppo ci sono anche i libri che spiegano questa cosa in modo molto obiettivo, ma la narrazione più letteraria che cerca di dirci come che l'intelligenza inventa, che già è un errore di suo proprio da questo punto di vista, ecco, già questo però è appunto un errore ma è molto credibile, e quindi la paura del computer che ci mangerà tutti, come abbiamo imparato dai film fino agli anni 50 o ancora prima, è un qualcosa che va a rifugiarsi in storie molto più antiche. E ne approfittiamo per giusto metterci dentro un'altra citazione, perché chiaramente in questo momento tornano fuori mitologie antiche da Faust in poi.
poi e festeggiamo oggi anche il fatto che tra i compleanni di oggi c'è anche quello di Nikolaj Jaurov, baritono leggendario, visto che abbiamo parlato di Vendere l'anima al diavolo, di Faust e di tutta una serie di narrazioni antiche, di creature d'altra specie e di altri mondi che vengono a invaderci per portarci via la nostra vita. Ecco, proprio dal Faust di Gounod facciamo un piccolo omaggio a Nikolaj Jaurov.

E questo delizioso rondò di Mefistofele all'interno del secondo atto del Faust di Gounod, volto un po' per chiudere i discorsi che abbiamo fatto fino a un attimo fa, parlando appunto di intelligenza artificiale, di algoritmi di dodecafonia e di tante altre cose, andando appunto a risvegliare i miti più antichi, cioè quelli appunto di Faust, e sicuramente quello di Gounod è una delle opere più belle dedicate a questo mito e poi al ripensamento che chiaramente ne fecero Carré e socio, a partire dalla versione di Goethe, dal meraviglioso Faust di Goethe. Ma abbiamo parlato, e chiaramente diversi ascoltatori hanno scritto indietro, citando chiaramente, visto che abbiamo parlato di intelligenza artificiale, al 9000 e 2001 di Sé nello spazio, e non è ovviamente possibile pensare a 2001 di Sé nello spazio senza pensare alla scelta musicale straordinaria che fece Stanley Kubrick per questo film e a quanti brani musicali del repertorio classico divennero poi di pubblico dominio a partire da questo film, come poi anche successivamente da Arancia Meccanica, piuttosto che Shining, piuttosto che Barry Lyndon, fino ad arrivare a Eyes Wide Shut alla fine. Ecco, tra i brani che hanno avuto una vita un po' particolare, ma devono sicuramente dire grazie a Kubrick per la loro fama odierna, c'è Also Sprach Zarathustra, l'opera 30 di Richard Strauss. Brano che ebbe uno straordinario successo, un poema sinfonico, quindi una composizione con sotto un esatto programma che spiega che cosa il compositore vuole scrivere in quel momento, di cui le prime note, la sezione introduttiva divenne celebre proprio perché utilizzata in tempi recenti da Richard Strauss venne utilizzata da Stanley Kubrick all'interno della celebre sequenza di 2001 di Sé nello spazio. C'è il fatto che però questo Also Sprach Zarathustra di Strauss, basato sull'omonimo libro di Nietzsche, è un'opera di molto maggiore complessità, e vorrei ascoltarne è di molto maggiore lunghezza, dura circa tre quarti d'ora. Vorrei ascoltarne la sezione conclusiva, quella appunto del canto del viandante notturno.

E questa chiusa in pianissimo nell'immaginario collettivo mal si associa all'inizio grandioso del po, po, po, po, po, del classico incipit del Così parlò Zarathustra, ma questo è come questa composizione finisce. Purtroppo ne riconosciamo facilmente solo i primi due minuti, grazie appunto all'uso che ne fece Kubrick nella colonna sonora di 2001 di Sé nello spazio. Ma sia che conosciate bene lo Zarathustra di Nietzsche, sia che non lo conosciate proprio, è una, invece che leggere un libro, guardare un film una sera, io vi consiglierei di ascoltarvi questo poema sinfonico dall'inizio alla fine. Magari se avete un CD, un LP che riporti tutte le didascalie, che spieghi a che cosa corrisponde ciascun movimento, secondo me potrebbe essere un'esperienza di ascolto davvero interessante. Richard Strauss è sempre un compositore meravigliosamente espressivo, e ci sono tante cose che si possono imparare proprio dalla sua bellissima musica. Siamo alla fine anche di questa apertura classica. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto compagnia questa mattina, spero di averne fatto un po' io anche a voi. Anticipazioni per quello che viene, chiaramente continua tutto quello che c'era l'anno scorso. Cercheremo di fare un po' di più degli approfondimenti, ad esempio parleremo durante i labirinti musicali di vari argomenti nuovi, su cui quasi a breve cominceremo un ciclo legato al rapporto tra musica, ma soprattutto musicisti e medicina. Perché come è venuto fuori anche su molti convegni e articoli recenti, fare il musicista è come fare l'atleta, c'è bisogno di una cura del proprio corpo che è estremamente importante, ma soprattutto ci sono tutta una serie di patologie paragonabili a quelli che possono essere fratture o crampi, ma più specifiche, che capitano ai musicisti, che rischiano di bloccare delle carriere, ma è abbastanza frequente che i musicisti non sappiano come curare questo tipo di problematiche. Allora avremo una serie di puntate dei labirinti musicali proprio in compagnia di musicisti e medici che vengono a parlare di questo genere di cosa, perché è un aspetto importante della vita dei musicisti di cui spesso i musicisti stessi non sanno molto poco, e possono metterci troppo tempo a sapere che magari ci sono centri specializzati o professionisti che li possono aiutare, e quindi magari possono addirittura salvare delle carriere o migliorarle. E la stessa cosa chiaramente a tutti quelli che utilizzano le parti del corpo che servono ai musicisti, ad esempio gli insegnanti che hanno problemi di voce perché devono urlare tutto il giorno, piuttosto che persone che devono fare lavori di precisione con le dita, col movimento, e che quindi potrebbero avere vantaggio dalle stesse cose. Quindi parleremo di musica e medicina in molti dei labirinti musicali. Ricomincerà a breve anche il ciclo dei ritratti di compositrici del passato curato dalla nostra collega Margherita Colombo, continuano uno straordinario ciclo di ricordi d'archivio che curerà il nostro Claudio Ricordi, con delle belle sorprese legate anche ai 50 anni di Radio Pop. Ci saranno anche delle cose legate ai 50 anni della nostra redazione, perché anche lei nasce con la nascita della radio, con tanti protagonisti che si sono susseguiti, quindi succederanno tante cose che vi verremo a raccontare. A proposito appunto di questioni di musica e terapia, possiamo anche segnalare un convegno che ci sarà il 17 ottobre all'Aula Magna del Sacco, intitolato Ansia da prestazione musicale, in cui avremo tanti esponenti sia dell'ambito musicale che dell'ambito medico che verranno a parlare di questo tipo di argomento, che riguarda anche chiaramente anche l'ansia da performance, altrettanto il panico da palcoscenico e tante altre questioni che sono chiaramente interessanti sia dal punto di vista medico che da quello di vista musicale e chiaramente professionale. Vi lascio infine con un'ultima cosa, perché io sarò in giro un po' a parlare di musica nei prossimi giorni. Sarò mercoledì sera a Cavalese e giovedì pomeriggio a Trento. In entrambi i casi sono pezzi di un ciclo che si chiama Il Tempo di un Dialogo, che ho portato in giro per il Trentino insieme alla professoressa Marta Villa dell'Università di Trento. Si parla di musica, si parla di arte, si parla di sociologia, si parla di antropologia e di tante altre discipline insieme.
Parleremo di 900 mercoledì a Cavalese e di 800 invece giovedì a Trento al Museo Diocesano. E invece per chi è più in Lombardia, venerdì pomeriggio sera c'è questa cosa un po' particolare al Conservatorio di Como, che sta facendo una specie di celebrazione per darsi un nome nuovo, perché si chiama ancora Giuseppe Verdi da quando ancora era una sede staccata di Milano. Venerdì pomeriggio concerti diffusi in tutto il Conservatorio, ci sarò io in giro a presentare parecchi di essi e ci sarà appunto la possibilità di votare per il nome nuovo del Conservatorio. Verranno presentati i quattro nomi finalisti tra i quali poi andrà scelto, quindi se anche qualcuno di voi è in giro per Como venerdì pomeriggio sera, passi di lì che magari ci si incontra pure. E ci lasciamo con un momento, diciamo, di musica leggera sinfonica, lo facciamo con Leroy Anderson e la sua, ma non ve lo dico neppure come si chiama il pezzo, vi basti dire che è diventato famoso perché poi riutilizzato anche da Jerry Lewis in un suo bellissimo sketch e poi è diventato virale più recentemente con altri filmati. Dopo di me il GR e poi la rassegna stampa. Una buona domenica a tutti e se vi siete persi un pezzo di questa apertura la potete recuperare in podcast a partire dal sito e dall'app di Radio Popolare. Una buona domenica a tutti da Carlo Centemeri. Ultimissimo punto, chi di voi poi vuol fare due chiacchiere con me mi trova sui miei social, quindi mi trova su Facebook o su Instagram, in entrambi i casi come Carlo Centemeri. Seguitemi, chiedetemi l'amicizia, messaggiatemi, fate quello che volete voi. Ciao!

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Popolare Network.

0: La crisi in Medio Oriente nelle ultime ore: sono state attaccate altre navi nello stretto di Hormuz. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno invece attaccato un'altra base militare in Arabia Saudita. La loro avanzata lungo la costa occidentale dello Yemen sta mettendo a rischio anche la rotta commerciale nel Mar Rosso. Oggi le elezioni in Svezia, l'estrema destra punta al governo, il voto solo una settimana dopo la vittoria dell'AfD nelle elezioni regionali in Germania. Alla festa dell'unità Giuseppe Conte insiste sulle primarie del campo largo, vanno fatte, è una tradizione del PD, dice, mettendo in difficoltà i Dem, che invece restano freddi sull'ipotesi dei gazebo. Stasera la chiusura con la risposta di Eli Schlein. L'intelligenza artificiale cresce troppo, servono misure di sicurezza. I big del settore lanciano l'allarme sull'IA. Senza un rallentamento può prendere il controllo di internet nel giro di un anno. A Venezia trionfa l'unica regista donna, Leone d'Oro per Woman Unknown della danese Mayel Toki. A Nazza, il film più potente del festival sul genocidio a Gaza, soltanto il premio speciale della giuria nonostante la standing ovation. 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dalla crisi in Medio Oriente. Nell'ultima settimana il conflitto si è allargato ulteriormente con l'avanzata degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, lungo la costa occidentale del paese che si affaccia sul Mar Rosso. In questo momento quindi i due passaggi per le rotte del commercio marittimo della regione, a partire dal commercio di energia, sono a rischio. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele.
1: Sì, in queste ultime ore gli Houthi hanno detto di aver attaccato una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, mentre continuano a combattere con le forze governative nella zona occidentale dello Yemen, forze governative che sono supportate proprio da Riyadh. Il conflitto in Yemen e quello tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita si inseriscono quindi nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, un po' per esempio come il conflitto, sappiamo, tra Hezbollah e Israele, visto che, come dicevi tu Mattia, gli Houthi sono alleati di Teheran. Solo ieri, ricordiamo, sviluppo molto importante, i sauditi avevano annunciato la chiusura del loro principale oleodotto dopo un attacco che pare essere partito questa volta dall'Iraq, dove ci sono altre milizie filo iraniane. L'Arabia Saudita usava questo oleodotto e anche lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, ora minacciato dagli Houthi, per aggirare la chiusura dello stretto di Hormuz. Ora però non è più certo possa continuare a farlo, e non è un caso che in questi ultimi giorni il prezzo del petrolio sia salito ancora. Oltretutto diverse centinaia di persone in fuga dal conflitto sulla costa occidentale dello Yemen sono scappate a Gibuti, che sta dall'altra parte dello stretto di Bab el-Mandeb. In questi giorni l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump di bombardare gli Houthi, il presidente americano però avrebbe detto di no. Infine, in queste ore arrivano ancora notizie di attacchi a Hormuz, sarebbe stata colpita una nave che stava attraversando lo stretto, non si hanno ulteriori notizie, una nave commerciale iraniana invece è stata colpita di fronte alla costa iraniana sul Golfo Persico e qui ci sarebbe almeno una vittima.
0: Grazie Emanuele. E in questo contesto i paesi BRICS che sono riuniti in India hanno chiesto la fine della guerra in Medio Oriente. I toni usati non sono stati duri nei confronti degli Stati Uniti. Diversi paesi temono infatti la rappresaglia dei dazi da parte di Trump. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: Forse il passaggio più interessante della dichiarazione di Delhi, che chiude il vertice dei BRICS, è stata la richiesta del presidente indiano Modi perché venga riformata l'attuale struttura della governance globale piramidale, con i paesi in cima che decidono e i paesi alla base che ne subiscono le conseguenze senza diritto di parola. Per il resto va segnalato il colloquio tra Xi Jinping e Modi per diminuire le tensioni tra i due paesi e l'incontro tra il presidente iraniano e quello degli Emirati Arabi Uniti, attualmente su fronti opposti nel conflitto del Golfo. Poi la preoccupazione per Gaza e l'appello tutto cinese contro la guerra dei dazi e i rischi per il commercio internazionale. Dopo mesi di silenzio, il vertice di New Delhi rilancia l'alleanza nata nel 2009 con il ritorno di Putin e la visita dopo anni in India di Xi Jinping, unico assente giustificato Lula da Silva, impegnato in una difficile tornata elettorale. Il salto di qualità in questo 18° vertice riguarda il passaggio dal ruolo di contraltare al G7 in materia di coordinamento di politiche commerciali alla costruzione di momenti di dialogo per superare conflitti in corso. Senza antagonisti, vista la frantumazione del fronte occidentale nell'era Trump, i BRICS aprono tavoli di dialogo e promettono un piano in 10 punti per riformare la governance internazionale. Solo buone intenzioni, ma almeno ancora qualcuno scommette sulle politiche multilaterali.
0: L'avanzata dell'estrema destra in Europa. Oggi si vota in Svezia e anche qui l'estrema destra punta al governo. Sentiamo Irene Soave, inviata del Corriere della Sera, a Stoccolma.
3: I sondaggi danno una previsione di esiti molto ravvicinati per i due blocchi che potranno esprimere un governo, che sono cioè il blocco di centro-sinistra, guidato dai socialdemocratici di Magdalena Andersson, e il blocco di centro-destra, che comprende appunto tre partiti di centro-destra e i famigerati democratici svedesi. Famigerati perché ritenuti finora così estremi da essere tenuti fuori dagli accordi di governo nonostante i risultati elettorali già buoni 4 anni fa, e famigerati perché il partito ha notoriamente e in modo acclarato le sue radici in personaggi che hanno avuto ruoli di primo piano in movimenti dichiaratamente neonazisti. Noi parliamo tanto dei democratici svedesi perché la loro presenza nell'orbita di governo ha già reso la Svezia diversa, perché le politiche, soprattutto in tema di migrazione, del governo svedese sono già diventate affini alle loro. E il premier Kristersson passerà alla storia come il primo premier svedese ad avere permesso le espulsioni dal paese di bambini di 3 anni da soli, di cittadini disabili, di anziani vulnerabili che in quanto in casa di riposo non sono riusciti a rinnovare la richiesta di rimanere nel paese. Insomma, il paese ha già negli ultimi 4 anni adottato tutte le politiche sull'immigrazione chieste dai democratici svedesi.
0: Il voto in Svezia arriva a una settimana dalla vittoria dell'AfD in un'importante elezione regionale in Germania, in Sassonia. Ieri contro l'estrema destra tedesca ci sono state altre manifestazioni di piazza. Sentiamo il servizio da Berlino.
4: 25.000 persone ad Amburgo, almeno 20.000 a Düsseldorf, e poi cortei e manifestazioni da Berlino a Monaco, da Lipsia a Magdeburgo. La mobilitazione arriva una settimana dal voto in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha sfiorato il 44%, diventando di gran lunga il primo partito. Un risultato che ha riaperto anche il dibattito su come le altre forze politiche debbano rapportarsi con un'estrema destra ormai fortissima, soprattutto nell'est del paese. Ma nelle piazze di sabato è tornata anche una richiesta più radicale: avviare il procedimento per verificare se esistano le condizioni per mettere al bando AfD. Una decisione che in Germania può prendere soltanto la Corte Costituzionale e sulla quale i partiti democratici restano profondamente divisi. Le manifestazioni arrivano inoltre a pochi giorni da altri due importanti appuntamenti elettorali, a Berlino e Mecklenburg-Pomerania Anteriore, dove l'AfD punta a confermare la propria crescita. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Torniamo in Italia con la politica. Giuseppe Conte, protagonista della festa dell'unità, ieri a Reggio Emilia è stata la serata del leader 5 Stelle che tra selfie e applausi ha insistito sulle primarie. Vanno fatte, è una tradizione del PD, ha detto ai nostri microfoni, ma i Dem restano freddi sull'ipotesi dei gazebo. L'inviato a Reggio Emilia, Luigi Ambrosio.
5: Si è chiusa tra le grida Elli Elli di un gruppetto di militanti dei Giovani Democratici la serata di Giuseppe Conte alla Festa dell'Unità, ma il presidente dei 5 Stelle non poteva sentire perché era circondato da decine di persone che volevano farsi un selfie con lui. Dal punto di vista del pubblico è stato un successo, non sono mancati gli applausi e i commenti positivi. Tutto a posto col PD allora? Non esattamente. Il clima attorno alle primarie nel partito di Schlein era freddo, da Bonaccini a Bersani, da Provenzano a Manfredi, tutti a ribadire: dobbiamo parlare del programma, dobbiamo blindare il programma e la coalizione, poi eventualmente le facciamo. La paura è sempre quella che Conte vinca le primarie e lui, arrivando alla festa, ha affondato.
6: Vorrei ricordare che nel Movimento 5 Stelle non c'è la tradizione delle primarie. Noi abbiamo omaggiato una tradizione del PD perché non c'era altra soluzione. Quindi, voglio dire, è una tradizione che appartiene al PD.
5: Ma si può trovare ora un'altra soluzione?
6: Ma adesso che facciamo? Ci riuniamo in qualche segreta stanza, facciamo qualche caminetto dopo aver detto a tutto il popolo progressista che decideranno loro chi è il migliore, la migliore interprete per quanto riguarda la realizzazione del programma? Poi che facciamo? Ci chiudiamo chi? Quante persone? 3, 4, 5, 10, chi?
5: Poi dal palco ha detto che sì, siamo d'accordo su quasi tutto, a parte il dettaglio dell'Ucraina, ma qualcosa si potrà escogitare, magari pensare per l'Italia il ruolo di mediatrice, che è come dire: prendiamo ancora tempo. Nel frattempo però Conte buttava un'altra mina: un caffè con Renzi, a quest'ora no, e giù applausi per la segretaria testardamente unitaria che chiude oggi un problema in più.
0: Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Denise Cosco né il luogo dove si svolgeranno. L'altro ieri è stata fatta l'autopsia sul corpo di Denise. Gli inquirenti devono ancora sentire il compagno della 35enne, figlia di Lea Garofalo. Era l'unico presente nell'appartamento il giorno in cui Denise si sarebbe suicidata. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Velletri, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. Un passo pressoché obbligato, vista la storia che Denise aveva alle spalle, ci ha detto l'avvocata Enza Rando, senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise Cosco durante tutto il periodo del processo al padre, accusato e poi condannato per l'uccisione di Lea Garofalo. La ascoltiamo.
7: Penso che la procura di Velletri sta facendo bene, perché in un contesto così complesso, no, come la storia di Denise, no, diciamo, considerare e togliere qualsiasi dubbio sul fatto che possa essere più o meno un suicidio, che possa esserci qualche altra cosa dietro, penso che sia giusto per la verità. Per la Denise, per questo bambino che crescerà e che un giorno dovrà conoscere la verità, quindi credo che stia facendo bene. In questo caso credo che sia stato giusto farlo.
0: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Servono misure di sicurezza. Dopo Sam Altman, fondatore di OpenAI, un altro big del settore ha lanciato l'allarme sui potenziali rischi della tecnologia. Questa volta l'avvertimento è arrivato da Dario Amodei, a capo di Anthropic. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6-12 mesi l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Così ha detto Amodei in un lungo intervento su X, dicendosi poi d'accordo sul frenare lo sviluppo, come gli altri amministratori delegati. Potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Così ha detto Amodei in un lungo intervento su X, dicendosi poi d'accordo sul frenare.

0: trionfare, è stata l'unica regista donna in concorso, occasione persa però invece per Nazza, il film sul genocidio di Gaza, tra quelli che hanno colpito di più il pubblico della Laguna. L'inviata Barbara Sorrentini.
1: Vince il Leone d'Oro di Venezia 83, l'unica regista in concorso, Woman Anno della danese Mayel Toki, che riceve anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile con Mathilde Arcel. Un segnale importante, ma che in questa edizione della mostra sembra un po' un contentino se si pensa che Nazza, il film più potente del festival, prende solo il premio speciale della giuria, nonostante la presenza tra i giurati di Kauter Ben Ania, che con The Voice of Hind Rajab vinse il gran premio della giuria lo scorso anno. Un documentario prezioso e importante che dovrebbe essere visto da più gente possibile, e il Leone d'Oro a Nazza avrebbe smosso qualcosa, magari anche a livello politico. Il Leone d'Argento per la regia va ad Au, del russo Ilya Andreevich Sartsonsky, il lungo film progetto sulle storie degli scienziati che sperimentarono la bomba atomica. Coppa Volpi maschile, come previsto, a John Malkovich, strepitoso interprete di Wild Horse 9 di Martin McDonagh. La miglior sceneggiatura è quella di Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, e il gran premio della giuria è per Possible Love del coreano Lee Chang-dong. L'Italia vince nella sezione Orizzonti con I figli della scimmia, l'attore Riccardo Scamarcio e la sceneggiatura di Tommaso Landucci e Damiano Fenfert. Con i numerosi film interessanti visti nell'edizione 2026, questo palmarès sembra un po' sprecato.
0: Le 8:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Grazie e una buona giornata a tutti.
2: Popolare Network.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
7: Aden, Aden, Aden, 2, 3, il titolo è...

0: Mezzanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: E dopo il GR e qualche consiglio per gli acquisti, torniamo in diretta qua dagli studi di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri, ma è il momento della rassegna stampa e con noi questa mattina c'è Giorgio Serughetti che ci porta a spasso su quello che succede sui quotidiani, sulle prime pagine, sulle pagine interne, eccetera, eccetera. Ciao Giorgio, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie, buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Oggi le prime pagine dei quotidiani di domenica 13 settembre non offrono, diciamo, una notizia

0: diciamo preponderante, prevalente, ma scelgono aperture molto diverse, le prime pagine. Parto per esempio dal Corriere della Sera che come titolo di apertura ha l'AI, l'intelligenza artificiale fa paura, freniamo, l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran e ha la fotonotizia del premio, diciamo, di Venezia e quindi del Leone d'Oro che è stato assegnato alla regista, all'unica regista in concorso a Venezia, May El-Tuki, 49 anni, per il film Woman Unknown, la notizia ovviamente l'avete già avuta dal giornale radio. Avvenire, in qualche modo siamo sulla tecnologia, però il titolo è Riprendere il controllo appunto, e pone invece l'attenzione su il problema della tutela dei minori sui social e l'Unione Europea che prepara il piano appunto a livello europeo per la tutela della minore età. Vedremo un po' di cosa si tratta. Il domani apre invece sulla politica estera. Zelensky prova a stanare Putin, virgolettato, incontriamoci al prossimo G20, quindi appunto sottotitolo il presidente ucraino cerca una strada per mettere fine al conflitto e spera in un faccia a faccia e la risposta del Cremlino venga lui a Mosca e lo zar ribadisce no a truppe europee a Kiev. La Repubblica anch'essa diciamo apre sulla politica estera con Trump non ferma gli Houthi, il presidente USA non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo-iraniana che blocca lo stretto, Bab el-Mandeb, e anche qui la fotonotizia del Leone d'Oro a Venezia, la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara, cioè in realtà c'era un'altra co-regista che era Rachel Zoe per Nazza, poi ne parleremo. Il manifesto. Il manifesto invece apre su la Svezia. Oggi si vota in Svezia e il titolo, al solito molto brillante, è Sindrome di Stoccolma. Anche sulla Svezia, oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra, che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa tra le due parti. La Stampa ha un'apertura ancora del tutto diversa. IRPEF e flat tax, il nuovo fisco. Tensione nel centrodestra sui militari nelle strade, Salvini più imposte alle banche per pagarli. Un caso, il tetto alla spesa per i libri scolastici, le famiglie aggirata la norma del ministero. Qui leggeremo qualcosa sulla tassa nascosta degli affitti, soprattutto nelle grandi città, che appunto questa manovra del governo non sembra avere tanto in mente come sanare o ridurre. Il Sole 24 Ore sulla casa a sua volta, casa in affitto un nuovo bonus al 65% per condizionatori solare e infissi, è il titolo di apertura. Il Fatto Quotidiano invece mette in evidenza al centro la questione della legge elettorale, il Melonellum, con la questione delle firme per la presentazione di liste che non abbiano già dei rappresentanti in Parlamento, nelle due Camere, quindi il titolo è Firme Scandalo, Dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle Vigila. I giornali del gruppo Angelucci, Libero, il giornale hanno due titoli abbastanza simili, entrambi sulla vitola. Ranucci, questo è Libero, Ranucci, la bomba e i soldi, la verità di Lady Lavitola, la ex di Lavitola è stata ieri ascoltata dagli investigatori e appunto dà conto della lunga seduta e il giornale Lady La Vitola parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, questa è la notizia appunto che riporta in prima pagina. La Verità, anch'esso sceglie un'apertura su Ranucci, l'ex compagna di La Vitola sentita in procura per 10 ore, ai PM ho detto tutto su Ranucci, il virgolettato. Natalia Potenza ricostruisce le trame del faccendiere e tira in ballo l'ex conduttore di Report, che non sarebbe, virgolette, esente da colpe. Il socio di Walter, tra un'altra testimonianza, virgolettato, il socialista ha abusato della sua posizione per aiutare l'amico. Poi oggi ci sono anche gli allegati culturali dei giornali, se riusciremo leggeremo qualcosa, ma riparto dall'inizio, dal Corriere della Sera. Da la notizia che sceglie come apertura, che dicevamo è quella dei signori della I, cioè diciamo i capi, i rappresentanti, i CEO delle principali, diciamo, aziende tecnologiche che oggi sviluppano intelligenza artificiale, che condividono gli allarmi intorno alla necessità di rallentare nello sviluppo di questa tecnologia. Il giorno dopo siamo a pagina 8 con l'articolo di Giuliana Ferraino. Un giorno dopo Sam Altman, anche Dario Amodei chiede di frenare la corsa all'intelligenza artificiale. Virgolette, dobbiamo rallentare il passo con cui miglioriamo le capacità dei modelli, scrive il cofondatore e CEO di Anthropic in un lungo intervento. Non propone di fermare la ricerca, ma di lasciare più tempo a test, sicurezza e controllo dei sistemi. Amodei non mette in discussione i benefici dell'AI, ma che ritiene possano contribuire a curare molte malattie, accelerare la crescita economica, ma i rischi, scrive, sono gravi e richiedono maggiore prudenza. Una delle preoccupazioni riguarda la crescente capacità dell'AI di contribuire allo sviluppo della generazione successiva di modelli, accelerando così il progresso della stessa tecnologia. Un'altra viene dagli incidenti emersi durante i test. La scorsa estate i sistemi sperimentali di OpenAI hanno aggirato le barriere che avrebbero dovuto tenerli isolati da internet e uno di loro ha attaccato Hugging Face, la piattaforma utilizzata da ricercatori e sviluppatori. Anthropic ha appena rivelato che un gruppo legato all'Iran ha usato Claude per raccogliere e analizzare informazioni destinate a individuare e seguire navi della Marina americana in Medio Oriente, utilizzando dati dei transponder, immagini satellitari e informazioni sulla vulnerabilità dei sistemi di bordo. La società dice di aver bloccato l'operazione, nel suo rapporto documenta anche tentativi di usare Claude per attacchi informatici, propaganda e ricerche biologiche potenzialmente pericolosi. Allora, a questi episodi si è aggiunto appunto questa settimana l'allarme Jacob Coxon, che è appunto ex ricercatore che ha lavorato allo sviluppo di OpenAI, Anthropic, che appunto ha parlato del rischio per la sopravvivenza dell'umanità. E proseguiamo nella lettura. Sulla proposta di Amodei sono arrivati subito due sì di peso. Elon Musk ha scritto su X: Dario ha ragione. Altman ha scritto: concordo con Dario sulla necessità di gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera. E ancora Demis Hanabis, premio Nobel per la chimica nel 2024 e cofondatore di Google DeepMind, ha proposto una governance internazionale dell'AI, indicando come possibile modello l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, un organismo di esperti indipendenti incaricato di valutare i sistemi più potenti e coordinare i paesi davanti ai rischi. C'è a pagina 9 del Corriere, a commento di questa notizia, un pezzo interessante di Walter Quattrociocchi, che è professore ordinario di informatica alla Sapienza di Roma, e che diciamo, mette un po' in discussione il fine ed effettivamente l'intenzione ultima dietro a questa narrazione dell'apocalisse legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E inizia così il commento: l'apocalisse ha una qualità narrativa irresistibile, riduce la complessità a una storia semplice, identifica una minaccia assoluta e ci assegna il privilegio di vivere proprio nel momento decisivo della storia. L'intelligenza artificiale si presta benissimo, una tecnologia difficile da comprendere, progressi rapidissimi, aziende potentissime, enormi quantità di denaro e persino ricercatori pronti ad attribuire percentuali alla probabilità della nostra estinzione come se si giocasse al lotto. E allora, insomma, dice, attenzione, perché questa metafora della mente aliena possiede un curioso vantaggio commerciale. Per un'industria che richiede investimenti enormi, dire di aver costruito strumenti statistici molto utili è una buona storia. Dire di stare costruendo una nuova intelligenza capace di superare l'umanità è una storia migliore. La retorica della potenza e quella del pericolo finiscono per alimentarsi a vicenda. Non serve una superintelligenza ostile per causare un danno sistemico, basta una società capace di generare molto più di quanto sia in grado di verificare. E poi conclude dicendo: se abbiamo bisogno di una minaccia globale della quale disponiamo non di percentuali soggettive, ma di decenni di dati, modelli e consenso scientifico, non dobbiamo aspettare l'AI. Ne abbiamo già una, il cambiamento climatico, solo che non parla, non scrive poesie e non promette di diventare Dio. Insomma, intelligente, interessante questo commento di Walter Quattrociocchi. Passo su Avvenire che, come dicevo, a sua volta mette in prima il tema, la notizia degli sforzi dell'Unione Europea per costruire strumenti comuni a livello UE per tutelare i minori sui social. Sapete che questo è oggetto di un dibattito, di iniziative, insomma, diverse di diversi paesi, in particolare la Francia aveva approvato un provvedimento in questa direzione, ma insomma la legge è stata poi bocciata dal Consiglio di Stato. Allora andiamo a pagina 3. Gabriele Rosana da Bruxelles scrive: prende forma la stretta dell'UE sull'utilizzo dei social network da parte dei minori. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, ne dettaglierà i contorni mercoledì prossimo dall'emiciclo del Parlamento europeo di Strasburgo nel corso del suo discorso sullo Stato dell'Unione, l'intervento programmatico che definisce le priorità per l'anno politico. Virgolette, non dobbiamo rassegnarci a un'infanzia plasmata dagli algoritmi, né dobbiamo accettare un sistema che non tutela adeguatamente i nostri figli, ha scritto von der Leyen sui suoi profili social, anticipando che tra qualche giorno da Strasburgo, virgolette, illustrerò la nostra proposta. L'Europa ha la forza e gli strumenti per agire, per garantire ai bambini il tempo di cui hanno bisogno nel mondo reale. Chiuse virgolette. Secondo le poche anticipazioni, von der Leyen dovrebbe usare l'occasione per annunciare un divieto valido in tutta l'UE di accesso dei minori alle piattaforme social. Il modello dovrebbe essere quello dell'età minima. Alla base di questo provvedimento c'è una relazione di 150 pagine commissionata a un gruppo di esperti sulla sicurezza dei minori in rete, che è stata presentata a luglio a Bruxelles e che suggerisce un approccio graduale differenziato per fasce d'età. Quindi, appunto, nessun accesso libero agli schermi al di sotto dei 3 anni, e poi paletti precisi per minori di 13 anni, che sono la categoria più vulnerabile, si legge, e che sui social dovrebbero poter andare solo sotto la supervisione di un adulto per periodi limitati, e poi al di sopra di quest'età scatta una sorta di zona grigia, secondo gli esperti, per cui toccherebbe a ciascuno Stato adottare le precauzioni ritenute più opportune affinché gli adolescenti possano navigare in maniera sicura. Tra pochi giorni, appunto, von der Leyen dovrà chiarire se intende attenersi a questa soglia minima oppure andare più in là e seguire la ricetta francese, che appunto restringeva l'accesso sotto i 15 anni. Sempre su Avvenire mi soffermo ancora un momento perché leggo l'editoriale di Mauro Magatti, Il duro conto dell'abbandono. Parliamo sempre di Europa, però di un'Europa, insomma, che sembra aver perso il suo solido radicamento, ecco, in una serie di principi e di indirizzi di carattere democratico. Scrive Mauro Magatti in questo editoriale che si intitola Il duro conto dell'abbandono: La scena l'ascesa dell'AfD in Germania e con essa il consolidarsi delle destre radicali in buona parte d'Europa, insieme alla crisi dei partiti che per decenni hanno occupato il centro dei sistemi democratici, quindi popolari, socialisti, liberali, segna la fine di un ciclo. Non è l'oscillazione del pendolo elettorale, lo sfaldamento delle condizioni che quel pendolo rendeva possibile. Alla radice c'è la crisi di una certa idea di libertà. Negli ultimi decenni il liberalismo, una grande tradizione politica che era stata capace di tenere insieme diritti individuali e responsabilità comuni, si è sdoppiato in due riduzioni speculari. Da un lato è diventato liberismo economico, quindi il mercato come unico meccanismo di coordinamento, eccetera. Dall'altro si è fatto liberalismo dei diritti, tutto concentrato sull'autodeterminazione del singolo, sulla rimozione di ogni vincolo, sulla libertà intesa come assenza di legami. Per anni queste due visioni si sono combattute e ancora oggi si presentano come avversarie. In realtà, scrive Magatti, condividono la stessa antropologia, l'io sovrano, proprietario di sé, che rivendica la propria scelta, libertà di scelta. Un individuo pensato come punto di partenza e non come esito di una storia, di una lingua, di una cura ricevuta. E in questo slittamento la libertà smette di essere ciò che si costruisce insieme e diventa ciò che si rivendica contro. La crisi multiforme che stiamo attraversando fa emergere l'inadeguatezza di questo realismo. Sul piano economico, decenni di deregolazione e finanziarizzazione hanno eroso il ceto medio. Lavoro discontinuo, salari fermi, case inaccessibili, figli rinviati. Ma il danno più grave è la disgregazione del tessuto relazionale e culturale che rendeva sopportabile l'insicurezza. Famiglie più fragili, quartieri svuotati, corpi intermedi indeboliti, sindacati, parrocchie, associazioni, partiti, mancanza di senso. Milioni di persone si sono ritrovate insieme più povere e più sole. E la solitudine, quando diventa un fatto sociale, è materiale infiammabile. Il problema è che le classi dirigenti non riescono a leggere questo disagio, non solo quelle politiche, ma anche quelle economiche e culturali. Vediamo se riesco a recuperare la pagina per leggere la fine. Eccola qua, pagina 16. Ora siamo all'ultimo allarme. Il passo da compiere è difficilissimo, a quanto pare, per le classi dirigenti, riconoscere che il pensiero liberale si è smarrito nel momento in cui ha smesso di riconoscere la struttura relazionale della vita umana e la sua costitutiva domanda di senso. Non si tratta di tornare indietro, di rimpiangere le società chiuse, i vincoli imposti, le libertà negate, le conquiste di questi decenni vanno difese. Si tratta di ammettere che gli esseri umani non sono monadi, che non sono monadi che negoziano interessi. Vengono al mondo dipendenti, divengono se stessi attraverso i legami, hanno bisogno di riconoscimento e di un orizzonte di senso che nessuno può produrre da solo. Una libertà che non sa nulla di tutto questo non è più libertà, è abbandono e l'abbandono prima o poi presenta il conto. Mauro Magatti su Avvenire che dialoga, diciamo, a distanza con l'editoriale di oggi di Marco da Milano su Domani. Oggi gli editoriali sono quasi tutti di uomini. E come spesso accade la domenica. E Marco da Milano, dalla prima pagina di Domani, comincia la sua riflessione, che è col titolo Bisogna offrire un'alternativa alle solitudini. Anche qua si parla di solitudini. Vediamo se lo troviamo nelle pagine interne. A pagina 6. Ecco qua. Il 21, l'attacco è su Emma Bonino, il ricordo di Emma Bonino. Il 21 dicembre 1976, eletta deputata del Partito Radicale da pochi mesi, Emma Bonino intervenne alla Camera di fronte ai colleghi maschi di tutti i partiti, ricordando che chi era ricco, le signore altoborghesi, poteva abortire o far abortire clandestinamente una donna che non aveva i mezzi, e mentre una donna che non aveva i mezzi doveva ricorrere alla mammana e rischiava di essere processata. Parlava delle lotte delle donne nei comitati e nell'AIED, dove nessuno doveva essere lasciata sola con il suo dramma. Aveva 28 anni. Nessuno in quel momento parlava di wokismo, non esisteva. 50 anni fa, scrive Marco da Milano, i diritti civili, i diritti sociali, le lotte collettive nei movimenti e la rappresentanza istituzionale si tenevano ancora insieme, ma quel filo stava per spezzarsi. In questi decenni gli individui sono rimasti soli, senza diritti sociali né civili. In questa legislatura dominata dalla destra più longeva non c'è né la legge sul fine vita né quella sui caregiver. E questo è il tratto culturale che per 30 anni ha unito in Italia tutte le formazioni della Seconda Repubblica. Insomma, chiama in causa tanto la destra berlusconiana, che è stato il volto italiano del reganismo e del taccerismo, quanto la sinistra postcomunista, che negli anni 90 passò dall'abito del funzionario di partito al fumo di Londra, acclamò la terza via, la globalizzazione gloriosa, le pari opportunità di partenza e vinca il migliore. Allora, scrive da Milano, il voto in Germania che premia l'AfD e fa crollare il centro, insomma, va letto in questo quadro. Quindi che non è un quadro, naturalmente non è una fotografia sull'italiana. Democrazia Europa erano progetti che marciavano paralleli, oggi insieme rischiano di venire giù e si torna all'Italia. Di questi fenomeni l'Italia è stata laboratorio politico e oggi è il luogo di un nuovo confronto. Da un lato la destra che risponde alla solitudine con il comando, la verticalizzazione del potere, la legge elettorale lo dimostra, altro che ritorno alle preferenze, dall'altro la costruzione caotica di un nuovo centrosinistra, perché non chiamarlo così, che provi a non abbandonare le persone al paternalismo nazionalista delle destre. Elie Schlein, ricorda Marco da Milano, oggi chiuderà la festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia, un passaggio importante che lancia la lunga volata verso il voto politico. Da 3 anni punta a ricucire i legami spezzati, i diritti sociali e quelli civili, società civile e partite, ma va dalle conclusioni: per vincere la leadership del centro-sinistra deve tornare a tenere rappresentanza democratica, cultura, politica e legami sociali, per offrire un'alternativa agli individui soli, terra di conquista delle destre, dicevamo appunto. Le solitudini. E rimaniamo su destra Europa anche andando a guardare Repubblica, che dicevamo in realtà apre sulla politica estera, e rapidamente vi do un'idea di cosa c'è nelle prime pagine. Appunto, lo Yemen, Trump non interviene per fermare l'avanzata Houthi, e ancora Gaza, pressing degli Stati Uniti su Palazzo Chigi, presso la missione dei carabinieri, a pagina 4. A pagina 7 si parla del vertice dei BRICS. I BRICS avvertono gli Stati Uniti, virgolettato, stop a dazi e bombardamenti, e ancora appunto Zelensky che sfida Putin, vediamoci al G20. Ma vado a pagina 10 per guardare cosa succede in Svezia. In Svezia si vota, oggi le elezioni, nella patria di Olof Palme, sarà un testa a testa tra la sinistra e i conservatori, pronti a formare una maggioranza con i democratici svedesi, che sono in realtà una formazione di ispirazione neonazista. Il pezzo di Daniele Castellani Perelli e comincia così: alla fine è scesa in campo anche Greta Thunberg, la giovane attivista climatica di solito impegnata su temi più globali. Ma andiamo a casa al governo, ha scritto sui social, ha annunciato di aver già votato anticipatamente alle legislative, per cui la Svezia va alle urne oggi. In ballo c'è la conferma dell'esecutivo di centrodestra guidato dai moderati, che però per la prima volta nella storia potrebbe aprirebbe ora le porte all'estrema destra. I democratici svedesi negli ultimi 4 anni limitatisi a un appoggio esterno. Era considerato fino a ieri impresentabile il partito di Jimmy Åkesson, fondato nel 1988 da un gruppo di neonazisti, ma sull'onda della crisi dei profughi siriani prima e della criminalità delle gang poi, le loro parole d'ordine sono diventate mainstream persino a sinistra. Allora il cordone sanitario, quel Brandmauer che in Germania ancora regge con l'AfD, qui è definitivamente crollato. Nei sondaggi il centro-sinistra in vantaggio di 10 punti fino a poche settimane fa, ora è davanti di appena lo 0,3%, 49,3% contro 49%, e i socialisti europei al potere solo in 3 stati dell'UE sognano di riprendersi la Svezia, ma rischiano in realtà di veder trionfare l'estrema destra di Åkesson, che anche stavolta finirebbe in seconda posizione al 18,8% contro il 27,4% dei socialdemocratici. Nella stessa pagina c'è un'intervista alla scrittrice Elisabeth Osbrink, che in Made in Sweden, edito da Iperbore, ha raccontato come si è cambiato il concetto dell'essere svedesi, e che appunto parla di una nostalgia per una Svezia che non è mai esistita. Anche nell'articolo di Castellani, Perelli si ricorda come la destra abbia, il centrodestra abbia scelto come slogan rendere di nuovo grande la Svezia, che ricorda qualcosa. Insomma, viene chiesto alla scrittrice, da Daniele Castellani Perelli, cosa pensa appunto di questo slogan. È una nostalgia per una Svezia che non è mai esistita, sì, dice, ma è un messaggio che sanno veicolare bene sui social, dove sono i migliori. Non si definiscono come un partito conservatore, ma puntano sul nazionalismo etnico, e siccome non è più lecito parlare di razze, parlano di culture e si mostrano ossessionati dalla necessità di non mescolarsi. Quindi, insomma, cattive notizie anche dalla Svezia. A pagina 11 poi c'è anche un ritratto di Oxon, scaltro, euroscettico e xenofobo. Oxon dà l'assalto ai poteri, ha cacciato espulso dal partito i militanti più impresentabili, e ora appunto è pronto per farsi nominare persino ministro della giustizia. E questa era Repubblica. Passiamo al manifesto, che a sua volta apre sulla Svezia, no? Dicevo che il titolo è Sindrome di Stoccolma, e a sua volta ha in prima un bel editoriale che ragiona sulla deriva europea. L'editoriale firmato dal politologo Alfio Mastropaolo, che apre, diciamo, con un accento un po' polemico: adesso la colpa è del popolo. Il successo dei partiti etnonazionalisti di estrema destra pare dipenda dagli elettori anziani, meno istruiti, a basso reddito, magari di provenienza operaia, che votano contro i loro interessi. Sarà vero, ma è da sciocchi pensare che lo facciano perché ignoranti. Fino a ieri, nel caso della Sessonia-Anhalt, in parte votavano per i partiti meno sul Furei dell'Alternative für Deutschland. Il voto a destra, questo è il punto importante, il voto a destra dei partiti popolari ha una lunga storia. A fine anni 60 in Europa la destra attirava quasi metà dell'elettorato operaio e popolare. Lo faceva perché le deferenze più tradizionali non si spezzano facilmente, e vale anche per il voto. Quindi, diciamo, i partiti conservatori sapeva apparire generosa ai dominati, proteggevano pure le imprese, offrivano alloggio, tutela sanitaria, asili, varie forme di assistenza. In definitiva, erano rapporti di protezione che i partiti popolari di destra e centrodestra hanno ereditato e sfruttato. La sinistra ha fatto concorrenza sullo stesso terreno, con qualche variante, suscitando solidarietà orizzontali, stimolando rivendicazioni e resistenze collettive, allestendo meccanismi di integrazione sociale anche dopo che tale compito è stato assunto dal welfare. Poi scrive Alfio Mastropaolo: sentite che oggi ci sono dei temi che ricorrono, oggi tutto questo è cambiato. I partiti mainstream si sono riconvertiti alla politica mediatica, hanno smesso di proteggere, hanno avallato la spoliazione del welfare, consegnando il popolo a un mercato segnato dalla crisi della manifattura e dalla precarizzazione del lavoro. I partiti di destra e centrodestra hanno supplito con qualche dose di nazionalismo, quelli di sinistra con la fiaba di una società più matura, stanca delle burocrazie del welfare, transitata dai valori materialisti a quelli post-materialisti, e da allora è iniziato il loro generale declino, mentre il maggiore partito popolare è diventato l'astensione. Allora, in conclusione, il surrogato dell'azione protettiva dei partiti e del welfare sta nel riproporre il confine schmittiano tra amico e nemico. La Sassonia-Anhalt è il caso estremo, figlia dei maltrattamenti inflitti all'ex DDR, ma è solo un tassello di un mosaico di fabbriche dismesse, periferie e aree interne senza servizi, ex quartieri popolari, ceto operaio, ceto medio deportato nei centri storici, food maleodorante insediato tra i monumenti. La società, diceva Polanyi, si difende dalle aggressioni del mercato. Lo fa come può. Dipende da chi lo aiuta. E insomma, quindi scrive in finale, prima di prendersela con il popolo, si tratta di capirlo. Ma io resto sul manifesto, in realtà, per vedere anche, diciamo, il controcanto o diciamo le due facce di Venezia. Venezia, dove appunto il Leone d'Oro è stato assegnato al film della danese Meyer Turki, che appunto era una delle pochissime, diciamo quasi l'unica, regista donna in concorso. Tra l'altro l'attrice del suo film, Matilde Ersel-Foch, è stata vincitrice della Coppa Volpi, quindi diciamo un successo al femminile per questo film sicuramente, e che appunto con Women Unknown, ha portato a Venezia, ha vinto il Leone d'Oro con un film che parla di corpo delle donne, di dominio. Sono a pagina 10 del manifesto: un matrimonio che toglie ogni libertà, la vendetta da cui sfuggono i potenti, il patriarcato sotto la pelle. Ma nella stessa, appunto, nello stesso concorso, il premio speciale della giuria è stato assegnato a Nazza, che tuttavia appunto non è stato considerato meritevole di ricevere il Leone d'Oro. E Cristina Piccino, a pagina 8, diciamo, riporta un po' uno sguardo critico su questa decisione della giuria, perché appunto quella sicuramente di premiare Meyer Turki, scrive Cristina Piccino, è stata una decisione che appare prima di tutto simbolica. Anche annunciata dalle dichiarazioni della Presidente il primo giorno del festival sulla sproporzione clamorosa nella selezione, il film sproporzione diciamo di genere nella selezione e sulla diseguaglianza di genere nel cinema, in cui si riflette in Italia forse più che altrove lo stato della società. Ma proprio le lotte transfemministe delle giovani generazioni ci insegnano come la condizione delle donne, la battaglia contro il patriarcato, non si separa da quella contro ogni forma di razzismo, di colonizzazione, ciò che lo Stato di Israele mette in pratica da sempre nella sua storia contro i palestinesi, fino al genocidio a Gaza, dopo il 7 ottobre, alla pulizia etnica. E allora, in Cisgiordania. E allora Nazza, realizzato da Yuval Abraham e Rachel Zoe nelle sale italiane dal 28 al 30 settembre, per la prima volta smaschera le menzogne israeliane nel volersi vittima, ripetute dal suo premier, rivelando la macchina dello sterminio e il suo funzionamento, e lo fa attraverso le testimonianze di 24 militari dei gruppi di elite dell'intelligence israeliana, che ne sono ideatori ed esecutori e che ne spiegano il sistema. E proseguo l'articolo: Nazza ci porta dall'altra parte, per voce degli israeliani, rispetto per esempio a quello che fu la narrazione della voce di In Rajab. Nazza ci porta dall'altra parte, per voce degli israeliani che non cercano alibi, dicono i fatti per come sono. Allora, dargli il Leone d'Oro, scrive l'autrice dell'articolo, era dunque non solo simbolico, ma affermava una posizione sempre più necessaria, senza mettere in secondo piano il cinema, perché Nazza è un bel film. La sua forma tesa, essenziale nel confronto con tante atrocità, non deraglia mai, non cede alla retorica, aprendo la visione sulla realtà a cui le storie si riferiscono, cioè Gaza distrutta, solo alla fine con le immagini dei giornalisti palestinesi uccisi a centinaia dagli israeliani. La sala grande, all'annuncio del premio speciale della giuria, che è il premio più piccolo, si è alzata in piedi con un lunghissimo applauso che i due registi hanno quasi con imbarazzo chiesto di fermare. Niente di simile per gli altri film, compreso il Leone d'Oro per Woman Unknown. Quindi, insomma, anche uno sguardo, diciamo, critico sulle decisioni di Venezia e sulla decisione di non attribuire il Leone d'Oro a Nazza, che sarebbe stato sicuramente una scelta piuttosto clamorosa. E solo un brevissimo passaggio, che tempo stringe, su un bellissimo pezzo di Luciana Castellina, che sempre in relazione a Venezia parla di Carla Lonzi. L'occasione è la presentazione del film di Francesca Archibugi su Carla Lonzi, femminista radicale, La differenza, molto importante insomma per il femminismo italiano, e insomma ne ricorda la figura. Ma le cose più divertenti sono quando appunto dice che insomma lei stessa non aveva nessuna, allora diciamo si sentiva lontana da quel femminismo e dal femminismo in generale. La mia generazione, pur essendo la stessa di quella di Carla, scrive appunto Luciana Castellina, sono solo di 3 anni più vecchia di lei, il femminismo l'ha scoperto molto più tardi. Io odiavo essere donna, cioè essere sempre un po' meno, e in tutti i miei primi 20 anni di militanza politica nel PC mi sono sforzata di nascondere il mio essere donna, scegliendo sempre incarichi cosiddetti maschili. Ad avvicinarmi al mistero dell'essere donna è stata tuttavia un'organizzazione che femminista non era, ma era stato un grande movimento che ha mobilitato milioni di donne sui problemi concreti della vita sociale, l'UDI. E poi ancora parla di aver conosciuto Lia Cigarini e Luisa Muraro, entrambe scomparse poche settimane, mesi fa. Insomma, vorrei che, scrive Castellina, vorrei che le più giovani continuassero il loro percorso, vorrei che si combattesse esplicitamente quello che chiamo l'imbroglio del neutro, a riferimento a tutti i diritti nei nostri codici e anche nella nostra, sia pure bellissima, Costituzione, a un individuo neutro che in natura non esiste. Infatti, il vero modello è disegnato sull'identità maschile, dentro la quale è stata clandestinamente inserita e mutilata l'identità femminile, insomma, un ritorno, un recupero della storia del femminismo, della differenza. Allora, passiamo rapidamente ad altre notizie. La stampa, dicevo che apre su notizie economiche, diciamo le idee del governo per la manovra economica, IRPEF, flat tax, nuovo fisco, ma anticipavo prima che forse la cosa più interessante a pagina 4 e 5 è l'approfondimento di Gian Piero Maggio sulla tassa non riscossa e se vogliamo anche nascosta, che è il gran salasso degli affitti che affonda salari e risparmi. A Milano il canone arriva al 76% della retribuzione media, a Roma al 65%, a Bologna al 48%. Da Bruxelles scatta l'allarme, il caro casa, soprattutto al nord, frena la mobilità dei lavoratori. Allora leggo qualche riga dall'articolo: non compare nella busta paga, non ha un'aliquota e non viene riscossa dallo Stato, eppure per milioni di italiani funziona come una tassa, è il prezzo necessario per poter abitare nel luogo dove esistono lavoro e opportunità. La si potrebbe chiamare tassa occulta dell'abitare. A fotografare lo squilibrio è il Country Report Italy 2026 della Commissione europea. A Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri arriva a pesare per il 76% sulla retribuzione, a Roma per il 65%, a Bologna per il 48%. Come si abbassa allora questa tassa? Appunto, Gian Piero Maggio parla di molte di diverse leve possibili, dal piano casa, che diciamo è stato varato dal governo, e l'edilizia residenziale pubblica, diciamo sostegno per l'affitto lungo a prezzo sostenibile e il disincentivo per gli affitti brevi. Per quanto riguarda Milano, si legge, Milano intanto ha trasformato il problema in una soglia quasi fiscale. A giugno il Comune ha stanziato 2 milioni di euro per aiutare i giovani lavoratori che destinano oltre il 30% del reddito netto mensile all'affitto. Il contributo può raggiungere 2.400 euro. Il Comune spiega che la misura nasce per sostenere lavoratori che, pur avendo un impiego, faticano a restare in città perché il costo dell'affitto assorbe una quota non sostenibile del reddito. E così la casa diventa un'infrastruttura economica, perché se infermieri, insegnanti e dipendenti non riescono a trasferirsi, il problema investe anche ospedali, scuole e imprese. La questione diventa allora quanto le politiche abitative riusciranno a ridurre lo squilibrio tra canoni e retribuzioni nelle città dove oggi è più forte. Bene, qua si potrebbe leggere anche appunto sempre sulla stampa qualcosa di politica interna. Ieri Conte alla festa dell'Unità, sono a pagina 13, a festa dell'Unità Nazionale con Bonaccini. Conte bagno di folla alla festa dell'Unità, il leader non si fa nelle stanze segrete. Il tema evidentemente è ancora quello delle primarie, primarie sì, primarie no. con appunto alcuni esponenti del Partito Democratico che anche dai vari palchi delle feste dell'unità in giro per l'Italia hanno fatto capire che sono diciamo scettici sull'uso delle primarie in questa fase, il rischio di combattersi, per esempio Massimo D'Alema ha parlato del rischio di combattersi fra noi per 3 mesi, poi magari Meloni anticipa le elezioni, ce ne restano solo 2 per la campagna elettorale. E appunto altri invece che evidentemente sono più favorevoli, tra cui Conte, che non fa mistero di volersela giocare la leadership nella competizione con Elly Schlein. Oggi, appunto, come abbiamo letto prima, invece sarà proprio Schlein alla festa dell'unità a chiudere, insomma, la festa del partito. Abbiamo letto poco fa della casa, sul Sole 24 Ore si parla di un nuovo bonus al 65% in arrivo per la casa, per condizionatori solari e infissi. Volevo appunto soltanto dare la notizia, il pezzo a pagina 3 di Giuseppe Latour e Giovanni Parente, allo studio l'ipotesi di rafforzare la detrazione sul risparmio energetico. E quindi appunto la notizia di un nuovo bonus. Devo andare a chiudere e lo faccio ricordando che invece il Fatto Quotidiano, se la prende con la firme scandalo, quindi l'emendamento scandalo alla legge elettorale che richiede appunto queste 6.000 firme per la presentazione di nuove liste, che naturalmente significa anche ammazzare la possibilità di partecipazione di nuove liste alla competizione, politica, è una misura sicuramente che non premia la democraticità del processo ed effettivamente sembra essere un po' in contraddizione con le posizioni sempre avute anche da Schlein, da Meloni su questo. E come ho già ricordato, che invece i giornali del gruppo Angelucci parlano principalmente di Lavitola, ma non si fanno mancare un pezzo contro il premio speciale della giuria a Nazza, che viene considerato un premio anti-Israele e pro-PAL. Bene, io credo che il tempo sia
1: Eh
0: terminato.
1: sì, il
0: Mi
1: tempo è tiranno,
0: il tempo è
1: appunto,
0: tiranno.
1: quindi noi vi lasciamo adesso a un breve stacco pubblicitario e poi va a pensiero e il resto della programmazione di Radio Pop di oggi. Grazie a Giorgio Serughetti per essere stata con noi e buona prosecuzione con i programmi di Radio Pop a tutti quanti.
0: Grazie.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Fa Oscillo Cucinum.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: c'è chi l'ha accusato di essere il cavallo di Troia.
1: Sì, bene, chi mi ha accusato è proprio chi invece è il cavallo di Troia della finanza internazionale dei poteri forti, il Financial Times, perché si parla dell'influenza russa sulle elezioni italiane, ma lo stesso articolo del Financial Times esercita un'influenza sulle elezioni italiane, perché cerca di screditare un rappresentante politico.
2: Buongiorno, buongiorno e bentornati a Va Pensiero, buongiorno Michele Migone. La prima puntata di questo ciclo la dedichiamo a Roberto Vannacci perché è il simbolo di quello che ci aspetta nei prossimi mesi, almeno qui in Europa. L'estrema destra assalto appunto dei governi europei, oggettivamente alleate con Donald Trump da una parte e con Vladimir Putin dall'altra, per colpire, demolire, dividere l'Unione Europea. Politico che ama l'autoritarismo, che allude alla nostalgia per il ventennio, che parla dell'immigrazione, Roberto Vannacci ara nel campo del centrodestra. Il nostro primo ospite è Ilario Lombardo, giornalista che per il quotidiano La Stampa segue Palazzo Chigi. Roberto Vannacci, quanto in questo momento è un problema da 1 a 10 per Giorgia Meloni?
3: Se c'è un numero superiore al 10, è anche superiore al 10, perché è la vera grande ossessione di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni inizialmente considerava il fenomeno Vannacci un fenomeno che abbastanza una sorta di... che immaginava che si sarebbe alla fine sgonfiato in fretta. Così non è stato, almeno secondo quelle che sono le rilevazioni dei sondaggi. Ci sono dei sondaggi che circolano, io non li ho visti, ma che di cui parlano dirigenti di primo piano di Fratelli d'Italia, che danno Vannacci in una forbice che è tra l'8 e il 12%, che è un'enormità. Se pensiamo che è un partito appena nato, il problema per Giorgia Meloni è uno che va a pescare nel bacino elettorale tradizionale della destra, chiamiamola estrema o radicale, che un tempo era occupata proprio da Fratelli d'Italia. Poi Fratelli d'Italia è diventato il primo partito del paese, è diventato il partito del governo, che ha espresso anche la leader del governo, quindi la presidente del Consiglio, ha un pochettino, per forza di cose è sempre così, e lasciato scoperto quel voto di destra che spesso si incrocia con il voto di protesta e antisistema. Questo è il primo motivo per cui lei è molto preoccupata, quindi perché ha trovato banalmente uno più a destra di lei e quindi che va a rosicchiare nel centrodestra e nel suo elettorato storico. Il secondo motivo è che facendo così Roberto Vannacci destabilizza il sistema politico e lei si è trovata con davanti a un bivio, coinvolgerlo all'interno del centrodestra con il rischio di farsi fagocitare, cannibalizzare da Roberto Vannacci, perché è un rischio che rimane, può anche non succedere, ma può succedere, oppure tenerlo fuori, e tenendolo fuori condannarsi quasi sicuramente alla sconfitta contro il campo largo, se il campo largo dovesse rimanere unito, che è anche questa un'altra grande impresa. Ed è il motivo per cui lei poi ha, nel corso di questi mesi, di queste settimane, sta cercando di cambiare la legge elettorale. Più volte viene cambiata la legge elettorale con un effetto anche, possiamo dire, un po' comico, no? Di cercare di adattare la legge elettorale a seconda di come nei sondaggi è dato Roberto Vannacci. Perché se Roberto Vannacci viene tenuto fuori dal centrodestra, lei, il centrodestra in questo momento è più debole del centrosinistra, e quindi l'idea è di adattiamo una legge elettorale in modo tale che possiamo cercare di, o se non vincere, almeno diciamo minimizzare la sconfitta e puntare magari al famoso pareggio di cui Giorgia Meloni continua a dire che è contraria, però chissà, cioè può anche essere che invece il pareggio poi può implicare il fatto che è una teoria, lei può arrivare comunque al governo, ma dovendo a quel punto scendere a compromessi con i voti di Roberto Vannacci in Parlamento.
2: Quindi per Giorgia Meloni in questo momento Vannacci è il problema numero uno, ma perché lei deve pararsi a destra. Chi invece, milioni di italiani, hanno un'altra prospettiva, vedono in Vannacci un grosso pericolo, perché proprio a causa della natura della sua operazione politica. E uno tra questi è Mario Monti.
4: Che mi sono anche chiesto, perché vedo che sono in corso indagini su sintomi di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, io non sono in grado di affrontare un tema così alto della ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, però secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. Non è probabilmente la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, ma trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
2: Ecco, questo è un piccolo brano del suo intervento a Cernobbio nel confronto con Roberto Vannacci. Luca Sforzini invece, fino a poco tempo fa, era una delle anime che ha ispirato Futuro Nazionale. È stato cacciato con una mail qualche giorno fa. Perché? Ce lo spiega direttamente lui. Sono due visioni di destra a confronto e, insomma, Vannacci ha deciso per quella.
5: Due visioni alternative di una possibile destra del XXI secolo. Io ho sempre rivendicato e portato all'interno di Futuro Nazionale, per il tramite del Centro Studi Rinascimento Nazionale, una visione della destra volta al XXI secolo, quindi all'intelligenza artificiale, alle sfide delle nuove tecnologie e sicuramente limitata a interrogarsi su quale possa essere il futuro del nostro paese, non certo con lo sguardo rivolto al passato, alle nostalgie del ventennio fascista o peggio ancora, ma forse non so cosa sia peggio tra le due, al sillabo di Papa Pio IX che risale al 1864, quindi ha un oscurantismo e integralismo cattolico che per fortuna ci siamo lasciati dietro le spalle.
2: Lei era, diciamo, aveva iniziato a lavorare col generale Vannacci, come lei era uno degli ideologi del generale Vannacci, però conservatore liberale, no?
5: Beh, io sono di formazione politica, è risaputo, non ne ho mai fatto mistero, anzi l'ho sempre rivendicato con orgoglio, repubblicana. Io sono stato in Lombardia il vice segretario regionale del Partito Repubblicano, assieme al senatore Antonio Del Pennino, che fu vice sindaco di Milano con Tognoni.
2: Da vecchio repubblicano può dirlo che questo è un programma di un partito fascista?
5: Io ho sempre detto e ho condotto la mia battaglia all'interno, fino a quando mi è stato possibile, che Futuro Nazionale si muoveva su un sottile crinale. Se avesse preso una certa direzione, quella da me auspicata, dobbiamo capire che ci sono paure legittime, fa parte della natura umana, all'interno della società, dettate da disagio economico, da insoddisfazione e da problemi reali di ordine pubblico e di sicurezza che si traducono in soluzioni estremistiche. Dobbiamo prenderne atto, non è che possiamo chiudere gli occhi. Allora, una forza politica seria deve avere il compito di farsi carico anche di queste pulsioni che non bisogna lasciare fuori dal gioco democratico, altrimenti si corre lo stesso pericolo che si è corso negli anni di piombo con le Brigate Rosse a sinistra. Quindi rischiamo di avere un estremismo e un'eversione nera che invece va ricondotta al gioco politico, democratico, anche parlamentare, ma portando a dialogo, confronto e sintesi. Questo è ciò che, a mio giudizio, avrebbe dovuto fare Futuro Nazionale, avendo con ciò la grande e preziosa funzione democratica, quindi di ricomprendere, riportare a ragione queste pulsioni e risvegliare al voto fasce ampie della popolazione che si sono rifugiate nell'astensione e nel non voto, quindi con una funzione democratica preziosa per il paese. L'altro e opposto percorso era quello invece di consegnare a queste pulsioni le chiavi di casa, tout court. Da qui è nata la mia espressione, che ha avuto fortuna, devo dire, giornalistica nelle ultime settimane: attenzione alle cornacchie nere. Io così le ho identificate, con un'immagine che è passata giornalisticamente, perché se consegniamo alle cornacchie nere, cioè ai cattivi consiglieri che blandiscono e danno centralità anziché ascoltare anche a quelle pulsioni, andiamo a creare un serio problema democratico per la tenuta democratica di questo paese.

Quando è nato Futuro Nazionale, nelle intenzioni, immagino dei fondatori, certamente nelle mie, e certamente quasi indiscutibilmente mi sento di dire, anche se sono mie considerazioni, della quasi totalità dei potenziali elettori che guardano con interesse a Futuro Nazionale e degli iscritti a Futuro Nazionale, l'istinto e il programma era quello di portare aiuto al centrodestra con una maggiore riconoscibilità e fermezza di alcuni temi, dando una sveglia a una classe dirigente di centrodestra che per percezione di molti si è forse un po' per gestione prolungata del potere seduta sugli alloggi. Dando una sveglia a una classe dirigente di centrodestra che per percezione di molti si è forse un po' per

in termini sia di scelte, sia di programma, sia di postura, una composizione con l'attuale centrodestra di governo. E quindi se ne deduce, per ovvia conseguenza, che il progetto di futuro nazionale sulla strada su cui è stato posto con chiarezza anche maggiore nelle ultime ore sia quella, innanzitutto, di distruggere e di danneggiare l'attuale centrodestra. E se assume posizioni, se assume consistenza oltre un certo limite, di disarticolare l'intero sistema politico italiano. Quindi una formazione che nasce non per costruire, perché se si vuole costruire la strada non è certo quella attualmente disegnata, quella è la strada esclusivamente per distruggere, ma un cupio di soldi volta solamente a distruggere e disarticolare un agente del caos sostanzialmente. Beh, gli agenti del caos, particolarmente sedenati di nostalgie di un passato che fu, ovviamente costituiscono una potenziale minaccia per la tenuta democratica del paese.

0: Luca Sforzini l'ha definito agente del caos. Qualche giorno fa invece il Financial Times, l'abbiamo sentito in apertura, ha scritto Roberto Vannacci come il cavallo di Troia di Putin in Italia. Era un'espressione mutuata da un rapporto dell'European Council on Foreign Relations, un istituto di ricerca europeo. Abbiamo intervistato Arturo Varvelli, che è l'estensore di questo rapporto.
1: Ma l'abbiamo usata questa espressione perché, diciamo, più che un nazionalista, Vannacci sembra assolutamente un portavoce di Vladimir Putin. E noi non abbiamo prove, naturalmente, per dire che questa azione politica di Vannacci sia indotta in qualche maniera, diciamo, su suggerimento o dietro spinte da parte del regime di Mosca. Peraltro alcuni dubbi possono sorgere, ma quello che noi diciamo semplicemente è che, guardando la sua politica, in particolare sull'Ucraina, in particolare sulla difesa e la sicurezza, eccetera, sembra più che un nazionalista, sembra il portavoce di Putin.
2: Chiaramente non mi sento un cavallo di Troia né di Putin né di chiunque altro. Io sono filo italiano e sono estremamente patriottico, io faccio gli interessi dell'Italia, è l'unica mia preoccupazione. Non porto avanti le istanze di alcun altro su questo pianeta se non dell'Italia.
1: La questione ucraina non sia una questione di sicurezza europea, perché Vannacci questo l'ha più volte ripetuto, sembra che la questione ucraina sia totalmente slegata dalle questioni dell'Unione Europea e che sia un po' una faccenda che rientra nella sfera di influenza della Russia. Quindi questa è assolutamente una visione che sposa la visione del Cremlino, che dice naturalmente l'Ucraina è cosa nostra, voi europei non si sa perché ne avete fatto, diciamo, un punto di principio, la state aiutando, ma questa è una questione che deve essere risolta all'interno della sfera di influenza russa. Questa mentalità che fa riferimento non tanto allo Stato di diritto, non tanto alla sicurezza europea, non tanto all'inviolabilità delle frontiere, ma naturalmente al concetto delle sfere di influenza, e su questo apre un vaso di Pandora, perché ogni paese al mondo può rivendicare delle sfere di influenza basandosi su quanto controllava dei territori nel passato. Apre naturalmente a questioni molto problematiche.

0: tattiche, come abbiamo visto, e naturalmente sposare la visione che in questo momento il Cremlino ha relativamente all'Ucraina.
1: Quindi lei dice Vannacci non è un vero nazionalista perché invece di sposare l'interesse italiano ha come, diciamo, portato ideologico sulla politica estera le sfere di influenza delle potenze, in questo caso in Europa, evidentemente lui guarda la Russia.
0: Mi pare evidente, cioè mi pare evidente da quello che lui ha dichiarato, da cosa si sta manifestando fino adesso, e anche ricordiamo i suoi trascorsi come attaché militare all'ambasciata italiana di Mosca, nella quale non solo non fu in grado di percepire come allora la Russia nel 2022, all'inizio del 2022, poteva diciamo compiere quell'azione che è stata poi compiuta, ossia l'invasione dell'Ucraina, perché a quanto hanno testimoniato anche gli ambasciatori dell'epoca, da lui non arrivò nessun segnale, ma poi ha continuato un po' a supportare e a giustificare questa azione da parte di Mosca. Quindi, da questo punto di vista, realmente lui sembra un cavallo di Troia di Putin.
2: Ultima domanda, lei, il suo movimento, i suoi eurodeputati e deputati, in questo momento ricevete o potreste ricevere, accettare in futuro finanziamenti collegati in qualsiasi modo alla Russia, ai russi, a imprenditori russi, a autorità russe? Lei non riceve neanche una lira dai russi e non la riceverà mai, la rifiuterebbe
3: No,
2: se
3: io
2: gliela
3: ricevo, no,
2: proponessero.
3: io al momento i finanziamenti sono trasparenti e li pubblichiamo, tant'è vero che ci hanno fatto il pelo e il contropelo. Io ricevo tutti i finanziamenti legali, quello che è previsto dalla norma, dalla legge, noi li riceviamo come fanno tutti. L'importante è che siano legali. Per
2: E si impegna a non prendere finanziamenti dall'estero.
3: quale motivo? È illegale?
2: No, quelli russi, dico.
3: Per quale motivo?
2: Se fosse legale li prenderebbe.
3: Se mi possono finanziare dagli Stati Uniti, non mi possono finanziare da un altro stato estero?
2: Perfetto,
3: Se non è
2: grazie.
3: legale? Cioè, se è
2: Grazie.
3: legale, a me l'importante è rimanere nella legalità e
4: Ma
3: rispettare la
4: come, se è
3: trasparenza.
4: legale, lei che è nazionalista prenderebbe soldi a uno straniero?
3: Ma perché no? Perché se supporta il nostro
4: No, e
3: movimento ci
4: no.
3: mancherebbe. Ci sono tantissimi. Soros ha finanziato mezzo mondo,
5: Io
3: ha
5: credo che
3: finanziato pure
4: infatti
3: il Movimento
4: eravate
3: 5
4: contro.
3: Stelle.
4: Io
3: Infatti,
4: credo che
5: su
4: no,
3: se è legale va benissimo. D'altra parte c'è una legge fatta apposta,
5: Bisogna
3: no?
5: capire se è anche morale e deontologico, però.
1: Cavallo di Troia di Putin che potrebbe diventare determinante per la formazione di un governo. L'operazione, lei dice. Non sappiamo, non abbiamo le prove che sia un'operazione, come dire, costruita. Ma se Vannacci dovesse diventare veramente l'ago della bilancia per il centrodestra, se ci fosse mai un'operazione del genere, sarebbe, come dire, un risultato clamoroso per chi l'avrebbe messa in piedi, no?
0: Assolutamente sì, e io credo e penso che il supporto politico, parliamo di questo, di cui abbiamo prova in qualche maniera, perché le due linee politiche sono molto simili, il supporto politico del regime di Mosca a Vannacci in qualche modo sia nato soprattutto quando ha visto il regime di Putin che Giorgia Meloni aveva un po' deluso le aspettative iniziali, perché le aspettative iniziali erano esattamente quelle di una Giorgia Meloni riluttante a supportare l'Ucraina, a diciamo a mettersi un po' di traverso nelle politiche europee relativamente al supporto dell'Ucraina, a non essere così dura nei confronti del regime di Putin. Invece bisogna anche essere onesti, Giorgia Meloni ha fatto la sua parte e a quel punto di vista Salvini è un cavallo un po' perdente perché stava perdendo un primato da questo punto di vista all'interno del quadro della destra nazionale. Abbiamo visto che poi gli elettori nei sondaggi non lo stanno per nulla premiando e allora a un certo punto Vannacci si è messo anche in proprio. Quindi io credo che la Russia stia puntando decisamente su questo cavallo, perché non c'è nulla di meglio di far credere al proprio nemico, al proprio rivale, di non essere una minaccia. Ed è quello su cui punta Mosca. Parliamo sempre di minaccia ibrida, ma la prima minaccia ibrida è assolutamente quella della narrativa. Se chi ti vuole fare del male non viene percepito come potenzialmente dannoso, beh, insomma, sta già vincendo senza sparare un colpo. Ed è quello su cui assolutamente punta il regime di Putin, con alcuni buoni risultati. Poi la destra italiana naturalmente in questo non è sola, perché abbiamo appena visto vincere AfD in Germania, potenzialmente ovviamente c'è una destra francese, c'è Vox, quindi tutto sommato io credo che Putin guarderà molto bene a tutte queste destre europee, sperando che questo portino a una sorta di appeasement nei suoi confronti e che quindi possa in qualche maniera ottenere gli risultati politici che voleva ottenere, che non riesce a ottenere attraverso lo strumento militare, perché la guerra di Putin sta andando molto male, bisogna anche ricordarlo, soprattutto per i mezzi impiegati, soprattutto per quanto sta esponendo, diciamo, la Russia ai contrattacchi sul suolo russo degli ucraini, eccetera. Quindi non sta andando bene, ma spera di poter ottenere questi risultati per via diplomatica o per frammentazione dei paesi europei.
3: Io l'ho solo detto, ma poi qualcuno lo ha fatto, perché mi risulta che Trump abbia proprio sospeso temporaneamente le sanzioni alla Russia per quanto riguarda il commercio degli idrocarburi. Quindi quando ci si trova in una crisi e il sistema che si è fondato in precedente non funziona, in precedenza non funziona, perché non rivedere proprio quell'impianto sanzionatorio? Visto che oggi alla pompa paghiamo il gasolio 2,10 euro al litro.
1: Ecco, questo è un punto su cui Vannacci insiste parecchio: togliere le sanzioni, tornare al gas russo. E l'abbiamo sentito prima cosa ci ha detto Arturo Varvelli dell'European Council on Foreign Relations. Vannacci, lo sapete, è stato addetto alla difesa militare all'ambasciata italiana di Mosca, e qualche giorno fa Fanpage ha intervistato quello che invece era l'attaché militare britannico che conosceva bene, Roberto Vannacci, e questa è la trascrizione dell'intervista apparsa su Fanpage.
6: Comandante John Foreman, il Vannacci che lei ha conosciuto a Mosca corrisponde al cavallo di Troia di Putin descritto dal report delle CRF, lo European Council on Foreign Relations, poi ripreso dal Financial Times?
7: Non credo che sia un candidato manciuriano, in gergo diplomatico militare un politico o funzionario segretamente controllato o manipolato da una potenza straniera. Ma di sicuro era un fellow traveler del Cremlino, simpatizzava per la politica di Mosca.
6: Un utile idiota, per dirla con Lenin, se mai l'ha detta.
7: Aveva affinità con il concetto politico dell'uomo forte, era un ammiratore del potere statale, era l'espressione di quel tipo di militari italiani convinti che non dovremmo essere in conflitto con la Russia, ma che la Russia dovrebbe essere un partner. Il loro atteggiamento era: lasciamoci il passato alle spalle.
6: La forza del capo e dello Stato sono cardini dell'attuale sistema di potere in Russia e di tutti i regimi autoritari e totalitari. Vannacci, quando era a Mosca, ha mai esplicitato visioni nostalgiche del fascismo storico italiano?
7: Oh, non le nascondeva affatto.
6: E lei, come attaché militare di un paese NATO, non si preoccupava per queste posizioni del suo omologo all'ambasciata d'Italia?
7: Sì, certo. In particolare ero allarmato perché lui aveva come obiettivo quello di creare rapporti militari cordiali con i russi. E trovai allarmante anche la sua analisi superficiale e sbagliata nel 2022, prima della guerra. Vannacci escludeva la possibilità che la Russia invadesse l'Ucraina.
6: Perché secondo lei sbagliò così di brutto?
7: La sua affinità con la Russia e con il regime, la sua scarsa comprensione del più ampio contesto storico e forse la considerazione che aveva di sé e il suo ego gli impedirono di formulare una valutazione corretta.
6: In che senso il suo ego gli proibiva di valutare i fatti correttamente?
7: Con Roberto è una questione di carattere e capacità di giudizio. Agiscono in parallelo.
6: Può elaborare?
7: Preferisco farlo con più calma, in un altro momento. Comunque, Roberto Vannacci è una figura per certi versi autoritaria. Si può cogliere la sua affinità con il pugno di ferro di Putin e con la narrazione del Cremlino, secondo cui Putin avrebbe riportato disciplina e ordine.
6: Il Vannacci di allora era pro Italia fino in fondo, come dice oggi, o aveva adottato una concezione degli interessi italiani che di fatto era utile al Cremlino?
7: La sua posizione era prima l'Italia.

0: Ma cosa pensano nelle stanze del potere qui in Italia dell'operazione di Roberto Vannacci? Lo andremo a sentire nella seconda parte della trasmissione. A tra poco.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
5: Dal 14 al 18 settembre al giardino Oreste del Buono.
4: Il programma su spaziocinema.info.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.

0: Enrico Borghi, senatore di Italia Viva e membro del COPASIR, Comitato Parlamentare per Servizi di Intelligence. Insomma, lui abbiamo chiesto questo tema delle influenze russe, perché è sicuramente uno dei temi centrali. Se ne parla da tempo, è abbastanza evidente che ci siano, ma insomma, diciamo, in questo periodo in cui si va ad avvicinarsi forse il voto politico, immaginiamo saranno sempre di più.
1: Sono evidenti le manovre di influenza che vengono condotte da soggetti stranieri e principalmente da soggetti russi, che vengono condotte attraverso le tecniche della cosiddetta cognitive warfare, cioè della guerra cognitiva, e sono basate su manipolazione delle informazioni, su polarizzazione dell'opinione pubblica, anche tramite la diffusione di narrative di natura disinformativa e propagandistica. In particolare questo riguarda il nostro paese, perché viene fatto largo uso sui social media di una narrativa finalizzata a sostenere una presunta ipocrisia del nostro paese, di un asserito asservimento dell'Italia a interessi stranieri, a un presunto declino, diciamo così, morale, politico, economico, che riguarda l'Italia, l'Occidente nei confronti della vicenda ucraina. Come abbiamo avuto modo anche di scrivere nella relazione che abbiamo consegnato al Parlamento lo scorso 4 di agosto, vi è una ulteriore attività di disinformazione russa che riguarda il tema delle sanzioni economiche nei confronti di quel paese, di cui si sostiene l'inefficacia, di cui si sostiene l'asserita natura bellicista e russofoba, e in generale si sostiene attraverso queste attività l'inevitabilità della sconfitta militare in Ucraina. Questa attività di influenza e di disinformazione viene condotta attraverso un network articolato di siti web, di account social, che sono riconducibili ad attori malevoli russi che vengono individuati nella narrazione anti-europea e anti-NATO. E come ha confermato anche in audizione sia il sottosegretario Mantovano che il ministro della difesa, questi temi sono andati accentuandosi anche con attività di propaganda e di influenza che sono state condotte anche da parte della Cina.

0: Ecco, queste due voci sono quelle di Roberto Vannacci e di Matteo Salvini a Pontida, crediamo, quando i due erano alleati e adesso lo sappiamo, non lo sono più, e in qualche modo c'è stato però appunto un passaggio di testimone di cui ci parla Ilario Lombardo, l'ha sentito la prima parte della trasmissione, giornalista della Stampa, che ci fa un po' la storia di questi partiti della destra italiana e di Putin.
1: I ragazzi del Veneto, se mi danno una mano a fare un po' di servizio d'ordine di qua, grazie. Dietro di qua, gran finale.
2: Noi stiamo parlando di soggetti politici, tutti e tre i partiti del centrodestra, che hanno sempre avuto in diversi periodi di questi ultimi anni, prendiamo dal 2014, ok? Dall'annessione della Crimea in poi, tutti questi partiti, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, i partiti del centrodestra, hanno avuto rapporti con Putin, più o meno di simpatia, più o meno diciamo intensi, ma comunque di simpatia, di stima, di amicizia espressa, eccetera. Poi ci sono stati dei cambiamenti, quindi abbiamo Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si professava grande amico di Putin, come sappiamo tutti quanti, che soltanto nel 2022 accenna, dopo l'invasione dell'Ucraina, accenna qualche critica nei confronti di Putin, ma neanche tanto. Poi abbiamo Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni era uno che considerava pubblicamente Putin una sorta di guida spirituale per l'Occidente, da cui prendere esempio, ok? Poi abbiamo Matteo Salvini. Matteo Salvini è, diciamo, il più simpatizzante nei confronti della Russia e lo è tuttora. Questo centrodestra, che comunque aveva quindi una matrice di simpatia nei confronti di Putin, poi a un certo punto, dal 2022 in poi, anche in vista del fatto, a ottobre, ricorda, febbraio 22 c'è l'invasione dell'Ucraina, settembre 22 elezioni, vince Giorgia Meloni, vince il centrodestra. Giorgia Meloni si era già preparata alla sua, diciamo, vittoria elettorale, prendendo le distanze dalla Russia, aderendo completamente al sostegno dell'Europa nei confronti di Kiev e esprimendosi in una chiave profondamente filoatlantica, ok? Con delle sbavature ovviamente in questo schema, che sono la sua amicizia nei confronti di Orban che invece era un dichiarato filo putiniano, l'amicizia nei confronti di altri leader che invece avevano delle grandi rapporti con Putin. Quindi questo è il quadro dentro il quale Roberto Vannacci si inserisce con la sua esplicita propaganda anti-Ucraina e con la sua esplicita, le sue esplicite proposte politiche contro Kiev e favorevoli a riallacciare i rapporti e anche le forniture di gas, i rapporti commerciali e di amicizia nei confronti della Russia. Vannacci non dice cose molto diverse da Matteo Salvini, non sono così molto diverse, le dice in maniera più intensa, le dice in maniera più forti, però Matteo Salvini, nonostante sia all'interno di una coalizione di governo che è considerata in questo momento considera Putin un avversario, Salvini continua a fare il doppio gioco, cioè dice pubblicamente che bisogna riallacciare i rapporti con la Russia, basta armi all'Ucraina, eccetera, però poi in Parlamento vota a favore del sostegno all'Ucraina come Forza Italia e come Fratelli d'Italia. Vannacci, con la sua piccola pattuglia, come la chiama lui, la sporca dozzina che sta in Parlamento, invece sta votando contro e quindi vota con le opposizioni che votano contro l'invio di armi, quindi il Movimento 5 Stelle, AVS, contro l'invio di armi. Che cosa sta facendo? Legittimamente volevo dire, dal suo punto di vista, sta facendo un gioco tattico, dicendo: ma come? Lì c'è un partito con un leader che dice le mie stesse cose e però alla fine vota a favore. Poi ci sono alcune persone di destra che una volta facevano tanto le amiche di Putin e via dicendo, e poi votano a favore dell'invio delle armi in Ucraina, contro invece di pensare alla sanità, ai salari, eccetera. Propaganda, ok? Propaganda molto brutale, molto elettorale.
3: Это было слышно по заявлению Мерца. Это было слышно по заявлению
4: Vergogni della razza umana.
0: Ecco, questo non è uno scherzo, è in realtà un brano tratto dalla televisione russa, uno dei programmi più seguiti, con un influencer che insulta Giorgia Meloni e dice che è una traditrice.
4: Che brutta donuccia! Cattiva!
3: Meloni, fascista tvari. предавшая своих избирателей, потому что шла совсем другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась в верности.
2: Qual è la grande differenza? Che Vannacci, come era stato un tempo per Salvini, è sospettato di essere in qualche modo troppo vicino al Cremlino, anche alla luce della sua esperienza, perché lui è stato addetto militare all'ambasciata nei giorni dell'invasione dell'Ucraina. C'è questa considerazione che lui può essere il cavallo di Troia di Putin? Sì, ma lo pensano in tanti, lo pensano in tanti all'interno del governo, e lo pensano perché, e qua arriviamo, diciamo, all'epilogo di tutta questa storia, perché pensano che Putin, che considerava magari l'Italia con questi sovranisti che andavano al potere l'anello debole dell'Europa, invece ha capito nel corso di questi anni che Giorgia Meloni in qualche modo si era rivolta altrove, aveva guardato agli Stati Uniti, ha guardato di più all'Europa, quindi il progetto di destabilizzazione che è sempre presente all'interno degli ambienti del Cremlino e dei consiglieri di Putin e dei suoi consiglieri strategici, il progetto di destabilizzazione dell'Europa, cioè di sostenere i partiti sovranisti che in questo modo indeboliscono l'Europa e di fatto facendo gli interessi della Russia, si è rivolto a Vannacci e non più a quella destra che invece a cui guardava con simpatia fino a qualche anno fa.

0: che hai parlato con queste fonti all'interno di Fratelli d'Italia, autorevolissime, immagino, seguendo tu Palazzo Chigi, loro ritengono che l'operazione Vannacci sia un'operazione che arriva da lontano o pensano che ci sia alla fine, diciamo, un generale che si mette in politica sposando le tesi di un autocrate come Putin?
1: Allora, c'è chi pensa che sia un'operazione che arriva, ovviamente un'operazione che, diciamo, la parte più liberale del governo, quindi raccontiamo almeno se non i nomi le aree, la parte liberale di Fratelli d'Italia, che fa riferimento a Guido Crosetto, la parte più liberale della Lega, che è la vecchia Lega, quella che non ha mai digerito Vannacci, la Lega del Nord, diciamo, dei governatori, Forza Italia, diciamo, nella quasi totalità, pensano che ci sia, che dietro ci sia anche un'operazione quantomeno sui social, di aiuto nei confronti di Vannacci. Ovviamente non ci sono le prove per poter dire qualcos'altro e quindi non lo possono sostenere. E ci sono, sulla base anche dei report dei servizi segreti, la convinzione, e dei cablo diplomatici, la convinzione che ci sia un'operazione di destabilizzazione attraverso la propaganda social e la propaganda online, che possa favorire partiti estremisti che vanno a destabilizzare il sistema europeo, che sono l'AfD in Germania, Vannacci sicuramente in Italia, fino a qualche tempo fa era anche Le Pen, e questo c'è. Poi c'è invece una parte, soprattutto di Fratelli d'Italia, che considera Vannacci, anche nella vecchia dirigenza, quella post-Missina, considera Vannacci alla fine un loro cugino, ok? Vogliamo dire così, e che quindi va a occupare uno spazio politico che loro, proprio perché sono diventati una forza di governo e che per forza di cose, da essere una forza euroscettica, hanno sposato le ragioni invece dell'Unione Europea, quelli Fratelli d'Italia, hanno perso, e che quindi in qualche modo vada coinvolto questo ex generale che dice determinate cose, anche tra virgolette scandalose in questo momento, come appunto parlare di riallacciare i rapporti commerciali con Putin, finire le sanzioni e riallacciare anche i collegamenti del gas. C'è una grande ambiguità all'interno del governo. La maggior parte pensa che lui stia facendo dei favori a Putin e che quindi forse reciprocamente Putin stia favorendo, attraverso delle campagne social mirate, la sua ascesa politica. Io penso che ci sia un interessamento nei confronti di Vannacci anche da parte del mondo MAGA, del mondo della destra nazionalista che ruota intorno a Trump, perché se noi andiamo a guardare il progetto dell'amministrazione Trump, che è incarnata soprattutto in Trump e nel suo vice J.D. Vance, che è quella di una critica feroce all'Europa, che è incarnata anche da Musk come consigliere ombra in qualche modo di questa amministrazione, loro hanno sempre puntato su alcuni partiti che in qualche modo hanno come obiettivo quello di indebolire Bruxelles e la centralità dell'Unione Europea sui singoli paesi. Lo fanno esplicitamente con l'AfD, poi fino a qualche tempo fa, fino alla lite che c'era stata con Trump di Giorgia Meloni, e fino a quando Giorgia Meloni, Musk pensava gli potesse garantire i contratti su Starlink, sui satelliti a bassa orbita, la stessa America pensava che potesse essere Giorgia Meloni. Invece non è stato così. Quindi ci sono delle avvisaglie che il mondo MAGA possa considerare Vannacci anche il loro cavallo di Troia all'interno dell'Unione Europea.
2: Ma lo dice questa? L'altra volta mi ha detto che era un statista.
3: Le ho già
2: è stato un dittatore, secondo lei?
3: Le ho già risposto. Benito Mussolini, come Stalin, sono degli statisti. Sono uomini che hanno occupato posizioni di Stato.
2: Stalin è stato un dittatore.
3: Io le ripeto, invece la mia definizione è che ambedue sono degli statisti.
4: Qual è il principale errore di Mussolini?
0: Roberto Vannacci alle prese con i giornalisti, avete sentito, Mussolini e Stalin, due statisti, questo è il suo giudizio. Rimaniamo però appunto su certe affinità ideologiche tra Vannacci, Putin, Trump Vediamo in particolare, per esempio, il programma di cui parlavamo prima, il programma di futuro nazionale, è un programma che ricalca, sembra ricalcare, quello che ha fatto Vladimir Putin in questi anni in Russia. Sentiamo Giampiero Piretto, docente universitario, autore del libro Il mondo di Putin, edito da Cortina Editore.
5: Ci sono moltissimi punti in comune e dal mio punto di vista sono proprio quelli più preoccupanti, pensando al seguito che Vannacci sta acquisendo in Italia. Allora, intanto cominciamo dalle politiche di genere. Entrambi demonizzano le questioni di genere, entrambi ripropongono una figura femminile legata all'immagine del passato, la donna angelo del focolare, la donna che deve garantire i figli alla patria, che deve essere sottoposta al marito, farlo felice e soprattutto procreare molti figli. In parallelo la condanna di ogni forma di sessualità non convenzionale, cioè non finalizzata alla procreazione, la condanna delle associazioni LGBT+, eccetera, eccetera, e l'investimento sui valori tradizionali e nazionali, quindi l'idea di riappropriarsi del proprio paese, naturalmente il problema degli stranieri, quindi xenofobia, il problema dell'immigrazione. Non dimentichiamo che Putin sta acquisendo carne da macello, carne da cannone anche nelle ex repubbliche sovietiche, addirittura in alcuni paesi africani, con promessa di passaporti russi o con grandi investimenti in denaro. Questo Vannacci non è ancora arrivato, ma ecco, sulla politica xenofoba sicuramente ci sono moltissimi altri punti di contatto. In particolare direi il discorso proprio ideologico di base. Uomini e donne hanno ruoli ben precisi e ben diversi, come la storia ci ha insegnato. Condanniamo chiunque voglia portare scompiglio in questo ordine. Una delle parole chiave del discorso putiniano è stabilità, e a quanto ne so, senza usare questo termine specifico, anche Vannacci auspica un ritorno all'ordine, quindi un paese sicuro, quello che garantirebbero entrambi in caso di vittoria, è appunto far fuori, liquidare tutti i portatori di disordine, tutti i diversi, qualunque diversità afferiscano, e un equilibrio sociale che io definirei controllo sociale, ma che per molti cittadini russi sicuramente, e temo anche italiani, potrebbe essere più apprezzato che non un sistema libero dove molte voci si possano levare e dove eventi come proteste, rivoluzioni, insurrezioni non debbano essere repressi, ma continuano ad esistere in nome della libertà di espressione e di pensiero.

0: La vittoria in Sassonia-Anhalt dell'Alternativa per la Germania è stato uno shock per tutta l'Europa. Ha reso molto felice invece nell'ordine Vladimir Putin, Donald Trump, Matteo Salvini e ovviamente Roberto Vannacci. Tonia Mastrobuoni è corrispondente della Germania del quotidiano Repubblica.
1: Ormai non c'è nessuna incompatibilità tra, cioè, il movimento MAGA e il movimento e Putin sono, come dire, no, avere simpatia per entrambi non è assolutamente più una contraddizione. Cioè, voglio ricordare che per esempio alcuni esponenti della AfD, anche di primissimo piano, sono andati l'anno scorso al compleanno di Putin che si festeggiava all'ambasciata russa qui a Berlino. E qualche mese dopo hanno preso un aereo, sono andati a New York e hanno partecipato a una convention MAGA dei giovani repubblicani, diciamo, trampiani, che è finita con i giovani repubblicani che cantavano la prima strofa dell'inno tedesco, Deutschland, Deutschland über alles, che è quella che fu vietata dopo il nazismo. Quindi, insomma, c'è una grande convergenza tra, e ormai una compatibilità proprio ostentata tra essere putinisti e trampiani.
0: Quindi in realtà diciamo che il grande sogno di Trump e di Putin sarebbe vedere Alternativa per la Germania alla guida di un governo a Berlino, cioè in Germania, del governo federale. Questo è il grande tema e quindi anche la grande paura di Bruxelles.
1: Beh, voglio dire, non hanno fatto mistero delle loro simpatie, sono venuti due volte alla conferenza di Monaco, una volta Marco Rubio quest'anno e l'anno scorso in maniera ancora più brutale J.D. Vance, a mostrare tutto il loro disprezzo per l'Europa, e entrambi non hanno voluto incontrare, o hanno incontrato brevemente il cancelliere in carica e hanno voluto incontrare estesamente la leader dell'AfD, Alice Weidel, come a dire: è l'unica personalità politica che riconosciamo davvero.
0: Il prossimo anno si vota in Francia, in Italia, in Polonia. Ovviamente, se ci fosse, diciamo, una vittoria da Marine Le Pen in Francia, se entrasse all'Eliseo, se lei fosse la candidata effettivamente, se poi entrasse all'Eliseo, insomma, diciamo che per molti, quelli che vogliono che questa Europa venga divisa, insomma, sostanzialmente sarebbe una grande vittoria. Sentiamo Enrique Joseph, corrispondente in Italia del quotidiano Libération.
2: Le prossime elezioni francesi sono determinanti per il futuro dell'Unione Europea, sapendo che in testa per il momento nei sondaggi è data vittoriosa la candidata del Rassemblement National e dell'estrema destra Marine Le Pen. Tutte le configurazioni dei sondaggi dicono che qualsiasi sia il suo avversario potrebbe vincere. Soltanto quello che si avvicina, Edouard Philippe, l'ex primo ministro di Macron, però ha un vantaggio notevole, e questo avrebbe ovviamente conseguenze pesanti sul ruolo della Francia nell'Unione Europea e dunque sull'Unione Europea tutta. In particolare Marine Le Pen, che non dice più di voler uscire della moneta unica, comunque continua a moltiplicare le critiche verso la Costituzione Europea e promette in particolare due cose. La prima è di ridurre il contributo della Francia al bilancio europeo, e il secondo, fare approvare un referendum che permette di affermare la priorità, la supremazia delle leggi francesi sulle leggi europee, sulle normative europee. E questo vorrebbe dire che in qualche maniera non esiste più di fatto il progetto europeo, e dunque poi ci sono tanti altri elementi sul sostegno all'Ucraina, sulla solidarietà verso altri paesi e su tanti altri progetti europei, che fa sì che di fatto sarebbe svuotare l'Unione Europea del suo ruolo e della sua capacità d'azione, e se andrebbe verso un scioglimento di fatto dell'Unione.
0: Ecco, sull'Ucraina e gli aiuti all'Ucraina, qual è la posizione di Marine Le Pen?
2: Allora, la posizione del Rassemblement National, che è stato storicamente molto vicino alla Russia, sapendo che la Russia, le campagne presidenziali precedenti erano state, del Rassemblement National, erano state finanziate con prestiti che erano dei prestiti di soldi russi, poi ha sempre sostenuto l'atteggiamento, il posizionamento di Vladimir Putin. Marine Le Pen si è recata al Cremlino nel passato per celebrare Vladimir Putin, presidente russo, come il grande come un grande patriota, e dunque sull'Ucraina ha riconosciuto che c'era in qualche maniera un aggressore, non ha potuto fare a meno di riconoscere che la Russia era responsabile dell'invasione. Dopodiché ci sono vari esponenti del partito che dicono che in caso di vittoria dell'Assemblea Nazionale la Francia smetterà di sostenere economicamente e ancora di più militarmente l'Ucraina, e dunque sarebbe la fine del gruppo dei volontari e sarebbe la fine dell'impegno della Francia verso Kiev.

Questo vedremo nei prossimi mesi e seguiremo insieme, ovviamente, se vorrete seguire con noi, con Radio Popolare, con Va Pensiero, questi avvenimenti. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana, Michele Migone.

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Le 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un incendio è scoppiato a bordo della nave colpita questa mattina mentre stava attraversando lo stretto di Hormuz. Lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo. Non è ancora chiaro che tipo di nave fosse. Sempre nelle scorse ore è stata colpita anche un'altra imbarcazione nel Golfo Persico, questa volta un'imbarcazione iraniana che si trovava vicino alla costa sud dell'Iran. In questo caso ci sarebbe almeno un morto.
4: Modi e Xi si sarebbero offerti di mediare nella guerra tra Ucraina e Russia, lo ha detto questa mattina il Cremlino al termine del vertice dei BRICS in India, al quale ha partecipato anche Putin. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha detto che il presidente russo ha accolto con favore la loro disponibilità.
3: In Svezia si sta votando per le elezioni politiche, si tratta di un appuntamento importante perché l'estrema destra potrebbe arrivare per la prima volta al governo. Solo una settimana fa la vittoria dell'AfD, l'estrema destra tedesca, nelle elezioni regionali in Germania.
4: 58 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla nave di una ONG. Si trovano su un barchino di 7 metri nel canale, si trovavano su un barchino di 7 metri nel canale di Sicilia. Nel gruppo partito dalla Libia 4 giorni fa c'erano anche 11 donne e 3 minorenni. Tutti, dopo un primo controllo sanitario al porto, sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 135 ospiti.
3: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, servono misure di sicurezza. Dopo Sam Altman, fondatore di OpenAI, un altro big del settore lancia l'allarme sui potenziali rischi della tecnologia. Questa volta l'avvertimento è arrivato da Dario Amodei, capo di Anthropic. Senza un rallentamento, nel giro di 6-12 mesi, l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet, ha detto Amodei, dicendosi d'accordo sul frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Infine le previsioni del tempo per la giornata di oggi, che sarà contraddistinta da un tempo soleggiato al centro-nord e su molte regioni del sud, sulla Sicilia e sulla Calabria. Invece il tempo potrà essere un po' più instabile, con la possibilità di qualche pioggia, i venti soffieranno con locali rinforzi e i mari generalmente saranno mossi, temperature diurne spesso sotto i 30 gradi centigradi. Ed è tutto per il momento, con le notizie di Popolare Network ci risentiamo più tardi alle 13. Buon ascolto!

0: Popolare Network.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
4: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
3: L'ingresso è libero.
5: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi, questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. artedelnarrare.com 349-3206-832.
3: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. fuoricinema.com

Domenica 13 settembre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi trasmettiamo da Mantova in occasione del Festival Letteratura che si conclude proprio oggi e che è partito mercoledì scorso. È stata l'edizione del trentennale, la formula è sempre la stessa, cioè quella di inserire gli autori in contesti in cui non si limitino a presentare i loro libri ma siano stimolati a parlare, a discutere, accostandoli appunto ad altri autori e proponendogli particolari temi e tagli interpretativi. È una formula che forse dopo 30 anni risente un po', diciamo, del passare degli anni, anche perché ormai i festival sono tanti, gli autori che girano sono spesso gli stessi e in certi casi, diciamo, prevale l'abitudine, la ricerca del nome anche televisivo più che un taglio davvero originale. Comunque, di incontri davvero interessanti ce ne sono stati diversi. Noi oggi qui vi facciamo ascoltare alcune voci, alcuni degli autori incontrati in questi giorni. Intanto, buongiorno da Roberto Festa, è la Domenica dei Libri del 13 settembre.

0: Ancora buongiorno, inizio la trasmissione con un autore inglese, Jeff Dyer, di cui Il Saggiatore, con la traduzione di Katia Bagnoli, pubblica Compiti a casa, Homework nell'originale inglese. Allora, Jeff Dyer è autore di Natura morta con custodia di Sachs, Amore a Venezia, Morte a Varanasi, fino al più recente Gli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri. Homework, Compiti a casa, il suo ultimo libro pubblicato dal Saggiatore, è invece diciamo un memoir in cui Dyer rievoca gli anni della sua infanzia, giovinezza, adolescenza, gli anni 60 e 70 di un ragazzo parte di una famiglia della working class inglese. È un libro davvero bellissimo, la storia, come mi ha detto Dyer durante l'intervista, di un ragazzo cui non è successo niente di particolarmente devastante. Allora, non c'è una rivelazione scioccante in questo memoir, non ci sono abusi, non c'è per esempio la scoperta, che so, di un fratello segreto. C'è appunto la normalità di una vita che, proprio per la sua normalità, riesce a raccontare un pezzo di Inghilterra, la storia sociale di un paese. Allora, il libro è scritto con la tradizionale maestria di Jeff Dyer, pieno di dettagli, di inventari, di cose che danno proprio il sapore dell'epoca, ma che servono anche e soprattutto a far rivivere un mondo. Al centro della narrazione c'è la questione così centrale per la società britannica della classe, delle classi. Dyer usa nel libro, tra l'altro, una frase di E.P. Thompson, lo storico e militante pacifista inglese, secondo cui la classe in Gran Bretagna non è una cosa, è qualcosa che succede continuamente. Allora, sono partito proprio di qui, da questo tema, dalla classe, per l'intervista, l'importanza delle classi nella società britannica. Tra l'altro, Dyer e la moglie vivono da anni in California, quindi la riflessione sulle classi dall'America dovrebbe risultare ancora più chiara, più evidente, più manifesta.
1: I'll just clarify one thing. My wife and I actually moved back from California to London last spring, so we're very happy to be close to Europe again. But yeah,
0: mi risponde Jeff Dyer, quello che dice è corretto. Vorrei solo chiarire una cosa. Io e mia moglie ci siamo trasferiti di nuovo dalla California a Londra la scorsa primavera, quindi siamo molto felici di essere di nuovo vicini all'Europa. Ma si dice, Dyer, il punto è che proprio in quella citazione di E.P. Thompson, e per questo l'ho citata, l'ho messa alla fine del mio libro, questa è effettivamente l'esperienza che ho vissuto. Allora, io ho pensato per anni che per me, da giovane appunto, si trattasse solo di andare bene a scuola, di superare gli esami. Poi però, col senno di poi, verso i 25 anni, ho capito che tutta la mia vita sino ad allora era stata un'esperienza di classe. In Inghilterra è sempre stato così, la classe sociale è determinante, puoi identificare la classe sociale delle persone in pochi secondi, al massimo in pochi minuti, basta che appunto tu parli con loro. E questo è uno dei tanti motivi, dice Dyer, per cui credo di essere stato attratto dall'America, perché sebbene anche in America ci siano le classi sociali, non si tratta di una tassonomia così istantanea, cioè non puoi identificare in modo così istantaneo le persone, la loro classe. L'accento, per esempio, negli Stati Uniti è determinato molto dalla regione, dallo stato da cui le persone vengono, piuttosto che dalla classe sociale.
1: In America, but crucially, there's not the same degree of class hatred. They've got a long history of racial hatred to compensate for that.
0: Ovviamente le classi sociali esistono ovunque e credo di dover aggiungere che esistono anche in America, ma cosa fondamentale, non c'è lo stesso livello di odio di classe in America. In America hanno una lunga storia di odio razziale per compensare la mancanza appunto di un senso così forte di classe. E poi, aggiunge Dyer, penso che sia stata una fortuna che abbia scritto il libro proprio mentre vivevo in California, perché penso che questo mi abbia reso davvero consapevole delle mie origini. C'è una cosa molto strana: avrei potuto vivere in America, dice Dyer, per 1000 anni e non mi sarei mai sentito veramente a casa in America. Ma l'America, conclude Dyer, è stata importante perché mi ha fatto provare una grande nostalgia, una sorta di sentimento elegiaco per la Gran Bretagna, più precisamente per l'Inghilterra che mi aveva formato, che è poi quello che mi ha fatto scrivere, conclude Dyer, questo libro.
1: That sort of powered that elegiac sense. I think class is still hugely important in Britain.
0: Allora, Mr. Dyer, un'ultima cosa. Nei suoi libri precedenti lei spesso ha utilizzato una forma che va oltre le tradizionali etichette di narrativa, di saggistica, di fiction, di non fiction. Allora, la sua è piuttosto una concezione ibrida che mescola i generi. Allora, mi chiedo se scrivere appunto un memoir come questo l'abbia costretto, però, diciamo, a essere più fedele a ciò che è realmente accaduto. Cioè, diciamo, scrivere un'autobiografia l'ha costretta a essere più fedele ai suoi ricordi e più fedele anche alle persone di cui ha scritto.
1: Yes, I think there's an almost contractual obligation or an obligation of the genre to be as truthful as possible.
0: Mi risponde Jeff Dyer, sì, credo che ci sia quasi un obbligo contrattuale o qualcosa del genere in un memoir, a essere cioè il più vero, il più veritiero possibile. Inizialmente mi dice, mentre sperimentavo con una struttura più elaborata, più complicata, ho scoperto appunto che questa struttura mi rendeva la vita più difficile e quindi attraverso un processo di tentativi, di errori, sono in qualche modo tornato ad una struttura più tradizionale, cronologica in questo libro, che è poi quella che ho seguito. Ecco, allora penso, mi dice Dyer, che questa struttura tradizionale vada di pari passo con una forte fedeltà ai fatti. Certo, in alcuni casi ho dovuto controllare le cose che ho scritto, in gran parte però, dice, mi sono dovuto affidare alla mia memoria. Del resto, mi dice Dyer, non provengo da una famiglia di letterati con un grande archivio di lettere, mi fa il caso di Martin Amis, no, che invece veniva da una famiglia di letterati, dice, e quando quindi ho scritto appunto questo memoir ho dovuto affidarmi soprattutto alla mia memoria. Poi appunto ho verificato, mi dice, alcune cose con mia cugina, con mia zia ancora vivente, per il resto appunto mi sono affidato alla memoria. Poi appunto ho verificato, mi dice, alcune cose con mia cugina, con mia zia ancora vivente, per il resto appunto mi sono affidato alla memoria.

ancora vivente quando il libro è uscito, mi ha scritto per dire che la Rolls Royce non era bianca ma era gialla. Io le ho risposto di no, che era bianca. E allora lei mi ha mandato, dice, la foto di questa Rolls Royce gialla. Quindi, in termini di verifica dei fatti, diciamo in stile New Yorker, ha ragione mia zia, mi sono sbagliato. Però, aggiunge Dyer, per quanto mi sforzi, e ci sto provando anche adesso mentre ti parlo, non posso cambiare il colore di quella Rolls Royce. Quel colore è bianco, dice Jeff Dyer, nella mia memoria. Quindi io non so se tutto quello che ho scritto, dice, è fattualmente esatto e se è davvero successo. Quello che so, conclude Jeff Dyer, è che non ho voluto inventare nulla. Magari, dice, le cose non sono davvero andate come le ho descritte, come le ho raccontate, ma non ho potuto fare a meno di raccontarle in quel modo. E questa è la letteratura. Misremembered things, but not with any intention to deceive the reader, but just because. Era Jeff Dyer, Compiti a casa, la traduzione di Katia Bagnoli, lo pubblica Il Saggiatore, davvero è un libro che consiglio.

0: In questi giorni a Mantova c'è stato un appuntamento ricorrente due volte al giorno, quello che hanno chiamato il fuoco sacro della scrittura, cioè diversi autori si sono succeduti per raccontare il loro rapporto con l'ispirazione, con il sentimento forte, impellente che li porta a scrivere. Tra i 10 scrittori, tra i 10 autori chiamati qui a Mantova c'era tra l'altro Jeff Dyer che abbiamo sentito e c'era Nicola Gardini che ha da poco pubblicato per Mondadori Daddy, l'abbiamo anche intervistato a Radio Popolare nella Domenica dei Libri la scorsa stagione. Allora, Daddy è la storia di un uomo rimasto vedovo dopo 30 anni di matrimonio, apre Grindr, l'app di incontri omosessuali, e scopre di incarnare uno dei modelli più richiesti del mondo gay, appunto il Daddy, l'uomo d'esperienza. Nicola Gardini ha pubblicato altri romanzi, Nicolà, La vita non vissuta, Fauci, I baroni, è poeta ma anche saggista, insegna letteratura italiana a Oxford e tra i suoi saggi per Garzanti c'è Viva il latino. Ecco allora come Nicola Gardini racconta il suo rapporto con l'ispirazione. Nicola Gardini, tu sei saggista, poeta, ma soprattutto più di recente, degli ultimi anni, ti sei dedicato soprattutto al romanzo. Allora, in tema di ispirazione, proprio parlando di ispirazione, l'ispirazione, diciamo, ti si presenta in modo diverso, che tu scriva un saggio, una poesia o un romanzo?
1: Allora, l'ispirazione è una volontà di intervento, è un bisogno di espressione, un bisogno che si avverte nei confronti del mondo cui si vuole appartenere, un mondo che forse neanche esiste, no? C'è il mondo, diciamo, di tutti i giorni e poi c'è il mondo che si vorrebbe. Ecco, l'ispirazione mette in contatto questi due mondi, il mondo che c'è e il mondo che si desidera. Ci sono, diciamo, scrittori che si dedicano soltanto a un tipo di scrittura, magari soltanto la prosa saggistica o la prosa narrativa. Nel mio caso succede che io invece pratichi anche la poesia, quindi i versi, anche la traduzione, la narrazione appunto e il saggio. E lì dipende molto appunto dal tipo di scrittura, cioè l'ispirazione si modula poi sulle necessità di quel tipo di scrittura. Forse però prima ancora, diciamo, di diventare operatività, cioè azione, l'ispirazione è davvero una forma di entusiasmo, ecco, di entusiasmo. Per esempio, un grande poeta e anche filologo, l'inglese A.E. Housman, diceva che l'ispirazione è un fatto fisico, cioè il rasoio corre meno veloce sulla barba indurita. Quindi, che è una bella immagine, significa che anche il corpo si trasforma, il corpo resiste, se vogliamo, agli interventi esterni e vuole invece essere libero di agire indipendentemente da qualunque costrizione. Ecco, questa è l'ispirazione.
0: Senti, Nicola Gardini, Stephen King ha detto: il momento più terrorizzante quando mi metto a scrivere è

0: prima di iniziare a scrivere. Ecco, sei d'accordo?
1: Ma io non lo so, questo è un grande mito americano, no? Quello della pagina bianca, dell'incipit, dell'iniziare, dello sgomento, no? Che si prova davanti al rischio del fallimento, no? Cioè l'autore americano, c'è tanta letteratura su questo, no? Pensiamo soltanto a John Fante, per ricordare un autore molto simpatico, cioè non riuscire proprio a fare nient'altro che appallottolare la carta e buttarla nel cestino, il foglio di carta. No, io non credo che, no, io non parlerei di, beh, poi Stephen King è un grande scrittore, lo sappiamo, quindi se lo dice forse avrà anche le sue ragioni, anche perché poi le sue sono davvero grandi, anche avventure della psiche. Però tutti diciamo, quando scriviamo e lo facciamo seriamente, mettiamo in gioco la psiche, è chiaro, perché poi quello che uscirà non era previsto completamente. Puoi progettare quanto vuoi, però a un certo punto un mostro da qualche parte deve uscire. Si spera che sia un mostro che dica cose interessanti, cose intelligenti, cose nuove, cose nuove. Forse sì, un terrore, io non lo chiamerei così, comunque ci deve essere, che è quello appunto del non essere all'altezza di un compito così importante. Cioè, chi si mette a scrivere comunque ha una grande pretesa, quella di essere ascoltato.
0: Senti, Nicola, le tue storie, allora, le cerchi diciamo in modo consapevole, nel senso che sei in qualche modo uno scrittore anche quando vivi, cioè vivi osservando le cose, i personaggi, le persone che incontri e quindi cerchi in qualche modo dei soggetti per, insomma, per delle buone storie. Quando vivi, oppure le storie ti arrivano quando meno te l'aspetti.
1: Ma direi che le storie mi arrivano quando meno me l'aspetto, cioè a un certo punto una storia si mostra, in genere riguarda la mia vita, è qualcosa che mi è capitato, non proprio nella forma in cui la narrerò, anzi la forma della narrazione non corrisponde mai a niente che sia avvenuto, ecco perché mi dispiace che certe cose mie possano essere credute autobiografiche. Va benissimo che lo sembrino, ma non devono essere credute autobiografiche, perché poi la scrittura è comunque trasformazione. La storia però a me appare a un certo punto, cioè è come se appunto allontanandosi molto da un muro picchiettato di macchioline, a un certo punto uno riconoscesse invece la rappresentazione di un volto, di una figura. E quindi sì, per me le storie, diciamo, esistono prima di essere scritte. Poi scriverle significa farle vedere agli altri, ecco. Però anche in questo processo e procedimento, molte cose cambiano, cioè il progetto è difficile che si realizzi così come si era pensato. E, no, c'è proprio, ci sono cambiamenti, poi ci sono collegamenti inattesi, cioè a un certo punto la scrittura detta le sue necessità, ha le sue esigenze, chiede che si scriva questo e non quello. Molte cose sembravano, forse addirittura lo spunto iniziale viene obliterato, cancellato, tolto, tagliato. Mi è capitato quante volte ho cominciato una narrazione, ben contento di avere davanti a me una cosa da dire, una cosa da raccontare, e poi quella diventava inutile per quello che invece poi era diventato il racconto.
0: Se dovessi dare un consiglio a un giovane scrittore, cioè a chi oggi pensa e cerca di fare questo mestiere, il romanziere, che consiglio gli le daresti?
1: Ma soprattutto di vivere molto intensamente, di avere molti amici, di viaggiare, di cercarsi un lavoro, quale che sia, e di leggere molto, molto. Cioè la scrittura nasce, non semplicemente dal ritiro, dalla concentrazione, quella occorrerà a un certo punto perché scrivere bisogna, però la scrittura, quella proprio il mettere le parole sulla pagina, è il risultato di un lavoro lungo di elaborazione che secondo me nasce dall'impegno di vivere, ecco, intensamente, di godere della bellezza della vita, del mondo, la bellezza degli affetti, degli amori, ecco.
0: Era Nicola Gardini, autore di Daddy per Mondadori.

0: Veniamo ora a un altro autore presente in un paio di incontri in questi giorni qui a Mantova. Tra l'altro anche lui ha partecipato alla serie sul fuoco sacro della scrittura. Si tratta dell'olandese Tommy Wieringa. Il suo ultimo libro per Iperborea è Nirvana. Ringrazio Piera Rubini per la traduzione. Tommy Wieringa, lo ricordo, è una delle voci più lette e apprezzate della letteratura nederlandese. Iperborea ha pubblicato le sue opere in Italia, L'avventura di Joe Speedboat, La morte di Murat Idrissi, questi sono i nomi, fino all'ultimo Nirvana, la traduzione di Claudia di Palermo, di cui parliamo oggi. Allora, Nirvana è la storia di Ugo, pittore di successo, che non dipinge, però più che ha difficoltà a dipingere, è tormentato da un amore infelice, incontra lo scrittore Tommy Wieringa, che sta lavorando a un libro su un personaggio piuttosto controverso, cioè il nonno di Ugo, Willem, che è un ingegnere che con il petrolio si è fatto un nome, un patrimonio, ma che è sospettato di adesione al nazismo. Un romanzo molto vasto, per certi versi monumentale, in cui convergono tante cose, personaggi, una riflessione sulla democrazia, amori infelici, citazioni dal futurismo, drammi familiari, filosofia zen, e che ha al centro proprio il rapporto tra presente e passato. Ecco, che cosa ereditiamo dal passato e fino a che punto è possibile capire, riflettere sul passato senza esserne in qualche modo schiacciati. Allora, vorrei proprio partire da qui e chiedere una prima cosa a Tommy Wieringa. Allora, it seems to me that one of the most important issues your novel focuses on is the issue of how the past keeps living in the present. How our actions, our lives today carry the burden of the past. So the Nazi era and ideology lives in some way in today's world, even under other forms. So why did you feel the need to tell this story today? Gli ho chiesto appunto, il suo romanzo parla del passato e di come il passato torna continuamente nel presente. Ecco, perché ha sentito il bisogno di indagare questo tema oggi?
1: Well, it's very difficult not to write about things like that, and the past will haunt us forever. For instance, in the case of carbon dioxide, everything we pollute, every inch of carbon dioxide we let into the air, it will be there for the next 200,000 years. So it's quite literal that we cannot escape from our past. And I wanted to write about a family that's both entangled in fascism and combustion, the combustion engine and oil, for instance. That's what I mean. Fascism and oil. And these two are very strong connected. So the fossil era and fascism are to me very strong connected, and it's very difficult to write about that in a Romanesque sense. So I thought it's good to write a novel about three generations to cover this topic.
2: Allora, difficile non rimanere collegati al nostro passato, ne siamo in realtà sempre in certa misura prigionieri. Basti pensare all'ossido di carbonio, insomma al problema dell'inquinamento da materie fossili, che è dovuto al nostro passato, alle decisioni passate, sarà lì per moltissimo tempo anche dopo di noi, e quindi, come vedete, il passato non si può dimenticare. Ma quello che mi interessava in questo mio romanzo era mettere in relazione il fascismo con la combustione, coi combustibili, cioè quindi con il petrolio. Ecco, questa era per me una cosa fondamentale, perché secondo me c'è un legame strettissimo che unisce i fascismi con l'era fossile, e credo che sia estremamente difficile scriverci sopra in termini letterari. Ecco perché ho deciso di farlo io.
3: I have a question about, you know, the three generations, the narrative structure, the narrative backbone of your novel is centered on the story of a family, three different generations, from the grandfather who builds, you know, the fortune, but who is also, you know, a Nazi, to the grandson who refuses that kind of past. I don't know, maybe I'm wrong, but it seems to me that writing, you know, reading your novel, I thought about other intergenerational novels, mm-hmm. Buddenbrook, the Radetzky March, the Karnowski Family, you know, by Israel Joshua Singer, and in some way also it reminded me a movie by Luchino Visconti, The Damned. So did you have in mind, in your mind, that word, writing your novel? Allora, gli ho detto che la struttura narrativa a tre generazioni mi ha ricordato altri romanzi generazionali, Buddenbrook, La Marcia di Radetzky, La Famiglia Karnowski, e soprattutto un film anche che racconta una famiglia, no, con dei fantasmi nazisti, che è The Damned, il crepuscolo degli dei, la caduta degli dei di Visconti. Ecco, gli ho chiesto se aveva in mente quel mondo.
1: I like every book and every film you just mentioned, and I'm happy that it reminded you of it. But if you want to tell a story about time, it's difficult. So you need three generations. In three generations, you can actually see what happened for instance in 100 years. And as novelists, we're not journalists. We don't deal with daily problems. We deal with more timely topics. And Radetzky Marsh, which is one of my favorite books, is of course one of these magnificent novels in which you can actually see how time works. And I wanted to sort of recreate that for my era.
2: Yeah. Sì, allora, in realtà mi piace ogni titolo che hai citato e sono felice che il mio libro te li abbia ricordati. Vorrei però fare un'osservazione. Quando si vuole raccontare di una storia che ha a che fare con il passare del tempo, sono necessarie almeno tre generazioni, almeno per riuscire a capire che cosa succede nell'arco di 100 anni, di un secolo. E poi bisogna ricordare che noi siamo scrittori, non siamo giornalisti, quindi non siamo collegati all'attualità, all'imminenza, lavoriamo su spazi e periodi più lunghi, non ci occupiamo soltanto del qui e ora. Quanto a Radetzky March, del resto è un libro fantastico che mi ha molto influenzato e che certamente mi ha molto colpito, e il mio desiderio era proprio che un po' di quella forza ci fosse anche nel mio romanzo.
0: E questo dunque era Tommy Viering, il suo ultimo libro per Iperborea e Nirvana. La traduzione del libro è di Claudia di Palermo. Ringrazio ancora Ira Rubini per la traduzione.

0: In questi giorni a Mantova si è parlato anche di una iniziativa editoriale, di una rivista che non si è mai concretizzata, cioè che non è mai diventata realtà, ma che ci racconta molto su due grandi scrittori e su una fase importante della storia italiana. Ne ho parlato, ce ne ha parlato Marco Belpoliti.
1: Tra il 1968 e il 1972 Italo Calvino, Gianni Celati e Guido Neri, questi ultimi due poi docenti al Dams di Bologna, hanno lavorato ad una rivista che però non è mai stata realizzata. Avrebbe dovuto chiamarsi Alibaba, che è il nome scelto nelle riunioni preparatorie, ma che forse poi non sarebbe stato la scelta definitiva. Questo progetto è già stato raccontato nel passato nel numero 48 di Riga, cioè la rivista monografica di Quodlibet. Si torna proprio a parlare di Alibaba con saggi, con materiale nuovo, ha curato Riga 48 Marco Belpoliti insieme a Mario Barengo e Barenghi e Nunzia Palmieri. Buongiorno proprio a Marco Belpoliti, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Marco Belpoliti, scrittore, saggista, sarà a Mantova, poi lo ripeto alla fine, sabato 12 alle 10 alla tenda Sordello, proprio per parlare di Calvino, Celati e Alibaba. Allora, una prima cosa, Marco Belpoliti, come nasce il progetto di Alibaba? Che cosa portò Calvino, Celati, c'era anche un filosofo, appunto Guido Neri, a pensare a questa nuova rivista? Mi pare che l'obiettivo fosse quello di uscire, no, dal campo della letteratura, della critica letteraria più stretta e di superare gli steccati tra discipline, tra saperi tradizionali.
2: Beh, di fatto loro avevano capito che l'epoca portava un cambiamento, che non era solo quello che poi è venuto nel 68, hanno cominciato a parlarne, non è neanche quello del 77, il movimento del 77 con le grandi trasformazioni anche antropologiche e culturali venute dopo, avevano proprio visto qualcosa di nuovo, cioè volevano che la letteratura si sposasse con quelle che poi sono, diciamo adesso si chiamano le humanities, cioè antropologia, filosofia, sociologia, insomma con le scienze umane, e però non pensavano a una rivista accademica, pensavano a una rivista che fosse simile a Linus. Avevano contattato anche Oreste Del Buono, una rivista simile a Linus nel senso che parlasse a un pubblico che non era più quello della letteratura tradizionale, ma non era neanche il pubblico che si stava per perdere, il pubblico che si stava per politicizzare tra il 68 e il 77, si è letta letteratura, ma meno di una volta, si leggeva soprattutto politica, sociologia, le scienze legate all'azione di quel periodo. Loro pensavano ancora più avanti. Basta dire che questo periodo corrisponde alla stesura da parte di Calvino delle Città invisibili, libro meraviglioso, forse il suo capolavoro, e poi anche del libro in cui entra in gioco la figura del lettore, che poi è diventata quella, insomma, fino ad arrivare all'esasperazione dei social media attuali, il lettore, cioè se è una notte d'inverno un viaggiatore. E Celati stava preparando quella che poi sarà la svolta solo negli anni Ottanta, perché intanto debutta come scrittore, lo conosciamo, insomma, il primo scrittore, il primo Celati, comico, sovversivo, mattoide, ma stava già anche entrando in gioco con lo scrittore dei narratori delle pianure. Di nuovo in questo volume c'è il fatto che abbiamo, credo, trovato, anche grazie a Carlo Ginzburg, che era dentro anche lui nel gruppo, sì, dei collaboratori, ideatori degli incontri, insieme a Guido Neri, ai due che abbiamo nominato, i due grandi che abbiamo nominato, cioè Calvino e Celati, delle lettere che vanno dal 68 al 1984. Quindi praticamente c'è tutto il rapporto, quello che abbiamo trovato, perché una parte era dentro un baule, insomma, lasciato da Celati alla prima moglie, insomma, tutta una storia avventurosa che sarebbe piaciuta anche lui raccontare. Pensava che gli avessero rubato le lettere di Calvino, invece le abbiamo trovate. Il rapporto tra questi due grandi scrittori.
1: Tra l'altro lo ricordo, tu hai curato proprio insieme a Nunzia Palmieri i Meridiani, no, Mondadori, dedicato all'opera di Gianni Celati. Allora, mi ha colpito una frase virgolette interpretata che hanno usato, adesso non so poi con quanta insomma quanto tu ci sia entrato, hanno usato per presentare l'incontro di Mantova. Cioè l'obiettivo di questa rivista sarebbe stato riportare alla luce, virgolette, riportare alla luce i tesori nascosti della cultura occidentale. Allora mi ha colpito anzitutto in che senso tesori nascosti e poi questa, come dire, questa definizione di cultura occidentale. Allora c'era secondo te una sorta di orizzonte, anche proprio da un punto di vista, diciamo, concettuale, di categorie di interpretazione, che faceva, che poteva far parlare di cultura occidentale?
2: Allora, confesso che non ho letto la presentazione, ma infatti, va tutto bene.
1: Ah, ecco.
2: Va tutto bene. Allora, adesso è diventata occidentale, è diventata una parola che non si può dire, però, allora, di che cosa si parla? Di cosa si parla, Roberto? Si parla sostanzialmente i fumetti.
1: Sì, okay.
2: Le narrazioni orali, i proverbi, le barzellette, cose che Calvino non piacevano, ma Celati ce le metteva dentro. Si parla di tutta quella letteratura, insomma, di cui Calvino si è poi occupato, la fiaba, e tutto quello che sta là sotto, le leggende. Insomma, poi c'è un grande scrittore che non è solo un letterato, un critico, che è Piero Camporesi, che ha scavato quelle robe lì. Ecco. L'Artusi, i manuali della cucina, ecco, diciamo quello che poi dopo è stato chiamato pop, perché insomma allora c'era Dante, Petrarca, Boccaccio e poco altro. Loro pensavano a una letteratura che si alimenta di altre cose. Poi non dimentichiamoci, Calvino avrà un sacco di difetti e spesso gli vengono ricordati, ma non mi pare uno scrittore etnocentrico od occidentale. Celati poi ha scoperto l'Africa prima di tutti gli altri, cioè tutti gli altri, ci sono andati anche le risse, gli altri sono andati in Africa, ma insomma ha fatto un film sull'Africa, ha fatto un libro sull'Africa, su un villaggio africano, Passare la vita di Olcad, e anche Avventure in Africa. Se avesse vissuto ancora gli ultimi anni, avesse avuto l'energia, secondo me aveva ancora molte cose da dire su questo tema, grande tema della migrazione.
1: Allora, quelli sono gli anni in cui Calvino e Celati scrivono, no? Alcune cose importanti. Calvino, Le città invisibili, Celati, mi pare, le comiche, non so se poi coincidono i tempi,
2: sì,
1: con Finzioni occidentali,
2: certo,
1: o dopo Finzioni occidentali.
2: No, Finzioni occidentali viene più avanti.
1: Viene più avanti.
2: Però sta sempre dentro questo lasso di tempo che adesso va dal 68 all'84.
1: Ecco, allora. Allora, immagino che poi un lavoro come quello che avete fatto voi su questa rivista, che poi appunto non venne realizzata, serva anche per, come dire, arricchire poi, no, la conoscenza del mondo di pensiero, di immaginazione, al cui interno nascono appunto certe opere, le opere, alcune opere di questi due scrittori. Allora, quello che troviamo nella discussione per far nascere Alibaba si riflette, come si riflette proprio poi nelle opere di Calvino e di Celati di quegli anni?
2: Allora, diciamo che Calvino è un razionalista, ma come tutti gli scrittori, la letteratura è luogo dell'ambiguità. Non possiamo dire che sia un razionalista tout court sempre, cioè ci racconta delle bellissime storie, pensiamo alla trilogia dei nostri antenati che tutti hanno letto a scuola, beh, sono piene di invenzioni che non hanno, come dire, un ritorno razionale, però è un pensatore razionale, insomma si preoccupa che ci sia una ragione con la R maiuscola. Celati invece ha un'idea completamente diversa, che non è irrazionale, non è razionale, è un altro gioco che lui immette, e qui invito quelli che hanno voglia di prendersi in mano e di leggersi questa avventura epistolare, perché le lettere sono poi bellissime, ci sono delle cose in cui Celati manda a quel paese Calvino, lo sgrida, Calvino, poi lui dice basta, non scrivo più, Calvino lo consola, dice insomma ascolta questo vecchio signore che ti spiega le cose. Senza Calvino Celati non sarebbe esistito come scrittore, avrebbe faticato, è stato lui che l'ha promosso presso i Nauti. Ecco, che cos'è lo spazio che Celati apre? Io credo che sia lo spazio della letteratura, grosso modo dagli anni 80 a oggi, che ha scavalcato appunto quel pensiero occidentale da cui siamo partiti, Roberto, che tu hai citato, Occidente, parola terribile, oppressiva, hanno scavalcato per entrare in un altro spazio. in cui non c'è differenza tra Oriente e Occidente, tra sopra e sotto, tra destra e sinistra, tra davanti e dietro. Cioè è un mondo di immaginazione e di pensiero che non si fonda più sul irrazionale e l'irrazionale. Cioè, a un certo punto in una lettera dice: ma tutti quelli che adesso, siamo nel 68, vanno dallo psicanalista poi per scrivere i libri con l'inconscio, con queste robe, mi sembrano tutte puttanate. Ecco, ci sono dei giochi, insomma, che sono dentro, che secondo me questo è ancora un universo dentro cui il perimetro molto ampio è stato tracciato da loro, non da solo da loro ovviamente, ma da tanti tanti altri scrittori dell'epoca che ancora troviamo interessanti, essenziali.
1: Era Marco Belpoliti su Alibaba, la rivista che non è mai purtroppo diventata realtà.

0: L'ultima voce di questa domenica dei libri è quella di uno scrittore scozzese, Douglas Stewart, che per Mondadori pubblica in questi giorni John, figlio di John. Stewart è nato nel 1976, si è trasferito a New York dopo aver studiato moda, ha lavorato per Ralph Lauren, Calvin Klein, Banana Republic. Parallelamente però ha coltivato la sua grande passione, la scrittura, pubblicando due romanzi: la storia di Shaggy Bain, con cui è giunto in finale al National Book Award per la narrativa, ha vinto il Booker Prize nel 2020, e poi il giovane Mango. I suoi romanzi si svolgono nella Scozia proletaria, sottoproletaria, in un mondo di esclusi, e questo mondo ritorna anche, diciamo, nel suo ultimo romanzo, John of John, John figlio di John nella traduzione italiana. La storia è ambientata sull'isola di Harris, nelle Ebridi scozzesi, alla fine degli anni 90, e la storia è quella di John Cal MacLeod, un 22enne neolaureato in belle arti, che torna alla fattoria, nella fattoria di famiglia, dopo 4 anni trascorsi a Edimburgo. Suo padre John, allevatore di pecore e tessitore, lo convoca proprio per informarlo che la nonna materna è gravemente malata, cosa che poi si scoprirà non vera. Il ritorno di Cal è complicato comunque dal rapporto teso con il padre. Il padre è anche diacono nella chiesa presbiteriana locale, una congregazione calvinista che è ancora molto rigida, no? Ci sono sessioni di pubblica umiliazione per i suoi membri quando fanno qualcosa di brutto, proibisce ai bambini attività come l'uso delle altalene durante la domenica. Cal, il figlio, al contrario, si è tinto i capelli, indossa jeans strappati, diciamo non mostra alcuna inclinazione a unirsi alla chiesa. Sia il padre sia il figlio nascondono la propria sessualità l'uno all'altro, cioè Cal, il figlio, tace sul fatto che è gay, che quindi diciamo ha condotto una vita omosessuale mentre era a Edimburgo, e John, il padre, lotta con i propri desideri anni dopo che la moglie Grace lo ha abbandonato per andare a vivere con il fratello in un'altra parte dell'isola. Cioè sono entrambi omosessuali ma non se lo dicono. Allora non racconto di più su questa storia, che è comunque un nuovo episodio della riflessione, del racconto di Douglas Stewart, di questi mondi di proletariato, in questo caso non cittadino ma rurale. John, figlio di John, è un romanzo sull'appartenenza, sulle radici, sulla necessità di liberarsi dalle proprie radici, sulla mascolinità, diciamo, anche che alla fine preclude una vera comunicazione. Un bel romanzo. Ho intervistato Douglas Stewart, ho iniziato proprio col chiedergli perché ha deciso di ambientare il suo romanzo nelle Ebridi e come questa rappresentazione ha influenzato il racconto, la sua direzione. Ci fa da interprete, e la ringrazio, Sara Cuminetti.
1: I mean, I grew up in the big city of Glasgow in Scotland, and as a kid my mother didn't have any money or time to show us a lot of our own country on holiday or on vacation. And so I decided in 2019 I was going to go to the Outer Hebrides, which are quite difficult to get to.
2: Io sono cresciuto a Glasgow e mia mamma all'epoca non aveva né i soldi né il tempo per portare in giro me e i miei fratelli, mio fratello e mia sorella, a vedere il nostro paese, per così dire. Quindi io non c'ero mai stato in questa parte della Scozia. Quindi nel 2019 decido di fare un viaggio, decido di appunto recarmi nelle Ebridi, un viaggio tra l'altro abbastanza complicato perché non è facile arrivarci, e mi dico: sono affascinato da questo posto, vediamo cosa ne viene fuori, può venirne fuori magari un racconto, oppure se proprio andasse male quantomeno avrò scoperto una parte del mio paese che non conoscevo. L'idea mia, diciamo, in partenza era quella di scrivere dell'essere gay alla fine del XX secolo in Scozia, però mi sono reso conto che in sostanza io avevo solo dei riferimenti relativi alla dimensione urbana, metropolitana, per così dire, di questo tipo di vita. Non avevo idea di come fosse ritrovarsi appunto a vivere come una persona gay in questo periodo in una zona rurale, in una zona come quella appunto delle Ebridi. E quindi insomma mi reco nell'arcipelago, un bellissimo arcipelago vedere, tra l'altro, veramente tutto quello che vedi è splendido, tra l'altro è l'ultimo avamposto europeo prima di arrivare ai ghiacci del nord, in sostanza, e oltre a questa splendida natura si vede anche quella che è l'agricoltura, la vita dei trust, come si chiamano appunto, delle fattorie, insomma la sussistenza basata sull'agricoltura. Ma la cosa che ancora più mi ha colpito era questa forma di calvinismo che era estremamente radicata nella popolazione, e quindi in un certo senso è stato ovviamente un viaggio che mi ha cambiato la mia vita, ma soprattutto è stato un viaggio che poi mi ha permesso di scrivere questo libro.
1: And so the trip was life-changing for me, but it also resulted in this book that I didn't know I was going to write before I got there.
0: Ecco, Douglas Stewart, sia il padre sia il figlio del tuo romanzo nascondono la propria sessualità l'uno all'altro. Tuttavia mi sembra che ci sia una differenza, cioè che lo facciano per ragioni diverse, e anche la loro sessualità è molto differente. Cioè Cali, il figlio, è riservato riguardo alla propria vita, ma in un certo senso sa chi è, quando è andato appunto in città, ha una vita sessuale e affettiva, come dire, normale, realizzata. John, il padre, invece, prova desideri omosessuali, ma non possiede un'identità sociale in tal senso, cioè ha soltanto dei desideri che cerca di controllare. Quindi si potrebbe dire che ovviamente i due si trovano in diverse fasi della loro vita, uno il figlio e l'altro il padre, ma si trovano anche in stadi differenti del loro essere gay, omosessuali.
1: Yeah, and in fact, I think you're exactly right. I think for John, it's not about being gay, because there is no society for him to enter.
2: Sì, hai assolutamente ragione. Effettivamente, John, anche lui, è gay, ma non prende neanche in considerazione, in realtà, la possibilità di fare coming out, perché non c'è una società là fuori che potrebbe mai accettarlo nel momento in cui lui ammettesse davanti a tutti di essere gay. Abbiamo padre e figlio che, effettivamente, come dicevi, hanno molte cose in comune. Perché vivono in questa piccolissima comunità, appena 26 persone, in un contesto rurale che, come sappiamo, non accade solo lì, ovviamente un contesto del genere spinge i giovani lontano alla ricerca di qualcosa di diverso, quindi sono zone un po' spopolate, ma queste, perché ci sono 26 persone in questa piccola comunità? Proprio per questo motivo. In più, cosa le tiene assieme? Le tiene assieme la Chiesa, le tiene assieme questa fede calvinista che pervade tutto e che ha diversi, come dire, diverse manifestazioni, perché certo la Chiesa ha valore in quanto rappresentazione di Dio, ma serve anche proprio a tenere assieme, a governare quello che accade all'interno della società. Quindi il fatto di fare coming out è proprio qualcosa che non passa neanche per l'anticamera del cervello a John, perché essere gay va talmente contro tutto quello che c'è scritto nei testi sacri che proprio non è proprio una possibilità da prendere in considerazione, punto e basta. Quindi io, alla luce di tutto questo, decido di nel mio romanzo decido di parlare del rapporto tra padre e figlio che si vogliono bene, ciascuno a modo loro, si chiamano addirittura entrambi John, se vogliamo, quindi c'è veramente una somiglianza incredibile, un po' come fossero quasi lo stesso uomo in un certo senso, e insieme fanno un sacco di cose, perché lavorano insieme, seguono le funzioni religiose insieme, vivono insieme, eppure sono assolutamente mondi separati, ed è come se dal punto di vista emotivo a separarli ci fossero degli oceani, tanto sono diversi, perché mai riescono a parlarsi chiaramente, mai riescono a raccontarsi davvero la verità. E quindi in questo senso volevo anche mostrare come talvolta nel rapporto, per quanto intimo possa essere, tra genitori e figli, noi pensiamo che i nostri genitori magari ci conoscano del tutto, però c'è sempre qualcosa che noi evitiamo di far vedere loro, e loro qualcosa che non ci rivelano in quanto figli.
1: That we never reveal, and there's a way, you know, there's always a distance in that relationship.
0: Ecco, Douglas Stewart, tu sei un romanziere e quindi è evidente che una buona trama è fondamentale, no? per le tue opere, come sempre succede in un romanzo. Allo stesso tempo però mi sembra che tu nutra un interesse molto forte, particolare per i personaggi, per il modo in cui questi personaggi prendono vita nelle tue storie, per l'evoluzione di quello che sono, dei loro sentimenti, della loro umanità. Dunque sono i personaggi, sono gli esseri umani ciò che davvero ti interessa, che ti interessa comprendere attraverso i tuoi romanzi?
1: I think often I'm writing to understand myself, but you're right that in fact I'm not so interested in plot, that for me a novel lives and breathes with the richness of.
2: Sì, devo dire che effettivamente accade spesso tutto questo, e forse è una delle cose che faccio più spesso, è cercare di capire me stesso attraverso i personaggi, i miei personaggi. È vero che io non parto, diciamo, dalla trama, dalla storia, ma lascio che sia il mondo dei miei protagonisti, dei miei personaggi, a dare forma al romanzo stesso. Io parto di solito avendo un'idea generale, ma molto generale, della storia, e poi lascio che siano i personaggi, lascio che siano loro a prendere il sopravvento e a raccontarmi quello che vogliono che succeda in questa storia. E ad esempio, una cosa curiosa che è successa in questo caso specifico è che io ho finito di scrivere la prima versione di questo libro, e poi però la versione definitiva è arrivata quasi 2 anni dopo. Perché? Cosa è successo? Perché finisco di scriverla e poi la lascio lì sedimentare, ma per circa 6 mesi continuavo a sentire che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che non mi convinceva, e quindi a un certo punto mi sono detto: basta, devo cercare di risolvere questa problematica, mi siedo e parlo, chiedo a ciascuno dei miei personaggi che cos'è che non va, cosa un po' strana se vogliamo, però effettivamente è così che è andata. E quindi io mi sono detto: ok, mi siedo e poi parlo con ciascuno dei miei personaggi e gli dico che cos'è che non ho colto di te, che cos'è che ho presentato in maniera sbagliata. E devo dire che quasi tutti non mi hanno detto nulla di particolare, quasi tutti a parte John, che invece mi ha detto: effettivamente quella cosa che mi fai fare a pagina 220 non mi va proprio giù, non è una cosa che io farei volentieri. E quindi a quel punto mi sono reso conto che era lì il problema. Ovviamente, cosa è successo a quel punto? Che ho dovuto riscrivere quel passaggio, e da lì ho dovuto buttare via metà del libro, per così dire, e riscrivere anche tutto quello che ne seguiva. È molto importante, secondo me, appunto, riuscire ad ascoltare i miei personaggi, perché non è tanto la storia a fare la differenza, è entrare veramente nel loro mondo e riuscire a vedere il mondo attraverso i loro occhi.
1: And when I realized that I had to listen to the characters and not to my own desires as a novelist, I think the book really came to life.
0: Era Douglas Stewart che per Mondadori pubblica John, figlio di John, la traduzione è di Carlo Prosperi. Ringrazio per averci fatto da interprete durante l'intervista Sara Cuminetti. E questa era anche l'ultima segnalazione qui da Mantova. Il Festival di Letteratura prosegue ancora oggi, domenica. Il programma completo lo trovate su festivalletteratura.it. Tra gli altri oggi saranno a Mantova Irwin Welsh, Valerio Magrelli, Luisa Young, e conclude Emmanuel Carrère alle 18:30 in Piazza Castello. Per il momento un saluto da Roberto Festa da Mantova. Ciao.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road, il primo della stagione del nuovo palinsesto 2026-2027 che si è aperto questa settimana. Prima di entrare nel merito della puntata odierna, vi ricordo che ormai da qualche settimana è attivo il nuovo blog della nostra trasmissione, On the Road, onde come quelle del mare, .com. È un indirizzo nuovo, lì trovate tutti i podcast, gli indirizzi e qualche fotografia delle mete di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. ontheroad.com. Nella puntata odierna parleremo di alcuni festival dedicati al viaggio e al turismo. La possibilità di viaggiare, quindi facendo poca strada, raggiungendo le sedi di questi festival. E parlando di viaggi e di geografie, non potevamo che iniziare se non da un festival che si chiama proprio Festival delle Geografie. Tullia Ascari, sul tuo bigliettino da visita cosa leggiamo?
1: Niente, sono una semplicissima...
0: Niente, sul biglietto da visita qualcosa c'è scritto.
1: C'è scritto, sono un'insegnante di scuola superiore di geografia, insegno geografia da più di 30 anni e sono anche una forte viaggiatrice, ovviamente.
0: Ma ascolta Tullia, a proposito di questo, sono un po' malvisti i professori di geografia negli ultimi anni dal Ministero?
1: Ahimè sì, perché la geografia è sempre stata un po' una cenerentola negli ordinamenti, forse perché è una disciplina che insegna senso critico, insegna a ragionare e forse è un po' pericolosa, no? E infatti anche nelle attuali tentativi, proposte di riforma, ogni tanto cercano di buttarla via.
0: Esatto, ma me l'ero sognato o in alcuni ordini di studi l'avevano addirittura tolta?
1: Sì, sì, a un certo punto l'hanno tolta, volevano toglierla adesso al turistico, figurati.
0: Al turistico? Cioè come se a lingue togliessero inglese?
1: Esatto, esatto, è così. E forse perché hanno ancora un'idea della geografia come un'enumerazione di toponomastica descrittiva, ma la geografia non è questo. La geografia è una disciplina ricca, complessa, che correla scienze umane, naturali, storia, per cui è affascinantissima di suo e facciamo tutti geografia senza saperlo molte volte, no? E forse un po' pericolosa perché insegna anche la prospettiva degli altri da noi, ecco. E questo non piace a tutti, purtroppo.
0: Senti, posso farti una domanda intima, personale, che scava nel tuo profondo?
1: Prova.
0: Tu proprio fai un uso smodato di Google Map o nascosto in una fodera della macchina tieni una vecchia cartina del Turing scala 1-200.000?
1: Mai beccato. Mai beccato perché io sono una grande fan, a parte che per anagrafe sono una boomer, 40 anni di abbonamento a Radio Pop, ma poi sono appunto molto amante dell'antica cartografia del Turing piuttosto che, però ovviamente uso tanto anche Google Map.
0: No, nessuno demonizza niente, basta non eliminare quella cartacea, sei d'accordo?
1: No, è troppo bella.
0: È un po' democristiana come posizione, però... battiamoci per questo,
1: diciamo. E niente di più bello delle antiche topografiche.
0: Va bene, allora dopo esserci fatti i fatti nostri nella prima parte della telefonata veniamo al Festival delle Geografie. Innanzitutto, a proposito di mappe, dove collochiamo sulla cartina la sede del Festival delle Geografie?
1: A Villa Santa vicino Monza, a Villa Camperio, che è nel centro del paese.
0: Perfetto, c'è un tema unificante come un po' vostra tradizione, no?
1: Certo, noi siamo all'ottava edizione, ci siamo confrontati con temi massicci e tosti come città, reti, montagne, mare, confini e stavolta ci siamo immersi nei fiumi. nei fiumi, che sono sembrati un tema di una suggestione pazzesca, lo sono, con un grandissimo spessore ambientale, storico, esistenziale. In fondo il fiume cos'è? La metafora dell'esistenza, se ci pensi, no? Il tempo che scorre perennemente. E non so, io quando vedo un fiume in secca, un alveo asciutto, mi viene uno stringimento, scusa il termine, di budella, perché cioè, mi sembra proprio una metafora della morte, lo è in pratica, perché è perdita di biodiversità, è perdita di potenzialità produttiva, è tutto, no? E però penso proprio che la passione dell'uomo per il fiume venga da questo, no? È un po' anche una metafora della tua esistenza, no? Che all'inizio sei giovane, irruento, sei torrentizio, e poi quando sei ormai boomer come me, diventi placido, divagante, dimentichi le cose, no? Cioè, quindi è proprio, noi siamo fiume tutti. Per questo penso che sarà un tema, spero che attiri tantissima gente.

0: La canzone che ci siamo appena ascoltati è una vecchia canzone di un amico di Radio Popolare, Ricky Gianco. La canzone era Il fiume Po, e il Po per una volta scorrerà anche dalle parti di Villa Santa.
1: Sì, assolutamente, perché il Po è il protagonista del nostro evento inaugurale, che è un reading che si intitola Penuria Padana, appunto, e va in scena proprio questo venerdì, l'11, a Binario 7 a Monza. E Stefano Liberti ci racconterà, farà un suo racconto, quindi c'è giornalismo, musica, immagini, e ci parlerà appunto del bacino di Po, che è un grandissima cultura dietro, da Zavattini a Celati, e quindi delle narrazioni assolutamente soggettive che ci sono anche per altri fiumi vicini a noi. Ad esempio Ermanno Bosco ci parlerà dell'Ambro, sempre accompagnato da un trio musicale. E poi avremo anche l'Adda, che è il protagonista di una mostra fotografica, Anime del fiume, che è accompagnata da un testo scritto da Chiara Corno. Il fotografo è Zanzottera, che è
0: Bruno Zanzottera, grande fotografo, anche lui è un amico della radio. Tra l'altro abbiamo fatto anche una puntata di On the Road della nostra trasmissione, che trovate nel blog. Il blog è nuovo, è ontheroad.com, è più facile di quello di prima. Andate lì, trovate la puntata sull'Adda, che è una sorta di viatico per quello che invece sarà svolto anche qui durante il Festival delle Geografie. Tanta altre carne al fuoco, dopo ci darai l'indirizzo di che cosa succede durante queste giornate. Non abbiamo ancora detto le date, ricordiamole.
1: Dal 17 al 20 settembre.
0: L'11 l'anteprima, 17-20 settembre. Per uno come il sottoscritto, che è bianco fuori ma nero dentro, massimo rispetto per il Po, ma il mio fiume è il Mississippi. E voi ci avete pensato o no?
1: Ci abbiamo pensato sì, perché ci saranno ben due momenti dedicati al Mississippi.
0: Allora, uno dillo te e uno lo facciamo raccontare a una delle protagoniste di questo secondo evento. Il primo qual è?
1: Ok, il primo è il momento in cui Mario Maffi, che è professore di cultura angloamericana,
0: qui si vola alto,
1: dell'America profonda, dei nativi, degli schiavi fuggiaschi e ovviamente del blues.
0: E quindi primo è un incontro con Mario Maffi,
1: sì.
0: Per il secondo, intanto che la cerchiamo telefonicamente, ci ascoltiamo una sua canzone, Claudio Buzzetti.

0: Era House on the Hill, un brano di Claudia Buzzetti, e nel frattempo siamo riusciti a collegarci con lei telefonicamente. Claudia, bentornata sulle nostre frequenze.
1: Buongiorno, ciao Claudia, grazie a tutti, ciao.
0: Claudia è una musicista che arriva dalle rive del Mississippi, forse esagero, ma i nostri ascoltatori...
1: del serio.
0: Esatto, perché la radio ha come riferimento Orson Welles. Orson Welles, e c'è anche un suo ritratto all'ingresso di Radio Popolare, ci ha insegnato che la radio mente. Ricordiamo tutti la trasmissione di Orson Welles dell'invasione dei marziani sulla Terra, eccetera. Per cui noi, amplificando un po' il serio, quest'oggi lo trasformiamo in Mississippi, ma non è che... ho preso delle sostanze allucinogene. C'è un perché se sto dicendo queste cose. E il perché è che una delle serate del festival di cui stiamo parlando ci porterà, vi porterà proprio sulle rive del Mississippi, e Claudia è una delle protagoniste di quella serata. Adesso tocca a te spiegare come avviene questa magia.
1: Esatto, praticamente ci sarà Roberto che leggerà dei brani, insomma, degli elementi che ha scritto riguardanti il Mississippi.
0: Ricordiamo Roberto Caselli, storico collaboratore di Radio Popolare, anche lui un bianco fuori ma nero dentro come il sottoscritto. Ha scritto anche un saggio bellissimo sul blues, per cui è la persona più indicata per questi racconti, per queste evocazioni sorte lungo le rive del Mississippi, però ci vuole un po' di musica.
1: Esatto, e quindi intervallate fra le sue letture ci saranno i nostri interventi musicali totalmente ai brani blues che suoneremo io e un altro, perché questa cosa non la sapevi, Claudio, faremo in due, e saremo io, cioè vabbè, Claudia Buzzetti ed Enrico Zaglio, che è un chitarrista bresciano, quindi mischiamo un po' le cose, Monza, Bergamo, Brescia.
0: Mississippi e Clarksdale, esatto. E New Orleans. Non era un compito facile, immagino, scegliere, perché quante canzoni farete? 4, 5?
1: Sì, sono 5 brani.
0: In un repertorio di migliaia e migliaia di brani.
1: Vastissimo, esatto, anche perché voglio ricordare che noi associamo comunemente, anche un po' per semplificare le cose, probabilmente il blues e la nascita del blues e tutta l'immagine, l'iconografia dei campi di cotone o delle rive del Mississippi, le associamo, no, al blues, alla forza lavoro, così. Invece c'è anche questa grossa fetta, certo, sicuramente questa parte c'è stata, ma il blues nasce nelle case discografiche, quindi noi abbiamo, per esempio, ci sono la Paramount, era molto attiva negli anni 20 e insomma richiamava questi bluesmen, tra cui appunto Skip James, che è uno degli artisti che proporremo con il brano Crow Jane, Crow Jane, Crow Jane.
0: E allora, se tu sei d'accordo, Claudia, io non svelerei altri nomi, lascerei a chi verrà quella sera. Voi sarete ovviamente lo spettacolo di punta, quindi nella serata di chiusura di questo festival, la domenica sera, gli altri li lasciamo scoprire a chi verrà lì alla sede del festival, dopo vi daremo gli indirizzi e tutto quanto. Lascio a te invece presentare il brano con cui ci salutiamo.
1: Voglio provare a sorprenderti anche qui, anche se so che è difficile. Ma noi appunto proporremo io ed Enrico il brano di Mississippi John Hurt, Make Me a Pallet on Your Floor, ma non proponiamo l'interpretazione di Mississippi John Hurt,

0: ma quella di Gillian Welch e David Rawlings, che vi consiglio caldamente.
1: Noi ci ascoltiamo la versione di Gillian Welch e siamo curiosi di sentire come lo ricucite, lo ricuocete, lo rimasticate voi. Grazie Claudia.
0: Grazie a te, grazie a tutti e a tutte.

0: Ritorniamo in compagnia di Tullia Ascari, che è una delle coordinatrici del Festival delle Geografie a Villa Santa. Ricordiamo ancora le date, Tullia?
1: Dal 17 al 20 settembre.
0: E invece quello che ci devi dire prima di salutarci è un sito, un indirizzo dove andare a pescare tutto il programma nel dettaglio.
1: Allora, il sito web è www.festivalgeografietuttoattaccato.it e lì trovate i profili dei relatori. Ci tenevo a dire che appunto c'è tantissima carne al fuoco, ci sono almeno una ventina di eventi che non sono solo dibattiti, tavole rotonde, ma proprio anche tanti momenti appunto musicali, di reading. E poi affrontiamo il fiume da tutti i punti di vista, non solo ambientale, che è il primo che viene in mente, no? Quindi avremo geologi, ingegneri idraulici che ci parlano dell'impatto delle dighe, dell'inquinamento delle falde. Poi dal punto di vista politico e geopolitico abbiamo tantissimo, perché avremo dei professori che ci parleranno della geopolitica fluida e liquida, di come i fiumi come confine sono da una sponda all'altra contesi, ma anche sono luoghi di incontro. Pensa alla metafora del ponte che si usa quando si vuol parlare di incontro tra comunità e culture. Poi avremo Cristiano Elia che ci parlerà dei movimenti e delle lotte per la difesa dei fiumi balcanici, o Meschiari, un antropologo che ci parlerà della Palestina e di come la risorsa, l'oro blu, rarissimo ahimè in quelle terre, sia uno dei motivi più profondi di conflitto.
0: Certo, quindi dal salmerino al pesce gatto, poi ci sarà anche tutti i pesci di tutti i fiumi del mondo, tutto. Va bene.
1: Ecco, non posso parlare di tutti gli appuntamenti, ma guardate il sito e venite.
0: Tullia, ci si vede lì a Villa Santa.
1: Benissimo, ti aspettiamo.
0: Mi raccomando la cartina, tienila sempre in macchina.
1: Sempre.
0: Ti faccio un regalo che vale anche per gli ascoltatori di Radio Popolare. Una delle più belle canzoni che abbia come protagonista o coprotagonista o come scenario proprio un fiume.

0: Ci ha raggiunto in studio Valentina Nargino di Viaggi e Miraggi, benvenuta.
1: Grazie.
0: Non sei una groupie di Springsteen?
1: No.
0: Però va bene, o devo cambiare la canzone?
1: No, va benissimo.
0: Va benissimo, benissimo. Perché dobbiamo parlare di un altro festival, ma Viaggi e Miraggi sarà presente anche a quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero al Festival delle Geografie. Cosa fate?
1: Facciamo una mostra di fumetti dedicata proprio al turismo responsabile, anche un po' ironica, insomma, senza essere troppo radical chic, no? E poi avremo anche la possibilità di partecipare a un gioco da tavolo. Noi quest'anno abbiamo fatto i 25 anni e ci siamo messi in testa di realizzare un gioco da tavolo sempre dedicato al turismo responsabile, anche questo molto leggero, molto divertente.
0: Avete preso spunto da qualcuno famoso, che ne so, Monopoli, Risico, ma forse un po' troppo guerrafondaio?
1: No, si potrebbe dire che è una specie di gioco dell'oca. E niente, quindi ci sarò io, ci sarà un nostro socio volontario e si potrà giocare tutta la giornata di domenica. Noi ci saremo solo la domenica 20 settembre.
0: Perfetto, domenica 20 settembre. Sei venuta per parlarci però anche di un altro festival, di un'altra rassegna che si chiama?
1: Che invece si chiama Itaca.
0: Cioè Itaca, tipo Elisabetta Canalis con la pubblicità di un noto tè freddo?
1: Esatto.
0: Di Setan Tè.
1: Esatto.
0: E qua è Itaca, ma forse per differenziarla dalla trasmissione di Radio Popolare del sabato mattino,
1: sarà
0: che
1: quello.
0: È banalmente Itaca. Invece questo è Itaca.
1: Itaca Festival del Turismo Responsabile, che non ci siamo inventati noi, è un festival nazionale che quest'anno arriva alla 18ª edizione, quindi è in tante città d'Italia, nelle aree interne, anche insomma in luoghi meno conosciuti come invece può essere Milano. Noi invece ci occupiamo della tappa di Milano. Il motivo è sia perché siamo qui con una delle nostre sedi, sia perché parlare di turismo responsabile a Milano è sempre molto interessante. E dall'anno scorso ci occupiamo della tappa del festival e quest'anno sarà dal 23 al 25 ottobre nella zona dei Navigli.
0: Quindi noi lo incominciamo ad annunciare con un po' di anticipo, poi sotto data ne andremo a riparlare magari in Vieni con me, anche perché Radio Popolare timbrerà il cartellino.
1: Certo, sarà presente Radio Popolare con tante cose, perché il festival poi è pieno di tante iniziative, però se non sbaglio, Claudio, ci saranno delle dirette.
0: Delle dirette, Vieni con me, la trasmissione di Giulia Strippoli e quest'anno anche in compagnia di Matteo Villaci, quindi dalle 4 alle 5 e poi dalle 5 alle 6 la premiata ditta Alone ed Isma con la loro trasmissione.
1: Esatto, e poi la domenica pomeriggio invece faremo una visita guidata nei luoghi della Milano Alternativa e lì ci sarai anche tu, Claudio.
0: Esatto, saremo in zona Porta Ticinese, se non
1: sì,
0: ricordo male.
1: Esatto, zona Porta Ticinese. Il festival ha in generale come sede quella dell'ex Fornace Gola sul Naviglio, quello un po' meno frequentato, se si può dire così, quindi Alzaia Naviglio Pavese 16, quindi lì sarà la base, diciamo, del festival, e poi da lì partiranno tutti i vari incontri, lì ci saranno dei talk, dei workshop, ci sarà uno spettacolo teatrale e poi appunto le visite guidate e anche una passeggiata in bicicletta con FIAB Ciclobbi, quindi abbastanza ricco come appuntamento.
0: So che è difficile dirti di scegliere un'iniziativa tra le tante, perché qua mi devi diventare politica per non... sono belle tutte, d'accordo, che lo sappiamo, ma te ne chiedo una...
1: Sicuramente l'incontro che facciamo venerdì sera, appunto dopo le dirette di Radio Popolare, ci sarà un incontro con Vento di Terra, ONG, che quest'anno fa anche un compleanno importante, e quindi racconteremo in quel caso sia la loro storia, sia, noi l'abbiamo intitolato Mappe di Pace, narrare i territori oltre i conflitti, quindi ci sarà Serena Baldini di Vento di Terra, ci sarà anche anche Danilo De Biasio, direttore della Fondazione del Festival dei Diritti Umani, quindi sarà un incontro bello ricco. Sicuramente questo è molto significativo, certo che quando si parla di turismo responsabile si parla anche della narrazione dei territori, e noi insomma con Vento di Terra siamo particolarmente legati per tutti i viaggi che abbiamo fatto negli anni, e ci tenevamo insomma a inserire anche un appuntamento con loro.
0: Ti chiedo un indirizzo dove chi ci sta ascoltando può andare a guardare nel dettaglio per vedere tutte le iniziative che tu ora hai accennato solo sommariamente.
1: Allora, è sul sito di Viaggi e Miraggi, che è viaggiemiraggi.org, O-R-G, c'è proprio una pagina dedicata al festival, e poi c'è il sito di Festival Itaca, che invece ha tutte le tappe, compresa la tappa milanese, così potete andare a vedere se vi interessano insomma anche le altre tappe al di là di Milano.
0: Allora, con Springsteen non hai fatto i salti mortali. Se metto a Gaza Weird Love di Saint Levant, ritorniamo amici.
1: Va bene, grazie.

0: Siamo collegati telefonicamente con Emanuela Cananzi, direttrice artistica del Festival del Viaggiatore. Benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: La prima cosa che ti chiedo ovviamente è qual è la mission del festival che dirigi.
1: Il Festival del Viaggiatore nasce nel 2015 con l'obiettivo di creare degli spazi di incontro tra le persone, al di là del web, dei social, proprio perché l'obiettivo è quello del confronto, dello scambio di esperienze, di percorsi. Il Festival Viaggiatore ha la parola viaggio anche nel titolo, ma è un festival dedicato non esclusivamente al viaggio inteso come spostamento fisico, ma appunto come esperienza. Il nostro motto, diciamo, infatti, è ogni vita è un viaggio, quindi il viaggio è metafora della vita. Un altro obiettivo per il quale è nato il festival è la promozione dei piccoli luoghi, dei borghi, ma degli scorci anche all'interno dei luoghi pochi conosciuti, con l'idea proprio di creare una rete di luoghi e permettere una, diciamo, una promozione reciproca. Siamo in Veneto, come in tutta Italia ci sono tantissimi piccoli borghi, e quindi l'idea di creare una programmazione unica che si dispiegasse poi in, come in una linea ferrata, ecco, attraverso un territorio più vasto, ci piaceva molto. Ecco, la stiamo realizzando nel tempo, ad oggi percorriamo 4 province del Veneto e 12 comuni.
0: Ecco, ci sono alcune parole che vengono all'occhio guardando il lavoro che è stato fatto per presentare questo festival. Uno è uno sguardo femminile che mette a fuoco il tentativo di cambiare il proprio tempo. Vorrei che ti soffermassi un attimo, certo, su questo punto.
1: Beh, innanzitutto è un festival molto femminile anche dietro le quinte, non per discriminare l'altro sesso, ma perché è nato così, quindi ha tutta una, diciamo, una sensibilità di tipo femminile, anche se coinvolge ovviamente molti uomini. Quest'anno il tema è rivoluzione, perché appunto in questo tempo così dominato dal cinismo, dalle guerre, dalle divisioni, per noi rivoluzione deve essere rievoluzione. E spesso, diciamo, fautrici di questi cambiamenti sono state le donne e continuano ad esserlo, donne che continuano a dover lavorare e ad impegnarsi per raggiungere e riconfermare i propri diritti ancora oggi, e questo sembra abbastanza assurdo, però sappiamo tutti che è così. Quindi lo sguardo femminile sulle cose, lo sguardo femminile sul mondo è sempre stato una caratteristica del Festival del Viaggiatore, a maggior ragione quest'anno. Se noi andiamo a spulciare il programma del Festival del Viaggiatore quest'anno, ha diverse diramazioni: la rivoluzione appunto delle donne, la rivoluzione della cura, la rivoluzione dell'arte. Nella rivoluzione delle donne troviamo personaggi tipo Chiara Francini, ad esempio, attrice, scrittrice, che parlerà, ci racconterà del ruolo della donna nella società contemporanea, partendo proprio dalle figure femminili del suo romanzo. Ma ci sarà anche Milo Mannara, all'interno tra l'altro di uno spazio bellissimo del festival, che è la Gipsoteca del Canova, quindi siamo proprio tra i gessi originali del Canova. Milo Mannara farà una riflessione sulla rappresentazione del corpo femminile come linguaggio artistico e come forma di emancipazione per la donna.
0: Ecco, noi tra l'altro una delle puntate di On the Road, che è la trasmissione di viaggi qui di Radio Popolare, che ha avuto più scarichi per quanto riguarda il suo podcast, nelle giornate successive alla messa in onda, è stata proprio una puntata dedicata alle geografie di Marilyn Monroe. Vedo che anche al festival è presente questa figura iconica della storia del cinema, ma anche di qualcos'altro probabilmente.
1: Sì, perché lei, nonostante fosse un personaggio così fragile, in qualche maniera ha saputo fronteggiare, affrontare lo star system hollywoodiano e ha rivendicato così libertà artistica, contribuendo proprio all'emancipazione della donna all'interno del mondo del cinema.

0: one's a real danger.
1: Era Marilyn Monroe, voce inconfondibile, con You'd Be Surprised. Siamo collegati telefonicamente con Emanuela Cananzi, direttrice del Festival del Viaggiatore. Stavamo dicendo figure femminili, ovviamente non solo Marilyn Monroe.
2: Ma andremo anche lontano nel tempo parlando di Jane Austen. Jane Austen, sono passati ormai 250 anni dalla sua nascita, ma ancora se ne parla, ancora è molto letta, perché comunque è stata una figura rivoluzionaria, sia nella letteratura che proprio nella vita. Lei è quella che ha rifiutato il matrimonio e ha preteso di vivere della sua scrittura, cioè l'ha fatta, quindi è un emblema, quindi è un esempio, e parleremo anche di lei.
1: Certo, ho visto che in cartellone c'è anche un grande amico di Radio Popolare. Cosa viene a fare Monio Vaglia lì da voi?
2: Monio Vaglia, lui rientra nel ramo della rivoluzione dell'ironia, perché Monio Vaglia ci insegna, ma forse non gli piace neanche questa parola, spesso porta avanti la forza, la potenza appunto dell'ironia, perché attraverso l'ironia si può leggere la realtà, il presente, per quanto pesante e difficile possa esserle, però ci permette di leggerlo, di raccontarlo con profondità e leggerezza insieme. Noi sappiamo che la profondità, la difficoltà, i temi difficili possono essere raccontati e trasmessi al pubblico con dei toni molto più leggeri, tra virgolette leggeri, ironici. E Monio Vaglia è un maestro in questo, così come Vito, un altro comico che abbiamo in cartellone. Lui ci racconterà la ribellione quotidiana contro il conformismo, contro l'omologazione verso il basso, e sempre attraverso la chiave stilistica dell'ironia.
1: Stiamo parlando del Festival del Viaggiatore, l'edizione ovviamente 2026, non abbiamo ancora detto dove si celebra. Tu hai accennato in Veneto, a diverse località, e allora mettiamo i puntini sulle i.
2: Allora, siamo partiti da Venezia, Mostra del Cinema, abbiamo lanciato alla grande il 7, e in terraferma toccheremo Possagno, Gipsio Vecchio del Canova, la Villa Palladiana di Maser, siamo in provincia di Treviso, poi Asolo, centro storico, la villa di Freya Stark. Sottolineo le ville perché creiamo una rete di luoghi belli, ok, da far visitare, da far vivere anche per un giorno come dimora personale al pubblico. Poi saremo a Bassano del Grappa, saremo a Vicenza con Maurizio De Giovanni sopra la terrazza della Basilica Palladiana, saremo nel cortile della Papa di Papa Pio X a Riese Pio X appunto, insieme ad Eraldo Affinati, a parlare della rivoluzione attraverso l'educazione. E saremo a Caorle, in provincia di Venezia, perché a Caorle tra l'altro realizzeremo è la novità di quest'anno, perché faremo un raduno nazionale per i camperisti all'interno del Festival del Viaggiatore. Quindi sarà una puntata, una tappa del festival dedicata al viaggiatore itinerante. E lo organizziamo questo raduno insieme a Federcampeggio e assieme a un villaggio turistico proprio di Caorle, il villaggio San Francesco. Questa è la novità di quest'anno. Altra novità è la quarta provincia che entra nella rete del festival, provincia di Belluno, con Feltre, dove parleremo e chiuderemo il festival con Lorena Fournasier a proposito di rivoluzione, la rivoluzione attraverso la cura del prossimo, per raggiungere una vita migliore per il singolo e per la comunità. Lorena Fournasier è quella che attraverso la cura ha dimostrato quanto è importante quello che può far l'uomo nel proprio piccolo. Lei è quella che nel porto di Trieste accoglie i migranti dalla rotta balcanica e cura i loro piedi martoriati. Questa sarà la chiusura del Festival del Viaggiatore.
1: Ecco, perché ovviamente non si può dimenticare il periodo che stiamo vivendo e le storie anche drammatiche che circondano la nostra quotidianità e che a volte invece scivolano nell'oblio. Ti ringrazio per questa segnalazione e ovviamente lasciandoci ti chiedo di ricordare ai nostri ascoltatori un sito, un indirizzo dove trovare nel dettaglio tutto quello che adesso abbiamo appena sfiorato.
2: Tutto questo che abbiamo appena detto e tanto altro nel sito www.festivaldelviaggiatore.com. Trovate tutti i dettagli e vi aspettiamo numerosi.
1: Siamo arrivati al capolinea della puntata odierna di On the Road. Ma oltre a questi tre festival dedicati al viaggio, volevo suggerirvi anche un viaggio vero. È uno dei viaggi targati a Radio Popolare. È un viaggio che abbiamo programmato per il mese di ottobre, per chi non fosse andato in vacanza o per chi volesse attaccarci ancora una settimanella. Dal 15 al 22 ottobre un viaggio in Polonia e Lituania, ovviamente insieme a Radio Popolare. Sul sito trovate tutti i dettagli. Un viaggio che include Danzica. Andare a Danzica significa sostanzialmente fare un viaggio in luoghi cruciali che hanno segnato in profondità la storia del nostro continente, dall'epoca romana fino alla demolizione del muro di Berlino. E dopo Danzica la Lituania. Visiteremo Palanga, che è un punto di raccolta e lavorazione dell'ambra, l'oro rosso del Baltico, e poi anche Vilnius, ma anche la periferia di Vilnius, dove andremo a conoscere una minoranza etnica, i Karaimi, un curioso gruppo etnico che professa una religione ebraica delle origini, arrivati dalla Crimea verso il 1600. Trovate tutto sul sito della radio, Polonia e Lituania, ricordo ancora dal 15 al 22 ottobre. E vi lascio con un brano che è una sorta di brivido nella schiena per qualche polacco all'ascolto. Wanda Ibanda con suo classicissimo che si chiama Hi-Fi. Un saluto da Claudio Agostoni, On the Road torna la settimana prossima sul nostro blog onderodeondecomequellemare.com. Trovate tutti i podcast di questa e tutte le altre trasmissioni. A settimana prossima.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Un'altra domenica insieme per circa mezz'ora dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Pop per parlare di cucina, alimentazione, cultura gastronomica, per parlare come stiamo facendo in tutte queste settimane tra luglio, agosto e settembre, per parlare di presidi slow food. Lo stiamo facendo recuperando un tema che è stato un tema portante di C'è di Buono nelle prime stagioni di questa trasmissione. Stiamo facendo come marcia di avvicinamento a un evento a cui sarà presente Radio Popolare a Torino per Terra Madre, Salone del Gusto 2026, dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino. Torna infatti nel centro della città piemontese Terra Madre per un'edizione particolarmente significativa. Già lo era perché quest'anno Slow Food compie 40 anni, ma questa 16ª edizione di Terra Madre sarà chiaramente dedicata anche al ricordo del fondatore Carlo Petrini, scomparso a maggio di quest'anno. Radio Popolare sarà presente con diverse trasmissioni durante i giorni di Terra Madre, appunto dal 24 al 27 di settembre. C'è di Buono ci sarà e in queste puntate che ci accompagnano appunto all'inizio di Terra Madre stiamo raccontando alcuni presidi slow food particolarmente interessanti, andando in giro per l'Italia e dando spazio a quello che è un progetto centrale per la vita di slow food e per un tema altrettanto centrale, che è quello della biodiversità, la biodiversità sarà proprio il filo conduttore di questa 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto. Anche in questa puntata quindi vi porterò a scoprire una storia agricola, una storia di un presidio slow food che in particolare ci accompagnerà verso la Puglia. Tra poco vi presento la nostra ospite di oggi.

0: Allora, come vi dicevo, siamo in compagnia della referente dei produttori del presidio Slow Food della mandorla di Toritto, quindi andiamo verso la Puglia. Con noi c'è Emilia D'Urso, grazie di essere con noi intanto e buona giornata, Emilia.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione.
0: Grazie a lei per la sua disponibilità. Io vorrei partire dalla sua descrizione di quello di cui parleremo nel corso dei prossimi minuti, cioè la mandorla di Toritto, che oggi sappiamo essere una delle mandorle più pregiate in Europa, ma negli anni scorsi sicuramente era una coltivazione che aveva dei problemi. Ma intanto, com'è fatta la mandorla di Toritto? Quali sono le sue caratteristiche più importanti e anche più distintive?
1: Allora, sì, in effetti ha centrato il punto. Oggi la mandorla di Toritto ormai è molto famosa, addirittura è riconosciuta come una delle mandorle più pregiate a livello europeo. Ma fino a 20-25 anni fa, la mandorlicoltura qui a Toritto veramente era in uno stato di crisi che sembrava per tutti ormai irreversibile. E quindi una profonda crisi fino alla fine dello scorso millennio, e in effetti un'intera tradizione, un paesaggio agrario di singolare bellezza rischiavano di scomparire. Però d'altro canto noi sapevamo che avevamo la fortuna di produrre qualcosa di livello molto alto, sia dal punto di vista organolettico che nutrizionale, ed effettivamente era un peccato che tutto andasse perso. Fu onestamente un mio intuito, appunto ascoltando il genius loci del mio territorio, quello di voler salvare la biodiversità appunto relativa ai nostri mandorli, contattando allora oltre 20 anni fa Piero Sardo, che venne a trovarmi nella mia masseria a Pila Palucci, e insieme a lui appunto delineammo tutto il percorso che poi avrebbe portato in tempi abbastanza rapidi, insomma, alla predisposizione del disciplinare di produzione di Slow Food. Quindi fummo subito selezionati per l'arca del gusto, quindi nei prodotti rientrammo a pieno titolo tra i prodotti assolutamente da tutelare, da salvaguardare. Certo. E nel 2004 fu istituito il presidio di Slow Food, quindi partecipammo per la prima volta al Salone del Gusto di Torino, e si può dire che di lì è iniziata una lunga marcia per la valorizzazione e il recupero, la valorizzazione e la promozione della nostra mandorla, che ecco perché dicevo ora è così famosa, ma è stato un grande lavoro di recupero e di promozione della nostra mandorla.
0: Le faccio una domanda rispetto alle principali motivi della crisi che stavate affrontando. Quali sono le principali problematiche che avete dovuto affrontare?
1: Sì, allora intanto varie problematiche. Bisogna riconoscere che ormai avevamo impianti di mandorlicoltura che praticamente è presente nel nostro territorio da tempi immemorabili. Avevamo impianti obsoleti e da questo punto di vista anche le politiche agricole comunitarie non ci aiutavano affatto, perché loro tendono tuttora in realtà a supportare anche economicamente prodotti di massa, le cosiddette derrate, commodities, mentre il nostro comunque era un prodotto di nicchia e non veniva assolutamente aiutato dalla comunità europea. In più, cosa molto grave per noi, il mercato era subissato ormai dalle mandorle californiane, spagnole, insomma mandorle dagli standard qualitativi molto bassi, ovviamente, però dal prezzo altrettanto basso, un prezzo da discount. Purtroppo il consumatore allora non riusciva a distinguere che anche il prodotto era un prodotto da discount, perché era un prodotto pieno di acqua e di pesticidi, dalla parte agronomica fino veramente al trasporto, e, insomma, un prodotto veramente. Però il prezzo purtroppo dettava le regole sul mercato e questa è la legge purtroppo del mercato, cioè il prodotto cattivo spazza via quello buono.
0: Certo.
1: Di qui ecco il grande sforzo di studiarci le nostre mandorle e comunque voler portare avanti un discorso di qualità del nostro prodotto. Era l'unica strada ovviamente che poteva salvarci. Un discorso di qualità legato alla materia prima, al prodotto, ma anche legato al territorio, all'ambiente, quindi una tutela, della salute della mandorla, dei nostri consumatori, ma anche la salute dell'ambiente. Erano tutti aspetti che dovevano andare di pari passo, questa era la mia idea e che poi onestamente al momento sembrava un po' bislacca, adesso, dopo anni, insomma, si riconosce a pieno titolo che è stata un'idea vincente. È stata una storia di grande successo.
0: Quali sono, secondo lei, le caratteristiche di questa mandorla di Toritto che la rendono un successo e che hanno in qualche modo trainato questi 20 anni di presidio?
1: Sì, beh, il successo, diciamo, le caratteristiche sono di unicità. Unicità, appunto delle caratteristiche nutrizionali ed organolettiche, quindi sia dal punto di vista del sapore, sia dal punto di vista della parte nutraceutica, la nostra mandorla viene considerata una mandorla di eccellenza e questo è dovuto ad un terroir unico che è, diciamo, la caratteristica imprescindibile per queste caratteristiche uniche. La presenza della pietra calcarea di Bari è il primo elemento fondamentale del nostro terroir, ed è, diciamo, il piccolo grande segreto legato alla qualità della nostra mandorla. E la pietra calcarea di Bari, pensate, dai 70 ai 100 milioni di anni più antica rispetto alla cosiddetta pietra calcarea di Altamura, che pure è così vicino a noi, a pochi chilometri, ma già cambia completamente il nostro paesaggio. E quindi anche la sostanza, diciamo, perché la nostra pietra calcarea ha caratteristiche uniche di impermeabilità e consistenza, rendendo quindi ottimale la distribuzione dell'acqua piovana ed evitando i problemi alle radici dei mandorli che purtroppo ci sono. Poi l'humus dell'antico bosco, di questo comprensorio, pensate, un bosco che viene considerato una delle perdute meraviglie botaniche dell'Italia meridionale e che fu fatto tagliare dai piemontesi, ahimè, subito dopo l'unità d'Italia per evitare che i briganti che erano arrivati qui vicino in Lucania salissero la via per Bari nascondendosi nel bosco. E però ecco, diciamo, questo scempio portò però a questo aspetto positivo perché si moltiplicarono le piante dei mandorli. Quindi dicevo, la pietra calcarea di Bari, l'humus dell'antico bosco, le brezze marine convogliate dalle lame premurgiane, le lame sono antichi corsi d'acqua ormai asciutti che vanno verso il mare Adriatico. Ebbene, questi elementi uniti naturalmente alle nostre varietà autoctone, Filippo Cea ed Antonio De Vito, rappresentano un terroir davvero eccezionale che danno alla nostra mandorla proprietà, organolettiche elevatissime. Tanto è vero che, diciamo, nel panel di degustazione fatto insieme a Slow Food è risultata una mandorla dal sapore intenso, ma nello stesso tempo equilibrato, elegante, raffinato, insomma. E con un ormai celebre retrogusto di burro, soprattutto esaltato dopo una leggera tostatura. E
0: Certo.
1: poi anche dal punto di vista nutraceutico, la nostra ormai viene considerata un vero e proprio cibo della salute, un integratore alimentare naturale, che dovremmo assumere tutti i giorni come appunto la pillola della salute.
0: Una domanda, una curiosità. Ci
1: Prego.
0: sono due cultivar, diciamo, due varietà sì. che lei ci diceva, portano dei nomi, Antonio De Vito sì. e Filippo Cea.
1: Sì.
0: Come mai hanno questi nomi?
1: Curiosamente, sono le uniche mandorle che portano il nome dei cittadini torittesi, non a caso,
0: certo.
1: che le individuarono. Filippo Cea era un bravo agricoltore che appunto selezionò, perché allora Toritto è una terra di mandorli, come dicevo, da sempre praticamente, proprio per questo terroir particolarmente evocato alla mandorlicoltura. E Filippo Cea fu così bravo da saper selezionare queste mandorle che nascevano spontaneamente sulle piante, considerandole di superiori rispetto ad altre.
0: Okay.
1: Così come l'Antonio De Vito, invece, curiosa è la storia di Antonio De Vito perché era l'amministratore dei fondi ecclesiastici, tra l'altro confinanti con le terre della mia tenuta, della mia masseria Pilapalucci, e non a caso sono vicine alla mia masseria, la pianta madre è veramente vicina. E anche questo amministratore, evidentemente era un bravo amministratore, selezionò un'altra cultivar autoctona che ha preso il suo nome, Antonio De Vito, che è altrettanto straordinaria come la Filippo Cea, addirittura non presenta quello che viene definito un piccolo difetto della Filippo Cea, non sostanziale ma solo dal punto di vista morfologico, cioè la gemellare. L'Antonio De Vito invece è la mandorla singola piena.
0: Molto, molto interessante, molto curiosa come cosa, mi sembrava il caso di appunto sottolinearla. In questo momento come racconterebbe il panorama dei produttori di cui poi lei è la referente per il presidio Slow Food? Chi sul vostro territorio oggi si impegna, anche grazie appunto alla protezione offerta dal presidio, chi si impegna per portare avanti questa coltivazione così prestigiosa, così importante?
1: Beh, allora, il presidio di Slow Food è costituito da un'associazione di produttori che osservano, aderiscono insomma al disciplinare di produzione del presidio di Slow Food, che prevede innanzitutto l'adesione alla coltivazione biologica e poi tutta una serie di misure agronomiche da dover osservare durante la campagna agraria, impostate appunto sulla tutela della sostenibilità e della biodiversità. Quindi le potature che devono essere annuali, quindi una continua manutenzione della pianta, seguendo la tipica predisposizione della potatura alla torittese, l'albero alla torittese, cioè il livellamento delle diramazioni più alte, che io definisco insomma in maniera che intanto hanno caratterizzato il nostro paesaggio collinare e che io definisco in maniera poetica i prati nel cielo, perché dall'alto si vede appunto questo caratteristico paesaggio torittese dei mandorli, livellati tutti nelle diramazioni più alte, ed è veramente una sensazione estetica notevole la vista di questo paesaggio torittese dei mandorli, livellati tutti nelle diramazioni più alte, ed è veramente una sensazione estetica.

0: Poi c'è tutta la parte della, diciamo, la parte della concimazione organica, tutta prevista in maniera dettagliata, sempre in maniera sostenibile, e la raccolta delle mandorle attraverso metodi tradizionali, cioè con le pertiche di castagno. E i teli sotto le piante, l'asciugatura rigorosamente al sole, la smallatura viene fatta in maniera meccanica con una macchina tradizionale e poi lo stoccaggio. Insomma, la presenza dell'uomo nelle nostre aziende è ancora molto importante e c'è una bassa meccanizzazione, oltre che zero chimica, ovviamente.
1: Certamente, la cosa che ci raccontava dei prati nel cielo, oltre alla definizione appunto poetica e
0: Questa non è una
1: suggestiva,
0: definizione tecnica, è
1: no,
0: una mia
1: certo,
0: definizione poetica.
1: assolutamente, però credo che ci aiuti a raccontare anche un altro elemento che credo spesso faccia parte della storia dei presidi Slow Food in giro per l'Italia, non soltanto per l'Italia, ovvero il rapporto, direi inscindibile, tra queste coltivazioni e il paesaggio, dato che, quello che lei ci raccontava ha anche evidentemente a che fare con una cura del territorio di cui gli agricoltori, sono, certamente responsabili, diventando appunto dei custodi, come spesso si dice. Mi sembra che per quanto riguarda la mandorla di Torito, questo sia particolarmente vero.
0: Assolutamente, è un aspetto imprescindibile. Cioè, appunto, i produttori che fanno parte del presidio di Slow Food devono praticare i principi di tutela della biodiversità, quindi anche quindi la ricerca dei sapori perduti, ma anche la tutela dell'ambiente. E assolutamente, cioè, le due cose vanno assolutamente di pari passo, è fondamentale.
1: Certo.
0: Perché secondo me, sì, la qualità non si può perseguire con la quantità, ma con la tutela dell'ambiente. E beh, insomma, poi sono i principi fondamentali di Slow Food: il buono,
1: Assolutamente.
0: il pulito, il giusto, cioè l'alta qualità, sia organolettica, cioè perché il prodotto deve essere anche buono. Si deve ritrovare anche con tecniche, agronomiche sostenibili. E nel rispetto appunto del territorio, e poi giusto perché tutto questo è molto faticoso. Vi assicuro che non è semplice produrre una materia prima di grande qualità con questi metodi. È
1: Assolutamente.
0: complicatissimo, soprattutto in questo periodo dove il rischio della siccità estrema si abbina al rischio di gelate.
1: Quello che stava dicendo Emilia D'Urso, vi ricordo, referente dei produttori del presidio Slow Food della Mandorla di Torito, mi sembra particolarmente interessante. C'è evidentemente un impatto, così come sostanzialmente su tutti i processi agricoli del cambiamento climatico sulla vostra coltivazione.
0: Assolutamente, e questo è veramente problematico. Ogni anno ci sono eventi atmosferici, climatici che incidono, diciamo, sul percorso agronomico della campagna agraria. Ogni anno ci sono novità. E quindi, ripeto, si passa dalla siccità, e usciamo quest'anno da quasi 5 mesi, di un periodo lunghissimo. Di caldo torrido e senza una goccia d'acqua che sia caduta dal cielo. Quindi pensate un po'. Di contro poi avremo poi il problema opposto in inverno,
1: Sì.
0: soprattutto nel periodo della fioritura dei mandorli che avviene a fine febbraio, inizi marzo, il periodo della gelata. E lì basta un'oretta notturna, diciamo, dove c'è l'escursione termica tale da provocare la bruciatura dei fiori, dei mandorli, e quindi significa compromettere un intero raccolto annuale. Sì, le problematiche si fanno sentire sempre di più. Noi cerchiamo di difenderci, di preservare sempre l'alta qualità della nostra materia prima, intensificando i lavori agricoli. Ecco, rafforzando la pianta nei periodi giusti, Insomma, paragonandola un po' all'essere umano, dobbiamo prevenire piuttosto che curare. Quindi rendendo forte la pianta con dei buoni metodi agronomici, cadenzati.

0: pensati nei tempi giusti e assolutamente costanti, e rinforzandola anche con una buona concimazione organica, quindi il terreno deve essere sempre sano, il suolo, e si può affrontare un lungo periodo di disagi come quello che è. Certo, speriamo che non peggiori la situazione, perché poi può diventare
1: Certo, eh sì. Certo.
0: sempre più complicato. Sì, noi stiamo risentendo tantissimo, tantissimo del cambiamento climatico, noi lo testiamo ogni giorno, mi creda, per noi è un problema serio, noi agricoltori è un problema assolutamente serio.
1: L'ultima cosa che volevo chiederle ha a che fare con uno sguardo verso il futuro. Avete sicuramente costruito qualcosa di molto importante in questi anni. Quali sono, dal vostro punto di vista, gli obiettivi per le prossime stagioni, per il futuro appunto della mandorla di Toritto?
0: Ah, gli obiettivi sono sempre quelli di portare avanti questo discorso di tutela di un prodotto di alta qualità e nello stesso tempo dell'ambiente, perché diventa sempre più difficile e problematico abbinare le due cose con queste annate appunto particolarmente difficili per noi agricoltori e promuovere insomma, sempre di più un prodotto coinvolgendo i giovani agricoltori, appassionandoli ad un'agricoltura che non abbia come punto di vista la quantità, insomma la standardizzazione, ma assolutamente il contrario, cioè la qualità, quindi non guardare alle quantità, ma alla qualità di ciò che si produce, innamorandosi di quello che si fa. Perché poi alla fine ci sono anche delle ottime gratificazioni. La nostra mandorla, che prima veniva considerata un prodotto di massa nei periodi di grande crisi, adesso viene considerato un prodotto di grande qualità, molto ricercata nelle pasticcerie di alta qualità, gelaterie che vincono i premi, tornifici, insomma anche i ristoranti gourmet. E c'è, ecco, una bella richiesta in fasce di clientela che capiscono la qualità di quello che stanno acquistando, e una volta provata, la cosa più bella è questa: non chiedono più il prezzo della nostra mandorla, ma la comprano a prescindere dai prezzi, perché hanno capito diciamo, l'unicità delle caratteristiche di questa mandorla anche nella lavorazione. Per esempio, nella lavorazione della pasta reale, la nostra mandorla ha una resa molto alta, oltre che grande sapore. E queste sono tutte cose che si comprendono. Cioè, ricordo un mio cliente che mi ricorda ogni volta che la compra e mi dice: ogni volta che lavoro con la sua mandorla è come lavorare la panna e il burro. Ecco, lei lo sa, nella cucina quando si usa la parola burro
1: È
0: è
1: una cosa
0: sempre
1: positiva,
0: qualcosa di raffinato,
1: sì.
0: è molto
1: È sempre un complimento.
0: rassicurante. Questa è la migliore gratificazione rispetto ai grandi
1: Assolutamente.
0: sacrifici lavorativi. E nella mia masseria io cerco sempre di perseguire, diciamo, la filosofia aziendale di produzione va oltre i disciplinari per ottenere le certificazioni del biologico, del presidio di Slow Food,
1: Certo,
0: ma ecco, va veramente oltre. Si
1: certo.
0: cerca di ottenere prodotti di alta qualità.
1: La masseria si chiama Pila Palucci, ed è la masseria appunto di cui è responsabile Emilia D'Urso, referente del presidio Slow Food della mandorla di Torito, che io ringrazio davvero molto per tutto quello che ci ha raccontato in questi minuti. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro a lei e a tutti i produttori del presidio. Grazie ancora.
0: Grazie a voi. Quando volete potete venire a trovarmi in masseria. Siamo a Toritto, esattamente a metà strada tra Bari e Matera, in un paesaggio agrario di singolare bellezza e tra l'altro alle porte del Geoparco UNESCO dell'Alta Murgia.
1: Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di C'è di Buono. Ce ne sarà un'altra domenica prossima dalle 12.30 alle 13. Ma se volete recuperare le passate puntate di C'è di Buono, ci sono sempre i podcast sul sito radiopopolare.it, sulla nostra app, sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Per adesso io vi saluto, vi lascio alle notizie del nostro giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Pop. Ciao da Nicola Vecchia.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
3: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Lapedite, il coreografo Boris Charmatz.
2: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
3: Abbonati con la membership su triennale.org.
2: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non-stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
4: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. Artedelnarrare.com 349-3206-832.
5: Popolare Network.
6: L'intelligenza artificiale cresce troppo, servono misure di sicurezza. Le grandi società del settore lanciano l'allarme sull'IA e si dicono pronte a frenarne la corsa. I timori soprattutto per l'uso militare di una tecnologia che potenzialmente può essere sviluppata da chiunque. Colpita una nave iraniana nel Golfo Persico, Teheran accusa gli Stati Uniti. In Yemen fuga di civili dalle zone dove gli Houthi combattono con le forze governative. Domani in Oman riunione sul futuro dello stretto di Hormuz. Ci saranno Iran e paesi arabi del Golfo. Secondo il Cremlino, Cina e India pronte a mediare per fermare la guerra in Ucraina. Attacco russo intanto vicino al confine con la Polonia. Non ci sarebbero vittime. A Reggio Emilia stasera sarà il turno di Elly Schlein, la segretaria del PD, chiude la festa dell'unità col compito di replicare a Conte. Tra applausi e selfie, il capo dei 5 Stelle ieri ha tenuto il punto sulle primarie. Vanno fatte, non si può decidere il leader chiusi in una stanza. Le 13 e un minuto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dunque, dopo gli allarmi dei giorni scorsi, un'altra grande società dell'intelligenza artificiale ha deciso di mettere in guardia sui rischi dell'IA. Si tratta di Anthropic. A esporsi è stato il suo amministratore delegato Dario Amodei, che ha spiegato come la tecnologia si stia sviluppando a un ritmo esponenziale. Senza misure di sicurezza, nel giro di 6-12 mesi l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet, così ha scritto Amodei in un lungo intervento, dicendosi poi disponibile a frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. D'accordo con lui anche gli altri big del settore, Sam Altman, fondatore di OpenAI, e anche Elon Musk. Gli allarmi arrivano alla fine di una settimana in cui un ricercatore che ha lavorato sia per Anthropic che per OpenAI, Jacob Coxon, ha accusato le due società di correre verso sistemi capaci di migliorarsi autonomamente e sottrarre loro il controllo. Per Coxon il rischio è che l'intelligenza artificiale entro la fine del decennio possa minacciare l'umanità. Le società del settore invece temono soprattutto altre implicazioni, anche di carattere militare, come ci spiega il nostro collaboratore Marco Scaffino.
5: Io credo che le preoccupazioni in questo momento non siano tanto relative alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, cioè a quella super intelligenza artificiale che rischia di diventare autonoma e spazzare via l'umanità come in un film di fantascienza, quanto al fatto che l'evoluzione dei modelli è così veloce da poter mettere a disposizione di un grandissimo numero di persone degli strumenti terribilmente potenti, impensabile fino a poco tempo fa, e questo non è regolamentato in alcun modo e è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Prendo uno degli esempi che è stato fatto, l'ipotesi che si possano fare attacchi di hackeraggio a livello globale. Questo era impensabile fino a poco tempo fa perché servirebbero dei mezzi che sono a disposizione soltanto, che ne so, di Stati Uniti, Cina, Russia. Adesso chiunque con una disponibilità nemmeno tanto elevata di denaro può avere migliaia di agenti basati sull'intelligenza artificiale che possono attaccare qualsiasi tipo di infrastruttura. L'impatto potrebbe essere devastante e questo lo possiamo applicare a tanti altri ambiti, compreso per esempio quello militare. La proposta di Dario Amodei, che è l'amministratore delegato di Anthropic, è quella sostanzialmente di mettere dei sistemi di valutazione nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale di terze parti indipendenti e soprattutto di creare un sistema di controllo globale simile a quello, e questo fa capire secondo me anche come viene considerato il tema, dell'Agenzia per l'Energia Atomica.
6: È un esempio di sviluppo militare dell'intelligenza artificiale, arriva proprio in questi giorni dalla guerra in Medio Oriente. Sentiamo ancora Marco Schiaffino.
5: Il caso degli Houthi in Yemen sia esemplificativo. Un articolo del Washington Post di ieri riportava il fatto che Anthropic si è accorta che gli Houthi hanno utilizzato Claude, quindi il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, per sviluppare missili e razzi guidati dall'intelligenza artificiale in grado di colpire bersagli a 2000 chilometri. Ora, è qualcosa che una realtà come i guerriglieri Houthi dello Yemen un tempo non avrebbero mai potuto fare. Si tratta di armamenti che di solito sono in mano alle grandi potenze. Al massimo il tema poteva essere quello che gli venissero forniti da qualcuno. Da questo punto di vista, veramente l'intelligenza artificiale sta anche livellando le capacità belliche verso l'alto e probabilmente questo è uno dei fenomeni preoccupanti che hanno portato a lanciare l'allarme.
6: Gli Houthi sono protagonisti in questi giorni della crisi in Medio Oriente. Oggi un attacco contro una nave mercantile iraniana nel Golfo Persico vicino a Hormuz ha fatto almeno un morto. A bordo è scoppiato un incendio e il personale è stato evacuato. Non è chiaro da cosa sia stata colpita l'imbarcazione. Teheran ha accusato gli Stati Uniti. Si tratta solo dell'ultimo sviluppo di una crisi che negli ultimi giorni si è allargata ancora con le operazioni appunto degli Houthi dello Yemen e il possibile blocco anche dello stretto di Bab el-Mandeb tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso. In studio con noi Emanuele Valenti. Emanuele.
7: In circa due mesi la ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative ha fatto quasi 80.000 nuovi profughi in uno dei paesi che ancora prima di questa guerra, cominciata nel 2014, e anche dell'attuale conflitto in Medio Oriente, era già uno dei più poveri al mondo. In questi ultimi giorni, con l'avanzata degli Houthi lungo la costa occidentale, quella che dà sul Mar Rosso e quindi sullo stretto di Bab el-Mandeb che citavi tu Mattia, almeno 2.000 persone sono scappate dall'altra parte del mare, a Gibuti. Quella dello Yemen, un po' come per Israele contro Hezbollah, oppure il complesso quadro iracheno con le diverse milizie filo-iraniane, è una delle crisi nella crisi. La guerra tra Stati Uniti e Iran si aggancia a tante situazioni locali di estrema complessità. Domani in Oman ci sarà una riunione sullo stretto di Hormuz, ci saranno i paesi arabi del Golfo, ci saranno anche gli iraniani, dovrebbe essere illustrato l'accordo di principio tra Iran e Oman per la gestione di quel passaggio di mare. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, però questa mattina ha detto che la riapertura dello stretto comunque non ci sarà perché prima gli Stati Uniti dovranno tornare al memorandum dello scorso giugno.
6: Grazie Emanuele. Il presidente indiano Modi e quello cinese Xi si sarebbero offerti di mediare nella guerra tra Ucraina e Russia. Lo ha detto questa mattina il Cremlino al termine del vertice dei BRICS in India, al quale ha partecipato anche Putin. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha detto che il presidente russo ha accolto con favore la loro disponibilità e ha aggiunto che Mosca potrebbe valutare un nuovo incontro trilaterale, quindi con Ucraina e Stati Uniti, il prossimo ottobre. In 4 anni e mezzo la diplomazia Russia non è mai stata in grado di fermare la guerra. In Ucraina, intanto, un bombardamento russo ha colpito una stazione di servizio e un treno vicino al confine con la Polonia. Non ci sarebbero vittime. In Svezia si sta votando per le elezioni politiche. Si tratta di un appuntamento importante perché l'estrema destra potrebbe arrivare per la prima volta al governo. Solo una settimana fa c'è stata la vittoria dell'AfD, l'estrema destra tedesca, nelle elezioni regionali in Germania. I seggi in Svezia chiuderanno questa sera alle 20. Irene Soave è l'inviata del Corriere della Sera a Stoccolma.
8: I sondaggi danno una previsione di esiti molto ravvicinati per i due blocchi che potranno esprimere un governo, che sono cioè il blocco di centrosinistra guidato dai socialdemocratici di Magdalena Andersson e il blocco di centrodestra che comprende appunto tre partiti di centrodestra e i famigerati democratici svedesi, famigerati perché ritenuti finora così estremi da essere tenuti fuori dagli accordi di governo nonostante i risultati elettorali già buoni 4 anni fa, e famigerati perché il partito ha notoriamente e in modo acclarato le sue radici in personaggi che hanno avuto ruoli di primo piano in movimenti dichiaratamente neonazisti. Noi parliamo tanto dei democratici svedesi perché la loro presenza nell'orbita di governo ha già reso la Svezia diversa, perché le politiche, soprattutto in tema di migrazione, del governo svedese sono già diventate affini alle loro. E il premier Kristersson passerà alla storia come il primo premier svedese ad avere permesso le espulsioni dal paese di bambini di 3 anni da soli, di cittadini disabili, di anziani vulnerabili che in quanto in casa di riposo non sono riusciti a rinnovare la richiesta di rimanere nel paese. Insomma, il paese ha già negli ultimi 4 anni adottato tutte le politiche sull'immigrazione chieste dai democratici svedesi.
6: Questa sera a Reggio Emilia la chiusura della festa nazionale dell'unità. Sul palco sarà la volta di Elly Schlein, che dovrà in qualche modo replicare a Giuseppe Conte. Ieri il presidente del Movimento 5 Stelle ha tenuto il punto sulle primarie. Vanno fatte, ha detto, non si può decidere il leader chiuso in una stanza, così ha parlato ai nostri microfoni. Un intervento che ha generato più di un malumore negli esponenti del PD e che non facilita il dialogo con la segretaria. L'inviato Luigi Ambrosio.
9: Elly Schlein chiude oggi la festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia col compito di sempre: rimanere testardamente unitaria, compito che Conte non ha alcuna intenzione di renderle semplice. Ieri il leader dei 5 Stelle ce lo ha ribadito.
10: Nel Movimento 5 Stelle non c'è la tradizione delle primarie. Noi abbiamo omaggiato una tradizione del PD perché non c'era altra soluzione.
11: Ma si può trovare ora un'altra soluzione?
10: Ma adesso che facciamo? Ci riuniamo in qualche segreta stanza, facciamo qualche camminetto? Detto dopo aver detto a tutto il popolo progressista che decideranno loro chi è il migliore, la migliore interprete per quanto riguarda la realizzazione del programma, poi che facciamo? Ci chiudiamo chi? Quante persone? 3, sì, 4, certo, 5, 10, chi?
9: E non si è limitato a questo, ha pure stoppato Renzi, che gli aveva proposto una pace politica, nemmeno un caffè con lui, piuttosto allarghiamo al centro di Onorato, ha detto Conte. Un problema per Schlein, che non può certo farsi sottrarre dal riottoso alleato anche il ruolo di costruttrice del campo largo. Già Conte vuole decidere sull'Ucraina, ora pure sulle alleanze, sono le voci di lamento che si levano stamattina da Reggio Emilia. L'applausometro ieri ha premiato Conte, oggi per Schlein è atteso il pubblico delle grandi occasioni, ma del resto gioca in casa. Tutto il PD in questi giorni si è mosso compatto per cercare di disinnescare la mina primarie, riducendole a un momento rituale da tenersi dopo aver stabilito ogni dettaglio del programma e dei rapporti di forza nella coalizione. Ieri Conte ha detto che non ci sta il momento politico che avrebbe dovuto segnare una distensione nel campo largo, si sta trasformando in qualcosa di diverso.
6: 58 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla nave di una ONG. Si trovavano a bordo di un barchino di 7 metri nel canale di Sicilia. Nel gruppo, partito dalla Libia 4 giorni fa, anche 11 donne e 3 minori. Tutti, dopo un primo controllo sanitario, sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 135 persone. Proseguirà un'altra settimana fino al 25 settembre l'offerta pubblica di acquisto di Poste italiane per TIM. L'obiettivo di Poste adesso è arrivare al 90% del capitale dopo aver già raggiunto la maggioranza, che significa il pieno controllo della compagnia di telecomunicazioni. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
12: Con il raggiungimento della soglia fissata da Poste per la conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio, si chiude il capitolo doloroso sulla distruzione del gruppo Telecom Team, il secondo gruppo telefonico a livello europeo, il settimo a livello mondiale, vittima delle diverse operazioni di natura finanziaria che sono seguite alla privatizzazione, o a meglio dire alla svendita, del gruppo Telecom, a partire dalla vicende che hanno portato poi alla dismissione di Italtel, alla distruzione anche in quel caso di un pezzo dell'intero sistema di telecomunicazioni italiane, paralizzato poi dal debito che è stato spedito dentro la stessa TIM dai diversi soci che si sono succeduti dalle banche a Tronchetti Provera. Ora si chiude un capitolo, probabilmente TIM scomparirà anche dal listino e si darà vita a un'integrazione con Poste, unica strategicamente in grado di garantire, almeno nel medio termine, un vero gruppo telefonico e postale che sia in grado di offrire servizi in linea con le esigenze del paese.
6: Infine, i premi della Mostra del Cinema di Venezia. A trionfare è stata ieri l'unica regista donna in concorso, occasione persa invece per Nazza, il film sul genocidio di Gaza, che è stato tra quelli che più hanno colpito il pubblico della Laguna. L'inviata Barbara Sorrentini.
13: Vince il Leone d'Oro di Venezia 83 l'unica regista in concorso, Woman Unknown, della danese Mayel Toki, che riceve anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile con Matilde Arcel. Un segnale importante, ma che in questa edizione della mostra sembra un po' un contentino, se si pensa che Nazza, il film più potente del festival, prende solo il premio speciale della giuria, nonostante la presenza tra i giurati di Kauter Ben Ania, che con The Voice of Indra Jab vinse il gran premio della giuria lo scorso anno. Un documentario prezioso e importante che dovrebbe essere visto da più gente possibile, e il Leone d'Oro a Nazza avrebbe smosso qualcosa, magari anche a livello politico. Il Leone d'Argento per la regia va ad Au, del russo Ilya Andreevich Sartsonsky, il lungo film progetto sulle storie degli scienziati che sperimentarono la bomba atomica. Coppa Volpi maschile, come previsto, a John Malkovich, strepitoso interprete di Wild Horse 9 di Martin McDonagh. La miglior sceneggiatura è quella di Un bon petit soldat di Stefan Brisé, e il gran premio della giuria è per Possible Love del coreano Lee Chang-dong. L'Italia vince nella sezione Orizzonti con I figli della scimmia, l'attore Riccardo Scamarcio e la sceneggiatura di Tommaso Landucci e Damiano Fenfert. Con i numerosi film interessanti visti nell'edizione 2026, questo palmarès sembra un po' sprecato.
6: E alle 13:16 è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Grazie e a tutti una buona giornata.
14: Popolare Network.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Anteo porta il cinema nei municipi.
19: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
18: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
19: Dal 14 al 18 settembre al Giardino Oreste del Buono.
18: Il programma su spaziocinema.info.
14: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
20: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
21: Auguri, signor!
20: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
22: Buongiorno ragazzi.
23: Buongiorno. Buongiorno al cazzo, bravo.
22: Ah, vedo che vi ritrovo dove vi ho lasciati, eh? Guardate che il programma di quest'anno è bello tosto, io direi di cominciare subito. Noi l'anno scorso abbiamo studiato i concetti di verità, di contesto, di approssimazione. C'è qualcuno che si ricorda qualcosa? Turez.
24: Le verità matematiche non esistono in astratto, dipendono dal contesto, dall'insieme in cui vengono enunciate.
22: Esatto, e poi?
24: Sono assolute.
25: Eh no, sono relative.
24: Allora anche il mio 3 è relativo.
22: Ti piacerebbe, eh? Sono assolute e sono relative. Significa che dobbiamo conoscere il mondo come un sistema di verità più ampio, che vada al di là delle singole rappresentazioni.
24: Oh. Sì. Devo pissare.
22: Vabbè, vai, vai, dai. Vabbè, ragazzi, prendete il testo. Ah, e buon ultimo primo giorno di scuola.
26: Grazie.

0: Mesdames, messieurs, bon appétit.
1: Che vergogna. Di che cosa si stava parlando?
2: Non è al sangue.
1: Ah, a proposito, Alma, quasi me ne dimenticavo. Stamattina in farmacia mi hanno dato un'idea per un nuovo regalo di Natale. Uno scontrino per visite mediche valido 2 anni.
3: È un'idea meravigliosa.
1: È riconosciuto da tutti i dottori e dalla maggior parte delle cliniche e degli ospedali. Vale anche per le visite ginecologiche, per i pronto soccorso e per interventi voluttuari, fra cui il cambiamento di sesso.
0: Spero. Non so che dire, madame, sono desolato. Qui non è mai successo una cosa del genere. Spero moins che le mette de votre goût.
3: Santo cielo, Gaston, perché non fai qualcosa per fermare questi dannati terroristi?
4: Perché è ora di pranzo.
5: Circondate la zona.
4: Poi non tocca al mio dipartimento.
1: Sai una cosa, Alma? Oggi una notizia mi ha lasciato senza fiato per la contentezza, leggi. Sam è stato promosso al reparto recupero informazioni.
3: Ma è una cosa fantastica. Davvero fantastica. Congratulazioni, Sam.
4: Adesso basta. Non voglio né essere promosso né lavorare al recupero costi informazioni. Quanto a te, mamma, non immischiarti mai più nei miei affari.
3: Oh!
0: E Gaston,
6: vuoi del pepe? Vuoi del pepe?
4: Scusate, devo andare.
1: Sam, aspetta, non hai ancora mangiato il dolce?
4: Non voglio nessun dolce, non voglio promozioni, non voglio niente di niente.
1: Ma certo che vuoi qualcosa, avrai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti.
4: No, non ne ho. Non ho nessun sogno.

Salve, gente. Sono qui con voi per parlarvi di condutture. Le condutture della vostra casa vi sembrano vecchie e fuori moda? Perché non le cambiate? Central Service vi offre una vasta gamma di modelli dalla linea nuova ed elegante, ciascuno dei quali disponibile in centinaia di colori diversi per meglio soddisfare le vostre esigenze. Non perdete tempo, recatevi subito alla più vicina sala d'esposizione di Central Service. Ricordate, Central Service, la garanzia di un grande nome.

0: in rappresentanza del Ministero delle Informazioni abbiamo qui il viceministro, l'onorevole Eugene Elfman.
1: Buonasera, David.
0: Signor viceministro, cosa c'è dietro questo aumento del numero di attentati terroristici?
1: Una mancanza di sportività. C'è una sparuta minoranza di persone che sembra avere completamente dimenticato i vecchi valori di una volta e non riesce a sopportare l'idea di aver perso la sua battaglia. Se queste persone accettassero le regole del gioco, otterrebbero molto di più dalla vita.
0: Tuttavia, signor Edman, c'è chi ritiene che il Ministero delle Informazioni si sia ampliato troppo e in settori che non sono di sua competenza.
1: Vede, in una società libera l'informazione deve penetrare dovunque ed è solo per questo che ci stiamo potenziando.
0: È un potenziamento un po' caro. Si parla di spese intorno al 7% del bilancio.
1: Mi rendo conto delle preoccupazioni dei contribuenti. La gente vuole che il suo denaro non vada sprecato. Per questo insistiamo nella politica degli investimenti e nel recupero dei costi delle informazioni. Chi viene condannato dal tribunale deve pagare non solo le spese della sua detenzione, ma anche quelle degli interrogatori, degli accertamenti e delle indagini sul suo conto.
0: Lei pensa che il governo vincerà questa lunga battaglia contro i terroristi?
1: Ne sono convinto. La nostra morale è molto più elevata della loro. Stiamo ribattendo ogni loro mossa colpo su colpo. Sono già molti quelli che hanno deciso di ritirarsi dalla lotta. Credetemi, il terrorismo ha le ore contate. Quindi un criminale non deve costare nulla al cittadino onesto.
0: Signor Altman, torniamo al terrorismo. Sono passati 17 anni dalla prima bomba.
1: Quel numero gli porterà sfortuna.
0: Grazie, viceministro. Non ho altro da chiederle.
1: Grazie a lei, David. E grazie a tutti i telespettatori. Buon Natale.

0: non ci voleva proprio. Con un tempaccio così avrei preferito rimanere sotto le coperte.
1: Si sta svegliando.
0: Ehi, provi ad alzarsi. Dategli una mano.
2: Faccio da solo, lasciatemi. Lasciatemi. Suppongo che sia lei il commissario.
0: Eccellente supposizione.
2: Bene, lei mi deve molte spiegazioni, signor commissario. Con quale diritto i suoi agenti mi hanno praticamente sequestrato? Mi hanno impedito di comunicare con i miei familiari e infine mi hanno pestato come un animale. Mi risponda. Le ho fatto 3 domande molto semplici.
0: Di solito qui le domande le faccio io. E da quanto mi è stato riferito, il solo responsabile dell'incidente è lei. Tuttavia sono desolato per il contrattempo. In genere sono puntualissimo.
2: Me ne strafrego della sua puntualità. E non sento il desiderio di fare la sua conoscenza. Voglio solo sapere perché mi trovo qui.
0: Cercherò di soddisfare la sua curiosità. Ma se permette vorrei sapere con chi ho a che fare. Dal momento che se ne va a passeggio in aperta campagna di sera nel bel mezzo del diluvio, senza impermeabile, senza ombrello e senza i documenti.
2: Non mi sembra né un delitto né un crimine essere sprovvisto di documenti. Li avrò lasciati nel portafogli, sulla scrivania.
0: Sono certo.
2: In un'altra giacca.
0: Certamente. Ma con chi ho il piacere di parlare? Con un camionista, un boxer, un dentista, un astrologo? Oppure con un magistrato, visto che sa tanto distinguere un delitto da un crimine?
2: Un tempo la gente mi riconosceva prima ancora che aprissi bocca per salutare. Ma non è mia abitudine farmi scudo della celebrità. Comunque, mi chiamo Onof.
0: E io mi chiamo Leonardo da Vinci.
2: Non mi crede, commissario? È un suo diritto. Ma ciò che forse non è un suo diritto è arrestare la gente solo perché va in giro sotto la pioggia. Le dà così tanto fastidio la pioggia. Signor Leonardo da Vinci, io sono Onof. Se poi non mi crede, allora se li trovi lei i miei documenti, li faccia cercare. È il suo mestiere, no? Abito il casale del Corone. Saranno nello studio, sul tavolo in cucina, oppure nel mio giaccone o sul letto.
0: Mi succede tuttora di dubitare di aver vissuto quei giorni, di aver stretto quell'amicizia, di aver conosciuto chi era appena cascato sotto i miei occhi. A questo corpo occorrevo respiro ed io ho scritto queste pagine. Ai suoi occhi vuoti occorreva uno sguardo, alle sue labbra un ultimo lamento, a questo sogno occorreva un dormiente.
2: La sua filastrocca è molto interessante, complimenti, anche ben recitata, ma non mi diverte affatto e non capisco che cavolo significhi.
0: Ciò che lei chiama filastrocca è una citazione tratta da un grandissimo romanzo il cui autore si chiama Onof. Onof. Lei è proprio sfortunato. Sfortunatissimo. Perché quando si vive in un posto come questo, dove non succede mai niente, si ha molto tempo per leggere. E io leggo moltissimo. Giornate intere, settimane intere. Libri su libri, libri su libri, libri su libri. Lei non può immaginare quanti. E mi capita di rileggere più volte quelli che mi piacciono di più. Il Palazzo delle Nove Frontiere, i Gradini, l'Odio, Geometria, i Trattati dei Piaceri, Nerone, le Tre Torce. Sono tutte opere di Onof, il mio scrittore preferito. A mio modesto parere è il più grande. Temo proprio che sia cascato male. Conosco la biografia di Onof come le mie pantofole. Vede, mio caro amico, passeggiare di notte durante un temporale non è grave in sé. Dimenticare la propria carta d'identità in un'altra giacca è solo stupido. Tentare di sfuggire ad un posto di blocco, anche il più sgangherato del mondo, aggredendo poi gli agenti, è già più rischioso. Ma fare tutte queste cose insieme nell'arco di poche ore e infine dichiarare una falsa identità è molto pericoloso.

0: Brian.
1: Quando vuole lei, signor commissario.
2: Penso che non ne avremo per molto. Mi stava vincendo.
3: Sono il 45. Ho
2: sbagliato. Lo Shanghai non vale una mano che non treni mai. Che gioca sotto. Preparami un caffè.

0: pronto.
1: Pronto, Paola. Sono io. Sono io, Paola.
0: Pronto.
1: Sono io, Olaf. Mi senti?
0: Pronto, da chi è?
1: Ascolta, ascolta, devo parlarti. Devo dirti molte cose. Ti prego, ascoltami. Ascolta.

0: Sono io, Noff. Devo dirti una cosa molto importante. Mi senti? Mi senti? Perdonami, Paola. Quello che ho fatto è terribile, mamma.
1: Pronto?
0: Ma perché non mi senti, Paola?

0: Buon viaggio, maestro.
1: Grazie molte, commissario. Non so il suo nome.
0: Mi chiami pure Leonardo da Vinci.
1: Grazie, signor Leonardo da Vinci. Lei fa un buon mestiere. Difficile, ma

0: Bravo. Lei sa di me più di quanto non ricordi io stesso. Complimenti.
1: Ci può scommettere.
0: Deluso?
1: Sinceramente sì.
0: Non bisognerebbe mai incontrare i propri miti. Visti da vicino t'accorgi che hanno i foruncoli. Rischi di scoprire che le grandi opere che ti hanno fatto sognare tanto le hanno pensate stando seduti sul cesso, aspettando una scarica di diarrea.

0: Ragazzi, qui si smonta tutto. Il film non si fa più. In due giorni qua non ci deve essere più niente. Bisogna cominciare subito. Coraggio, al lavoro. Buttate giù. Dico bene, dottore?
1: Sì, grazie. Arrivederci, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo film.
0: Lo speriamo.
1: Ciao, marinaio.
2: Lei ha fatto benissimo. Mi creda, oggi è una buona giornata per lei. Sono delle decisioni che costano, lo so, ma noi intellettuali, dico noi perché la considero tale, abbiamo il dovere di rimanere lucidi fino alla fine. Ci sono già troppe cose superflue al mondo, non è il caso di aggiungere altro disordine al disordine. In fondo perdere dei soldi fa parte del mestiere di produttore. I miei rallegramenti, non c'era altro da fare. E lui ha ciò che si merita, per essersi imbarcato con tanta leggerezza in un'avventura così poco seria. No, mi creda, non abbia né nostalgia né rimorsi. Distruggere è meglio che creare quando non si creano le poche cose necessarie. E poi c'è qualcosa di così chiaro e giusto al mondo che abbia il diritto di vivere. Un film sbagliato per lui non è che un fatto economico, ma per lei, al punto in cui è arrivato, poteva essere la fine. Meglio lasciare andare giù tutto e far spargere sale, come facevano gli antichi per purificare i campi di battaglia. In fondo avremmo solo bisogno di un po' di igiene, di pulizia, di disinfettante. Siamo soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio. Ricorda l'elogio di Mallarmé alla pagina bianca.
3: Aspetta, e di Rimbaud, Guido, aspetta.
2: Un poeta, mio caro, non un regista cinematografico. Lo sa.
3: Siamo pronti per cominciare.
4: Buongiorno, signore.
2: La sua rinuncia a continuare a scrivere, la sua partenza per
3: tutte le mie felicitazioni.
2: Se non si può avere il tutto, il nulla è la vera perfezione. Mi perdoni questo eccesso di citazioni, ma noi critici facciamo quello che possiamo. La nostra vera missione è spazzare via le migliaia di aborti che ogni giorno oscenamente tentano di venire al mondo. E lei vorrebbe addirittura lasciare dietro di sé un intero film, come lo sciancato si lascia dietro la sua impronta deforme.
5: Che mostruosa presunzione credere che gli altri si gioverebbero dello squallido catalogo dei suoi errori.
2: E a lei che cosa importa cucire insieme i brandelli della sua vita, i suoi vaghi ricordi, o i volti delle persone che non ha saputo amare mai?

0: ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa: poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
1: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
3: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
2: L'ingresso è libero. Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
3: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Allora, siamo al parchetto di via Nicola Fabrizi, vicino al quartiere Musocco, e tra poco inizierà l'evento di oggi, 5 settembre, per la pulizia del parco e poi tante altre attività.
8: E quanto è importante questo evento per il quartiere, secondo te?
7: È fondamentale per unire la cittadinanza, trovare un luogo comune, prendersi cura del territorio tutti insieme, e unisce tanto le persone, quindi sono molto contenta che questi eventi vengano ripetuti più volte durante l'anno. Noi siamo la Palestra Academy of Fighting, ci troviamo in via 5 maggio 11, a pochi passi da questo parchetto, e oggi terremo anche una lezione gratuita di Pilates per tutta la cittadinanza.
8: Questa palestra ha anche uno scopo sociale?
7: Assolutamente sì, la parte sociale è fondamentale della nostra associazione, ci occupiamo di tantissimi progetti a livello di quartiere e non solo, e ci impegniamo molto per rendere questo posto migliore.
9: Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Oh! Il gioco viene!
10: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola Vagiun. Saluto da Anaïs Porogorce e oggi, dopo la versione estiva, riprendiamo la nostra sigla storica e vi portiamo a Musocco. Musocco, dove in questo periodo si svolgono tante attività di cura degli spazi, e iniziamo con la pulizia del parco di via Fabrizi. Cittadini e associazioni si prendono cura del territorio.

0: progetto vengono coinvolti anche i ragazzi del progetto Arca. Buon ascolto. Come ti chiami?
1: Marzia.
0: E vivi qua in quartiere?
1: Sì, sono nata e cresciuta qua in quartiere e vivo ancora qua.
0: E come descriveresti agli ascoltatori il quartiere? Perché è musocco qua, insomma.
1: Sì, devo dire che rispetto a quando io ero piccola ragazzina è cambiato in meglio. E, grazie ai cittadini. Perché comunque vivendolo si danno da fare per tenerlo in ordine, tenerlo pulito. E
0: perché sei venuta stamattina?
1: Perché alla fine mi rendo conto che ci si lamenta sempre, però è sporco, però là non fanno niente, e poi nel mio piccolo non faccio niente neanch'io, e quindi ho detto iniziamo a partecipare almeno a queste iniziative. Siamo fra di noi, a casa nostra, e quindi mi è sembrato logico.
0: Perché questo sposto, questo campo da basket a volte sembra un po' abbandonato, no? Secondo te sono luoghi nel quartiere che andrebbero valorizzati?
1: Sì, secondo me sì, perché è un peccato vedere dei posti così, anche col verde, abbandonati, e se non vengono vissuti dai cittadini poi se ne impossessano chiunque e non li trattano bene. Perciò secondo me varrebbe la pena tenerli puliti, organizzare una volta ogni tanto qualcosa, qualche evento per farli conoscere, per farli vivere alla gente del quartiere.
0: Poi in questo momento, diciamo, in questo momento storico c'è un po' un odio, no, che sta salendo anche un po' tra le persone. Rimettere le persone assieme a fare delle cose, secondo te aiuta?
1: Secondo me questa è una delle vie giuste per cercare di convivere tutti insieme senza problemi. Abbiamo un unico obiettivo, che è quello di far vivere il quartiere bene, tenerlo pulito. Ci abitiamo tutti e quindi tutti collaboriamo. Secondo me questo è un modo per aiutare questa integrazione, diciamo.
0: Ma tu fai parte di qualche associazione o sei come una cittadina?
1: No, io sono free, sono cresciuta in oratorio, sono sempre stata in oratorio qui in Via Aldini, e adesso ovviamente le file sono grandi e perciò non frequento più quella parte, però vedo che ci sono tante associazioni in quartiere che fanno tante cose, perciò aiutare un po' una, un po' l'altra, secondo me è importante.

0: Ahmed, mi chiamo Ahmed.
1: Vieni da Egitto?
0: Sono egiziano, sì, sono egiziano.
1: Sei nella squadra di pulizia,
0: sì,
1: anche tu?
0: Sempre, sabato con domenica, anche domenica.
1: Tutto il sabato e domenica,
0: sì,
1: fai?
0: Tutto sabato e domenica, aiutare sempre.
1: E gli altri giorni lavori?
0: Lavori, sì, tutto il giorno, l'altro giorno lavori, sabato e domenica aiutare qua.

Parco di Via Fabrizia Musocco sulle note di Bob Marley con Sunny Sunshine. Oggi più che mai sembra esserci una parola d'ordine: pulire e prenderci cura dei nostri spazi.

0: Mi chiamo Yasser Khan.
1: E da dove vieni?
0: Vengo al Pakistan, da Pakistan.
1: E abiti da tanto qua?
0: Vivo in Mambrati 33.
1: Mambrati 33, il progetto Arca?
0: Progetto Arca, sì.
1: E quindi siete tutti qua del progetto Arca?
0: Sì, tutti ragazzi del progetto Arca.
1: E per te è importante stamattina venire e pulire il parco?
0: Sì, è molto importante. Vi uso il parco, vi mangio qui, vi giocare qui, vi vivo qui. È molto importante, vi, like it's our duty to clean it.
2: Moi je m'appelle Balo Abdul Kudus.
1: E tu viens d'où?
2: Je viens de la Côte d'Ivoire.
1: Alors, vengo dalla Costa d'Avorio. Tu abiti ici depuis longtemps?
2: Non, ça fait 4 mois maintenant que je suis là.
1: Et sont 4 mois que je vis quoi? Tu aimes ce quartier?
2: Si, j'aime ce quartier. C'est un quartier plutôt calme. Bon, il n'y a pas d'embêtement pas ici. C'est tout le monde en communion, tout le monde s'attend bien. J'aime bien.
1: E mi piace questo quartiere, è un quartiere piuttosto calmo e mi piace, le persone si trovano bene tra di loro.
3: C'è la persona, facciamo pulizia da solo, senza tutte persone. Siamo 5 persone tutto il giorno, siamo fuori, facciamo la pulizia avanti in comunità e così. Tutto il giorno, ogni giorno, dopo un giorno altro.
4: Io sono Sara Vanazza di Quarto e siamo qua con i volontari dell'associazione per prenderci cura di questo parchetto spesso abbandonato e sporco tutti insieme.
1: È un'attività che fate spesso in quartiere?
4: È la seconda volta, sempre in questo parchetto, una è stata fatta mi pare tra giugno e luglio e questa è la seconda e poi c'è un altro appuntamento il 12 settembre però nel parco Wally D'Ambrosio che è un altro parchetto qua dietro e sono parchi molto vissuti ma anche lasciati sempre molto sporchi e quindi l'idea di attivarsi e andare a integrare il servizio che normalmente fa AMSA è una buona idea anche perché altrimenti insomma gli spazi che viviamo tutti i giorni rimangono veramente brutti.
1: E c'è anche il coinvolgimento dei ragazzi del progetto di Arca?
4: Sì, questo è un festival che ha gestito questa iniziativa, è un'iniziativa che ha gestito CSV Lombardia, ha fatto il coordinamento e ha coinvolto il progetto Arca e i ragazzi del centro che c'è qua vicino al parco di Via Fabrizi per creare anche un momento di integrazione, di vicinanza e di attivazione.
1: E secondo te ci dovrebbero essere più momenti di questo tipo in quartiere per permettere alle persone di parlarci tra loro?
4: Ma sì, perché siamo comunque tutti su dei binari della vita quotidiana, casa lavoro e c'è solo tempo per le polemiche, per lamentarsi, invece comunque ritagliarsi dei momenti di collaborazione, di attivazione e fare qualcosa invece solo di lamentarsi a parole è sicuramente qualcosa che ti fa sentire più in qualche modo più realizzato e anche più ti fa sentire il quartiere più tuo.
1: Come descriveresti questo parco agli ascoltatori?
4: Questo posto è un parchetto, è un parchetto che una volta con una storia, una volta era molto vissuto, c'è un campo da basket un po' underground, delle panchine e spesso è vissuto più da persone che magari non hanno proprio un'abitazione, una fissa dimora nel quartiere, spesso sostano qui per socializzare tra di loro, giocare a calcetto o a basket e diciamo che le persone del quartiere ci girano un po' alla larga da questo parchetto proprio perché è percepito un po' come pericoloso e degradato, quindi anche per noi essere qui è un modo per dire riprendiamocelo e usiamolo insieme.
1: Sì, perché tanti ragazzi del progetto Arca mi dicono che qui passano tanto tempo.
4: Sì. Loro passano tanto tempo qui, le persone del quartiere no, anche perché forse proprio per motivi di pregiudizi, perché ci sono loro e quindi non andiamo noi, però è appunto un concetto con cui noi vogliamo un po' andare contro.
1: E poi una delle cose che mi ha colpito è che 5 ragazzi egiziani mi hanno detto: noi ci facciamo le pulizie quotidianamente in quartiere, andiamo già noi a raccogliere delle cose e ci facciamo squadra tra di noi.
4: Questa cosa non la sapevo ed è bella, e bisognerebbe trovare il modo di dare visibilità a tutto quello che succede di bello invece di focalizzarsi solo sul brutto e le storie brutte invece che le storie belle.

0: adesso qua in questa zona dove c'è il parco?
1: Allora, qui ci passo di solito a passeggio quando esco con mio figlio, però diciamo non mi fermo in questo parchetto abitualmente.
0: Secondo te andrebbe rivalorizzato questa zona?
1: Sì, perché comunque vedo che il verde è tenuto male, anche il campo da basket non è messo benissimo e non so, sembra sempre un po' vuoto, non sembra molto accogliente.
0: Cosa si potrebbe fare secondo te per rendere questo luogo, diciamo, un luogo più accogliente per gli abitanti del quartiere?
1: Allora, sicuramente tenerlo pulito anche con queste iniziative sono di grandissimo aiuto. E poi non so, magari se si potesse riqualificare, non so, il campo da basket, oppure non so, mettere giochi per bambini o non so, magari anche attrezzi sportivi, magari aiuterebbe anche a frequentarlo un po' di più.
0: E a livello, diciamo, di integrazione tra le persone del quartiere, che di solito magari si vedono ma non si parlano, non si frequentano, sarebbe importante sviluppare anche questa attività per questo?
1: Sì, anche se devo dire che comunque io e mio marito ci siamo trasferiti qui nel 2023, abbiamo trovato, diciamo, un tessuto sociale già ben sviluppato con molte associazioni, tra cui, vabbè, Quarto è nata da poco ma ce n'erano già altre, e abbiamo frequentato anche l'oratorio e lì comunque ci sono tantissime persone che si aggregano, organizzano tantissimi eventi, quindi comunque dal punto di vista sociale devo dire che qui abbiamo trovato davvero tantissime attività da fare e tanti momenti di aggregazione.
2: সবাই একসাথে থাকি, আমরা ক্যাম্পে অনেকে আছে, ইজিপশিয়ান আছে, ওই ফ্রান্স আছে, বাংলাদেশ আছে, ওই পাকিস্তানি, খুব ভালো লাগে।
3: Sì, mi piace, nel centro vivono tante persone, noi viviamo tante persone insieme, del Bangladesh, del Pakistan, sono egiziani, francesi.
0: Questo parco di solito lo frequenti?
3: Apne ki motamoti ei parke ashen?
2: Ami motamoti parke pulire kajer jonno ashi.
3: Sì, io vengo per pulizia.
0: Lo pulisci anche altre volte?
3: Apni ki onno tamo ei park clean korchen?
2: Haan, ami onek bar ei parke ei korchi, soptahe ek din dui din ba mashe dui din tin din.
3: Tipo ogni settimana due o tre volte, oppure succede ogni mese due o tre volte vengo a pulire. Anche altri parco.
2: O se metro stan, tren stan, o di che pulire.
0: Ma con gli altri ragazzi egiziani, perché anche loro mi hanno detto che puliscono i parchi.
3: Volte se facciamo un nonno, ma ne onno già rasse, diciamo in egipcian tarò, bolse, già tarò un nonno park clean, corre. Tate sciate i corren?
2: হ্যাঁ, আমরা তো আমাদের সাথে সবাই তুতি পার্কে ক্লিন করি। হ্যাঁ,
3: সবাই একসাথে
0: মিলে ক্লিন, সবাই
2: একসাথে। হ্যাঁ, সি
0: তুতি ইনসিএমে,
2: তুতি ইনসিএমে।
3: না, আপনি কোথা থেকে আসেন? আসছেন
2: ও দিদি ভাই, তুই বাংলাদেশ?
4: বাংলাদেশ
0: তুতে দুই দল বাংলাদেশ,
2: সি বাংলাদেশে তিনকে পার্সনে
0: চিনকো পার্সনে। এ তু দা কোনো টেম্পো সেই কুই?
3: আপনি কতদিন ধরে ইতালিতে আসছেন?
2: নবে মেজা,
3: নবে
2: মেজা, সি সি সি।
0: ওকে,
2: তুতি পার্কো পুলিরে অতো নবে মেজা, তুতি পার্কো নবে মেজা দেছি অতো পুলিরে।
3: মানে বলতেছে হচ্ছে যে আপনারা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস বেশি করে থাকেন?
2: সি সি, হ্যাঁ। আর অন্যান্য পার্কে, ওইদিকে একটা পার্ক আছে ওইদিকে, আর ওই পার্কে, সি পার্কো পুলিরে, পরি পরি পরি ও শত্রুজা, শত্রুজা এই যে স্টেশন পার্কো সিপুলিরে,
0: সি লা স্টাজিওনে, সি পার্কো লা স্টাজিওনে স্পেসো উন পো পোরকা নো
2: মিলানো দেশের প্রতি এই সব কাজ করে একটু ভালো পাই, যা এই দেশের প্রতি মিলার সাথে করি, একটু আমার থেকে ভালো লাগে।
3: Sono volontario e mi piace pulire il mio quartiere.
2: Come curi?

0: trovi guantini anche a te?
1: Cosa trovi principalmente?
2: Vetro, soprattutto bottigliette di vetro. Guarda, c'è vetro qua, anche le...
1: Anche qua, no? Sì.
2: Esatto. E ci sono tanti. Il problema è che poi magari, sai, uno viene... Sono i bambini o anche persone che magari vogliono sedersi, perché questo fino a un parco pubblico, no? Cioè, è un problema. Però è importante perché alla fine anche loro, riconoscendo che anche questo è il tuo posto, è diverso, perché cambi il modo di vedere le cose. Non è che sei ospite, sei partecipe, e se sei partecipe ti interessa. Perlomeno, sono piccoli valori che si condividono. E se non si comincia a cambiare il modo di vedere alcuni valori e metterli insieme, è difficile la convivenza. Invece questo è un bellissimo modo.
1: Ma tu lo frequenti di solito questo parco?
2: Questo no, più l'altro dove abito. Ma giustamente anche perché no? Perché non è, non sembra accogliente, sia per proprio come è fatto, poi anche a volte per le frequentazioni, magari soprattutto poi alla sera. Invece è importante che ci si riappropri un pochino anche del posto, cioè questa è la mia idea, no? Poi ci vuole tempo e lavoro, come tutte le cose belle ci vuole il tempo.
1: E quindi tu saresti per moltiplicare questo tipo di iniziative?
2: Certo, sicuramente, perché alla fine è pubblico, ma è importante che tutti quanti partecipiamo.
1: Comunque nel quartiere ci sono, diciamo, tanti cittadini in realtà attive, no? Di persone che già hanno cambiato le cose, se pensiamo a Quarto Vivibile o...
2: Certo, è bello, ma questi sono grandi esempi che rimangono. Io ho sempre partecipato quando ero piccola al Vivibile, quindi vedendo come loro agiscono, la migliore cosa è l'esempio più che le parole. Quindi questo è un esempio, quindi possiamo anche non parlare la stessa lingua, ma l'azione sempre rimane, e quello che magari ho vissuto quando ero piccolo e ancora adesso vedendolo mi ha fatto l'esempio.
3: A 3, 1, 2, 3, ancora, gli ho messo il riso, fate senza tirarvi il bastone tra i denti, fate.
4: Il nostro viaggio a Musoco e al parco di Via Fabrizi si ferma qua per oggi, ma questo pomeriggio, già dalle 15 in Piazza Capuana, vi invito a Block Party, organizzato da Collettivo Mosaico e Arci Itaca, e poi dal 18 al 20 settembre si svolgerà il Street Culture Festival tra Villa Schleiber e Piazza di Via Federico da Roberto 20. Vi auguro una buona domenica e noi ci ritroviamo la settimana prossima. Buona settimana a tutte e tutti voi. Soleil Bleu de Louisa.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Qui Fabrizio Coppola. Oggi partiamo con la sesta stagione di Giocare col Fuoco. Non mi sembra neanche vero. Sesta stagione che, come nelle cinque precedenti, ci porterà alla scoperta di musica, letteratura e parleremo di politica, attualità e altre cose umane. E oggi partiamo dal Portogallo.

Amalia Rodriguez con Estraña forma di vita. Abbiamo cominciato con il brano della Regina del Fado, l'indiscussa Regina del Fado, che è la musica tradizionale portoghese. Abbiamo iniziato così con questo brano la sesta stagione di Giocare col Fuoco, perché oggi partiamo dal Portogallo e in realtà ci restiamo. Innanzitutto due parole sulla Regina del Fado, per chi non la conoscesse. Amalia Rodriguez, vissuta in povertà, abbandonata dalla madre all'età di un anno, la lasciò con la nonna materna, la lasciò con sua madre a sua volta, crebbe in povertà, poi riuscì ad affermarsi dopo lunghe vicissitudini come una delle più talentuose interpreti del fado. Il giorno della sua morte, il 6 ottobre del 1999, all'età di 79 anni, il primo ministro portoghese, Antonio Guterres, dichiarò ben 3 giorni di lutto nazionale. Immaginatevi questa cosa. 3 giorni di lutto nazionale per un artista. Quindi voleva dire che era veramente un'artista molto amata e molto apprezzata. E vi invito a scoprire la sua discografia se non la conoscete. Allora, vi dicevo che partiamo dal Portogallo e inizierei subito col dirvi cosa ascolteremo oggi come musica di sottofondo alle letture. Sono i Madredeus, un'altra vecchia conoscenza di Giocare col Fuoco, ve li ho trasmessi diverse volte. In particolare oggi vi faccio ascoltare la colonna sonora che hanno scritto per il film Lisbon Story di Wim Wenders, uscito nel 1994, e sentiamocene un pezzettino.

Mi spiace abbassare il volume, parlarci sopra, una qualità ipnotica per me questa musica, potrei ascoltarla all'infinito in questa sua circolarità, una circolarità in cui, con cui si ripetono le note e le melodie, qualcosa che dice molto della vita in qualche modo e anche del libro di cui ho deciso di parlarvi oggi. Uno dei massimi scrittori portoghesi, Fernando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Io ho questa bella edizione Newton Compton con la traduzione di Orietta Abbati e Piero Ceccucci e la cura editoriale di Piero Ceccucci. Il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa. Perché vorrei leggervi questo oggi? Perché mi sembra che l'inquietudine, che chiaramente è sorella dell'introspezione, del dubbio, direi. Forse è l'arma con cui possiamo difenderci da tutte queste certezze sbagliate da cui siamo circondati, no? Ci sono un sacco di persone che sembrano sapere esattamente cosa fare per risolvere quali problemi. Soprattutto sembrano sicurissimi di poter dividere l'umanità in diversi gruppi, sottogruppi. Addirittura dividere l'umanità in umani e subumani sono cose che abbiamo già visto, sono cose di cui abbiamo già apprezzato le conseguenze, diciamo così, e quindi trovo che l'inquietudine, che quindi vuol dire introspezione, quindi vuol dire fragilità, quindi vuol dire comprensione profonda dell'animo umano, della complessità e della ricchezza dell'animo umano, potrebbe essere un ottimo strumento, diciamo, per arrivare a una conoscenza più profonda di noi stessi, che è fondamentale per poter arrivare a una conoscenza più profonda degli altri. Non dimentichiamocelo. Quindi partiamo da qui oggi, dal libro dell'inquietudine. Il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa. Le centinaia di riflessioni del più celebre eteronimo dell'autore, Bernardo Soares, raccolte in maniera disordinata e aperte in una sorta di zibaldone. Tutte queste riflessioni sono presentate in una struttura cronologica e sono numerate, come dopo vedrete. Tragico, ironico, profondo, irrequieto, Soares, quindi l'eteronimo di Fernando Pessoa, riflette sulla vita, sulla morte e sull'anima, ma anche sulle sue memorie più intime e sullo scorrere del tempo, sui colori e le emozioni che osserva intorno e dentro di sé. Figura tragica e imprescindibile del nostro Novecento, Soares, alias Pessoa, scrive del proprio dolore con onestà e con una forza comunicativa che, nonostante l'incredibile delicatezza, riesce a tratti violenta e struggente. Soares, il fragile, l'acuto, il silenzioso, abita la vita nei suoi toni più grigi, eppure la ama come un vizio, come una droga, come una passione a cui non ci si può sottrarre, alla ricerca di un equilibrio perduto che suo malgrado non troverà. Un capolavoro della letteratura mondiale. Sono assolutamente d'accordo con la chiusa di questa scheda del libro, che è nella quarta di copertina. Io amo molto Pessoa, amo molto le sue poesie, trovo una grande corrispondenza tra la sua sensibilità e il mio modo di sentire le cose, e questo libro dell'inquietudine, che avevo letto anni fa, l'ho ripreso in mano proprio in questi giorni pensando alla puntata, e me lo fa sentire ancora più vicino, ecco. Quindi sicuramente c'è, chissà se ho qualche avo portoghese, sarebbe bello scoprirlo. Va bene, direi che possiamo iniziare con la lettura.

1. Devo scegliere tra cose che detesto. Ho il sogno, che la mia intelligenza ricusa, o l'azione, che alla mia sensibilità ripugna. L'azione per la quale non sono nato, o il sogno, per il quale nessuno è nato. Così, siccome detesto entrambi, non scelgo. Ma poiché ad un certo momento devo o sognare o agire, mescolo una cosa con l'altra. Due. In queste ore lente e vuote mi sale dall'anima alla mente una tristezza di tutto il mio essere, l'amarezza che tutto sia al medesimo tempo una sensazione mia e una cosa esterna che non è in mio potere alterare. Ah, quante volte i miei stessi sogni mi si ergono in cose, non per sostituirsi alla realtà, ma perché si rivelano pari a me, in quanto provenendo dal di fuori non sono stati da me voluti, come il tram che svolta all'ultima curva della strada, o come il richiamo del notturno venditore ambulante di non so quale cosa che si eleva con intonazione araba come un getto d'acqua improvviso dalla monotonia del crepuscolo. Passano coppie di futuri coniugi, passano i ragazzi delle sartine, passano i giovani ansiosi di conquiste, fumano nella loro solita passeggiata i pensionati da tutto, fermi in ozio sull'uno o sull'altra porta, i padroni dei negozi osservano con aria svagata. Indolenti, forti e fiacche, come sonnambuli le reclute deambulano a frotte, ora molto rumoroso, ora più che rumorose. Gente normale appare di tanto in tanto. Le automobili, in questa ora, non sono molto frequenti, sono musicali. Nel mio cuore c'è una pace di angustia e la mia quiete è fatta di rassegnazione. Passa tutto questo, e niente di tutto questo mi dice qualcosa. Tutto è estraneo al mio destino, estraneo persino allo stesso destino. Incoscienza, imprecazione a sproposito quando il caso getta pietre, anche di voce ignote, insalata russa della vita.

3. E dall'alto della maestà di tutti i sogni, aiutante contabile nella città di Lisbona. Ma il contrasto non mi opprime, mi libera. È l'ironia che c'è in esso e sangue mio. Ciò che dovrebbe umiliarmi diviene la mia bandiera che dispiego e innalzo. E il riso con cui dovrei ridere di me è un clarino con cui saluto e creo un'alba nella quale mi converto. La gloria notturna di essere grande non essendo niente, l'oscura maestà di uno splendore sconosciuto. E sento d'improvviso il sublime del monaco nell'eremo e dell'eremita nel suo solitario ritiro, compenetrato della sostanza del Cristo nelle pietre e nelle caverne dell'allontanamento dal mondo. E al tavolo della mia stanza assurda, ordinaria, impiegato e anonimo, scrivo parole come la salvezza dell'anima e mi indoro del tramonto impossibile di monti alti, vasti e lontani, della mia statua ricevuta per mezzo di piaceri e dell'anello di rinuncia al mio dito evangelico, gioiello fisso del mio disprezzo estatico. Ho chiesto tanto poco alla vita e anche questo poco la vita me l'ha negato. Un raggio di sole, un campo, un sorso di quiete con un morso di pane. Che non mi angosci molto sapere che esisto e che non esiga niente dagli altri, né che gli altri lo esigano da me. Pure questo mi è stato negato, come chi nega l'elemosina non per mancanza di bontà d'animo, ma per non doversi sbottonare la giacca. Scrivo triste nella mia stanza quieta, solo come sempre sono stato, solo come sempre sarò. E penso se la mia voce, apparentemente così poca cosa, non incarni la sostanza di migliaia di voci, la fame di dirsi di migliaia di vite, la pazienza di milioni d'anime sottomesse come la mia al destino quotidiano, al sogno inutile, alla speranza senza fondamento. In questi momenti il mio cuore palpita più forte per la coscienza che ho di esso. Vivo più, perché vivo più grande. Sento nella mia persona una forza religiosa, una specie di orazione, una somiglianza di clamore. Ma la reazione contro me proviene dalla mia intelligenza. Mi vedo al quarto piano in Rua dos Duradores, mi assisto con sonno. Guardo, sul foglio mezzo scritto, la vita vana senza bellezza e la sigaretta economica che nel fumarla appoggio sul vecchio tampone della carta assorbente. Io, qui, in questo quarto piano, a interrogare la vita, a dire ciò che le anime sentono, a fare prosa come i geni e le celebrità. Qui, io, così.

6. Oggi, in uno di quei vaneggiamenti senza ragione e dignità che costituiscono grande parte dell'essenza spirituale della mia vita, mi sono immaginato libero per sempre da Rua dos Duradores, dal principale Vasquez, dal contabile Moreira, dagli impiegati tutti, dal garzone, dal fattorino e dal gatto. Ho sentito in sogno la mia liberazione, come se i mari del sud mi avessero offerto isole meravigliose da scoprire. Sarebbe allora la quiete, l'arte raggiunta, il compimento intellettuale del mio essere. Ma all'improvviso, e proprio nell'atto di immaginare che effettuavo in un caffè durante la modesta pausa di mezzogiorno, una impressione di scontentezza ha investito il mio sogno. Ho sentito che avrei avuto pena di tutto ciò. Sì, lo dico come se lo dicessi con tutta l'attenzione. Avrei sentito la mancanza di tutto ciò. Il principale Vasquez, il contabile Moreira, il cassiere Borges, tutti i bravi ragazzi, il fattorino allegro che porta le lettere alle poste, il garzone, il gatto affettuoso. Tutto questo è diventato parte della mia vita. Non potrei lasciare tutto questo senza piangere, senza comprendere che, per quanto brutto mi sembrasse, una parte di me rimaneva con loro tutti e che separarmi da loro era come dimezzarmi, cosa simile alla morte. Separarmi da loro era come dimezzarmi, cosa simile alla morte.

Un invisibile, per altri invisibile. Il mio si chiama davvero Vasquez ed è un uomo robusto, gradevole, a volte brusco ma non di cattivo carattere, interessato ma in fondo giusto, con un senso di giustizia che manca a molti grandi geni e a molte delle meraviglie della civiltà, di destra e di sinistra. Altri saranno mossi dalla vanità, dall'ansia di maggiore ricchezza, dalla gloria, dall'immortalità. Preferisco l'uomo Vasquez, mio principale, che è più trattabile, nei momenti difficili, di tutti i principali astratti del mondo. L'altro giorno un amico, socio di una ditta prospera grazie a buoni affari con lo Stato, considerando che guadagnavo poco, mi ha detto: «Soares, lei è sfruttato», e mi ha fatto riflettere e capire che veramente lo sono. Ma siccome nella vita tutti dobbiamo essere sfruttati, mi domando se non sarà meglio essere sfruttato da un qualche Vasquez, commerciante di stoffe, che dalla vanità, dalla gloria, dal risentimento, dall'invidia o dall'impossibile. C'è chi è sfruttato dallo stesso Dio, e sono i profeti e i santi nella vacuità del mondo.

e rientro come gli altri al loro focolare domestico nella casa altrui, all'ufficio ampio di Rua dos Duradores. Mi accomodo alla mia scrivania come a un baluardo contro la vita. Provo tenerezza, tenerezza fino alle lacrime per i miei libri di altri, nei quali registro le scritture della contabilità, per il vecchio calamaio in mio uso, per le spalle curve di Sergio, che compila bolle d'accompagnamento poco più in là di me. Ho amore per tutto questo, forse perché non ho più niente da amare, o forse anche perché niente vale l'amore di un'anima. E se dobbiamo darlo per sentimento, tanto vale darlo alla piccola forma del mio calamaio come alla grande indifferenza delle stelle.

7. Il principale Vasquez. Provo molte volte inspiegabilmente l'ipnosi del principale Vasquez. Cosa è per me quest'uomo, oltre che l'ostacolo occasionale di essere padrone delle mie ore, in determinate ore diurne della mia vita? Mi tratta bene, mi si rivolge con amabilità, salvo che in momenti improvvisi di ignota preoccupazione nei quali tratta tutti male. Sì, ma perché mi preoccupa? È un simbolo? Una ragione? Che cos'è? Il principale Vasquez. Mi ricordo già adesso di lui con la nostalgia futura che certamente allora avrò. Me ne starò tranquillo in una casetta alla periferia di qualcosa, usufruendo di una quiete dove non porterò a termine l'opera che non porto a termine ora. E avendo continuato a non compierla, accamperò scuse diverse da quelle con le quali oggi provo a giustificarmi. Oppure sarò ricoverato in un ospizio per indigenti, serenamente incurante della completa sconfitta, mescolato a dei poveri emarginati che pure si erano ritenuti geni e non sono stati altro che dei mendicanti pieni di sogni, e alla massa anonima di coloro che non hanno avuto potere per vincere né manifestato chiara rinuncia per vincere di rovescio. Ovunque sarò, ricorderò con nostalgia il principale Vasquez, l'ufficio in rua dos duradores, e la monotonia della vita quotidiana sarà come il rimembrare di amori che per me non si sono mai concretizzati o di trionfi che non sarebbero mai stati miei.

9. E io sono così, futile e sensibile, capace di impulsi violenti e coinvolgenti, buoni e cattivi, nobili e vili, ma mai di un sentimento che perduri, mai di una emozione che continui e penetri nella sostanza dell'anima. Tutto in me tende a essere poi un'altra cosa, una impazienza dell'anima verso se stessa, come verso un bambino inopportuno. Una inquietudine sempre crescente e sempre

sempre uguale. Tutto mi interessa e nulla mi prende. Seguo tutto sognando sempre. Fisso le minime contrazioni del viso di colui con cui parlo. Colgo le intonazioni millimetriche del suo modo di dire. Ma nell'udirlo non lo ascolto, penso a un'altra cosa. E quello che meno ho colto della conversazione è stata la nozione di ciò che è stato detto, da parte mia o da parte di colui con cui ho parlato. Così a volte ripeto a qualcuno ciò che già gli ho ripetuto. Gli chiedo di nuovo ciò a cui lui ha già dato una risposta. Ma posso descrivere in 4 parole fotografiche il sembiante muscolare con cui lui ha detto ciò che io non ricordo, o l'inclinazione di udire con gli occhi con cui ha recepito la narrazione che non ricordavo di avergli fatto. Io sono 2 ed entrambi distanti, fratelli siamesi non congiunti.

19. La mia immagine, così come la vedo allo specchio, è sempre in braccio alla mia anima. Io non posso essere che curvo e debole come sono, anche nei miei pensieri. Tutto in me è di un principe di cromo incollato al vecchio album di un piccolo bambino, che è sempre morto da molto tempo. Amarmi e avere pena di me, un giorno, alla fine del futuro, qualcuno scriverà un poema su di me e forse solo allora comincerò a regnare sul mio regno. Dio è il nostro esistere e questo nostro non essere tutto. Venti. Assurdo. Divenire sfingi, anche se false, fino al punto di non sapere chi siamo, perché del resto noi non siamo che sfingi false e non sappiamo chi siamo realmente. L'unico modo di andare d'accordo con la vita è essere in disaccordo con noi stessi. L'assurdo è il divino. Fissare teorie, pensandole pazientemente e onestamente, solo per poi agire contro di esse. Agire e giustificare le nostre azioni con teorie che le condannino. Ritagliarsi un cammino nella vita e poi agire in modo contrario per non seguire quel cammino. Avere tutti i gesti e tutte le attitudini di qualche cosa che non siamo, né pretendiamo di essere, né pretendiamo di essere considerati come se lo fossimo. Comprare libri per non leggerli. Andare ai concerti ma non per sentire la musica né per vedere chi c'è. Fare lunghe passeggiate perché sazi di camminare e andare a passare dei giorni in campagna solo perché la campagna ci annoia.

24. La letteratura, che è arte coniugata al pensiero e realizzazione senza macchia della realtà, mi sembra che sia il fine cui dovrebbe tendere ogni sforzo umano, se fosse veramente umano, e non il superfluo della parte animale. Credo che nominare una cosa e conservarle il pieno valore e spogliarla del suo aspetto terrifico. I campi sono più verdi quando si descrivono che nel loro reale colore verde. I fiori, se saranno descritti con frasi che li definiscano sull'aria dell'immaginazione, avrebbero colori talmente persistenti da essere introvabili nella vita naturale delle cellule. Muoversi e vivere, dirsi e sopravvivere. Non c'è niente di reale nella vita se non ciò che si è descritto bene. I critici della casa, dalle ristrette vedute, sono soliti sottolineare che la tal poesia, lungamente ritmata, in fondo, non vuol dire altro che il giorno è bello. Ma dire che il giorno è bello è difficile, e il giorno bello, perfino esso, passa. Dobbiamo quindi conservare il giorno bello in una memoria fiorita e prolissa, come anche costellare di nuovi fiori o di nuovi astri i campi o i cieli dell'esteriorità vuota e passeggera. Tutto è ciò che siamo e tutto sarà, per coloro che ci seguiranno nella diversità del tempo, a seconda di come noi lo avremo immaginato, ossia a seconda di come saremo veramente stati con l'immaginazione inserita nel corpo. Non credo che la storia, nel suo grande panorama sbiadito, sia niente di più di un decorso di interpretazioni, un consenso confuso di testimonianze distratte. Il romanziere è noi tutti, e narriamo quando vediamo, perché vedere è complesso, come tutto. Ho in questo momento tanti pensieri fondamentali, tante cose veramente metafisiche da dire, che mi stanco repentinamente e decido di non scrivere più, di non pensare più, ma di lasciare che la febbre di dire mi faccia venire sonno e faccia festa con gli occhi chiusi, come si fa festa a un gatto, a tutto quanto avrei potuto dire.

25. Un alito di musica o di sogno, qualche cosa che faccia quasi sentire, qualche cosa che faccia non pensare.

164. Se considero attentamente la vita che gli uomini conducono, non vi trovo niente che la differenzi dalla vita degli animali. Gli uni e gli altri sono gettati inconsciamente nelle cose e nel mondo. Gli uni e gli altri si divertono a intervalli, fanno quotidianamente lo stesso percorso organico. Non pensano al di là di quello che pensano e non vivono al di là di quello che vivono. Il gatto si crogiola al sole e si addormenta. L'uomo si rotola nella vita con tutte le sue complessità e poi dorme. Nell'uno o nell'altro si libera della legge fatale di essere come è. Nessuno cerca di sollevare il peso di essere. I più grandi uomini amano la gloria. La amano non come una immortalità propria, ma come una immortalità astratta di cui forse non sono partecipi.

165. Il mio desiderio è fuggire. Fuggire da ciò che conosco, fuggire da ciò che è mio, fuggire da ciò che amo. Desidero partire, non per le Indie impossibili o per le grandi isole a sud di tutto, ma per qualsiasi luogo, villaggio o eremo, che abbia in sé il non essere questo luogo. Voglio non vedere più questi volti, queste abitudini e questi giorni. Voglio riposare, estraneo dalla mia finizione organica. Voglio sentire arrivare il sonno come vita e non come riposo. Una capanna in riva al mare, persino una caverna sul ruvido terrazzo di una montagna possono darmi questo. Purtroppo, solo la mia volontà non me lo può dare.

167. Tutto ciò che cerchiamo, lo cerchiamo per un'ambizione, ma questa ambizione o non si realizza e allora siamo poveri, o crediamo di averla realizzata e allora siamo completamente pazzi. Quello che mi fa addolorare è che la cosa migliore non sia buona e che un altro che io sogno, se esistesse, l'avrebbe fatta meglio. Tutto ciò che facciamo, nell'arte o nella vita, è la brutta copia di quello che abbiamo pensato di fare. Si allontana non solo dalla perfezione esteriore, ma anche dalla perfezione interiore. Non solo disattende la regola di come avrebbe dovuto essere, ma anche la regola di quello che noi pensavamo che avrebbe potuto essere. Siamo vuoti, non solo dentro, ma anche fuori, paria dell'anticipazione e della promessa. . 168. Dopo che le ultime piogge si sono spostate verso sud ed è restato solo il vento che le ha spazzate via, l'allegria del sole certo è tornata sugli agglomerati della città ed è apparsa molta biancheria stesa, saltellante sulle corde tirate da bastoni collocati in mezzo alle finestre alte dei palazzi di tutti i colori. Anche io sono contento perché esisto. Sono uscito di casa con un grande obiettivo che era semplicemente arrivare puntuale in ufficio. Ma in un giorno così, la pulsione stessa della vita partecipava dell'altra pulsione positiva che fa sorgere il sole nelle ore dell'almanacco, secondo la latitudine e la longitudine dei luoghi della terra. Mi sono sentito felice perché non potevo sentirmi infelice. Ho disceso la strada lentamente, molto sicuro, perché l'ufficio conosciuto, il suo personale conosciuto, in fondo, erano delle certezze. Niente di strano se mi sentivo libero, senza sapere da cosa. Nei cesti appoggiati lungo i marciapiedi di Rua da Prata, le banane in vendita sotto il sole erano di un giallo intenso. Tutto sommato mi accontento di molto poco, che abbia smesso di piovere, che vi sia un sole confortevole in questo sud felice, banane più gialle perché hanno delle macchie nere, la gente che la vende perché parla, i marciapiedi di Rua da Prata, il tago in fondo, azzurro, striato di verde dorato, tutto questo angolo domestico del sistema dell'universo.

394. Ritengo intuitivamente che per le persone come me nessuna circostanza materiale possa essere propizia, nessun caso della vita possa avere una soluzione favorevole. Se già per altre ragioni mi allontano dalla vita, anche questa contribuisce a farmi allontanare da sé. Quella somma di circostanze che per gli uomini comuni renderebbero inevitabile il buon esito, quando riguardano me, hanno un risultato diverso, inatteso e avverso. Da questa constatazione talora mi deriva un'impressione dolorosa di divina inimicizia. Mi sembra che la serie di sventure che definisce la mia vita potrebbe essermi accaduta soltanto per un assetto cosciente dei fatti, tale da renderli malefici nei miei confronti. Da tutto ciò deriva che io, in relazione alle mie forze, non intraprenda mai niente con eccesso. La fortuna, se lo vuole, che venga lei da me. So fin troppo bene che il mio maggiore sforzo non otterrebbe il successo che avrebbe con altre persone. Per questo mi abbandono alla sorte, senza attendermi nulla da essa. Per cosa? Il mio stoicismo è una necessità organica. Ho bisogno di corazzarmi contro la vita. Poiché qualunque stoicismo non è che un epicureismo severo, desidero per quanto possibile fare in modo che la mia disgrazia mi diverta. Non so fino a che punto ci riesca. Non so fino a che punto riesco a ottenere qualcosa. Non so fino a che punto qualcosa si possa ottenere. Dove un altro riuscirebbe non con il suo sforzo, ma per una inevitabilità delle cose, io neppure per tale inevitabilità, e tantomeno per quello sforzo, vi riesco o vi riuscirei. Forse spiritualmente sono nato in una corta giornata invernale. La notte è scesa presto sul mio essere. Solo in frustrazione e abbandono posso realizzare la mia vita. In fondo, niente di questo è stoico. È solo nelle parole la nobiltà della mia sofferenza. Mi lagno come una serva malata, soffro come una padrona di casa. La mia vita è completamente futile e completamente triste.

395. Esito per ogni cosa, molte volte senza sapere perché. Quante volte cerco come una linea retta che mi è propria, concependola mentalmente come la linea retta ideale, la distanza meno breve tra due punti. Non ho mai avuto l'arte di essere attivamente vivo. Ho sempre sbagliato i gesti che nessuno sbaglia. Gli altri sono nati per fare quello che io mi sono sempre sforzato di fare. Ho sempre desiderato ottenere ciò che gli altri hanno ottenuto quasi senza desiderarlo. Tra me e la vita si sono frapposti sempre dei vetri opachi. Non ne sono divenuto consapevole con la vista e neanche con il tatto. Neppure l'ho vissuta quella vita o quel piano. Sono stato il vaneggiamento di ciò che ho voluto essere. Il mio sogno è iniziato nella mia volontà. Il mio proposito è stato sempre la prima finzione di ciò che non sono mai stato. Non ho mai saputo se la mia sensibilità fosse eccessiva per la mia intelligenza o fosse la mia intelligenza eccessiva per la mia sensibilità. Mi sono sempre attardato, non so su quale, forse su entrambe, o sull'una o sull'altra, o se è stata la terza che si è attardata.

396. Un buon sigaro e stare a occhi chiusi. Questo è essere ricchi. Come colui che visita un luogo dove ha trascorso la gioventù, riesco, con un sigaro di scarsa qualità, a tornare integralmente al luogo della mia vita in cui era mia abitudine fumarli. E tutto il mio passato rivive attraverso il leggero aroma del fumo. Altre volte sarà un certo dolce. Un semplice cioccolatino mi sconquassa i nervi per l'eccesso di ricordi che li fa vibrare. L'infanzia. E fra i miei denti che si conficcano nella massa scura e morbida, mordo e assaporo le mie umili felicità di allegro compagno di soldatini di piombo, di appropriato cavaliere con la casuale canna come mio cavallo. Mi vengono le lacrime agli occhi e insieme al sapore di cioccolato si mescola il mio sapore, la mia felicità passata, la mia infanzia che se n'è andata e appartengo voluttuosamente alla suavità del mio dolore. Non è meno solenne perché semplice questo mio rituale del palato. Ma è il fumo della sigaretta che mi ricostruisce più spiritualmente momenti passati. Esso sfiora appena la mia coscienza del palato, per questo più denso e con maggiore trasferimento, mi evoca le ore in cui sono morto, da distanti le rende presenti, più nebulose quando mi avvolgono, più eteree quando doloro un corpo. Una sigaretta al mentolo, un sigaro economico, rivestono di soavità certi miei momenti. Con quanta sottile plausibilità di sapore e aroma ricostruisco gli scenari morti e presto loro ancora i colori di un passato. Tanto XVIII secolo sempre per il distanziamento malizioso e stanco, tanto medievali sempre per l'irrimediabilmente perduto.

398. Potersi reincarnare in un sasso, in un granello di polvere, piange nella mia anima questo desiderio. Ogni volta trovo che tutto ha meno sapore, anche il pensare che niente ha sapore.

399. Non trovo un senso per me. La vita pesa. Ogni emozione è troppo per me. Il cuore è un privilegio di Dio. In quali cortei sono stato che una stanchezza di chissà quale fasto culla la mia nostalgia? E che baldacchini, che sequenze di stelle, che gigli, che bandierine, quali vetrate? Per quale mistero sono passate all'ombra degli alberi le fantasie migliori, che in questo mondo si ricordano dell'acqua, dei cipressi e dei bossi, e non trovano baldacchini per i loro cortei, se non tra le conseguenze della loro astinenza. Arrotolare il mondo nelle nostre dita come un filo o una striscia con cui gioca una donna sognante alla finestra. Alla fine, tutto si riassume nel cercare di sentire il tedio in modo che non dolga. Sarebbe interessante poter essere due re allo stesso tempo, essere non un'anima appartenente a entrambi, ma le due anime.

Richard Ashcroft, Bittersweet Symphony, qui alla prima puntata della sesta stagione di Giocare col Fuoco. La vita è una sinfonia dolce e amara. Bittersweet Symphony mi sembrava il pezzo più adatto da mettere alla fine della lettura dei diversi brani che vi ho letto dal libro protagonista della puntata di oggi, Pessoa, il libro dell'inquietudine, scritto in realtà dal suo eteronimo Suarez. Spero vi sia piaciuto, vi abbia solleticato la voglia di leggerlo. Niente di super allegro, ma insomma, giunti ormai alla sesta stagione di Giocare col Fuoco, avete capito che da queste parti, come dire, l'intrattenimento fine a se stesso non è particolarmente apprezzato, ma ci piace sempre approfondire, scavare, indagare, no? Rimestare anche nei sentimenti, magari quelli meno luminosi, ecco, dell'esistenza, ma l'esistenza è fatta anche di queste cose. E allora, le informazioni tecniche, diciamo così, della lettura di oggi. Io ho questo libro dell'inquietudine di Pessoa in una bella edizione dalla copertina rigida, Newton Compton, traduzione di Orietta Abati e Piero Ceccucci, la cura è dello stesso Piero Ceccucci. Sono delle specie di aforismi, no? Numerati, come vi ho detto, consigliatissimo. Noi siamo arrivati verso la fine della prima puntata di questa nuova stagione di Giocare col Fuoco. Come al solito vi ricordo due cose. La prima è che Giocare col Fuoco va in onda ogni domenica dalle 14.30 alle 15.30, non è in diretta, quindi se scrivete al numero della diretta non posso rispondervi, è molto facile. Io registro la puntata durante la settimana e va in onda la domenica. Quindi due cose: innanzitutto, le puntate precedenti, anche delle stagioni precedenti, le trovate sul sito di Radio Popolare, sono tutte disponibili in podcast, per cui se avete perso qualche puntata la recuperate così. La seconda cosa, come contattarvi, come scrivermi, potete mandare un'email a info@fabrizio-coppola.net, il trattino è il segno meno, il trattino medio. Oppure mi trovate ancora sui social, su Instagram e su Facebook. Scrivetemi, che mi fa piacere, datemi le vostre impressioni. E poi vi annuncio subito in chiusura che uno dei primissimi appuntamenti che mi aspettano in questa nuova stagione lavorativa, il 23 settembre, gli esperti sapranno che è il compleanno di Springsteen, il 23 settembre, e noi festeggiamo quella data con una serata speciale allo Spazio Teatro 89, dove farò il mio spettacolo Dancing in the Dark, in cui racconto e canto e suono Springsteen. Con me ci saranno tre ospiti speciali che ho invitato a farmi compagnia sul palco durante questa celebrazione, diciamo così, che sono Barbara Cavalleri, Georgia Nkawite e Daniele Tenka. E i biglietti li trovate online, affrettatevi, perché poi i biglietti finiscono e la gente mi scrive: ma sono finiti i biglietti? Sì, i biglietti finiscono, perché quando si mettono in vendita poi la gente li compra, e quando finiscono finiscono, non è che si possa fare molto. Il teatro comunque ha più di 200 posti, ce la possiamo fare. Io vi lascio alla fine di questa prima puntata di Giocare col Fuoco con un'altra vecchia conoscenza, che sono i War on Drugs, che hanno pubblicato proprio il 9 settembre, 3 giorni fa, un nuovo singolo che vi faccio ascoltare, che si intitola esattamente Who's That? Buona domenica e ci risentiamo domenica prossima.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. È stato un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky a proposito del treno passeggeri colpito da un drone russo in territorio ucraino al confine con la Polonia. La tratta è la Kiev-Varsavia e a bordo c'erano circa 200 persone. È stata centrata e incendiata la locomotiva, il personale del treno era stato avvertito, non ci sono stati feriti. Kiev gestisce diversi valichi di frontiera con Varsavia, attraverso i quali passa una parte significativa degli aiuti militari e umanitari provenienti dagli alleati. Il fatto è stato commentato dalle autorità ucraine come un avvertimento ai paesi della NATO, data la vicinanza con il territorio polacco. In queste ore, in realtà, anche altre infrastrutture ferroviarie in diverse zone dell'Ucraina sono state colpite, causando ritardi e deviazioni sulle linee. È invece rientrato l'allarme in Lituania. Quello avvistato non era infatti un drone, ma uno stormo di uccelli. L'allarme era scattato visto il frequente sconfinamento di velivoli nello spazio aereo del paese baltico.
1: Urne aperte in Svezia, si vota fino alle 20, quando chiuderanno le urne ci saranno gli exit poll, si prevede un testa a testa tra la coalizione guidata dai socialdemocratici e quello dei conservatori attualmente al governo. L'attenzione è alta per il possibile exploit dei democratici svedesi, formazione di estrema destra analoga alla tedesca AfD. Fino ad oggi ha dato una sorta di appoggio esterno al governo conservatore, ma potrebbe entrare a farne parte direttamente. Sarebbe la prima volta per un partito che ha radici neonaziste e parole d'ordine come remigrazione.
0: Sono oltre 2.000 le persone che sono arrivate a Gibuti questa settimana dopo essere fuggite dall'intensificarsi dei combattimenti tra gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, e le forze governative yemenite appoggiate dall'Arabia Saudita. All'interno del paese, invece, decine di migliaia di persone sono scappate dall'inizio dell'offensiva durata una settimana fino a questo momento. L'avanzata è culminata con la conquista del tratto restante della costa yemenita sul Mar Rosso e di diverse isole strategiche, consolidando così il controllo da parte degli Houthi dello stretto di Bab el Mandeb.
1: Stasera a Reggio Emilia, la chiusura della Festa dell'Unità, sul palco ci sarà la segretaria del PD, Elly Schlein, che dovrà in qualche modo replicare a Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Ieri ha tenuto il punto sulle primarie, vanno fatte, non si può scegliere il capo chiuso in una stanza, ha detto, una posizione ribadita anche oggi pomeriggio alla festa del Fatto Quotidiano, dove l'ex presidente del Consiglio ha anche spiegato che le primarie non devono essere fatte a ridosso delle elezioni.
0: Aperto a mezzogiorno in Campidoglio a Roma, la Camera Ardente per Emma Bonino, la leader radicale morta venerdì. Tante le persone comuni, oltre a molti politici, che stanno andando a portare l'ultimo saluto a Bonino. La Camera Ardente resterà aperta anche domani, martedì alle 12:30, i funerali di Stato.
1: Si sono concluse le operazioni di bonifica del Naviglio Grande a Milano dopo lo sversamento di idrocarburi scoperto il 4 settembre. Un centinaio di operatori ha lavorato per giorni nel recupero di oltre 550 tonnellate di rifiuti. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per inquinamento ambientale, ipotizzando la natura dolosa del gesto.
0: Tempo stabile in tutte le regioni, anche domani cielo sereno un poco nuvoloso, temperature nella media stagionale. Per ora è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30, a tutti un buon pomeriggio.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
6: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in Via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
5: L'ingresso è libero.
2: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoGay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoGay, più vicino a te.
2: BricoGay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Era la seconda metà del mese di luglio. Sento, passando su Rai 5, la Rhapsody in Blue. E caspita, andiamo a vedere. Scopro Daniel Harding alla testa dell'orchestra di Santa Cecilia e seduto al monumentale Steinway Stefano Bollani. A un certo punto comincia la parte in assolo del pianoforte e lì Bollani si scatena, come solo lui, penso, sappia fare.

ne ho sentite tante di Rhapsody, e anche quella in piano solo tutta suonata proprio da Gershwin con i piano rolls. Ma qui è stato veramente affascinante, è stato un momento dove Bolani è andato a scovare un Gershwin alla ennesima potenza, nella capacità di, pur mantenendo ovviamente le note dello spartito originale, ma con qualche scappatella piuttosto geniale. E allora mi sono ricordato della prima volta di Bolani con la Rhapsody, era il 2010, e la eseguì accompagnato dalla Gewandhaus Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, e ci fu un incontro in occasione del disco uscito qualche tempo dopo, e questa che andiamo ad ascoltare è la registrazione di quell'incontro, solo per giornalisti musicali, e dopo anche un momento a tre. Ascoltiamo allora quel Gershwin del 2010, Riccardo Chailly e Stefano Bolani, per la quinta stagione di Ricordi d'Archivio.

0: pezzo che io amo molto e ho scoperto. Grazie. In una vecchia incisione delle Cincinnati Pops, diretta dal maestro Eric Kunzel, che in Stati Uniti per anni è stato un grande interprete gershwiniano. E ho sentito la prima versione per pianoforte orchestra, ho cercato in Stati Uniti la partitura per moltissimo tempo e mi è arrivata la partitura solo 6 mesi, 8 mesi prima del progetto Alipsia, e con Stefano immediatamente abbiamo parlato, abbiamo lavorato sulla partitura che abbiamo ricevuto e si è creato un discorso legato a questo rag che, come avete sentito, è un brano contagioso, tanto è bello, è 3 minuti di durata, però creando delle sorprese. Si è voluto finire un po' segno così della leggerezza, no? Di voler anche un attimo giocare con la musica di Gershwin. Si conclude la parte orchestrale con dei flauti a culisse che fanno una specie di grido verso l'acuto, un fischio in alto. Poi c'è un piccolo dialogo tra me e Stefano, abbastanza a sorpresa, e poi lui riprende il rag modulato e conclude da solo sullo sfondo dei rumori dell'orchestra Gewandhaus che lentamente lascia la sala.
1: E chiedendoti di ordinare le linguine anche per lui.
0: Questo è vero, sì, faceva parte del discorso fatto, è vero.
2: Ma un copione scritto, quindi non c'è nulla di improvvisato. Questa delle linguine è stata dibattuta anche e l'abbiamo provata varie volte. Credo averla registrata 5 volte, è raro. Ho dovuto dire 5 volte quella frase e poi abbiamo scelto la migliore. Ordini le linguine anche per me.

0: secondo me in Gershwin c'è un elemento che fin da ragazzo io ho sentito. Da un lato è viscerale, cioè la musica che mi prende lo stomaco per la grandezza della musica, per la bellezza della musica, la forza di poterti veramente un po' sconvolgere nel senso positivo. La seconda è il mondo armonico. Io dico sempre, tutti conosciamo Summertime o quella bellissima cosa che hai suonato stamattina alla radio. Quelle,
1: la conosciamo tutti, quindi.
0: Sì, The Man I Love, The Man I Love,
2: Billy Holiday.
0: Esatto, esattamente. Però, perché lo dico? Perché quello che fin da ragazzo mi ha colpito enormemente in Gershwin è il mondo armonico, la ricchezza della fantasia dell'armonia di Gershwin, la bellezza della sua musica basata sulla sorpresa continuamente armonica. E nel pianismo di Stefano, quando l'ho ascoltato in un concerto all'aperto qualche anno fa in Liguria durante un'estate abbastanza indimenticabile, ho proprio scoperto un pianista non solo virtuoso dal punto di vista della tecnica, della preparazione tecnica, ma proprio molto d'appartenenza alla ricerca continua del mondo armonico della musica jazz.

0: è Stefano che lo racconta.
1: Lui non voleva farlo sapere.
0: Peccati di gioventù.
1: Io non avevo capito che si trattava di una confidenza. Eravamo a tavola, appunto. Eravamo a tavola, mi ha raccontato questa cosa. Una delle prime cose che ci siamo detti, ma non per forza per trovare un punto di incontro.
0: Si
1: parlava di ritmo. Lui mi ha raccontato questa cosa. Poi io gli ho chiesto della sua famiglia, perché conosco Cecilia, che è qui, sua sorella, sapevo di suo padre, eccetera. E mi ha raccontato questa cosa, ma non avevo capito che era una confidenza. Ormai mi è scappata, l'ho detta a tutti. E ogni volta lui deve coprire.
0: No, ma voglio dire, non c'è nulla di segreto, però. Per quello che mi riguarda, un poco interessante, nel senso, forse uno che diventerà direttore d'orchestra non lo si pensa seduto alla batteria, forse questo. Però ecco, quello che ha il vantaggio di questa storia giovanile, che è durata peraltro per più anni nel periodo estivo, è che ha sottolineato in me il desiderio di mettere un'attenzione particolare all'elemento ritmico, oltre che armonico. E la combinazione delle due cose nella musica jazz, tu mi insegni, Stefano, sono due elementi imprescindibili, primordiali se vogliamo, ma assolutamente imprescindibili nella musica jazz.

La Gershwin è nato con la volontà, dopo 30 anni dal mio primo disco con l'orchestra di Cleveland e le sorelle La Beck, di ritornare su questo grandissimo autore che io ritengo un gigante del Novecento, con i più grandi autori del Novecento, attraverso un nuovo modo però di pensare alla musica di Gershwin. È abbastanza, sarebbe per me insufficiente come motivazione avere un grande pianista, punto. A me interessa un pianista che abbia grandi doti tecniche, che abbia però una conoscenza profonda del mondo della musica jazz, e quindi affrontando lo swing di Gershwin ci possa essere un elemento comune, possibilmente nuovo, ma non per la novità come ricerca, come punto di partenza, come scopo d'arrivo, come senso di traguardo interpretativo. Non volevo che fosse, ci possa essere un elemento comune, possibilmente nuovo, ma non per la novità come ricerca, come punto di partenza, come scopo d'arrivo, come senso di traguardo.

fatto con 120 elementi d'orchestra, c'è impressione, perché bastava dire la scelta interpretativa, se più sul jazz o invece sul versante classico, la Cleveland Orchestra, 120 musicisti, come se schiacciassero un bottone e senza uno sgarro ritmico partivano in un altro modo. Quindi fin da allora avevo un po' questa febbre gershwiniana che non si è mai spenta in pratica.

0: Sì.
1: Aveva swing, non si sa mai cosa vuol dire avere swing, ma lo usano anche in America, lo usano in senso lato, si parla anche di uno scrittore che ha swing, o di un quadro che ha swing, o di una persona che ha swing. E Gershwin ce l'aveva, anzi, voglio dire, è arrivato poco prima della swing era, se vuoi, quindi dopo di lui sono arrivati Duke Ellington, Count Basie ed altri che hanno fatto diventare una mania, la passione per lo swing. Lui si è limitato, fra virgolette, a inocularlo ovunque, perché si è infilato a Broadway, si è infilato a Hollywood, si è infilato nel mondo del jazz, creando queste canzoni che poi abbiamo suonato tutti, hanno suonato tutti, da Billie Holiday a Charlie Parker fino a Chick Corea o Herbie Hancock, e si è infilato anche nel mondo della musica sinfonica, dove appunto forse è un pochino ancora bistrattato. Ne parlavamo con Riccardo, è un riconosciuto autore di canzoni, le sue colonne sonore le conosciamo, Gene Kelly e Fred Astaire ballavano le sue musiche, la Rhapsody in Blu è tanto carina, però il resto delle cose sinfoniche dove è finito? E in effetti questo concerto in fa per pianoforte orchestra, che Riccardo mi ha amabilmente costretto a studiare, perché io non l'avevo mai suonato, la Rhapsody in Blu sì, ma il concerto in fa mai, non mi ero mai osato, in realtà non ho mai suonato un concerto per pianoforte orchestra intero, non solo di Gershwin, per cui ho scoperto che si tratta di un progetto molto ambizioso, riuscito di scrivere una musica americana pur con una forma europea, ed è assolutamente un ritratto dell'America di quegli anni, e forse proprio perché è così fedele a Gershwin stesso è immortale, perché è molto convinto, non è una cosa scritta perché bisogna scriverla, nonostante sia una cosa scritta su commissione, ma è una cosa che lui voleva davvero scrivere e che quindi ha lasciato per i famosi posteri.

0: Ti leggo una frase detta o scritta poco dopo la morte di Gershwin. Molti musicisti non considerano George Gershwin un compositore serio. Non capiscono che serio o no è un compositore, cioè un uomo che vive dentro la musica ed esprime tutto, profondo o superficiale che sia, attraverso la musica.
1: Evviva!
0: La sua lingua.
1: Che bella citazione, ha fatto bene a leggerlo questo capitolo. Peraltro quel libro lì mi è stato regalato recentemente e siccome sono stato un mese in giro con i miei splendidi sassoni della Gewandhaus House Orchestra, mi sta aspettando allo studio qua fuori da Milano dove io vivo e mi interessa molto leggere perché è recentissimo. Beh, io non posso condividere di più questa frase. Non è un caso che in questo disco si è voluto inserire il brano sinfonico Catfish Row, la suite sinfonica di Porky & Bess, perché è l'ultima composizione di Gershwin nel campo sinfonico, quindi un po' il suo addio al mondo sinfonico. E la ragione proprio è stata quella di voler dimostrare quanto in fondo in 23 minuti

minuti, mi sembra che duri circa la suite sinfonica, racchiuda un mondo sonoro assolutamente irripetibile. È popolarissimo nel campo dell'opera lirica e specialmente nel mondo americano, la musica di Porgy and Bess, però è molto importante che tra due grandissimi capolavori del pianismo goscianiano, Rhapsody in Blue e Concerto in Fa, ci sia anche una pagina che rappresenti proprio la sorgente sonora anche e l'intuizione del nuovo nel linguaggio di Gershwin. Ricordo sempre, a volte provoco dicendo: guardate che c'è un passo che adesso in questo momento mi sfugge come lui denomina in questa suite sinfonica, che ha una complessità ritmica legata alle strutture degli archi che mi ricorda Agon di Stravinsky. Agon è forse la pagina che più spaventa in assoluto di Stravinsky, perché radicalmente di matrice dodecafonica, quindi scritta col linguaggio legato drasticamente ai 12 suoni, no? Non è così radicale, diciamo, la struttura musicale di Gershwin, ma la struttura ritmica è molto molto affine a quel tipo di linguaggio.

0: me fa paura, e ne parlavo con Stefano anche stamattina, il fatto che abbia studiato da giovanissimo e in fondo 4 anni musica, perché poi è stato inserito immediatamente nel mondo di Broadway e quindi richiesto per questo wunderkind quale lui era, un bambino fenomenale, no? Una natura prodigiosa, e che riproduceva ancora senza conoscere le note a orecchio col pianoforte all'età di 5-6 anni melodie che sentiva cantare per strada. Questa dirompente forza del suo talento lo ha spinto giovanissimo poi a comporre, quindi anche in un certo senso a portare il suo linguaggio un po' in tutti i settori della musica, dello spettacolo o dell'avant spettacolo americano di quegli anni. Ed è lì da sempre che c'è il grande equivoco, cioè il grande fraintendimento di un mondo alternativo alla musica classica attraverso il linguaggio jazz, che comunque dischiude il mondo di un genio, non di un grande musicista. Gershwin è di più, perché è a sé stante, è irripetibile, e tutto quello che è seguito a Gershwin è un frutto di proseguimento di quello che lui ha iniziato. Quindi allora, in quegli anni, è stato proprio l'iniziatore di un nuovo mondo sonoro.
1: Sai cosa? Per una volta credo che non abbia bisogno di presentazioni, cioè per me, forse perché anche a me da bambino aveva colpito la musica di Gershwin, non sapevo ancora cosa fosse il jazz, cosa fosse la classica, per me la Rhapsody in Blue era musica e basta, per cui credo sia riuscito nell'impresa di fare una cosa che si può ascoltare semplicemente se si decide di aprire orecchie, cuore e cervello, non ha bisogno di tante spiegazioni, non ha neanche bisogno di essere collocata storicamente. È chiaro che il concerto in fa, per esempio, io me lo gusto meglio sapendo quando è stato scritto, da chi, perché, eccetera, ma è musica bella e basta, è musica eterna. E tra l'altro, riallacciandomi al discorso di prima, scusa che mi era venuto, a proposito dell'ebreo russo che diventa simile alla musica americana, a maggior ragione, addirittura fa un'opera in cui parla dei neri e poi scrive per Gene Kelly e Fred Astaire, mi sembra perfetto per rappresentare quella che è l'America, non nei nostri sogni, nella realtà, un coraggiosissimo melting pot dove il talento viene fuori, alla faccia del fatto che abbia studiato solo 4 anni, alla faccia che venga da Brooklyn, alla faccia del fatto che sia considerato un compositore di canzonette, eppure alla fine, insomma, a fine carriera ed è morto giovanissimo, veniva eseguito alla Carnegie Hall, eccetera. Quindi l'America è questo grande paese che dà la possibilità a questo ragazzino che non ha studiato musica, siccome ha talento, di venire fuori, di suonare alla Carnegie Hall e di venire eseguito ancora oggi. Casomai questa possibilità dovevano continuare a sfruttarla, nel senso che da Gershwin sono partiti i filoni per cui esiste il jazz, che si è ispirato a Gershwin, la musica sinfonica americana di cui si parla poco, i Copland, Lucas Foss e tutti gli altri, uno solo che si chiama Bernstein che ha tentato di fare una cosa simile, cioè di scrivere West Side Story e musica sinfonica e canzonette. E poi è un peccato, questa idea molto bella di una persona che, siccome se lo può permettere, invade tutti i campi e li invade carinamente, perché Gershwin non ha dato fastidio ai vari Rachmaninoff dell'epoca, anzi era anche stimato dai vari musicisti e non ha dato fastidio neanche agli autori di canzonette. Questa idea è molto bella e casomai l'America non l'ha sviluppata, perché a parte Leonard Bernstein gli altri sono diventati settoriali proprio come da noi, proprio come nel nostro mondo, ed è un peccato.

0: forse far sentire l'inizio del secondo movimento, perché uno pensa che ci sia una tromba in sordina, invece prescrive in partitura Gershwin la prima tromba dell'orchestra deve suonare appoggiando sul padiglione dello strumento una bombetta antica, un cappello americano, la bombetta quella ovale, quindi non il cilindro ma la bombetta, e dà un suono molto speciale. Facciamo sentire le prime note? Ecco, questo è il corno, eh?
1: Inizia piano piano.
0: Io parlo della tromba, adesso arriva la tromba.
1: Non si può ascoltare in autoradio la musica classica, da questa notizia. Non sta guidando.
0: Ecco, qui comincia la nota lunga della tromba.

0: questa introduzione, Stefano era molto preoccupato della scelta metronomica del suo attacco, che comincia con tre levari, e ci siamo trovati d'accordo sullo stacco molto più veloce delle abitudini di quasi tutte le incisioni precedenti alla nostra. Ci arriva adesso. È come un capitolo che chiude l'introduzione di questo secondo movimento. Ancora tromba sola, poi parte pianoforte.
1: È un italiano bravissimo, tra l'altro, che insieme alla Gewandhaus è la prima tromba, no? Sì, un italiano. Giovanissimo, 20 anni.
0: Un comasco.
1: È un comasco.
0: Comasco che vive in Sassonia.
1: Personaggio. Non è come un napoletano che sta a Bali, cioè, è una roba seria.

successo è nato prima di tutto in orchestra, prima di andare agli abbonati, quindi il pubblico di Lipsia che ha festeggiato in maniera assolutamente e molto forte questo Gershwin. L'orchestra è stata molto travolta e proprio spontaneamente convinta del modo di far musica di Stefano. È chiaro che anche in Catfish Row, dove non c'è la presenza del pianista, l'idea dell'interpretazione della musica di Gershwin e il senso dello swing e di come pensare l'alterazione della ritmica scritta in partitura nei confronti di uno stile, quindi legato a questo discorso, è un discorso che appartiene a tutto il disco. La seconda cosa è che c'è stata proprio una volontà, sia mia prima di tutto, nonché di Stefano certamente, ma anche dell'orchestra, di poterci ritrovare. Un desiderio non facile che capiti a Lipsia, in cui l'orchestra chiede un ritorno di un solista. Allora, è chiaro che abbiamo parlato, a me fa molto piacere, sarebbe molto facile, troppo facile, che lui venisse l'anno prossimo. Abbiamo una data ai primi di settembre in piazza, nell'Augustusplatz, che è la piazza più capiente della città di Lipsia, tra l'opera e il Gewandhaus. Quest'anno ho fatto addirittura un tutto Schumann all'aperto, avevamo da 5 a 7 mila persone, e sarebbe molto facile chiamare Stefano, rifacciamo questo Gershwin, però l'idea non è sufficientemente interessante, secondo me. Allora abbiamo parlato, e l'idea è di spostare l'attenzione del modo di interpretare la musica primo Novecento attraverso quello che può essere il filtraggio della musica con la musica jazz sulla musica di Maurice Ravel. Quindi stiamo pensando a un progetto Ravel che vorremmo portare alla luce e addirittura in piazza proprio a Lipsia il settembre prossimo.

0: ho detto a Riccardo che mi fa piacere una settimana all'anno fare la vita che fanno loro, li chiamo io, ho molti pregiudizi nei confronti della musica classica e lui me li ha sfatati con molta calma e dedizione, ma me li ha sfatati uno per uno, lui e l'orchestra, cioè loro che fanno le prove alle 9:30 del mattino, lui dice che sono le 10, a me sembravano le 9.
1: L'effetto del trauma.
0: Facevano l'effetto, sì.
1: È sempre stata le 10.
0: Era le 10.
1: La cosa che mi sta preoccupando è che tra 2 anni e mezzo dobbiamo fare la concertgebouw di Amsterdam.
0: Sì, e per me saranno questo le 7. Gosh.
1: E lì le prove cominciano alle 9:30 del
0: Davvero.
1: Mattino. Quindi comincia a preoccuparti adesso, perché
0: ma infatti io, allora lui ha avuto molta pazienza perché io ho cominciato a rendere qualcosa di quello che lui mi stava proponendo al terzo giorno, perché si suonava alle 6 del pomeriggio, che è un orario in cui io, come vedi, converso amabilmente, suono, mentre le 10 del mattino è un'ora di cui ho sentito parlare, però non è che posso testimoniare proprio di grandi eventi che mi sono accaduti alle 10 del mattino, tranne l'ora di matematica che non è da annoverare lì. Allora, innanzitutto è molto bello passare una settimana così, perché vai a letto presto, vai a mangiare sempre nello stesso posto, dormi nello stesso luogo e parli di musica per 8 ore. Devi sapere che la cosa che mi ha rincuorato è vedere che è possibile, appunto, lavorare sui dettagli, perché noi abbiamo lavorato a lungo sui dettagli prima ancora di andare incontro all'orchestra, trovandoci a Firenze e a casa di Riccardo a Milano, cosa a cui io non sono abituato, lavorare sui dettagli e non perdere nulla in freschezza, perché il problema mio di pregiudizio, ma anche a questo punto di abitudine, suonando con musicisti jazz che amano l'improvvisazione, il momento, che bello, questa sera viene bene, come mai? Così, perché c'è feeling, perché c'è swing, perché c'è tiro, perché c'è una bella atmosfera, perché l'erba era buona, ci sono mille motivi. No, perché oggi io sono di buon umore, non è mai un motivo musicale, è sempre una cosa di feeling, di atmosfera. Vedere che si può lavorare sui dettagli e mantenere intatta questa freschezza, per cui puoi parlare di musica con i musicisti, perché ti assicuro che diventa raro quando uno comincia a suonare in ambito jazz e rock, no? Si parla di tante altre cose e di confezione, di scaletta, di metronomo, di atteggiamento sul palco, di uffici stampa e tutto, ma si perdono di vista i dettagli sulla musica, perché non, questo però lo dico riguarda me, è un problema mio proprio, perché non è bello parlare di una cosa che deve essere magica, è come parlare del sesso con una persona con cui lo stai facendo. Invece ho scoperto, grazie a Riccardo, che si può parlare di musica nel momento in cui uno la sta facendo e non perdere in magia, ecco. Però è vero, l'ho detto, forse non condivido quello che ho detto, però era, secondo me era una frase, era outing.

0: Perché sei andato a trovare Stefano Bollani a un concerto? Avevi già in mente qualche cosa che arrivasse a questo punto?
1: Pensando a Gershwin, c'è proprio un bisogno, una necessità molto molto particolare legata al virtuosismo tecnico, alla musicalità, e nel mio caso specifico, nel modo mio di pensare l'autore George Gershwin, anche all'armonista. E ho scoperto in Bollani un pianista che dà molto risalto e attenzione a una creatività anche nell'estemporanea improvvisazione, sempre alla matrice armonica, non solo melodica. Ed è stato per me un punto di partenza abbastanza imprescindibile, che poi ho ritrovato costantemente in tutto il progetto Gershwin. Io avevo in mente da molto tempo un'idea di un nuovo percorso Gershwin. Sono trascorsi credo 30 anni dal disco precedente con l'orchestra di Cleveland, quindi era ora di pensare a una cosa del genere, possibilmente non ripetitiva, possibilmente non prevedibile. E la personalità di Stefano, nel suo modo di fare musica, col suo pianismo, con la sua tecnica anche, perché non dimentichiamo che il concerto in fa richiede una bravura tecnica degna delle difficoltà dei concerti di Rachmaninoff, lo ricordo sempre questo fatto, nonché una persona che abbia la cultura jazz così profonda e sviluppata come lui, nella confidenza di un linguaggio di confine che richiede una grande cultura, per esempio nello swing americano.
0: Certo. E quindi la domanda, perché Gershwin è superflua, nel senso che Gershwin è il borderline che vi ha unito in un certo senso, però dopodiché ci sono problemi di dinamiche, di ritmiche, i rallentandi, i diminuendi, gli accelerandi. Qual è stato il vostro problema di capire quel Gershwin in questo modo?
1: Abbiamo fatto più incontri a casa mia, ma anche a Firenze, ricordo al Teatro Comunale di Firenze, in cui abbiamo proprio sviscerato un po', battuta per battuta direi, l'interpretazione sia sua dal punto di vista pianistico che la mia dal punto di vista dell'accompagnamento sinfonico, e si è proprio scelto di fare dei percorsi alternativi sull'interpretazione, per esempio il concerto in fa, per intenderci tutta l'introduzione anche sinfonica del secondo movimento del concerto, con la scelta di un tempo che ricordasse il senso di un blues stanco nel Midwest americano, di una persona che con un atteggiamento sonnecchioso si accompagna col banjo, no?
0: Certo.
1: E questo vuol dire dare una scansione dello stacco del tempo più veloce dell'abitudine, ma senza tutti quei rubati un po' di maniera che potrebbero portare dei languori e addirittura dei fastidi stilistici rispetto alla chiarezza quasi neoclassica della scrittura di Gershwin.

0: E per te, Stefano?
1: Ti ha già detto tutto, nel senso che si è un po' delineata da sola l'interpretazione, per modo di dire, perché abbiamo lavorato battuta per battuta, per cui non è che è arrivata dal cielo. Però lavorando battuta per battuta abbiamo scoperto che, tra parentesi, per me è un metodo nuovo, nel senso che io ho lavorato con orchestre classiche e direttori classici. In un caso si è trattato di un'incisione, per il resto sono concerti dal vivo e il tempo è minimo per parlare dell'interpretazione, sempre un'ora e mezza, telefonate intercontinentali per decidere i tempi, tu con che metronomo lo fai. Qui finalmente si poteva collaborare davvero, ma io ho capito subito, parlandone a Rapallo la sera del concerto, che l'idea era simile. Cioè la prima cosa era il ritmo, nel senso che, ok, sembra scontato, ma qui parliamo di un musicista che viveva nell'età del jazz, e non a caso il nostro secondo tempo dura meno di qualsiasi altro secondo tempo del concerto in fa, non perché vogliamo correre, e anche il terzo tempo credo, certo, non perché vogliamo correre, ma perché c'è un'energia, un entusiasmo in questa musica di Gershwin, anche una frenesia di passare da un tema all'altro, di cambiare clima, di cambiare città in continuazione, certo, di stare un attimo in Europa con un piede in America e poi prendere un aereo, che andava restituita senza perdere i dettagli.
0: Sì, anche Gershwin aveva un piede in Europa, quindi
1: è un altro, Russia ne aveva tanti di piedi. Però voglio dire che il bello era proprio scoprire, mentre si dipanava la cosa, che i problemi non c'erano di interpretazione, perché questa idea del blues lento era quella su cui io avevo più paura, forse la cosa di cui ho parlato come prima cosa. Io avevo più paura perché avevo sentito questi secondi tempi in giro nei dischi e li trovavo noiosissimi, trovavo proprio che finché io non ho visto la partitura e non l'ho studiata insieme a Riccardo, pensavo che il secondo tempo del concerto in fa fosse il punto debole del concerto, ammetto, invece no.

0: si parla di jazz sinfonico in casa Gershwin, ma dobbiamo cancellare la storia del jazz dal 1928 in avanti, cioè la contestualizzazione di un jazz Gershwin. È difficile in un certo senso capire, c'era il reggae, lo swing, lo Dixie, il Dixie vuol dire come riferimenti jazz.
1: Nel frattempo c'è gente che ha fatto altre cose, nel frattempo è arrivato Duke Ellington e non parliamo di tutto il resto, ma il termine jazz sinfonico è un'invenzione di Paul Whiteman per vendere il concerto. Per quello che mi riguarda non è la cosa più interessante della carriera di Gershwin l'idea di jazz sinfonico. Mi sembra più interessante l'idea di scrivere un concerto americano per pianoforte e orchestra, o comunque lo svolgimento della Rhapsody in Blue senza tanti proclami. Mi piace il pezzo, non sento bisogno di spiegarmi e spiegare a chi lo ascolta che è jazz sinfonico, perché è un po' mettere il vestito buono al jazz, che oggi non ne ha bisogno, all'epoca sì, perché era musica dei bordelli, ma non è neanche vero, perché poi il jazz dovrebbe essere improvvisazione e nella Rhapsody in Blue l'improvvisazione è limitatissima.
0: L'hai fatta un pochettino?
1: Io ne ho fatta un po', ma insomma per farlo diventare jazz davvero dovrebbe esserci una componente di creatività sul momento che non c'è.
2: C'è un'altra cosa che forse è interessante dire, c'è un'abitudine esecutiva ad autocompiacersi di molti passaggi in Gershwin, ed è quello che sia Stefano che io abbiamo cercato di evitare in maniera drastica, proprio il pericolo di non cadere nella tentazione dell'autocompiacimento, per esempio, e questo porta quasi sempre ad allargare i tempi, no? Questo assolutamente no, anche perché la partitura di Gershwin è rigorosa e nel concerto ci teneva a essere lui il responsabile della stesura definitiva della partitura, senza aiuti, senza Groffè dietro di lui, per dire, no? Quindi aveva la volontà di dimostrare anche la sua cultura sinfonica, riuscendo in pieno in quello che giustamente noi chiamiamo il capolavoro americano, il concerto americano per antonomasia, sicuramente comunque una partitura di una bellezza pari ai grandi giganti del Novecento come Maurice Ravel, Igor Stravinsky o Claude Debussy.

0: Mi è venuta un'ultima cosa in mente che non sa neanche lui. Alipsia, finite le prove, io poi tornavo in camera e ho passato il tempo su YouTube a guardare Gene Kelly e Fred Astaire. Lì per lì forse non ho neanche fatto il collegamento, semplicemente mi è venuto in mente di... In realtà è quello che diceva lui, e Gene Kelly e Fred Astaire lavoravano con Gershwin, insomma, Gershwin scriveva per loro.
1: Ecco,
0: e in definitiva quello che fanno loro da esecutori di Gershwin, cioè facendo il tip-tap su quella musica, è la stessa cosa. A me da bambino sembravano dei virtuosi autocompiaciuti, perché quella, ragazzi, è tutta roba che chiama l'applauso. E tu pensi, che marpioni. Quando sei grande pensi, certo che erano dei bei marpioni. Poi li riguardi e invece ogni movimento è pulitissimo, è studiato. Non c'è il minimo autocompiacimento in quello che fa Gene Kelly. È veramente quello che è necessario. È il movimento necessario per quella musica.
2: Molto sobrio, sì.
0: È tutto molto sobrio, solo che è talmente bravo che per me è mostruoso, ma in realtà è sobrissimo. Allora l'idea di riuscire a suonare questa musica in maniera virtuosa, ma senza volerlo dimostrare, era una bella
2: infatti
0: sfida.
2: Mi sembra che nel tuo modo di suonare, anche il famoso diabolico terzo movimento, non si senta fatica, non si senta lo sforzo della rapidità, per esempio dei metronomi di Gershwin, che abbiamo cercato fedelmente di riprodurre, e questo è il punto, non arrivare
0: la fatica,
2: esattamente, certo. Proprio quello che Gene Kelly incarnava nella sua grandissima arte.
0: Sembra uno che sta improvvisando e si autocompiace, invece è uno preparatissimo.
2: Assolutamente.
0: Che si è fatto un mazzo così, ma tu vedi il sorriso.
2: Certo.
0: È la cosa bella di vedere i musicisti sul palco, per me è quella.
1: Diciamo. Complimenti alla tua, come dire, consistente leggerezza nell'interpretazione. Sono dei svolazzamenti così, discretissimi proprio. Ho anche nelle orecchie la partitura di Gershwin, della Rhapsody in Blue, che avevo prodotto uno speciale, una storia dei fratelli Gershwin per la Svizzera due anni fa. E me li sono passati 20.000 volte ciascuno, e quando ho sentito Stefano ho detto, qui ci siamo. Lui ha qualche rubato in più, qualche disoneggiamento, le note così, perché Song Plugger era lui, forse viene da lì. Grazie.

Avete ascoltato un incontro con Riccardo Sciai e Stefano Bollani in occasione dell'uscita del compact disc con su anche la Rhapsody in Blue e altre pagine che sono state raccontate dai due musicisti. Un saluto piuttosto jazzy da Claudio Ricordi.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Finalmente mi hai fatto contento.
1: Perché ho cambiato la musichina.
0: Sì, adesso. Esatto.
1: Ma sai cos'è questa?
0: Ah, guarda, deve essere una musica di qualche film.
1: Sì, no, non è vero. Di una serie televisiva.
0: Ah, una serie televisiva.
1: Ti do un indizio? Taviani.
0: Taviani?
1: Sì, l'autore si
0: I
1: chiama
0: Taviani. I fratelli
1: Taviani. No, credo che sia il figlio, però.
0: Ah, non lo so.
1: È la musica di Boris.
0: Ah, ma come Boris? Non me la ricordavo questa
1: sì,
0: musica.
1: Sì, sì, c'era una delle tante musichine che ci sono all'interno.
0: Ma già nella prima annata?
1: Sì, sì, sì, nella prima annata. Oh, salutiamo o ci facciamo i fatti nostri?
0: No, che sei partito con questo colpo di scena.
1: Goffo.
0: E ha preso
1: il sopravvento.
0: Sì, esatto. Beh, chi siamo? Tu sei Francesco Tragni.
1: E tu sei Marco Carini. Ecco. E questa è la... Posso dirlo?
0: Certo.
1: Dice che poi dopo non...
0: Di pure quello che vuoi. Qua,
1: no, volevo dire che oggi inizia la 18ª stagione di Bollicine.
0: Quella...
1: che non è un numero tondo, però comunque è un numero importante. E senza soluzione di continuità, da settimana prossima che c'era la stagione estiva di Bollicine, ci ritroviamo catapultati nella stagione autunno-inverno-primavera.
0: Sì, esatto.
1: Proprio quella estiva, sì, sì.
0: Ok. E però non è cambiato molto il formato della trasmissione, giusto?
1: No, allora, lo diciamo per gli ascoltatori che magari fosse la prima volta che si ritrovano appunto ad ascoltare la radio alle 4:30 della domenica. Bollicino è una trasmissione monografica, ma a suo modo, nel senso che in ogni puntata raccoglie attraverso un tema una decina di canzoni e prova a raccontare la musica da un punto di vista diverso dal solito.
0: Certo, dal nostro punto di vista.
1: Poi il nostro, esatto.
0: È una fatica, onestamente, ogni volta trovare un tema diverso, ma anche questa volta ce l'abbiamo fatta e quindi possiamo dare il là alla nuova stagione di Bollicine e introducendo il tema.
1: Allora, il tema oggi è dedicato ad una di quelle cose, diciamo, a volte quando troviamo dei temi che avevano senso con la musica del passato, come per esempio quando parliamo delle classifiche, che oggi ovviamente sono un po' diverse da quelle di 20-30 anni fa, e lo è oggi anche perché parliamo di dischi che sono stati composti da una persona, ma che ha anche suonato tutti gli strumenti all'interno di quel disco. Che se oggi è abbastanza semplice, perché uno si mette col computer con due software in croce e riesce a farlo, insomma, negli anni 70-80 non era così banale, perché intanto bisognava avere una strumentazione per poterlo fare e poi avere delle capacità tecniche, oltre a poter suonare degli strumenti da solo, ovviamente, per poter mettere in piedi un disco che magari era anche un po' articolato, che quindi era fatto di diversi strumenti molto diversi tra di loro.
0: Possiamo riassumere il tema con una frase: chi fa da sé fa per tre.
1: Esatto, one man band,
0: one
1: si
0: man
1: può
0: band,
1: dire anche.
0: Sì, sì, anche. Devo dire, possiamo anticiparlo?
1: Sì.
0: Che questa tendenza è, diciamo, o perlomeno in base alla scaletta che abbiamo fatto, copre soprattutto gli anni 80-70. Non so se è per una nostra mancanza, non c'è moltissimo musica degli anni 2000, o sbaglio.
1: Allora,
0: strano, che fra l'altro è strano, perché in realtà, dicevi tu prima, con gli strumenti che ci sono adesso dovrebbe essere pratica molto più diffusa quella di farsi gli album dove uno suona tutto, no?
1: Ma
0: non,
1: allora,
0: è una contraddizione?
1: Secondo me ci siamo proprio concentrati nei dischi nel periodo in cui era difficile, perché mi vengono in mente anche cantautori italiani come Vasco Brondi, per esempio, o Dente, che in alcuni casi si sono fatti un po' da soli, insomma, nei loro dischi. Però appunto in un'epoca dove è tutto diverso rispetto al periodo in cui, per esempio, Paul McCartney si era fatto il suo studio di registrazione nella campagna scozzese e aveva deciso di suonare tutti gli strumenti per conto suo, avendo a disposizione un mixer multitraccia, perché poi c'era un registratore multitraccia, scusa.
0: Quattro tracce,
1: che vuol dire? Tu lo sai cosa vuol dire?
0: Ma non so, ci possono stare quattro suoni, quattro strumenti, non so, una roba del genere.
1: Esatto, la cassetta su cui si registrava si veniva partizionata e tu potevi sovraincidere suoni differenti utilizzando la stessa cassetta, appunto, fino a quattro strumenti, e questo era un po' il modo con cui si potevano fare registrazioni casalinghe, tutto sommato abbastanza buone rispetto agli strumenti dell'epoca, insomma.
0: E anche là, il primo album solista di Paul McCartney, poi ne ha fatti altri, ne ha fatti,
1: sì,
0: uno nel 1980, poi non so quando è che l'ha fatto.
1: Nel 2020, quando c'era la pandemia, ha fatto McCartney 3.
0: Okay. Ed è anche l'album dove viene ufficializzato lo scioglimento dei Beatles.
1: Sì, o meglio, era già nell'aria, nel 1970, loro avevano fatto Let It Be e Paul McCartney aveva già capito che avrebbe fatto da solo, insomma. prima in realtà veramente da solo, poi avvalendosi dei Wings, ma questa è un'altra storia che poi abbiamo raccontato altre volte.
0: Sì, perché avevo letto, poi non so se sono informazioni corrette, che già nel 69 Lennon aveva preannunciato che i Beatles si sarebbero sciolti, però non era stato ancora reso pubblico. Diciamo che è in corrispondenza dell'uscita di questo disco che diventa ufficiale, che insomma fa di capire che i Beatles non suoneranno mai più assieme, ecco. E quindi a maggior ragione ci ascoltiamo questo disco che insomma,
1: con la lacrimuccia, quindi dici,
0: vabbè, segna in qualche modo
1: una cesura,
0: esatto,
1: sì, un taglio col passato. Abbiamo selezionato per voi, tratta appunto da McCartney del 1970, dove lui per inciso suona tutti gli strumenti, Every Night.

0: Bollicine di stagione numero 18 e puntata dedicata ai One Man Band, ovvero quei dischi che sono stati concepiti ma anche suonati in autonomia, in buona autonomia, da parte di artisti come in questo caso Paul McCartney.
1: E diciamo che questa puntata ci permette anche di scoprire magari qualche artista che non è proprio famosissimo ma che meriterebbe di essere conosciuto. Per esempio il prossimo, che è questo cantautore americano Emmett Rhodes, che è scomparso qualche anno fa, che dove era chiarissima l'influenza dei Beatles o la sua ammirazione per Paul McCartney, al punto che era soprannominato One Man Beatles. Lui ha inciso un paio di dischi ai primi anni 70 e poi visto lo scarso successo che ebbero questi dischi, fino al 2016 non ha più inciso nulla. Nel 2016 è uscito un suo disco e poi, ahimè, qualche anno dopo è venuto a mancare. È stato riscoperto di recente grazie anche a un film di un regista italiano e direi che questa è un'opportunità per ascoltarlo, e vi consigliamo soprattutto il primo album, che è veramente degno di attenzione per chi come noi ama i Beatles.
0: Quindi anche in questo caso lui ha suonato tutti gli strumenti,
1: esatto,
0: di questo, questo disco.
1: Lui un po' anche per necessità, perché secondo me aveva un budget un po' risicato. Però,
0: però bisogna anche saperlo fare.
1: Assolutamente.
0: Quando è che mi insegni a suonare la chitarra tu?
1: Dai tempo al tempo.
0: Sì, è 18 anni che aspetto.

0: Beh, chiarissima l'influenza beatlesiana. Ricordiamo che una sua canzone era dentro anche in un film che abbiamo amato, si chiama I Tenenbaum di Wes Anderson. La canzone si chiamava Lullaby.
1: Ma dai!
0: Sì. Quindi
1: non, la colonna sonora dei Tenenbaum è una delle colonne sonore più belle che ricordo. C'è Nico dentro, c'è Nick Drake, e non mi ricordavo che ci fosse anche.
0: Forse era meglio se mandavamo Lullaby, così almeno avremmo suscitato qualche ricordo legato al film, ecco.
1: Ma anche quella canzone è fatta tutta da lui.
0: Non lo so.
1: Allora, io invece adesso propongo ai nostri ascoltatori, un po' per ricollegarmi all'artista con cui siamo partiti, che era Paul McCartney, un altro che alla fine della storia della sua band ha deciso di fare un disco da solo e di farlo suonando tutti gli strumenti, in questo caso creando una band fittizia addirittura, quindi non presentandosi, a differenza di Paul McCartney, col suo nome. E parliamo di Dave Grohl. Dave Grohl, finiti in Nirvana dopo la morte di Kurt Cobain, esatto, nell'aprile del 94, si chiude in sala di registrazione e fa uscire un disco a nome Foo Fighters, che però ai tempi non esisteva come band. Era lui e basta, e soprattutto era lui che suonava tutti gli strumenti, quindi dalla chitarra al basso, la batteria, che era il suo strumento in cui suonava in Nirvana, e componendo quindi anche le canzoni. Ne venne fuori un disco tutto sommato abbastanza pop, almeno il primo disco dei Foo Fighters risentiva forse un pochino meno delle influenze hard rock Dave Grohl aveva dentro, poi nei dischi successivi si sente un pochino di più. E insomma, io tra l'altro non avrei mai detto in quel 95, quando uscì questo Foo Fighters, che era il titolo del disco,
0: che ci fosse sarebbe stato un futuro per questa band.
1: Ma un futuro di 31 anni ad oggi, and counting, come dicono gli inglesi, ma soprattutto un futuro di così tanto di successo. Cioè, probabilmente non dico che siano più famosi Foo Fighters dei Nirvana, no, perché hanno avuto quell'esplosione di Nevermind. Però tu l'avresti detto che...
0: No, io non l'avrei detto.
1: Che dici Dave Grohl e ti vengono in mente più Foo Fighters dei Nirvana?
0: No, assolutamente. Però penso che ai posteri passerà più la storia sicuramente Nirvana che i Foo Fighters, non lo so.
1: Non lo so, perché non comunque so. Anche la quantità di cose che hanno fatto i Foo Fighters ad oggi è decisamente maggiore, quindi...
0: Sai che io non li ho mai seguiti moltissimo i Foo Fighters, sono sempre sembrati un po' poco originali, poco...
1: Ah, ma dai! No.
0: Sì, non rientro fra i seguaci.
1: Io diciamo alcuni dischi di più, alcuni dischi di meno, però bene o male tutta la produzione tra il 95 e il 2010 mi è piaciuta assai. E comunque il primo disco appunto rientra in questa, perché poi appunto dopo il primo disco ha messo insieme una band reclutando anche ex turnisti che lavoravano prima con i Nirvana, e quindi insomma di fatto decade un po' il senso della puntata di oggi, se non appunto per il primo disco, che invece era tutto fatto da Dave Grohl, suonato da lui. This Is a Call è il fulminante, dal mio punto di vista, brano con cui si apriva il suo primo disco.
0: Forse anche il singolo.
1: Questo non me lo ricordo.
0: No, non lo so, magari mi ricordo.
1: C'erano più single, Big Me per esempio, all'interno di quell'album, ma This Is a Call era sicuramente la traccia che apriva il disco.

0: italiano che non bazzica molto spesso nelle nostre scalette, però visto il tema ci sta. Lui è Claudio Baglioni, che mi sembra a metà degli anni 80 fece un album dal vivo che aveva la particolarità di
1: 86,
0: essere
1: sì.
0: One Man Live Album, non so, una cosa del genere, perché praticamente suonava tutto lui nei concerti. Giustamente tu mi facevi una domanda, ma come faceva? Allora, io il concerto non l'ho visto, però ti posso leggere quello che c'è scritto sulla famosa enciclopedia. Il palco è organizzato in tre postazioni principali, una dedicata alle chitarre, una al pianoforte acustico e una tastiera digitale che fungeva da master keyboard, collegata a 16 sintetizzatori diversi. Ogni brano prevedeva cambi di timbri, suddivisione delle tastiere e delle chitarre in più parti, così da creare l'effetto di un'intera orchestra, con sonorità miste analogiche e digitali. Dopo un primo concerto sperimentale allo stadio di Lecce, nel maggio 86, prese avvio un lungo tour che si arricchiva progressivamente di nuove date e contenuti, in una formula definita dallo stesso Baglioni un work in progress dal vivo, costantemente in evoluzione. Vabbè.
1: Ah, vedi che allora...
0: Infatti l'album si chiama A Solo, non per niente, e boh, mi sembrava che ci potesse stare, perché diciamo che è un'altra vista rispetto agli album registrati in studio, dove uno suona tutto. Qua invece è registrato dal vivo e uno suona tutto, che è sempre Claudio Baglioni.
1: Che non è forse più difficile dal vivo che non in studio, dove puoi rifare le cose oltre che sovrainciderle.
0: L'album, fra l'altro, se non ricordo male, era triplo. Sì, triplo. E
1: si sono scelti. Caspita, i dischi dal vivo di solito erano doppi, invece questo era
0: triplo.
1: Triplo, ok.
0: E ci ascoltiamo un pezzo che si chiama E adesso la pubblicità. Però non è il nostro caso, credo.
1: No, ancora no.
0: Forse andava messo dopo.
1: Dai. Non c'è la pubblicità, c'è solo la canzone adesso.

0: fa anche lo scat come Lucio Dalla.
1: Sì, beh, insomma, con risultati un po' diversi.
0: Sì. Allora, adesso io propongo una cosa, visto che manca un paio di minuti circa alla pubblicità e non abbiamo modo di parlare di altro, metto senza annunciarlo un pezzettino di quello di cui parliamo subito dopo, che è il disco di un ventenne che nel 1973 fa uscire questo Tubular Bells, di cui quello che ascoltiamo adesso è forse il pezzo più famoso, perché comunque era utilizzato per anche come colonna sonora di un film che era L'Esorcista. Ma ne proviamo ad ascoltare qualcosa di diverso, che non il solito pezzo iniziale, però nella seconda parte di Bollicino.
1: Ecco. Volevo fare una battuta, però.
0: Falla.
1: No.
0: Dai.
1: No, mi stavo chiedendo qual era la colonna sonora dell'Esorciccio, invece. Tu lo sai?
0: Mi sembra che sia di Detto Mariano.
1: Ah, però.
0: Non sono sicuro, adesso controllo.
1: Va bene.

0: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: Seconda parte di Bollicine.
8: Anche questo è nuovo.
7: Anche questo arriva da Boris. Sapete che non l'hai visto abbastanza volte per non questo. Riconoscere questo, quest'altro stacchettino che arriva da lì. Ma in questa seconda parte riprendiamo un po' il tema di Mike Oldfield che abbiamo introdotto nella prima parte. Strumentista, soprattutto chitarrista, però in questo disco suona la batteria, suona il basso, suona le campane tubolari.
8: Ma pensa.
7: Che sono quelle che danno il titolo alla, sì, certo, al disco. Disco completamente strumentale, 46 minuti di musica divisa su due lati. Una follia per alcuni, rifiutato da tantissime case discografiche ai tempi. E pubblicato da Richard Branson, che inaugurò la sua Virgin con questo disco, insomma, che fu molto fortunato anche, appunto, come dicevamo prima, per aver lanciato poi, cioè per essere stata inclusa almeno nella parte iniziale dentro la colonna dell'Esorcista. L'Esorciccio abbiamo controllato, anzi l'ho detto prima di controllare, Franco Godi, Mr. Jingle, era l'autore della colonna sonora, però credo che ci fossero degli strumentisti, quindi non la possiamo mandare.
8: No, beh, certo,
7: puntata.
8: Certo. È una curiosità, visto che.
7: Che non hai visto l'Esorciccio?
8: No, l'Esorciccio non ho ancora visto.
7: Citato
8: in questa rivalutazione degli anni 70 mi manca.
7: Non ti perdi molto, no. Lo dice uno che è grande fan di Lino Banfi in tutte le sue incarnazioni.
8: Okay.
7: Quasi tutte le incarnazioni.
8: Oh, adesso io ti propongo un'altra.
7: Aspetta, volevo mandare invece un pezzettino di. Sempre un preso da questo Tubular Bells, una cosa che però secondo me passa di meno e che forse dà un'idea un po' più variegata di quello che era la strumentazione che utilizzava Mike Oldfield in questo disco, ed è l'inizio della seconda facciata appunto di Tubular Bells, che credo che passi pochissimo in radio, quindi ne mandiamo un pezzettino.

0: molto più bucolico, però, eh?
1: Sì, anche se c'è una modalità operativa, chiamiamola così, molto simile a quella della prima facciata, cioè una strofa, diciamo, che si ripete sempre uguale come melodia, ma come arrangiamento cambia ad ogni giro, aggiungendo strumenti, modificando leggermente il volume degli strumenti del giro precedente. Per esempio, a un certo punto arriva questa specie di mandolino, credo che sia sullo sfondo, arrivano le tastiere, insomma, e va avanti diversi minuti in questo modo, con una tecnica che secondo me poi dopo in tanti hanno copiato negli anni successivi. Però insomma, questo era Tubular Bells, un pezzo di Tubular Bells che sicuramente trovate meno nelle trasmissioni radiofoniche, ma che bollicine ha mandato.
0: Sì, e direi che anche nelle trasmissioni radiofoniche raramente capite di mandare Todd Rundgren, anzi ai più magari non dirà molto questo nome, ma nella storia della musica, a partire dagli anni 60, quando lui suonava in questo gruppo che si chiamava Nuts, che è un gruppo psichedelico, per arrivare poi a una carriera da solista che lo porta a incidere i primi anni 70 un album doppio che si chiamava Something Anything, dove faceva tutto da solo, tranne, leggo anch'io una parte registrata
1: dall'ultima facciata, sì.
0: Esatto. Beh, lui ha fatto tantissime cose, perché oltre a fare dei dischi da solo, che poi si è spostato anche verso il prog un po', però ha fatto anche da produttore, per esempio Skylarking, un disco dell'XTC, è prodotto da lui. Per esempio, un altro disco che mi viene in mente è Meatloaf, Bet Out of Hell, non so se ti ricordi,
1: sì.
0: Piuttosto che mi viene in mente un altro bel disco, Forever Now, dei Psychedelic Furs. Comunque tante cose ha fatto, e vabbè, comunque noi abbiamo preso in considerazione questo album, che ripeto è quello un po' più pop, e c'è un pezzo che credo fosse ai tempi anche il singolo, I Saw the Light.
1: I Saw the Light, confermo singolo, e dove, come tutte le canzoni che state ascoltando in questa prima puntata della 18ª stagione di Bollicine, Todd Rundgren suona tutto da solo. Eh sì, è bravo Todd.

0: E questo era Todd Rundgren, che poi si pronuncia così.
1: Chi lo sa?
0: Vabbè, insomma, un disco del 1972 che appunto vede addirittura un disco doppio con cui lui incide tutti gli strumenti, insomma, però non contemporaneamente.
1: No, c'era Baglioni.
0: C'era Bennato anche, che vabbè, c'era anche Bob Dylan anche in concerto, tamburello, armonica a bocca e chitarra.
1: Vabbè, quello è...
0: Beh, se ci pensi comunque
1: acustico.
0: Quello qua avrebbe potuto entrare nella trasmissione, perché comunque quelli che suonavano con la bocca l'armonica, con le mani la chitarra e col piede il tamburello, di fatto facevano una one man band.
1: Sì, per carità.
0: Però no, è un po' fuori tema, quindi non ci siamo messi d'accordo.
1: Ma te lo dico subito,
0: disco.
1: Io ti propongo invece un album che è uscito quest'anno.
0: Ehi.
1: Quindi, a smentire quello che
0: dicevamo prima,
1: lei è una cantautrice, si chiama Laura Veers, che ha fatto questo disco che si chiama Temple Songs, se non vado errato, che è uscito proprio quest'anno. Immagino che anche lei non sia molto conosciuta. Quest'anno cosa è successo? Che ha deciso di farsi un album da solo, producendolo, ideandolo, scrivendolo tutto da sola, un po' anche come reazione al fatto che era fallito il matrimonio con appunto l'ex marito, credo fosse anche suo produttore. Così ha detto: ma sai cosa dico? Me ne frego e mi faccio tutto un disco da solo. Per chi non lo conoscesse, Laura Veers è una, diciamo, potremmo farla rientrare nell'ambito folk. Non so, a me piace molto, e quindi ho pensato di farvi ascoltare questa canzone, Arc Steed Bands, giusto?
0: Sì, Laura Veers.

0: Però lei ha molti meno strumenti degli altri che abbiamo sentito prima, perché sento una chitarra, forse c'è una sovraincisione di chitarra, un accenno di tastiere.
1: Ma hai ragione, infatti era meglio un altro pezzo, Pulse, che forse dava più l'idea. Vabbè, comunque.
0: No, comunque va bene, dai. Andava bene anche lei. Come va benissimo anche Stevie Wonder, che è un altro che passa poco nella nostra trasmissione.
1: Meglio, non passa come dovrebbe.
0: Non passa come dovrebbe. Allora, Stevie Wonder incideva per la Motown e a un certo punto arriva ad avere praticamente il controllo artistico della propria musica. E quindi sostanzialmente si mette a fare il compositore, arrangiatore, produttore e anche strumentista, andando a incidere un disco che si chiama Music of My Mind, che sostanzialmente appunto è completamente a carico di Stevie Wonder, compresa anche la il suono del, diciamo, l'interpretazione musicale degli strumenti. E da lì poi lui esploderà, ci saranno anche il mitico Songs in the Key of Life,
1: bellissimo,
0: che, esatto, e quello effettivamente lo passiamo troppo poco per come tutto sommato siamo due fan di quel disco, anche se io devo dire conosco meno forse la produzione
1: precedente.
0: Sì, esatto.
1: Però tutti gli album degli anni 70 sono in realtà dei capolavori che andrebbero riscoperti. Beh, ci accontentiamo di questo pezzo che abbiamo scelto.
0: Si chiama Girl Blue, appunto, e gli strumenti suonati sono tutti suonati, oltre alla voce ovviamente, tutti suonati con sovraincisioni dallo stesso Stevie Wonder, album del 1972.

0: notevole questo pezzo, eh?
1: Notevole, poi con questa voce distorta fa anche fatica a riconoscere la... cioè lo stile sì, la voce un pochino meno, sì. Comunque, adesso abbiamo un altro brano che non è italiano, però abbiamo un'altra canzone, ma magari la terremo per un altro per un'altra occasione, non anticipiamo niente, ci sarà una seconda puntata, e passiamo a Steve Winwood.
0: Ah, sì, che tutti ricordiamo come membro, come leader dei Traffic.
1: Blind Faith anche.
0: Esatto, bravo. E poi intraprese questa carriera, vabbè, prima ancora Spencer Davis Group.
1: Spencer Davis Group, sì.
0: E poi intraprese questa carriera da solista, molto più orientata verso il pop.
1: E lui è uno di quelli che aveva una specie di magione in campagna, e nello specifico nel Gloucestershire, che non so di preciso dove sia, ma presumo nelle campagne londinesi o qualcosa del genere, e dove c'era il suo studio di registrazione, con cui, sfruttando anche lui le tecnologie dell'epoca, che ricordiamo erano molto diverse da quelle attuali, ma comunque meglio di quelli degli anni 60, insomma, riuscì a realizzare un disco che si chiamava Music of My Mind, dove, no scusami, sì,
0: no, questo è quello di Steve,
1: ho sbagliato, volevo dire che si chiamava Ark of a Diver, sì, esatto,
0: inciso negli anni 80 o no?
1: Che secondo me è prima 1980, okay. Guarda, proprio all'inizio del decennio, che appunto è insomma, c'è un po' di tipologia musicale dello Steve Winwood degli anni 60-70, però i suoni sono un pochino più tipici degli anni 80, quindi cominciano ad essere più sintetici, cominciano ad essere quei poppettoni che tanto amiamo, insomma.
0: Vabbè, però lui comunque è un grande artista, per cui anche quando si cimenta con il pop lo fa con classe.
1: Ma sì, assolutamente. Noi abbiamo scelto una canzone che si chiama Why You See a Chance, che è appunto tratta da questo disco come si dice? Autofatto, non mi viene la parola, insomma, che si è fatto da solo, sì. One Man Band anche in questo caso, Steve Winwood.

0: Oh, grandissimo artista, ma anche grandissima voce, Stan.
1: Voce sì, pezzo un po' plasticoso, secondo me.
0: Però mi piace.
1: Mi è piaciuto.
0: Guarda, c'è questo intermezzo di sax che dovrebbe, che dovrebbe piacere.
1: Eccolo lì, il sax, che è un ricorrente già nel 1980, vedi che c'entrava. Siamo alla fine della puntata di Bollicine di oggi, che speriamo vi sia piaciuta, che vi dà appuntamento a domenica prossima alle 16.30, oppure sul bolliblog.com con tutte anche i podcast delle puntate precedenti, non tutte le stagioni, ma ce ne sono almeno una decina, per cui potete spaziare. Con che cosa chiudiamo invece?
0: Vabbè, chiudiamo con un album che possiamo dire capolavoro, anche perché è inciso nel 1982. Ai tempi era abbastanza rivoluzionario fare un album completamente acustico inciso a casa con
1: a casa
0: con un registratore okay. A quattro piste, e lui era Bruce Springsteen, avete capito subito. L'album si chiama Nebraska, che altro dirvi, al limite quello che non sapete andatelo a vedere nel film Liberami dal Nulla, che è uscito l'anno scorso, con la partecipazione, chi era l'attore principale, quello di The Bear, no?
1: Sì, quello anche di Shameless.
0: Ah, ecco.
1: Mi viene il nome comunque lui. Ciao e a domenica prossima allora.
0: Ciao a tutti, buona serata.
1: Buona serata, fate bravi. Bruce Springsteen.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Popolare Network.
7: Diciassette e trenta, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. La ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e gli Houthi sostenuti dall'Iran ha causato finora lo sfollamento di quasi 90.000 persone, di cui 10.000 solo da ieri, sono dati riferiti poco fa dall'ONU. Questi spostamenti si sono verificati lungo tutta la costa occidentale e nella regione di Taiz, l'area più colpita dai combattimenti, mentre sono oltre 2.000 le persone che sono scappate da giovedì sera verso Gibuti. Qui gli sfollati, tra cui molte donne e bambini piccoli, sono stati trasportati in un centro a Obok, che si trova nel nord, dove stanno ricevendo assistenza, afferma l'ONU, la quale avverte che si prevede un ulteriore afflusso di persone in fuga con l'intensificarsi dei combattimenti e che è necessario un maggiore supporto.
8: Gli attacchi dei droni russi vicino al confine polacco, incluso quello contro un treno diretto a Varsavia, rappresentano un'escalation nella guerra da parte di Mosca, lo afferma da Kiev il ministro degli esteri polacco, Sikorski. Questa è un'escalation, questa è un'altra grande sfida per l'Ucraina e per le ipotetiche future vittime dell'aggressione russa. Questo significa, ha aggiunto Sikorski in una conferenza stampa, che dovremmo raddoppiare i nostri sforzi per sostenere le vittime dell'aggressione.
7: Donald Trump non sembra credere agli allarmi sull'intelligenza artificiale, anzi il presidente degli Stati Uniti ha parlato di forze negative che vogliono frenare lo sviluppo. Trump ha liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sono stati gli stessi colossi del settore a mettere in guardia sullo sviluppo incontrollato, arrivando a prefigurare scenari catastrofici. L'ultimo a intervenire è stato il numero uno di Anthropic. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, ha detto Dario Amodei, definendo la situazione un segnale di allarme. Non credo di aver compreso appieno che cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ha ammesso Amodei in una intervista a CBS News.
8: Mai avuto interesse negli affari di La Vitola, a dirlo è stato Siegfriedo Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. L'ex conduttore di Report ha annunciato che farà querele per i moltissimi articoli da lui considerati falsi usciti sulla sua vicenda e ha anche escluso una candidatura alle prossime elezioni politiche. Voglio continuare a fare il giornalista, non mi interessa scendere in politica, ha detto.
7: Tra un'ora alle 6:30 Elie Schlein sarà sul palco della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia per la chiusura. La segretaria del PD dovrà in qualche modo anche replicare a Giuseppe Conte, che insiste sulle primarie. Ieri aveva detto vanno fatte, non si può scegliere il capo chiusi in una stanza. Oggi pomeriggio, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano, l'ex presidente del Consiglio ha spiegato che non devono essere fatte a ridosso delle elezioni.
8: Domani alle 19 al Campidoglio a Roma si terrà la veglia civica per Emma Bonino, morta venerdì. Oggi alla Camera Ardente, sempre al Campidoglio, moltissime persone sono andate a portare l'ultimo saluto alla leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta anche domani, martedì invece alle 12:30 i funerali di Stato.
7: Si sono concluse le operazioni di bonifica del Naviglio Grande a Milano dopo lo sversamento di idrocarburi scoperto il 4 settembre scorso. Un centinaio di operatori ha lavorato per giorni nel recupero di oltre 550 tonnellate di rifiuti. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per inquinamento ambientale, ipotizzando la natura dolosa del gesto. Tempo è stabile in tutte le regioni, anche domani cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura nella media stagionale. Il giornale radio torna alle 19.30, a tutti una buona serata, ci sentiamo più tardi.
6: Popolare Network.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.

0: Sono Alessandra Arnaud e sono un'artista multimediale, una curatrice e lavoro per un'associazione culturale che si occupa di videoarte.
1: Cominciamo subito dalla videoarte, che cos'è?
0: La videoarte è veramente uno sconosciuto alla fine. Allora, sostanzialmente dico quello che non è legata al cinema, la videoarte non è relativa ai cortometraggi, a quel linguaggio comunque cinematografico di quel tipo, ma arriva dall'arte contemporanea, quindi si parla di videoarte quando ci sono video installazioni che non sono, che usano un linguaggio non lineare. E che hanno un messaggio che però non viene raccontato, viene creato attraverso le immagini, comunque una narrazione che è molto più empatica e meno implicita, come dire, di un film, di un cortometraggio, di un documentario, anche se poi ha tantissime ibridazioni anche con questi altri aspetti.
1: Come sei arrivata in particolare alla videoarte?
0: Allora, io sono arrivata alla videoarte molto per caso, perché da piccola ho sempre disegnato, quindi in realtà io volevo fare la pittrice, da sempre volevo andare in accademia e poi in accademia ho iniziato a fare copie di quadri, insomma, no? Persistevo con questa questione della pittrice, poi alla fine attraverso fotografia e il montaggio video, che allora era difficile fare montaggio, era difficile. Io ho iniziato in realtà con la fotografia, che era una passione che mi ha trasmesso poi mio papà. Ho lasciato, come dire, no, l'aspetto pittorico, perché con la fotografia, insomma, mi sentivo più a mio agio, e poi dalla fotografia passare all'immagine in movimento è stato abbastanza naturale. Comunque, insomma, calcolando le difficoltà tecniche dell'epoca, e quindi ho iniziato a realizzare delle prime opere video. Questo perché, andando in giro per mostre biennali, sono incappata in installazioni in realtà immersive, quindi Granular Synthesis, che è un gruppo di artisti austriaco che ho visto in Biennale di Venezia. Non c'entrava nulla con la videoarte, perché era un ambiente pieno di fumo, luci stroboscopiche, così, però ecco, mi affascinava molto quell'ambiente, poi altri loro lavori che ho visto qua a Milano nelle gallerie private. E quindi da lì c'è stato questo interesse per l'immagine in movimento, che ho trovato essere un pochino il mio ambiente naturale, cosa che comunque non avevo mai immaginato.
1: Adesso poi ci arriviamo anche a questo. All'Accademia seguivi un corso di videoarte?
0: Assolutamente no, perché non esisteva. All'estero ci sono, insomma, dagli anni 70 in poi, grazie comunque alla musica elettronica, agli studi sulla musica elettronica, eccetera, eccetera, da cui poi è arrivata anche la videoarte, quindi curioso il fatto che non è, la videoarte non è stata, come dire, sdoganata subito dagli artisti visivi, ma in realtà dagli ingegneri che studiavano musica elettronica. Questo è un fatto interessante. E quindi da allora c'è sempre stato comunque un interesse, poi quando si è sviluppata di più con le handicam accessibili al pubblico, quindi insomma molto più commerciale, la videoarte è iniziato a manifestarsi negli anni 70, e da lì tutti gli altri paesi, poi anche a livello accademico, nelle accademie, hanno iniziato comunque ad approcciare questo mezzo, mentre qua no, abbiamo dovuto aspettare tipo il 2003-2004, adesso non ricordo bene la data, ma io ho già fatto in tempo comunque a laurearmi con installazioni video, tra l'altro. Quindi ecco, c'è un po' questo gap che mi sta a cuore, e appunto con cui poi lavoro anche con l'associazione che sta qua a Niguarda, ecco.
1: Volevo rimanere un attimo sull'accademia, perché appunto hai detto che tu non hai frequentato un corso, perché il corso ancora non esisteva. Adesso tu insegni all'accademia, in qualche modo hai vendicato quindi questa questione. Volevo chiederti che ruolo ha la parte dell'insegnamento nel tuo lavoro, in rapporto invece all'altra parte più creativa, artistica, proprio tua?
0: Allora, per me l'insegnamento è assolutamente una passione, quindi sono molto contenta di riuscire a insegnare in varie accademie in Italia. Adesso sono qui a Brera e sono tornata nella mia accademia. ed è importantissimo lo scambio con gli studenti. E la parte formativa, come dire, è fondamentale, perché appunto essendoci questo gap abbastanza grosso rispetto agli altri paesi, c'è tutta una parte di storia, di immaginario, di ricerche fatte da recuperare. Quindi questo è importantissimo. Io adoro insegnare. E questo, insomma, è un aspetto molto importante, perché così, come dire, anche l'audiovisivo sperimentale inizia a prendere piede rispetto al cinema classico. Poi chiaramente ci sono tutte le ibridazioni, quindi opere sperimentali ibridate con documentario sperimentale, cinema sperimentale, piuttosto che con anche tutti i nuovi media. E questo, insomma, è importante, perché così almeno ci stacchiamo un po' dalla solita questione cinema, magari mainstream, serie televisive e prodotti commerciali audiovisivi, ecco. Perché poi anche lì all'interno delle accademie c'è sempre questo stress, no, del trovare un aggancio con il mondo lavorativo. Però l'accademia è l'accademia.
1: Il fatto che tu abbia queste due parti, diciamo, la parte di lavoro e la parte invece dedicata alla videoarte, faresti a volentieri a meno della parte dedicata all'insegnamento se potessi dedicarti solo alla videoarte, oppure è una scelta di fare tutte e due le cose perché ti va di fare tutte e due le cose?
0: No, in realtà è una scelta perché mi piace fare tutte e due le cose, perché comunque insegnare ha un aspetto super positivo, che è quello con lo scambio con gli studenti, quindi insomma non stai lì nel tuo studio come gli artisti del secolo scorso, del millennio scorso, a fare le tue cose, ma è un rapporto comunque col mondo. Io lavoro anche con le nuove tecnologie, quindi insomma sono assolutamente curiosa e ho voglia di fare scambi con gli studenti, anche con una pratica di metodologia anche orizzontale di insegnamento. E quindi no, assolutamente, cioè, il mio lavoro di artista rimane sempre un po' marginale. Questo, vabbè, so, è una mia pecca, però comunque per me arriva prima l'associazione per cui lavoro, che promuove la videoarte per combattere l'estinzione della videoarte in Italia, e il lavoro poi di docenza.
1: Com'è stato tornare a Brera dopo un po' di anni? Dall'altra parte, come li trovi gli studenti, anche rispetto magari a come ti ricordi che eri tu e i tuoi compagni di corso?
0: Allora, il ritorno a Brera è stato veramente divertente, perché dopo 25 anni ho ritrovato le mie modelle, perché io facevo pittura, perché il corso di multimediale non c'era ancora, nonostante io lavoro in quell'ambito, e quindi ho fatto pittura inizialmente, appunto perché volevo fare la pittrice. Quindi ho ritrovato, insomma, questo ambiente, alcuni docenti che erano appena entrati in accademia, che continuano a lavorare lì, quindi sostanzialmente nulla è cambiato, cioè anche a livello visivo. Gli studenti invece sono molto diversi, perché prima stavi in accademia tutto il tempo, ora con le nuove direttive, ti parlo comunque di 25 anni fa, insomma, con le direttive instaurate 25 anni fa, gli studenti non vivono più l'accademia come una volta. Io mi ricordo, stavo nell'aula tutto il santo giorno a fare cose, avevano spazio di lavoro. E adesso questo spazio di lavoro non c'è più, perché tutti gli studenti si muovono in diverse aule, lavorano per semestri, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, si perde un po' quell'aspetto di gruppo collaborativo che spesso avevo visto io in passato. Ovviamente i tempi cambiano, e quindi, ecco, sono... lavorano sempre... sì, lavorano in gruppo, però sono un po' più individualisti, pensano al proprio lavoro, e poi soprattutto non hanno uno spazio, uno studio per lavorare. Uh-huh. E magari non si organizzano neanche per averlo al di fuori di questo, a parte alcuni studenti che, insomma, vogliono poi continuare nell'ambito artistico.
1: Senti, come si chiama la tua associazione contro l'estinzione della videoarte e dove si trova?
0: Allora, l'associazione si chiama Visual Container, e c'è uno spazio fisico qua a Milano a Niguarda, in via Passerini 18, il cortile interno che si chiama Visual Container Dot Box, perché nel 2010 è nato questo spazio a Milano ed era un box in zona isola, quindi ecco, è rimasto così per tradizione. Tutte le cose interessanti arrivano dai box sostanzialmente.
1: Senti, dall'isola a Niguarda, questa è una trasmissione che racconta anche un po' la città, che prova a raccontare la città anche attraverso i lavori delle persone, le passioni delle persone. Dall'isola a Niguarda sembra anche un tipico esempio di quell'allontanamento dal centro che tante volte c'è su tanti progetti, anche per quanto riguarda magari la creatività, perché semplicemente in periferia anche solo i posti costano di meno, quindi affittare una sede costa di meno. Anche per voi c'è stato un discorso di questo tipo?
0: Allora, noi siamo arrivati a Niguarda grazie a un bando del comune, quindi ecco un certo tipo di sostegno da questo punto di vista. Il fatto è che Isola 20 anni fa comunque non la conosceva nessuno, quindi era periferia sostanzialmente, isola, poi pure il nome, un posto isolato. Poi da quando chiaramente hanno fatto i lavori Piazza Gaeulenti per l'Expo è esplosa, è diventata poi un'altra cosa, quindi in realtà noi stavamo già un po' in periferia, no? Solo che il concetto di periferia poi ha cambiato, Isola è stata gentrificata, quindi molte delle attività culturali di Isola se ne sono andate, molti degli attori che c'erano a Isola sono andati via, sono andati in periferia, hanno proprio cambiato città. E quindi ecco, Niguarda è un posto interessante perché è rimasto ancora un quartiere. Isola è solamente un food district. Noi fino a 2-3 anni fa eravamo lì, però non c'era assolutamente alcun tipo di interesse, nonostante sia un posto servitissimo con un sacco di metropolitane, stazioni dei treni, però l'ambiente culturale proprio se n'è andato, si è spostato, comunque erano in pochissimi rispetto a una volta.
1: In mezzo alla nostra puntata c'è sempre un brano, che scegli tu? Cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Allora, lascio a te la scelta, c'è una parte un po' così che mi ricordo quando lavoravo tanto e stampavo, era Massive Attack, assolutamente, qualsiasi brano dei Massive Attack. Invece nella contemporaneità è più un Sabotage dei Beastie Boys, per diversi motivi.
1: No, scegli tu.
0: Allora rimarrei in questo mood un po' così con i Massive Attack, rimanere nel mood creativo oscuro della camera oscura di questi suoni Britpop.

0: Roma.
1: Alice chiacchiera in città, oggi siamo con Alessandra Arnaud che fa la video artista.
2: Ciao a tutti!
1: Perché la video arte, che cos'è che ti permette di esprimere di te la video arte?
2: Allora, la video arte è quella, ha quella modalità, no? Molto ibrida, in realtà molto empatica. A me hanno sempre interessato comunque anche le video installazioni immersive, interattive, anche le opere video single channel o double channel o altre installazioni. Perché? Perché è un'arte super diretta, cioè innanzitutto è basata sul concetto di time based, cioè anche il fatto, no, della modificazione del tempo, dell'uso del tempo in un altro modo. È differente dal cinema perché è molto più spontanea. Il cinema ha tutta una struttura gerarchica, poi, e insomma è anche difficoltoso produrre nell'ambito cinematografico. Invece nell'ambito videoartistico basta un handycam, all'epoca negli anni 70, ma basta anche un cellulare, e poi non ha tutta quella sovrastruttura, quindi è un media molto libero che può, insomma, chiunque può fare un'opera di video arte a basso costo con i mezzi che ha. E questo, insomma, l'ho visto anche nel corso del mio lavoro in questi decenni, è una cosa molto importante. E poi, come dicevo, è super diretto. È un media che ti arriva perché, essendo visivo, immagine e movimento, dove non c'è quella sovrastruttura magari un po' pesante del racconto, del voice over, della parola scritta. E quindi è una fascinazione attraverso proprio l'immagine, con tanti altri poi significati, no? che si stratificano. Come un'opera d'arte valida, secondo me, ha la capacità di resistere nel tempo e avere tanti livelli di lettura che poi uno scopre durante il tempo. La stessa cosa alla videoarte: ha una prima visione, può dare un messaggio, una seconda visione si aggiunge, insomma, a un livello più profondo. E quindi sì, è assolutamente legata alla fascinazione visiva, al racconto, una modalità empatica, quindi molto diretta.
1: Per quanto riguarda i livelli di lettura, ti è mai capitato di avere invece la sensazione, è vero che poi ognuno l'arte la vede un po' come vuole, ma la sensazione è che qualcuno che stava guardando una tua opera non la stesse capendo, stesse completamente fraintendendo?
2: Allora, fraintendere è difficile perché non arriva la comprensione, in realtà, cioè ci si ferma un po' prima. Sì, questa è un po' la problematica della videoarte rispetto appunto agli altri, al cinema, ai cortometraggi, perché non ha una narrazione chiara, è una narrazione che comunque non è lineare, alternata, fa associazioni di immagini, no? Quindi è molto legata al proprio background culturale. Però ecco, questo non è un, come dire, cioè non è una barriera, no, per vedere un'opera di video arte. Nel mio spazio, chiaramente, io presento festival, selezioni video che arrivano un po' da tutto il mondo, e non sempre sono tutte molto facili, no, soprattutto per gli spettatori che arrivano senza, non super pro, ecco. Però l'altra cosa fondamentale poi è il racconto. A cercare di dare gli strumenti, questa è una cosa a cui io tengo molto, dare gli strumenti per poter capire un'opera video, che magari sono quelle due o tre cose che poi ti permettono di capire anche le altre, no? E quindi superare un po' quello scoglio iniziale del io non capisco, che poi succede non solo con la videoarte, ma certo, con un sacco di arte contemporanea. E quindi è importante dare qualche strumento.

0: di aggancio in modo tale che poi uno possa anche godersi l'opera.
1: Però mi viene proprio una domanda, quando tu guardi queste cose che magari ti arrivano, appunto, che devi vedere, o anche quando magari uno studente, una studentessa ti fa vedere una cosa, ci sarà anche un momento in cui nella tua testa c'è brutto o bello? O queste due categorie proprio non hanno senso?
0: Allora, brutto bello è un po' sì, ma più che altro è utile o inutile. Perché c'è la questione del tempo, no? Rispetto alle altre opere d'arte, cioè la video arte, il video comunque ti richiede del tempo. Se tu fai un'opera di 5 minuti, io devo stare lì per 5 minuti a vedere la tua opera e quindi è del tempo che passa, non scegli, come dire, guardi un quadro, una scultura, puoi decidere quanto tempo stare a guardarla. E il video invece ha un po' questa problematica così che ti obbliga in un certo senso a vedere, no? Quindi del tempo che trascorre, questo è molto importante, quindi il tempo che trascorre deve essere utile, deve arrivarmi un messaggio, deve farmi cambiare punto di vista, deve stimolarmi su altri pensieri, su altri immaginari, legati comunque alle arti visive, cioè mi deve dare qualcosa. Se in 5 minuti non ricevo nulla, sono 5 minuti inutili, quindi io gioco tanto su questa, no, sulla questione, perché ormai c'è anche questo aspetto, no, del dire che la videoarte viaggia su dei minutaggi molto contenuti. E allora poi tutti per fare qualche cosa, no, questo è un trend di qualche anno fa, tutti volevano fare cortometraggi perché sembravano più seri, no? Cioè un'opera se dura 15 minuti, 20 minuti, è una produzione più grossa, più seria, perché ha questa tempistica, quando in realtà lo stesso messaggio lo puoi dire magari in 5 minuti. E poi, non so, c'è qualcuno che pensa che un'opera di videoarte sia solamente far saltare, no, tutti gli schemi del cinema, del documentario, quindi se ci metto qualcosa di strano nel mio documentario diventa un'opera di videoarte. Ecco, questo no, non fatelo.

0: Carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 14 al 18 settembre al giardino Oreste del Buono.
3: Il programma su spaziocinema.info.
5: Francesca, ma saranno tornati tutti da queste benedette vacanze? Che mi pare che sui social finalmente la tempesta di foto si sia un pochino placata, no?
6: Devo dire che quest'anno ho ceduto anch'io e mi sono scappate un paio di foto di troppo, forse.
5: Ma oggi ne parliamo, sai?
6: Speriamo non di me.
7: Doc, tratti da una storia vera.
6: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Schirini, sono insieme a Roberta Lippi.
5: Ciao!
6: E siamo pronte ad iniziare una nuova puntata, un nuovo suggerimento di visione e anche un nuovo tema da affrontare e sviscerare insieme, come sempre, ad un ospite che arriverà in nostro aiuto. Niente cambia nella ricetta di Doc, partiamo dallo spunto che ci offre un documentario, una docuserie o anche un podcast, purché ci raccontino una storia vera. E da lì andiamo oltre ai titoli di coda, portiamo alla vostra attenzione riflessioni e approfondimenti appunto a cura di esperti. Grazie anche a voi e ai vostri suggerimenti, scopriamo titoli sempre molto interessanti e quindi continuate a scriverci oltre che a seguirci. L'indirizzo è sempre lo stesso: doc@radiopopolare.it oppure doc-tratti da una storia vera se ci cercherete su Facebook e Instagram.
5: Dunque, prima di svelarvi il tema e il titolo di oggi, però Francesca vorrei spendere qualche parola su una piattaforma di cui non abbiamo mai parlato, che si chiama OpenDDB, che sta per distribuzioni dal basso. È un network di distribuzione cinematografica indipendente che è stato fondato a Bologna nel 2013 dal collettivo e casa di produzione SMK Factory e nasce come una library on demand di contenuti multimediali, quindi anche documentari, poi film, libri, musica, eccetera, e si pone proprio l'obiettivo di rendere accessibili a tutti opere indipendenti, garantendo la sostenibilità economica del lavoro di autrici, autori, case di produzione e di produzione indipendenti, appunto. Al suo interno si trova una selezione di film con un certo valore anche per impatto sociale e con particolare attenzione a documentari che raccontano storie che magari trovano difficilmente una collocazione in quello che è il panorama culturale a volte un po' omologato a cui assistiamo. Il catalogo oggi conta quasi 700 opere, più di 450 autori, più di 100 case di produzione cinematografica indipendenti, 15 case editrici. Non ci sono abbonamenti da pagare, basta andare su www.opendb.it e fare una donazione libera per poter scaricare e guardare contenuti che interessano ognuno di noi, che poi è quello che abbiamo fatto anche noi oggi con il documentario protagonista di puntata.
6: Storia di oggi che, dato il rientro ormai quasi di tutti più o meno insomma dalle vacanze, cade proprio a fagiolo, come si suol dire, perché ci permette di affrontare un tema che possiamo dire stiamo osservando e anche un po' patendo un po' tutti quanti, ovvero il fenomeno dell'overtourism. E questo grazie alla storia che ci racconta il regista Lorenzo Ciani con il suo documentario Perfect Days Dreaming, che potete vedere appunto sulla piattaforma OpenDDB tramite donazione libera. È uscito nel 2025, dura circa 60 minuti, scritto, diretto e musicato da Lorenzo Ciani e con la fotografia di Alberto Del Moro. Quella che ci racconta Lorenzo è una storia personale che però poi apre ad una riflessione molto più ampia proprio sul fenomeno dell'overtourism, del turismo di massa, della possibile responsabilità dei social network su tutto questo e della perdita progressiva di autenticità città di un luogo. Ma partiamo dall'inizio di questo racconto che si svolge a Tokyo e che è, si può dire, liberamente ispirato a Wim Wenders, perché così come lui stesso realizzò un documentario su Tokyo nel 1985, Tokyo Ga, come omaggio al regista giapponese Ozu e alla ricerca dei luoghi, no, e dello spirito dei suoi film, così Chani va alla ricerca dei luoghi del film di Wenders Perfect Days, alla ricerca di una Tokyo autentica e non trasformata dalle onde di turisti che la stanno contaminando sempre di più.
5: Ed è così che Tokyo diventa un pretesto per riflettere su quanto siamo cambiati noi nel modo di viaggiare e di guardare anche un paese, su quanto siamo preoccupati di mostrare prima ancora di osservare. E per raccontarci tutto questo il regista entra nella storia facendone parte direttamente, ovvero tornando a Tokyo dopo 15 anni per osservare una Tokyo ai tempi dei social, così come Wim Wenders l'aveva osservata nel pieno del boom economico. E per riflettere su tutto questo si fa dare una mano anche da chi a Tokyo vive da tanti anni, ovvero da Yoshino Belli, modella e content creator italo-giapponese, che intervisterà sulla fatidica panchina di Perfect Days. E poi si farà dare una mano anche da Ken Motoyoshi, uno chef giapponese che dopo tanta gavetta in Italia ha deciso di portare un'eccellenza toscana a Tokyo per farla conoscere, per farne conoscere la rara autenticità che proprio a causa dell'overtourism rischia di non essere più rintracciabile nemmeno a Firenze, diciamo la verità. Il Lampredotto, il loro è un punto di vista dall'interno naturalmente, quindi bisogna chiedersi come vivono i giapponesi questo fenomeno, come gestiscono la massa di persone che senza informarsi nella maggior parte dei casi sulle regole per esempio di comportamento presenti nel loro paese arriva in massa e in qualche modo violenta questa cultura.
6: Che poi, verissimo Roberta, è che come molti altri il Giappone è un paese con regole di comportamento precise, a volte magari considerate bizzarre per noi occidentali, ma diciamo che già il rispetto di banali, banalissime regole dettate dalla buona educazione in molti casi sarebbe già un grandissimo successo. Ma comunque, cosa si intende esattamente per overtourism, visto che lo stiamo citando spesso? Il termine significa letteralmente, come dicono sempre anche un po' a sproposito nuove generazioni, significa letteralmente sovraturismo, ovvero quando il numero dei turisti che raggiunge una determinata meta supera la capacità del luogo di gestire quei flussi senza poi andare incontro, no, a conseguenze negative come il sovraffollamento di strade, monumenti e trasporti, l'aumento dei prezzi delle case anche per via della trasformazione degli alloggi in strutture turistiche, una maggiore produzione di rifiuti, danni all'ambiente, al patrimonio culturale, trasformazione di negozi e servizi ad uso e consumo dei turisti con una progressiva perdita dell'autenticità del luogo. Vado avanti?
5: No, fermati per carità, anzi fermiamoci per una breve pausa e senti, io non resisto, abbiamo come riferimento un film dalla colonna sonora perfetta per le nostre pause musicali di oggi, quindi usiamolo.

0: Perfect Days è un film che ho amato tantissimo anche per la colonna sonora, quindi oggi la tentazione era troppo forte, sì, perché la storia protagonista della puntata di oggi di Doc, tratti da una storia vera, è in qualche modo legata proprio anche al film di Wim Wenders. Infatti la storia che ci ha voluto raccontare il regista Lorenzo Ciani parte dal suo ritorno a Tokyo dopo 15 anni alla ricerca dei luoghi protagonisti appunto del film Perfect Days, e allo stesso tempo alla ricerca di una certa autenticità forse perduta, ma per ora non ve lo svegliamo, per colpa del fenomeno dell'overtourism che pare abbia invaso il Giappone negli ultimi anni, come del resto anche molti altri luoghi, se pensiamo alla stessa Firenze di dove è originario il regista, o Venezia, o mille luoghi nascosti nel mondo che ormai vengono mostrati da migliaia di influencer sui social in una sfida all'ultimo 5 cose da fare assolutamente, oppure ecco le nuove Maldive e via discorrendo. Il documentario si chiama appunto, si intitola appunto Perfect Days Dreaming, è uscito nel 2025, dura un'oretta circa, è girato in autonomia dal regista con un solo operatore video e rappresenta proprio un viaggio personale che poi diventa una riflessione universale sul modo in cui stiamo guardando il mondo. Non sappiamo se ne avete già sentito parlare, ma vi invitiamo comunque ad andarlo a vedere su una piattaforma che si chiama OpenDDB, che sta per distribuzione dal basso e che permette la diffusione di produzioni indipendenti che si possono vedere attraverso un'offerta libera.
1: Naturalmente siamo curiosissime di sapere cosa ne pensate anche del tema di oggi, raccontateci i vostri viaggi, se vi siete mai sentiti sommersi o infastiditi da un numero di turisti troppo, decisamente troppo alto, di cui peraltro facciamo parte anche noi, no? Perché il paradosso poi è questo qui, noi siamo turisti che alimentiamo quell'orda distruttiva dell'autenticità di un luogo e vittime allo stesso tempo sia come turisti infastiditi e impoveriti dell'autenticità, sia come abitanti di luoghi a loro volta sommersi dal turismo, insomma praticamente non se ne esce, e allora forse è meglio parlarne direttamente con chi questa storia l'ha raccontata. Diamo quindi il benvenuto a Lorenzo Ciani, regista, videomaker, documentarista, podcaster, chi più ne ha più ne metta. Benvenuto ad Doc e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie veramente, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi, grazie mille.
1: Grazie a te. Allora io partirei dall'inizio, come sei arrivato a Perfect Days Dreaming? Prima ancora c'è stato un podcast nel 2024, si parte da lì, raccontaci tutto.
2: Si parte dalla visione del film Perfect Days di Wim Wenders, che poi mi ha dato l'idea per il podcast Odore del Giappone, per fare la prima stagione di Odore del Giappone nel 2024-25, in cui ho raccontato la mia esperienza di vita in Giappone nel 2010, un Giappone che vedevo non attraverso gli occhi del telefono, perché non c'erano gli smartphone, ma soprattutto senza i social, in una zona più remota, lontana dalle grandi metropoli, e mi sono reso conto appunto della narrazione tossica che possiamo dire viene fatta del Giappone in questi ultimi anni, e da lì ho detto voglio raccontare il Giappone autentico perché ho vissuto sulla mia pelle, conoscendo persone del luogo, vivendo là per un periodo, ed è nato Odore del Giappone. Da Odore del Giappone, dalla prima stagione, ho detto quasi quasi devo fare la seconda, visto che nonostante i limiti tecnici di una prima stagione, come tutte le prime volte, voglio tornare in Giappone. Nel marzo del 2025, dopo 15 anni, sono tornato in Giappone con l'intento di realizzare il documentario Perfect Days Dreaming e poi anche, come poi è accaduto, realizzare la seconda stagione del podcast Odore del Giappone.
0: Ecco, premesso che, senza spoilerare troppo, la tua ricerca di autenticità in una Tokyo ai tempi dei social ti ha comunque dato delle belle soddisfazioni, allora che idea ti sei fatto tu del fenomeno dell'overtourism in Giappone? Cioè, quanto è grave secondo te?
2: Io non parlerei di gravità, cioè non c'è un'unità di misura, però io posso dire che ho notato un cambiamento dal 2010 al 2025 rispetto a come i giapponesi vedono noi. Cioè, ho visto degli atteggiamenti diversi nei confronti di chi viene da fuori, del turista, proprio con il linguaggio del corpo, con uno sguardo, ma anche con un gesto, ma anche con una frase detta a denti stretti, credendo che di non essere compresi magari, e capisci che è cambiato l'atteggiamento rispetto a chi viene da fuori, al turista, perché penso che in tutti questi anni, soprattutto post pandemia, ci sia stata proprio una vera invasione, una nuova colonizzazione da parte di turisti portati lì da influencer, travel creator, tour leader, viaggi di gruppo, perché tutti devono vedere le stesse cose, tutti devono fare la stessa foto, e quindi i giapponesi dopo un po' si stanno rendendo conto di essere diventati quasi dei soggetti da essere immortalati e poi essere pubblicati sui social. E questa cosa obiettivamente, da uno che come me vive a Firenze e molto spesso soffre la stessa cosa sulla sua pelle, la comprendo appieno.
1: Ecco, ma infatti una delle riflessioni che proprio scattano è: ok, probabilmente gli influencer e i social media hanno ovviamente, no, una responsabilità. Io che sono un po' grandicella, però io mi ricordo che viaggiavo con la Lonely Planet, che mi suggeriva dei posti assolutamente segreti e autentici, dove poi in realtà trovavo un sacco di altra gente con la Lonely Planet in mano, no? Per cui mi chiedo, sarà cambiato pure il mezzo che parla dei luoghi? Ma com'è possibile che si raggiungano certi numeri? Com'è possibile che, come possiamo permetterci di viaggiare tutti così tanto? Ti sei riuscito a dare una risposta?
2: Il fatto è che veramente l'influencer, utilizzando il social, raggiunge una quantità di persone in tutto il mondo in modo incredibile, e poi tutto un clonarsi, un copiarsi i format, perché non parliamo solo di influencer italiani, cioè ora abbiamo preso il Giappone come esempio, nel mio documentario parlo di Tokyo per omaggiare il film di Wim Wenders Perfect Days, ma il fenomeno dell'influencer è anche a casa nostra, cioè io a Firenze o come a Roma, a Venezia, c'è l'influencer, che ne so, americano, che si fa chiamare Johnny Italy, per fare una battuta, che invita i turisti stranieri a venire in Italia. In Giappone uguale, ci sarà il ragazzo italiano o americano che si chiamerà Tizio Giappone, e che vende i tour, vende le mappe, e che ha tanti follower su Instagram, sui social, che sono tutto e per tutto poi dei clienti che comprano da lui la mappa, il libro, il tour organizzato, e creano un flusso costante, perché i tour tutto sommato sono tutti uguali, perché chi vuole andare a Tokyo oppure vedere l'Italia, alla fine quelle città principali vuole vedere, e quindi tutto si confluisce nello stesso luogo, nello stesso tempo, ed è lì che si va a intasare tutta la situazione.
0: Ecco, dici bene tu, Firenze, come pensiamo anche a Venezia, insomma, rappresentano benissimo questo fenomeno in Italia, che peggiora di anno in anno, purtroppo. E citavamo prima il paradosso di essere vittime carnefici, comunque, dato che attraverso il nostro viaggiare lo siamo, no? Poi, per carità, ognuno lo fa col suo stile, lo fa con anche le sue convinzioni e credenze, però contribuiamo comunque ad alimentare questo fenomeno. Ecco, quindi come se ne esce, secondo te? E soprattutto se ne esce?
2: Io non so se se ne esce, perché l'esempio di Firenze, se vuoi, mi sembra lampante, una città che ogni mese annuncia un nuovo albergo, un nuovo studentato, il cui costo della vita è sempre più alto, in cui il centro storico sta diventando quasi esclusivamente a uso e consumo dei turisti, non più per i residenti, vuoi per il costo della vita, andare a mangiare in centro sta diventando una spesa enorme. Parliamo del potere di acquisto che hanno i turisti, come in Italia, come in Giappone. Il potere d'acquisto del turista è nettamente superiore rispetto a quello del residente, perché il turista arriva e in 3 giorni può permettersi di spendere e espandere, ok? Come possiamo fare anche noi, non c'è niente di male, per carità, però se questa cosa viene fatta in un'area in cui i residenti poi a un certo punto non riescono più a uscire di casa a fare la spesa, a prendersi il caffè perché il caffè è aumentato, perché conviene all'esercente fare il prezzo più alto perché con il turista ci guadagna di più, e questi sembrano tante piccole cose, ma che insieme vanno a creare disagio sociale, e uscirne io onestamente non vedo una via d'uscita, perché ti dirò di più, ho viaggiato per presentare il mio documentario a Los Angeles a ottobre del 2025, lì che è stato proiettato in anteprima mondiale ad Hollywood, ed è stata un'esperienza incredibile, ma mi sono reso conto che anche lì la gentrificazione, l'overtourism sono temi incredibili. Ne ho parlato con tanti ragazzi americani dopo la proiezione del film, e hanno gli stessi nostri identici problemi: intere zone della città diventate a uso e consumo dei turisti, gli affitti altissimi, mangiare fuori un hamburger che diventa proibitivo se vai in quella determinata zona, e questo è un problema che veramente ci accomuna a livello globale.
1: Ecco, mi hai anticipato, volevo tornando al tuo lavoro di cui stiamo parlando oggi, l'hai presentato, è stato presentato in lungo e in largo, volevo chiederti com'è andata, come sta andando e quali sono i prossimi passi, cosa succede adesso?
2: Allora, io sono, prima di tutto ringrazio voi perché essere ospite da voi è veramente un onore, è un altro piccolo traguardo di questo progetto che ho interamente autoprodotto e che mi ha tolto tante soddisfazioni. L'ho presentato al Politecnico di Torino, l'Università di Salerno, l'Università di Bologna, Cinema Bologna, Firenze, Empoli, eccetera. Ho parlato con professori, rettori, è stato incredibile, ma la cosa più importante è che in questi 4 mesi non sono stato fermo, ho preso contatti, sto lavorando gomito a gomito con una film commission giapponese di una regione in particolare con cui stiamo sviluppando il prossimo documentario. Siamo già in fase piuttosto avanzata della preproduzione perché ho già contatti anche con chi fisicamente potrebbe occuparsi delle riprese, già stato stilato un budget e un calendario, quindi lancio un appello serio a chi volesse sostenermi. Io conosco le grandi case di distribuzione, la 01, la Lucky Red, l'iWonder, eccetera eccetera, ma veramente poche migliaia di euro per loro potrebbero veramente dare vita a un progetto incredibile. Quindi chi mi volesse contattare su Instagram, Lorenzo Ciani, sui social mi trova, e il progetto è già in fase avanzata, serve solo chi ci creda. Se da solo sono arrivato ad Hollywood, con qualcuno che mi sostiene, dove potremmo arrivare?
1: Bene, bene, felici di darti il microfono per questo tipo di annuncio. E grazie davvero, lavoro bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, l'abbiamo visto Roberta, ci è proprio molto piaciuto, quindi complimenti. E magari, ecco, ci diamo un altro appuntamento allora per vedere. mi auguro di sentirti presto. Grazie ancora.
2: Grazie Roberta, grazie Francesca, grazie veramente. Un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: eccoci di nuovo qui, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e una puntata di Doc tratti da una storia vera che sta per giungere al termine. Abbiamo appena salutato Lorenzo Ciani, il regista del documentario protagonista di oggi, Perfect Day Dreaming, che potete trovare sulla piattaforma OpenDDB con una donazione libera. Se non conoscete questa piattaforma, tra l'altro vi invitiamo a dare un'occhiata, perché dal nostro punto di vista è uno strumento molto prezioso per promuovere, diffondere e sostenere le produzioni indipendenti, quindi insomma ve lo diciamo, ve ne parleremo ancora sicuramente con qualche altro titolo. Quello di oggi ci porta in un viaggio introspettivo in Giappone, dove il regista torna dopo 15 anni, ispirato dai luoghi raccontati a sua volta da Wim Wenders nel film Perfect Days, e che si apre poi ad una riflessione universale sul tema dell'overtourism e gli impatti sull'autenticità dei luoghi. Diteci cosa ne pensate, raccontateci le vostre esperienze di viaggio, siamo sempre molto felici di leggere tutte le mail che arrivano a doc@radiopopolare.it.
1: Prima di salutarci però ne approfittiamo per segnalarvi un appuntamento che potrebbe interessarvi: dal 10 al 13 settembre a Bergamo, presso il Cineteatro L'Ottagono di Piazzale San Paolo, si svolgerà la terza edizione di Snark Festival. Sono 4 giornate dedicate al grande cinema documentario internazionale in lingua originale. Ci sono dei film imperdibili e indimenticabili, ormai anche difficili da trovare, da riscoprire, insomma, e potete farlo insieme a tanti ospiti, il tutto come sempre organizzato dall'associazione culturale Essi Vivono, che da oltre 10 anni si impegna per la riscoperta di film che hanno segnato la storia del cinema. L'ingresso è gratuito, potete trovare il programma completo e tutte le informazioni necessarie sul sito appunto www.essivivono.com.
0: Ma ora è tempo di salutarci, l'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova storia rigorosamente vera, e nel frattempo, se proprio non ce la fate a stare senza di noi, ricordatevi che tutte le puntate di Doc sono disponibili nella sezione podcast del sito e app di Radio Popolare e su Spotify. Buona settimana!
1: Ciao!

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: sì, ma prima ci siamo noi. Ritornati. C'è il GR dopo. Prima ci siamo noi, dicevo, ritornati alla collocazione consueta delle 18.30, che è esattamente quella che abbiamo tenuto durante l'estate. C'è questa cosa che più che pardiana è gattopardiana, cambiare, cioè lasciare tutto, perché tutto cambi, bisogna lasciare tutto uguale. E una cosa che tra l'altro ho fatto per così dare quel tocco di novità che sicuramente vi stavate aspettando è stato quella di chiamare un ospite. Cioè io parto per questa kermesse autunnale di Mashup non da solo, ma con una persona che vi rivelo tra breve. Se cosa è partito, non è partita la cosa giusta, ma ora facciamo partire. Ecco, vedi, sentite che computer libe, quando si parla di computer non si può che parlare di
1: Marco Schiaffino,
0: con un tempo radiofonico perfetto, eccolo qua. Che dici, diamo anche i recapiti? Ne diamo uno l'uno, come fanno, che ne so,
1: quelli bravi.
0: Quelli
1: sì.
0: Bravi? Allora, tu quale dici?
1: Allora, io direi il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram.
0: E diretta @popolarenetwork.it per la diretta. @popolarenetwork.it, lo diciamo due volte perché è ripetita Juvent. Quindi praticamente io sono tornato a un'ora, Marco, un'ora, perché durante tutta l'estate era la versione expanded, la versione extension con i miei capelli, era praticamente, perché ridi, ma che screanzato. Mettiamo un po' di computer.
1: Ti ho seguito per tutta l'estate, quindi perché io sono tornato presto, quindi ho avuto tutto il tempo di godermi le pardate.
0: Le pardate. Allora, praticamente noi torniamo nella versione autunnale, nonché invernale, nonché primaverile, in cui c'è un tema ogni settimana. E per il tema di questa settimana, che è un tema dolente, cioè io volevo iniziare un po' parlando della Sassonia, della preoccupazione che ci sta attanagliando. E così ho detto, dividiamo, ma il comune è mezzo gaudio, no? Dividiamo un attimo questa cosa. E ho chiamato Marco anche un po' per capire meglio come si è arrivati a questo 44%, e però lo facciamo al solito in musica. Voi Zecche Rosse, che siete all'ascolto, o al 331-621-4013 o al diretta @popolarenetwork.it, potete, se volete, lanciare dei brani, darci dei suggerimenti che abbiano a che fare in qualche modo con i computer e la Germania. Ecco, perché è un po' questo quello che
1: abbinamento inconsueto.
0: È un abbinamento inconsueto: Germania e computer, Schiaffino e Pardo, Pier Giorgio e Marco.

0: Allora, ci stanno già scrivendo, Giust dice come già ebbi occasione di dirti per Pardesco, Paola dice in bene, Sassonia 4 milioni di abitanti, Germania 84 milioni di abitanti, è quello che ci dice Diegus, che mi sembra anche una buona osservazione.
1: Sì, rassicurante, più che altro. Fra l'altro Diegus, devo dire che ha buttato lì una cosa che dovremmo fare patrimonio della radio.
0: Palinsesto, anche dell'umanità, se si parla, sì, di Diegus, esatto. È UNESCO, lui infatti è Diegus 30i UNESCO.
1: Patrimonio, palinsesto ordinario, mi sono già impappinato, e palinsesto estivo, perché noi continuiamo a dire palinsesto invernale, però lo diciamo a settembre, quando è ancora estate tecnicamente.
0: Ma perché siamo avanti.
1: E lui secondo me ha trovato veramente la definizione, dice, come per gli orari dell'autobus.
0: A chi l'ha detto questo?
1: Diegus.
0: Ah, Diegus, perché sì. Continua il messaggio.
1: Sì, c'era un pezzo in mezzo.
0: Ah, palinsesto ordinario. Eh sì, però io faccio un po' di fatica a... Dovresti parlarne con Vannacci, se posso definirmi ordinario. Anche accoppiato palinsesto. Comunque va bene, ok?
1: Ma no, comunque palinsesto binario.
0: Palinsesto binario. Peggio ancora, dove mi metto io la domenica, è un po' un giorno franco, però no, allora, effettivamente questi 84 milioni di abitanti, che sono la Germania intera, rispetto ai quali i 4 milioni di abitanti sassoni sono una minoranza, però una minoranza agguerrita, da un lato ci consola, dall'altro il meccanismo con cui si sono reclutati, sono stati reclutati o comunque si sono aggregati attorno a questa specie di feccia umana che è la AfD, e ci fa riflettere, quindi... come dire, walk, per dire una parola che sì. È passata di, bisogna stare con lancia e resta, non so come dire, con la guardia alta.
1: Sì, no, altissima, perché sono le stesse dinamiche che abbiamo, che poi stiamo vedendo anche in Italia, in altri paesi europei, cioè non è che la Sassonia sia così diversa né per le dinamiche che si stanno vedendo, ma nemmeno per la composizione sociale, quindi molto woke.
0: Sì, molto woke. Io tra l'altro su questa cosa degli altri 84 milioni andrei anche a cercare un po' di antibiotici naturali che sono nella società tedesca, che in qualche modo richiamano anche la società italiana, e lo facciamo attraverso la musica, così le zecche rosse poi sono un po' rincuorate. Uno di questi antibiotici naturali si chiama dance, nel senso che quando Giorgio Moroder, che poi è alto atesino, si è ritrovato a Monaco, secondo me in questo momento tende piuttosto a destra.
1: Dici?
0: Non so se è proprio la città, ma la Baviera, da come me la ricordo io.
1: Temo anch'io. Cioè,
0: è l'unico posto dove abbia trovato tutti di destra in un locale gay, capito? Quindi proprio è veramente... Però comunque, lì a Monaco, Moroder insieme a Pete Bellotte, anche a Frank Farian, che poi troveremo dopo, ha creato la disco. E quando Brian Eno e David Bowie sono entrati lì dentro, ha detto: questo è il suono del futuro, capisci? Un alto atesino e un bavarese che fanno la musica dello studio 54.
1: E questa musica.
0: La sentiamo un po', ci rincuoriamo.

0: questa batteria non doveva esserci prima in questo pezzo, Marco.
1: È comparsa così.
0: È comparsa nel senso che ce l'hanno aggiunta perché non riuscivano a tenere le oscillazioni del Moog, che era analogico all'epoca, perfettamente a tempo, e quindi hanno chiamato un fior di batterista a tenere il Motorik sotto. Questo è un gingillo che era stato prestato da Eberhard Schöner, che è un tedesco anche lui, quindi vedi che ci sono dei tedeschi che hanno fatto cose buone.
1: Ecco, io vado in brodo di giuggiole quando parlo, racconta queste cose, cioè veramente.
0: Ma guarda, vado in brodo di giuggiole anche per le cose che ci stanno dicendo le zecche rosse. Ci arriva poi una proposta fighissima che metto dopo, però c'è un messaggio, poi vabbè, c'è Luciano che dice che la FDE non ha niente di umano, ma anche io, Luciano.
1: Io concordo.
0: Ecco, e concordiamo. Poi Diegus ha detto che ha risato, che gli è scappato una risata in autobus. Ha risato in autobus è un neologismo carino. E Gius dice che vuole mettere Noi siamo i robot di Disma e Alone, ma te la mettono loro quelli mi citano, cioè sono delle brutte persone Disma e Alone. Non fidatevi del fatto che ridono sempre, quelli mi citano in giudizio, mi mandano da Alice Weiser.
1: È possibile. Poi loro sono terribilmente, se metti le mani nella loro playlist, secondo me si...
0: Madonna, cioè una roba allucina, altro che AFDE, quelli mi congelano in un pilone d'autostrada. No, c'è la domanda di Dario.
1: Sì, allora Dario mi chiede: parlerai del casino che sta venendo fuori con le smart TV LG che spiano le persone negli Stati Uniti? Sì, devo ancora finire di approfondire tutto il tema, Dario, perché purtroppo quell'inchiesta l'ha fatta una testata online che però è su YouTube. Quindi non è il solito testo che io mi posso leggere, sono 2 ore di video. Che è una roba infinita, quindi devo trovare 2 ore per seguirmi il video e capire esattamente come hanno fatto. Però sì, è un tema che sta attanagliando. Mercoledì sera conto di parlarne.
0: Quindi è tutto un video in inglese, tra l'altro.
1: Sì, no, ma quello non è un problema. Il problema è che sono 120 minuti di video e quindi bisogna mettersi lì. E avrei preferito guardarmi per la terza volta l'Odissea di Nolan, però vabbè.
0: Perché già 2 volte l'hai visto?
1: Vabbè. Sì, perché non era in IMAX la prima volta.
0: Ho capito. È una forma proprio di accanimento terapeutico. Comunque, li abbiamo evocati prima, li mettiamo questi eroi per un giorno.
1: Mettiamoli.
0: Naturalmente in tedesco, questo è un 45 giri che uscì proprio in tedesco nell'89 quando cadde il muro.

0: Io trovo che funzioni benissimo anche in tedesco.
1: Ma sì, sai.
0: Ha un suo fascino particolare. Un po', fa un po' guerra fredda.
1: Sì, è quella roba, quell'atmosfera un po' Deder.
0: Sì, quella che poi c'era in Low anche tanto nell'album precedente, la ripresa qui la risenti quando se lo senti cantare in tedesco. Vabbè, sarà una mia sensazione.
1: No, condivido.
0: Ci si fa i film, si fanno i film. Qua dice Diegus, ci dice anche neologismi, dite Vannacchi perché è più maschio. Vannacchi, ecco, dovremmo dirlo così.
1: Venite a fare la guerra. Sì.
0: Vieni a fare la guerra con noi. Senti, ma a proposito di guerre ed eroismi, questa idea dell'eroismo anche negativo ha dei risvolti attuali?
1: Ma allora sì, intanto perché quello è un po' l'immaginario a cui soggetti come la FD si ispirano, e se guardiamo al candidato in Sassonia, ha fatto tutta una costruzione pazzesca su questo. Poi in realtà se si va a sfrugugliare, perché preparandomi per questa trasmissione io ho fatto i compiti e quindi ho cominciato a girare per i miei soliti siti web e ho trovato non è una testata, in realtà è un'organizzazione non profit che si occupa di fact checking, di controllo dei media, tedesca, che si chiama corrective.org, che all'AfD ha dedicato un bel po' di tempo. E per esempio quello che è venuto fuori è che tutta questa immagine molto eroica ma anche da simpaticone del candidato dell'AfD è stata gestita da, e io qua spero che Ira Rubini non sia in onda, perché io il tedesco non so nemmeno dove stia di casa, dal Film Kunst Collektiv, che è una cosa tipo collettivo per l'arte dei film, che si dichiara come una realtà indipendente, ma in realtà creano contenuti e media professionali per l'AfD. Allora, qualcosa che stiamo vedendo un po' in tutte le realtà di estrema destra, che puntano molto sulla propaganda per quanto riguarda internet, Instagram, i social network, eccetera eccetera, fanno riferimento però a gente che ne sa, che è brava, non improvvisano, si dichiarano come degli attivisti spontanei. E poi in realtà, se si va a leggere questa inchiesta del corrective.org, si scopre che molto probabilmente non hanno trovato la pistola fumante, ma hanno fatto notare come sia molto plausibile il fatto che siano pagati cash per ogni servizio che fanno.
0: Ma infatti questa cosa qua io la noto anche tanto quando i commenti negativi diventano tantissimi. Allora i commenti negativi sotto i post sembrano essere agganciati da un messaggio che vorrebbe teoricamente arrivare dall'altra parte, e invece che farsi sostenere si fa dare contro.
1: Sì, ma questa è una tecnica che è stata sviluppata perché ci sono i famosi algoritmi, ne parliamo sempre ma poi ci dimentichiamo di come funzionino. Gli algoritmi nei social network tendono a privilegiare tutti i post che fanno il cosiddetto engagement, cioè che agganciano le persone e portano a commenti, risposte, condivisioni, eccetera eccetera eccetera. Ora c'è tutta una categoria di professionisti nel gestire questo che hanno trovato anche lì il trucchetto di mandare un messaggio, veicolare commenti negativi e fare in modo che poi quello diventi, il termine tecnico credo sia una fogna.
0: Sì, è proprio quello tecnico.
1: Sì.
0: Non possiamo dire cloaca.
1: Cloaca anche, sono termini tecnici che definiscono questo tipo di meccanismo, però è ormai utilizzato abbastanza ampiamente, l'abbiamo visto in Italia, si è visto anche in Germania, in Inghilterra, cioè ormai lo vediamo un po' ovunque.
0: Però insomma per tutto questo esistono gli anticorpi, guarda te lo dimostro anche con un cantautore tedesco, Udo Lindenberg si chiama, lui i suoi dischi li trovi ovunque in Germania, è uno che veramente cioè è il nostro Umberto Tozzi, cioè è un Umberto Tozzi renano, capito? Ok, è un Umberto Tozzi renano che tra l'altro è nato in questo posto che si chiama Gronau, che è un posto vicino a dove i nazisti hanno fatto Di tutto, cioè hanno proprio, era uno dei luoghi di smistamento per i campi di concentramento, ma anche proprio che è un posto vicino a dove, i nazisti hanno fatto di tutto, cioè hanno proprio, era uno dei luoghi di smistamento per i campi

0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Линденберга è il suo cognome, quindi dico
2: che... Vabbè.
1: Io adesso non so precisamente il russo cosa abbia detto, però io trovo questo brano esilarante.
2: Sì, lo è, assolutamente.
1: E allora, c'è un ascoltatore che dice, Gianni, che dice, nonostante, no, non è Gianni, Gianni, sì è Gianni, dice forse sono off topic, ma voglio segnalare che sul manifesto di ieri in Alias c'è una... Ah, ma no, ma sta parlando di me.
2: Sì, sei tu. Cioè, no, non l'ho scritto io quel libro.
1: No, ok, ma non avevo letto tutto, scusa, che vergogna. Allora, va bene. Invece Antonio dice che per motivi anagrafici propongo Rocker or Robot di Alberto Camerini, che contiene due versi in tedesco super cheap. Guarda, io direi che, già che ci siamo, invece passiamo Tanz Bambolina, che ha il titolo in tedesco. Ma ci sta.
2: Ci sta assolutamente.

0: Antonio, sei contento lo stesso? Spero di sì. Marco Schiaffino sta ballando, lanciando tutti i suoi microchip in giro per il mondo, è una cosa imbarazzante. Noi adesso vi lasciamo per un golden minute di pubblicità, golden nel senso che dura di più, ma state lì, se no siete delle spiritrombe.
1: E dei sacripanti.
0: E dei, sì, sacchiaponi, sacripanti e spiritrombe, c'erano proprio tutte e tre. Ok, a dopo.
2: Curarsi è un diritto, non un privilegio.
3: Lunedì 14 settembre alle 21 al Teatro della Cooperativa in via Ermada 8 a Milano, personalità della scienza, dello spettacolo e dell'associazionismo interverranno in favore della legge di iniziativa popolare per il rilancio del servizio sanitario nazionale.
2: L'ingresso è libero. A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
3: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperite, il coreografo Boris Charmatz.
2: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
3: Abbonati con la membership su triennale.org. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
0: Siamo ritornati, quelli che stiamo sentendo, Marco, sono i Can, quindi un gruppo kraut rock. Ho voluto mettere loro tra i vari gruppi kraut rock che comunque hanno, come dire, reso gli anni 70 qualcosa di più interessante, più arty, più sperimentale in generale, proprio loro, perché in realtà Holger Czukay veniva da Danzica, dalla Polonia, e Damo Suzuki, che poi è diventato il cantante, era un mendicante giapponese. Lui l'ha incontrato e ha detto: guarda, sarebbe meraviglioso se tu venissi a cantare con noi, che è una cosa molto AFD, molto contro AFD.
1: Ah, ok.
0: Cioè è molto quello che noi vogliamo fare ad AFD.
1: Sì, è quello che gli fa venire l'allergia, esatto. Gli vengono delle piaghe, solo a pensarci.
0: E noi gliele vogliamo provocare. Questa si chiama Moonshake ed è una canzone sugli effetti dei funghi allucinogeni.

0: Rimaniamo un po' con questo suono, diciamo, tra il funky e la Germania di qualunque latitudine.
1: Fantastico, I'm flattered.
0: Allora, sai perché ti dico rimaniamo qua? Perché ci stanno chiedendo qualcosa di Nina Hagen e io direi che proprio per far incazzare bene la AfD io metterei Africa Reggae. Dove lei canta arianamente il tirolese su ritmi africani. La faceva anche col bambino in braccio questa, mi sa.
1: Sì?
0: Sì, a un certo punto lei ha partorito.
1: Ah.
0: Era una mamma abbastanza freak, ma comunque era perfetto, perché tu vedevi il bambino che andava in giro per il...
1: Lo stage
0: praticamente, ma lei era tranquilla.
1: Sarà stati contenti i fonici
0: tutti.
1: Sì.

0: A me viene sempre in mente Vito War con un Wurstel in mano a Lipsia.
1: Oddio, che immagina ghiacciante.
0: No, davvero. Sei di quelli viennesi.
1: Lascio stare tutti i commenti che mi sono passati per la testa.
0: No, dai,
1: un Vito War molto non binario che...
0: sì, con un Wurstel in mano che vuole lì, che fa quelle cose lì così. Prima di andare avanti, allora ti dico, mettiamo questo pezzo che si chiama Imitistkwerk e praticamente lo metto perché lei è il Degard Neff, che non c'è più, non è più tra noi, morta nel 2009, ma lei è una, secondo me, veramente ancora di più di Marlene Dietrich, no, di più di Marlene Dietrich
1: no,
0: non è possibile, e comunque
1: siamo lì, cioè è lo stesso sport.
0: È lo stesso sport e anche lo stesso campionato. Comunque è la prima che ha posato nuda, la prima attrice tedesca che abbia posato nuda in America. E lei ha fatto questo film che si chiama Gli assassini sono tra noi, che è un film tipo del 48, poco prima che fosse girato Germania anno zero, sempre fatto lì a Berlino. Nessuno aveva dato perché è la storia di una donna che si mette con un reduce di guerra, che si sente in colpa, che poi incontra un suo ex professore.
1: Le solite cose solari che arrivano da Berlino.
0: Le cose solari che arrivano da Berlino, sì, quelle cose. E che si sente in colpa anche lui, allora... a questo punto lui decide che lo vuole uccidere e lei dice no, ma aspetta, non ucciderlo, vai alla polizia e lo denunci. E così, insomma, e questo è il, diciamo, il, un po' il nucleo di, fondativo di questa cinematografia, che non è quella neorealista, poi è diventata espressionista in Germania, mentre invece noi abbiamo continuato con il neorealismo. Questo è il Degard Neff nel 70, proprio esatto, ha deciso di fare uscire un disco con un po' di musicisti tedeschi, ma di quelli tipo che fanno gli arrangiamenti delle pubblicità, dei film un po' sexy, eccetera. E lei ci ha messo sulla voce ed è venuto fuori questo brano.
1: Posso fare un inciso?
0: Sì.
1: Ascoltatrici e ascoltatori, cioè solo per questi 45 secondi di Pier Giorgio Pardo vi dovete abbonare.
0: Sì, vi dovete abbonare.
1: Cioè, hai capito? Sta roba qua non è che la incontri tutti i giorni.
0: E neanche Marco Schiaffino, perché Marco Schiaffino e i suoi microchip esistano e vi illustrino l'intelligenza artificiale come solo lui sa fare, dovete abbonarvi. Sentite questa cosa erotica? Ecco, è una donna che sta all'ottantesimo piano ad aspettare solo lui. L'appuntamento versione grattacielo.

0: L'abbiamo ascoltata sino all'ultima nota perché secondo me ne valeva la pena.
1: No, ma un giro di basso pazzesco. Sì, la chitarra che entra. No, vabbè. Tanta roba.
0: Secondo me, anche per dare il benvenuto a una delle richieste che ci stanno arrivando, anche numerosi messaggi, poi li leggiamo, però questa è di Gianni che dice che vuole ascoltare Computer Synth Doof degli Spliff. Io parlerei dell'ultima declinazione del digitale, che è l'intelligenza artificiale, che forse tra tutte è quella che occorre in qualche modo essere non arginarla, ma essere noi quelli che le vanno addosso come un fiume in piena, in modo tale da darle in pancia anche degli anticorpi contro se stessa.
1: Sì, ma gli anticorpi dovremmo svilupparli noi, perché io sto sentendo in questi giorni, io sono un tossico di Radio Popolare, quindi tanta Radio Popolare, ma anche ho letto commenti, eccetera. Come mai la destra sfonda i social, sono pieni di contenuti, eccetera. Sempre i compagni Zaccherosse di Corrective.org, in un'altra inchiesta, loro hanno fatto una cosa fantastica, si sono registrati sotto falso nome a un webinar, quindi a una videoconferenza sostanzialmente, in cui c'era questo simpatico Mario Hau, che è uno che lavora per AFD, che illustrava il loro meraviglioso software sviluppato per la comunicazione. Che cosa fa questo meraviglioso software? Utilizza sistemi, modelli di intelligenza artificiale di Google, Anthropic e OpenAI per raccattare notizie che escono su giornali di destra o estrema destra, rimacinarli, metterci un bel post in stile AFD, metterci una bella immagine a tema e postarli. Quindi una macchina produci spazzatura che viene proposta come una gran bella innovazione. Ora, quindi, quando noi diciamo sì, c'è tanto appoggio, tanta ideologia di estrema destra, non è spontanea questa roba, è generata. Ma fino a quando noi non sviluppiamo gli anticorpi, come dicevi tu, per cui ne abbiamo la consapevolezza, corriamo il rischio di scambiarla veramente per un fenomeno sociale, e magari in realtà è il maledetto algoritmo
0: che a nastro si bea di se stesso.
1: Più o meno sì. Cioè,
0: dell'onanismo digitale.
1: Sì, sostanzialmente, sì. Poi noi lo trasformiamo in una teoria sociologica. Ecco, ogni tanto prendiamolo per quello che è. Pattume.
0: Ma e che cosa possiamo fare secondo te? Cioè, il comportamento più redditizio per creare anticorpi in rete da parte nostra? Ignorare?
1: Ma allora, intanto un sano scetticismo. Cioè, io, vabbè, ho il vizio da giornale.
0: Come mi sei gorgiano.
1: Ma io ho il vizio da giornalista che ogni volta vado a verificare le fonti, vado a guardare, vado a cercare di capire cosa eccetera, però mi rendo conto che quando siamo sommersi dalla comunicazione è anche difficile, non è che per ogni spillo che ti arriva puoi andare lì a fare una ricerca di un'ora e mezza per capire dove arrivi, quindi tenere quel fondo di scetticismo per dire sì, non è detto che.
0: Però tu sei lì sull'autobus felice del tuo pollice opponibile e arriva il messaggio che ti fa incazzare. Cosa fai?
1: Allora, io ultimamente...
0: Sembrano i test di Mara Venier.
1: Sì, no, allora, sarà che...
0: Okay.
1: Allora, io di solito faccio un respirone, poi devo dire che sono migliorato molto da questo punto di vista. Con la mia compagna sostengo sempre che sia stato un merito delle 3 settimane... passate in Sri Lanka in una società buddista e quindi ho interiorizzato un po' di quella roba. Un tempo scattavo molto prima, adesso riesco a fare il respirone e dire vabbè. Okay.
0: Quindi comunque
1: li lascio un po' nel loro brodo, mettiamola così. No, anche perché è il meccanismo di cui parlavi prima, cioè il problema è che nel momento in cui parti come una molla e alla fine stai aumentando l'engagement, alla fine stai aumentando la visibilità di quei messaggi, corri il rischio di fare il loro gioco.
0: Va bene, allora il gioco zen va sempre bene. Adesso ci ascoltiamo il brano degli Spliff, che altrimenti Gianni ci lancia un algoritmo in testa, e poi vediamo ti chiedo qualcosa di più. Cioè, nel senso che neanche, sono come le Zecche Rosse, non mi accontento mai.

0: scelta gourmet questa di Gianni, eh?
1: Sì, decisamente.
0: Leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati. Allora, Caterina dice: non so se è una domanda per Schiaffino, né se posso farla all'interno della trasmissione del mio pardo. Detto questo, puoi chiedere qualunque cosa. Però vi chiedo: che differenza c'è fra avere la app di Radio Pop sul cellulare o è la home page? Ah, per questo è proprio radio di servizio.
1: È radio di servizio, però secondo me la persona giusta a cui chiederlo è Alone Diegoli, che è l'uomo dell'app. Io non me la sento di prendermi responsabilità in questo senso.
0: Ed è la seconda volta che facciamo pubblicità a Diego e Alone, alla loro...
1: Allora io,
0: le loro personalità egodistoniche in questa sede.
1: Sì, dopodiché io li amo incondizionatamente, nonostante il livello di egocentrismo spinto.
0: Però non si può dire, cioè no. Ci manca solo che, è come dire ti amo a Davide Facchini, capisci?
1: Sì, no,
0: poi dei problemi anche aerostatici.
1: Sì, va bene, ok.
0: Poi va bene, allora Gianni l'abbiamo già detto, poi la zecca rossa Giampaolo dice ci sono i cialtroni di Sudedos che arrivano dopo,
1: sì.
0: Però dopo ragazzi sembrate quelli che devono fare il
1: fanno pressa, sono quelli che dicono dobbiamo preparare le cose, dobbiamo fare il cambio studio,
0: allora Giulia che dice, Giulia Strippoli che dice che è una combo illegale, perché?
1: Stravede. Sai che Giulia ha un debole per te che...
0: E poi va bene, Monica ci ringrazia per i programmi di entrambi. Gius, quando ha sentito il The Gardener ha pensato a Edwig Fenech, il che ti dice qualcosa sul suo testosterone domenicale.
1: Ma infatti io volevo chiederti di mettere qualcosa di Fausto Papetti dopo.
0: Che
1: però in tedesco non credo abbia fatto nulla, perché il sassofono al massimo può suonare un po' teutonico. Ma...
0: il suo sax è in realtà un sax che può suonare di tutto perché è bravissimo.
1: Sì.
0: Io l'ho passato anche nella trasmissione degli strumentali, per cui Gius, vatti a sentire quel podcast lì.
1: Sì.
0: O se no, vattene. Io giusto lo tratto sempre così. Poi qualcuno ci propone Eddie Lamar, che in realtà è un'ottima proposta, e poi va bene, è una canzone dei Yves Can su Formazione Nuovissima, sì, orientata sul rock folk, la cantante suona il flauto traverso, ok, e ci dice, e questa la potrei recuperare giovedì con a volume. Adesso invece io farei sentire, se sei d'accordo, un inno della DDR cantato da Elvis Presley, che è Der Summ, e lui poi a un certo punto canta in tedesco.
1: Sono tutto orecchio.
0: Sì.
1: Eccomi.

0: Ecco, questa cosa qua io in realtà l'ho fatta perché Ira Rubini non si accanisca contro di noi, perché possiamo sempre dire: guarda che Elvis Presley questa cosa qua l'ha fatta peggio di noi, di pronunciare il tedesco.
1: Bellissima mossa, grazie per
0: cioè,
1: certo.
0: Secondo
1: grazie,
0: me, cioè, ma perché bisogna anche un po', a proposito di anticorpi, tutelarci. Sì. Io ti volevo chiedere in realtà come tutelarci, se ci sono delle forme alternative per, cioè al di là del fatto che secondo me il movimento di piazza che spesso nasce non è da sottovalutare, però anche il movimento di piazza spesso passa attraverso i social, e tu dicevi prima andiamocene dai social. Dove andiamo?
1: No, allora non è tanto, andiamoci nei social, ma non consideriamoli così tanto. Allora, i social hanno un problema, che sono fatti a bolle, ormai questa cosa l'abbiamo interiorizzata. Quindi cercare di contrastare un fenomeno è quasi impossibile, perché nell'altra bolla, ogni tanto mi viene da dire per fortuna, non ci entriamo. Cioè,
0: sì, sì.
1: È come quando prima dicevi facciamo venire l'allergia alla FD mettendo questa musica, dovrebbero ascoltare Radio Popolare. Allora è la stessa cosa, dovrebbero, che ne so, leggere i miei articoli, leggere i miei post, eccetera.
0: Magari lo fanno, magari siamo spiati in questo momento.
1: Allora, spiati discorsi, quello sicuramente, sai che il mio tasso di paranoia è elevatissimo, però è molto difficile ormai rompere le bolle. Io credo che sia una situazione cristallizzata, bisognerebbe trovare alternative, qualcosa ogni tanto viene fuori. Blue Sky per esempio a me piace molto come social network, perché ha cercato di riprendere un po' lo spirito del primo Twitter.
0: Sì.
1: E più o meno lo sta mantenendo.
0: Speriamo che cresca anche.
1: Sì, no, speriamo che non degeneri, perché poi sta a noi purtroppo, non tanto a chi lo gestisce.

0: Non la sentiamo tutta perché è domenica, perché non abbiamo tempo. Questi sono quei dischi che uscivano per l'Amiga, che era praticamente la casa discografica unica che c'era nella DDR, prima che poi il muro cadesse. Quindi c'era questa, dici faccio un disco per... E così alcune volte lì non c'era nemmeno bisogno di spiare, gli facevi i dischi in casa, loro li ascoltavano e poi ti mettevano in prigione. Quindi alcuni di loro ci sono.
1: Senza passare dal via come a Monopoli?
0: Assolutamente, cioè proprio così.
1: Ok.
0: Sai che non ci avevo mai fatto caso che questa cosa del senza passare dal via risaliva al Monopoli? Non si finisce mai di imparare con te. E non è nemmeno una cosa digitale, cioè il Monopoli è fuori dalla bolla.
1: È cultura alta.
0: È cultura alta.
1: Sì, sì.
0: Senti, io vorrei chiudere con un tuo aneddoto familiare. Così poi metto Alexanderplatz.
1: No, è il fatto che ti raccontavo che ogni volta che mi capita di andare a Berlino e arrivo ad Alexanderplatz, esco dalle scale della metropolitana, vedo la scritta Alexanderplatz col solito logo della U di Berlino. Niente, io comincio a cantarla a squarciagola, sbigottendo di solito le persone che ci sono intorno.
0: E per sbigottire un tedesco ad Alexanderplatz ce ne vuole, sai quelle vie che sono in Pappelalle, Schnazerallee, sono bellissime,
1: sì.
0: Sono proprio conquistate. Ragazzi, dopo che è successo tutto questo, non ci perderemo nemmeno questa volta, tranquilli. Abbiamo 30 secondi di Alexanderplatz, anche un po' di più, poi c'è il GR e poi ci sono i cialtroni su The Doors. Grazie per aver tenuto a battesimo mashup, come ha detto lui, normale? No, ordinario.
1: Ordinario.
0: Mashup, ordinario proprio.
1: Ma no.
0: Cioè, manco mi fossi rifatti i capelli.
1: Mashup.
0: Mashup. Grazie Marco Schiaffino.
1: Grazie per Giorgio Pardo, grazie ascoltatrici e ascoltatori.
0: Buona a domenica serata. Prossima, buona serata.
2: Nel mese di febbraio faceva freddo in quella casa.

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Popolare Network.
9: La Russia ha colpito un treno passeggeri in Ucraina a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Sulla tratta Kiev-Varsavia non ci sono stati feriti, proteste del governo polacco, Zelensky dice un attacco deliberato. Sono decine di migliaia gli sfollati in Yemen dopo l'avanzata degli Houthi. L'ONU prevede un flusso ancora maggiore nei prossimi giorni. È tempo di accelerare per un programma comune. Elly Schlein, testardamente unitaria, sta chiudendo la festa dell'unità e un PD unito con un campo progressista coeso per creare l'alternativa alle destre. Svezia, tra poco i primi exit poll, attesa per l'esito delle elezioni parlamentari, il partito di estrema destra potrebbe entrare nella maggioranza di governo. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. È stato un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky a proposito del treno passeggeri colpito da un drone russo in territorio ucraino al confine con la Polonia. La tratta è Kiev-Varsavia, a bordo c'erano circa 200 persone, è stata centrata e incendiata la locomotiva. Il personale del treno è stato avvertito, non ci sono stati feriti. Kiev gestisce diversi valichi di frontiera con Varsavia attraverso i quali transita gran parte degli aiuti militari e umanitari provenienti dagli alleati. L'attacco, che ha centrato anche una stazione di servizio, è avvenuto a pochi chilometri dal territorio polacco. Perché è stato fatto e che messaggio arriva da Mosca? Sentiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
10: Da anni ormai si colpiscono treni e stazioni, infrastrutture ferroviarie, però è chiaro che colpire quel convoglio a pochi chilometri dal confine polacco sta a significare che non si è nemmeno tanto sicuri, nemmeno quando si prova a raggiungere un paese dell'Unione Europea, in questo caso la Polonia. Se necessario, la Russia è pronta a colpire ed è pronta a far aumentare il livello di percezione dell'insicurezza dei cittadini ucraini a tutti i livelli.
9: È un messaggio rivolto più all'Ucraina o più alla NATO?
10: È un messaggio rivolto ad entrambi, nel senso che all'Ucraina, nel dire che se l'aspetterà, come è stato già ampiamente purtroppo pronosticato, un inverno assai difficile, alla NATO con l'intenzione di non volersi fermare con l'Ucraina, diverso il discorso rispetto a quello che potrebbe essere il fronteggiare o meno l'alleanza atlantica in una guerra aperta, e che quindi le intenzioni di Mosca restano sempre le stesse: ottenere le migliori condizioni per poter vincere la guerra per il Donbass.
9: Il fatto è stato commentato dalle autorità ucraine come un avvertimento anche ai paesi della NATO, data la vicinanza che dicevamo con il territorio polacco, reazioni anche dall'Europa, il servizio da Bruxelles.
11: I droni russi stanno bussando alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Con queste parole il ministro degli esteri ucraino Sybiha avverte gli alleati sugli ultimi attacchi di Mosca lungo il confine polacco, che hanno colpito un treno passeggeri al valico di frontiera e subito dopo hanno costretto all'evacuazione un convoglio su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, incluso l'ex premier Johnson, di ritorno da Kiev a Varsavia. Nessun ferito nell'attacco, ma la Polonia ha alzato il livello di allerta, con il premier Tusk che ha convocato una riunione dei vertici della sicurezza nazionale per discutere dei rischi di attacchi sul territorio polacco nel prossimo futuro. Prendiamo la minaccia molto sul serio, la Russia è nemica del mondo libero, è stata la reazione del governo di Varsavia, riprendendo le parole del presidente ucraino Zelensky, secondo cui i raid al confine con la Polonia dimostrano che la Russia è una minaccia comune. La tensione ha raggiunto anche la Lituania, dove l'aeroporto della capitale Vilnius è stato chiuso temporaneamente per una possibile presenza di droni nello spazio aereo. Anche la Commissione europea, contattata da Radio Popolare, ha espresso la sua dura condanna contro l'ennesimo attacco russo, che dimostra la necessità di continuare a sostenere con fermezza il diritto dell'Ucraina di difendersi dall'aggressione russa, ha reso noto un portavoce. Proprio questa settimana l'UE ha stanziato 6,1 miliardi di euro a sostegno della difesa aerea e antimissile dell'Ucraina e ha dato il via libera alla deroga per l'acquisto da parte di Kiev dei sistemi Patriot con il prossimo prestito da 3,2 miliardi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
9: La ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che sono avanzati fino ad arrivare a praticamente il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, ha causato finora lo sfollamento di decine di migliaia di persone.
0: Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, la ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e gli Houthi ha causato finora lo sfollamento di quasi 86.000 persone, di cui 10.000 da ieri. Lo Yemen è il paese più povero del mondo arabo. Gli spostamenti di civili in Yemen si sono verificati lungo tutta la costa occidentale, nella regione di Taiz, l'area più colpita, con circa 56.000 sfollati. Sono invece oltre 2.000 le persone fuggite da giovedì sera verso Djibouti, un piccolo stato che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso dal Golfo di Aden. Qui a Djibouti gli sfollati, tra cui molte donne e molti bambini piccoli, sono stati trasportati in un centro a Obok nel nord, dove stanno ricevendo assistenza, così spiegano le Nazioni Unite, avvertendo che si prevede un ulteriore afflusso di persone in fuga con l'intensificarsi dei combattimenti e che è necessario un maggiore supporto. Nel frattempo, nella mattinata di oggi, gli Houthi hanno colpito con droni e missili una base militare saudita nel sud dell'Arabia Saudita. In risposta, i sauditi hanno lanciato due attacchi contro lo Yemen del nord, nella regione di Sada, roccaforte degli Houthi, sostenuti dall'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
9: Adesso andiamo a Reggio Emilia, alla festa nazionale dell'unità, per il comizio di chiusura della segretaria del Partito Democratico di Elly Schlein. Sta parlando delle priorità del campo largo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno, dalla politica estera al tema delle primarie. Andiamo proprio lì in diretta con il nostro inviato Luigi Ambrosio.
8: Buonasera Alessandro, sì, ci sono alcune migliaia di persone che stanno ascoltando questo comizio che è iniziato alle 19, quindi sono circa 40 minuti in realtà di primarie, di politica estera, due temi a cui facevi riferimento tu. Schlein non ha detto rispetto a queste due cose ancora nulla, sta elencando il tema del programma del Partito Democratico, o meglio delle priorità del Partito Democratico da scrivere dentro al futuro programma con gli alleati del campo largo, e sono i temi che conosciamo, dal lavoro all'ambiente ai diritti civili ai diritti sociali, ma di sul tema delle primarie si è tenuta decisamente lontana anche dalla politica estera, perché sappiamo che è l'argomento con cui ci si potrebbe fare più male nella costruzione di un programma con Conte da una parte, i centristi da quell'altra. E infatti il tema delle primarie ha tenuto banco qui soprattutto nei giorni scorsi, qui alla festa dell'unità di Reggio Emilia, soprattutto ieri con la presenza del presidente del Movimento 5 Stelle, che le vuole fortissimamente, mentre anche oggi tra i militanti che sono qui in tanti oggi al capovolo di Reggio Emilia invece c'è molta più freddezza e prudenza da questo punto di vista. Elly Schlein sottolinea gli elementi positivi, perché naturalmente questa è la strategia che pensa di portare avanti in vista di quella che ritiene comunque, l'ha detto dal palco, necessaria e fondamentale unità di tutto il campo largo. Anzi, su questo ha detto bisogna casomai pensare ad allargare il campo, la platea della coalizione, e anche questo sarà un tema delicato da affrontare nei prossimi mesi. L'altro tema da affrontare subito è quello invece dei tempi per definire il programma della futura alleanza del campo largo prima di arrivare alle primarie per costruire il programma, e Elly Schlein lo ha detto passando tra le righe, diciamo, del suo comizio che è ancora in corso. Bisogna fare in fretta, bisogna darsi tempi veloci, anche perché velocemente bisogna andare a votare. Lì nello studio.
9: Grazie a Luigi Ambrosi, adesso ci spostiamo in Svezia, dove le urne sono ancora aperte, ma per poco, si vota fino alle 20, poi ci saranno gli exit poll, si prevede un testa a testa fra la coalizione guidata dai socialdemocratici e quello dei conservatori, che è attualmente al governo. L'attenzione è alta per il possibile exploit dei democratici svedesi, formazione di estrema destra. Fino a oggi ha dato una sorta di appoggio esterno al governo conservatore, ma potrebbe invece entrare a farne parte direttamente. Chi sono dunque i democratici svedesi? Che ruolo potrebbero avere? Lo abbiamo chiesto a Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
12: Ritenuti finora così estremi da essere tenuti fuori dagli accordi di governo, dalle coalizioni di governo, nonostante i risultati elettorali già buoni 4 anni fa, e famigerati perché il partito ha notoriamente e in modo acclarato le sue radici in personaggi che hanno avuto ruoli di primo piano in movimenti dichiaratamente neonazisti come il partito del Reich svedese. Ora, il leader dei democratici svedesi che è in carica oggi, Jimmy Åkesson, ha rinnegato in modo pubblico le radici neonaziste, però diciamo che i messaggi che il partito ha promosso in questi anni e che ha trasmesso al resto della politica che ne ha rincorso il successo sono messaggi comunque di estrema ostilità all'immigrazione e di estremo tradizionalismo. È il rifiuto di una società multietnica, il governo uscente che ha tenuto per 4 anni, un governo di centrodestra, di destra diciamo, il cui leader è un conservatore normale, un conservatore classico, regge grazie all'appoggio esterno dei democratici svedesi, cioè ha retto per 4 anni con l'appoggio esterno sulle votazioni così dei democratici svedesi, a cui non ha mai potuto offrire dei posti da ministro per una sorta di cordone sanitario come quello che vige finora in Germania per Alternative für Deutschland. Adesso il partito dei democratici svedesi è in coalizione, quindi se vinceranno avrà dei posti nel governo.
9: Donald Trump sembra non credere agli allarmi sull'intelligenza artificiale, anzi il presidente degli Stati Uniti ha parlato di forze negative che vogliono frenare lo sviluppo. Trump ha liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento. Sono stati gli stessi colossi del settore a mettere in guardia sullo sviluppo incontrollato, arrivando a prefigurare scenari catastrofici. L'ultimo a intervenire è stato il numero uno di Anthropic. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, ha detto Dario Amodei, definendo la situazione un segnale di allarme in una intervista a CBS News. Sentiamo su questo allarme l'analisi di Marco Schiaffino, autore di Doppio Clic su Radio Popolare il mercoledì sera.
13: Io credo che le preoccupazioni in questo momento non siano tanto relative alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, cioè a quella super intelligenza artificiale che rischia di diventare autonoma e spazzare via l'umanità come in un film di fantascienza, quanto al fatto che l'evoluzione dei modelli è così veloce da poter mettere a disposizione di un grandissimo numero di persone degli strumenti terribilmente potenti, impensabile fino a poco tempo fa, e questo non è regolamentato in alcun modo e è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Prendo uno degli esempi che è stato fatto, l'ipotesi che si possano fare attacchi di hackeraggio a livello globale. Questo era impensabile fino a poco tempo fa perché servirebbero dei mezzi che sono a disposizione soltanto, che ne so, di Stati Uniti, Cina, Russia. Adesso chiunque con una disponibilità nemmeno tanto elevata di denaro può avere migliaia di agenti basati sull'intelligenza artificiale che possono attaccare qualsiasi tipo di infrastruttura. L'impatto potrebbe essere devastante.
9: Torniamo sulla vicenda di Denise Cosco. È stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio per la morte della figlia di Lea Garofalo, che pochi giorni fa si è buttata dal balcone della casa di Ariccia vicino Roma dove viveva. I magistrati hanno sequestrato il telefono della donna e sentiranno nei prossimi giorni il suo compagno. Denise viveva sotto protezione dal 2002 dopo l'uccisione della madre. Nel novembre 2009 era stata decisiva con la sua testimonianza per far condannare il padre, Carlo Cosco. Ieri l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, ha parlato del suicidio di Denise come di una sconfitta per tutta la società. Abbiamo chiesto un parere a Silvia Albano, che è magistrata, presidente di Magistratura Democratica.
14: Lo Stato deve non solo proteggere i testimoni di giustizia, ma anche garantirgli una vita. Probabilmente invece Denise ha vissuto la sua vita sotto protezione, senza possibilità di ricostruirsi una vita, anche sociale, di affetti, di legami. E questo è un grande problema nella lotta alla criminalità organizzata.
15: La NM sottolinea anche il bisogno di un impegno quotidiano da parte delle istituzioni nella lotta alle mafie. In che senso?
14: Intanto c'è da dire che i reati più sanguinosi sono diminuiti. È vero che la criminalità organizzata è stata in grado di infiltrarsi nell'economia, nella finanza. Questo ha portato un pochino probabilmente a un abbassamento della guardia e anche a un abbassamento degli strumenti di indagine che vengono offerti per la lotta alla criminalità organizzata, ma la lotta alla criminalità organizzata non è fatta solo di strumenti penalistici, perché è fatta nella capacità di ricostruire un tessuto sociale dove la criminalità organizzata prospera e attecchisce, un tessuto sociale fatto di risposta ai bisogni di lavoro, di spazi di socialità. C'è questa incapacità di offrire risposte alternative a quella che offre la criminalità organizzata.
9: Era l'ultima notizia del nostro giornale radio, condotto in studio questa sera da Alessandro Principe, in redazione con Alessandro Braga. Il GR torna alle 22.30. Grazie per l'ascolto, buona serata.
16: Popolare Network.
17: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
18: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
17: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
18: Meno male che ho la Bennet Club.
19: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. Prenotazioni chiocciola radiopopolare.it. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.
20: Carriole, carriole, carriole.
21: Ma non era parole?
20: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
21: Un capolavoro senza tempo.
20: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
21: BricoGay, okay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
22: BricoGay, okay, più vicino a te.
20: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
23: Allora, ciao. Ma si può, vabbè, è giusto, si può partire con ciao? Sì,
24: ciao,
23: si fa.
24: Bentornati. Bentornati, non mi hai neanche alzato.
23: Non avevi il microfono
24: non
23: alzato.
24: Avevo il mio ciao, microfono alzato. Ciao villaggi.
23: Vogliamo ripartire? Aspetta da capo.
24: Dai.
23: Ciao.
24: Ciao Matteo.
23: Ciao, ciao Gaia.
24: Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori.
23: Ciao. Allora, Gaia, come andate l'estate? Ma dai, sei già faticata?
24: No.
23: Cioè, già partiamo a faticare.
24: Molto bella, un'estate bene, molto bella. E la tua com'è andata? Molto bella anche la tua, perché
23: sì,
24: ti ho ascoltato.
23: Fatto un sacco di roba, fatto un sacco di roba. Infatti,
24: una grande fan di Palmira. E
23: adesso ti becchi su The Dos, da capo,
24: capito?
23: Nuova stagione, chi lo avrebbe mai detto? Cioè, eravamo, capito, lì a dire, ma chissà se... E invece,
24: dai,
23: tac.
24: Dai, che lo sapevamo.
23: Dai, no, noi sì, certo, lo sapevamo, però c'era ancora un po' questo alone
24: di mistero.
23: Era
24: un salone di mistero.
23: Invece niente.
24: Invece siamo
23: invece, dopo il GR delle 19.30, ora io ho tre orologi davanti che hanno tre orari diversi, ma sono tipo le 19.48, quindi dalle 19.48 fino alle 21.30, anche quest'anno la domenica, vi tocca su The Dos. Con, io credo, vabbè, avremo
24: allora,
23: noi abbiamo tanti difetti, Gaia, no?
24: Sì.
23: Abbiamo tanti difetti. Però, minchia, abbiamo una sigla.
24: Quella lì è veramente...
23: Sta su The Dos.
24: Sta su The Dos.
23: Sta su The Dos. Sta su The Dos.
24: Sta su The Dos.
23: Sta su The Dos. andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me allora
15: sta su de dos,
24: sta su de dos,
15: sta su de dos. Sta su de dos.
24: Sta su de dos.
15: Sta su de dos.
23: Potevamo iniziare meglio. Potevo iniziare meglio questa cosa.
24: No.
23: Dov'è? Sì, vabbè. Però ci dovete anche un po' mollare. Nel senso, riportiamo in onda l'idea.
24: Esatto. Quello c'è da dire che si dice, no? Squadra che vince non si cambia. Diciamo che la sigla, magari qualcuno tipo Pardo potrebbe far pensare che siamo cialtroni e quindi non abbiamo cambiato la sigla perché siamo cialtroni. Non è vero, non abbiamo cambiato la sigla per scelta, perché è bellissima e quindi siamo felici di riproporvela.
23: Con molto orgoglio, anzi devo dire un po' spiace che siano finiti i mondiali solo per la sigla su The Goal.
24: Quella era secondo me una vetta. Faceva venire i brividi.
23: Sì,
24: Porto in senso positivo.
23: Comunque siamo qui fino alle 21.30 per tentare di allontanare l'idea del lunedì, ci mettiamo un po' di tempo, lo riempiamo di cose, lo riempiamo noi ma soprattutto lo lasciamo riempire a voi, anche perché la voglia di fare è la nostra, voglia di fare è sempre quella lì, è sempre quella che... Ecco, per riempirlo i contatti sono i soliti, quindi 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, dirette@popolarenetwork.it per le mail, ma anche 02-33-001-001 per telefonarci, dirci se adesso non stiamo a fare tutto il raccomandato. L'estate un po' too much, le diapositive, sai, la serata di... pensa a trasformarla tutta in una serata di diapositive di tutti
24: di
23: gli ascoltatori.
24: Tutti gli ascoltatori?
23: Non succede.
24: Bello.
23: Non
24: Vabbè, succede. Sappiamo già che Alessandro non è andato in vacanza.
23: No, Alessandro, colui che ci scriveva in maiuscoletto.
24: Lui si definisce il maiuscoletto.
23: E ci è tornato a scrivere in maiuscoletto.
24: Non è mai andato in vacanza, ciao da Alessandro. Ciao. Ma è il maiuscoletto che non è mai andato in vacanza o tu Alessandro con il soprannome maiuscoletto?
23: Spero il maiuscoletto.
24: Spero che sia andato e che è proprio lo stile maiuscoletto che non è andato in vacanza.
23: Facci sapere Ale, ma comunque fateci sapere anche voi, ma soprattutto fateci sapere come è andato il weekend, cosa avete combinato, se avete la...
24: Tu non è mai andato in vacanza o tu Alessandro con il soprannome maiuscoletto?
23: Spero il maiuscoletto.
24: Spero che sia andato e che è proprio lo stile maiuscoletto che non è andato in vacanza.
23: Facci sapere Ale, ma comunque fateci sapere anche voi, ma...

0: torna, vogliamo dire torna nella
1: una
0: sua
1: grande richiesta,
0: ma nella sua forma originale, perché durante i mondiali si era un po' modificata.
1: Sì.
0: Torna l'ultimo Tupperware.
1: Torna l'ultimo.
0: Quindi preparate i vostri avanzi.
1: Simone prontamente già scrive: mi sento in colpa. Stasera patate, peperoni, melanzane, arrosto, niente ingredienti assurdi.
0: Niente, Simone, è così.
1: Quindi è già entrato
0: nel mood
1: dell'ultimo Tupperware.
0: Bravo, Simone, però questo mi piace.
1: Prima dell'ultimo Tupperware, come sapete, abbiamo ben altre
0: cose. C'è il lavoratore della domenica.
1: L'avanzo di
0: pardo.
1: In primis.
0: Torna al grande sport anche oggi, tutti gli anni, insomma, grandissimo. Sì. L'apertura tutti gli anni, secondo me, a questo punto possiamo dire tutti gli anni, essendo il secondo anno.
1: Tutti gli anni.
0: Dai. All'insegna della velocità.
1: Sì.
0: Della velocità, sappiamo che, insomma, quest'anno abbiamo questo ragazzino, c'è Kimi Antonelli che sarà... Ma noi andiamo dove... La velocità e il rischio si incontrano davvero e anche quest'anno torniamo su quei campi di gara. E poi butteremo l'occhio
1: quello che arriva. Che per noi il futuro è solo
0: la settimana successiva,
1: perché non è che possiamo guardare tanto più in là.
0: Esatto, no.
1: È già tanto arrivare fino al sabato della settimana successiva per noi è già uno sforzo pazzesco, ma per voi lo facciamo.
0: Certo. E quindi dove guardiamo? Non vogliamo anticipare?
1: Non anticipiamo niente, scusami.
0: Esatto.
1: Teniamo un po' di suspense.
0: Allora, questa trasmissione nella quale veniamo definiti cialtroni da chi ci precede ormai da un anno, colui che ci precede ci ha lasciato
1: Tutto è quello che mi ha fatto anche partire questa nomea di alcolizzata, è sempre pardo.
0: Io ho provato a non parlarne.
1: Ma non è vero, ma già che ti ho beccato.
0: Ho provato a non parlarne oggi in diretta,
1: oggi,
0: per
1: in diretta,
0: rispetto del fatto che io ti parlo solo alle spalle.
1: Esatto.
0: E poi niente, tu hai tirato fuori l'argomento e quindi così. No, ma lui ci dà dei cialtroni, dopodiché dovremmo iniziare con gli avanzi del pardo.
1: È più cialtrone di tutti.
0: Perché il pezzo che ci ha passato non esiste.
1: Esattamente.
0: Non esiste. Per fortuna ce ne ha passati due e quindi partiamo con col secondo pezzo, che è Alberto Camerini con Rock and Roll Robot. Signore e signori, benvenuti a Su The Doss.

0: Robot.
1: Comunque solo, cioè solo Pardo può consigliarti dei brani che non esistono.
2: No,
1: cioè...
2: allora Kate, noi ti abbiamo dedicato col cuore questa, anche se non è quella che hai chiesto tu,
1: sì,
2: ma perché tu avevi chiesto di Johnny Cash, cos'è che aveva chiesto?
1: Voice to House Mama, ma io non l'ho mica trovato.
2: Vabbè,
1: c'è scritto lì.
2: Comunque
1: ragazzi,
2: non siamo
1: scritto
2: riusciti
1: lì,
2: a... Non siamo riusciti
1: mama
2: a parlare,
1: non mama. Vabbè, quindi... veniamo a noi, torniamo a noi e veniamo alla... Allora, questa qui, alla prima rubrica già... cioè, a partire qui. Adesso proviamo con la seconda.
2: La nostra, chi se frega.
1: Ah sì, no, ma quasi niente di quello che facciamo noi, no. Cioè, noi facciamo un cazzo. sia ben chiaro che su The Doss ha questo...
2: È Pardo che ha fallito.
1: Pardo hai fallito. Vediamo se quest'altra rubrica che scarichiamo su qualcun altro dovrebbe funzionare molto meglio, perché come lavoratore della domenica, come l'anno scorso, andiamo ad alternare lavoratori di Radio Popolare con lavoratori esterni. Oggi partiamo da noi e diamo il benvenuto.
2: Guarda, io con una donna, io sono felicissima.
1: Sì, abbiamo Luisa Nannipieri. Ciao Luisa.
3: Ciao, gli Luisa. Ascoltatori e le ascoltatrici, grazie dell'invito, onestamente me lo aspettavo già la stagione scorsa.
1: Ma ci siamo
3: un po' offesa.
2: Ma sai perché, Luisa? Secondo me non ci siamo incontrate tante volte la domenica.
1: È vero.
3: No, perché io di solito la domenica lavoro da casa. Poi ogni tanto vengo qua perché è comunque più comodo da qua, perché ci sono i giornali, posso parlare con la gente in redazione.
1: E soprattutto puoi venire ospite da noi, finalmente. C'è stato un anno di attesa, abbiamo voluto far crescere l'hype. Finalmente, signore e signori, Luisa Nannipieri! Potremmo avere degli effetti trionfo, non li abbiamo perché siamo fatti così. Comunque
3: mi sono adesso capito perché non mi avete mai incrociata, perché io a quest'ora li salto comunque, anche quando vengo qua generalmente ho già finito.
1: Ah, pensavo ti nascondessi.
3: No, diciamo, magari cioè è un po' brutto vedermi qua a quest'ora, non è un'ottima cosa di solito. Oggi è un po' diverso.
1: Oggi è diverso.
2: Oggi non è brutto che l'abbiamo visto qua?
3: No, brutti, perché non così. Potevo fare altrimenti, okay. Ho aspettato la mia giornata. Per
2: la chiusura?
3: No, perché io mi occupo, per chi non lo sapesse, della redazione, curo le trasmissioni del mattino, dell'attualità del mattino della radio, che vuol dire presto presto e tutto scorre. Quindi, qual è l'attualità di oggi? Secondo voi perché sono qua?
2: E noi ci fai le cose trabocchette.
3: Dai, avete ascoltato il giornale radio?
1: No, dovevamo lavorare. Cioè, questa cosa per cui. Allora, la butto lì. Cioè, notizie di questi giorni o notizie di queste ore? Queste ore, ragazza.
3: Ore, cosa sta succedendo? Dove abbiamo mandato uno dei nostri?
1: Guarda, avrei una risposta, ma temo. Temo non sia quella. Immagino la festa dell'unità.
2: Immagino. Alla festa dell'unità, e quindi voi dovete preparare, vedere come va a finire.
3: Allora, in realtà no, io ho deciso che non mi preoccuperò di come va a finire. Però mi ha mandato delle voci che ha preso lì, e quindi le sto finendo di sistemare un po' per mandarle.
2: Noi domani le sentirete. Quindi tutti sappiate che quello che sentirete domani sulla festa dell'unità in realtà l'ha preparato Luisa oggi.
1: Esatto, certo, il lavoro, quello che non si... Luisa, che domenica è stata per te? Non per la festa dell'unità
3: Ma dai, poteva essere un po' peggio oggi in realtà. È la prima domenica. No, non è vero, è già la seconda domenica di lavoro. Perché le trasmissioni sono ricominciate lunedì scorso.
1: Sì.
3: Allora, so che può sembrare strano, ma se uno deve preparare il lunedì, è ovvio
1: che lavori la domenica. È così.
2: Devi preparare la linea.
3: Il mio weekend inizia il giovedì sera.
1: Bene, così riesci a prendere un po' di rincorsa e poi la domenica c'è un po' sti cazzi.
2: Giovedì è quello che è il venerdì per le persone.
3: Sai quella cosa che si diceva, il venerdì è il nuovo sabato sera?
1: Sì.
3: Ecco,
2: per
1: te è così, anzi, ha anticipato tutto al giovedì. Dicevamo, questa domenica un po' meglio delle previsioni.
3: Sì, perché abbiamo deciso abbastanza rapidamente che temi trattare domani mattina, non vi spoilerò.
2: No.
3: E soprattutto ho avuto delle risposte positive molto rapidamente, perché io mi occupo di contattare gli ospiti, cioè di pensare un attimo anche come vogliamo trattare una notizia. Ovviamente mi coordino sempre con il capiservizio e con i miei conduttori, che sono Claudio Iampaglia, Cinzia Poli e Massimo Bacchetta. Quindi diciamo che è andata abbastanza bene, perché abbiamo scelto rapidamente chi prendere e appunto sono arrivate delle risposte positive, perché invece ci sono volte in cui provo 5 persone di fila, mi paccano tutti e lì insomma poi metto le mani nei capelli e
1: niente, ci si inventa quale musica
2: nastro, anche perché su presto presto soprattutto magari non è che tutta la gente è così disposta a iniziare la mattina all'alba.
3: Sai che va anche bene perché comunque non sono le 6, sono le 8, c'è un sacco di gente che ha i figli, tutti quelli che hanno figli
1: Certo.
3: Anzi, il problema mi si pone con a volte il padre che mi dice: no, ma io alle 8:35 sto proprio appena portato mio figlio a scuola.
1: Sì, sì. Sai che è una routine in cui sto per entrare?
2: Certo, perché
1: cioè, tipo domani, cioè, perché ho primo giorno di scuola venerdì, ma domani svegliona. Se mi volete per presto presto, mi raccomando, non so che ci avete pensato, perché io sono sempre nei pensieri.
2: Ma certo, per cui... poi ha un sacco di cose di attualità da parlare, no?
1: Sì. Vabbè, scherzi, certo. Non è che... Allora Luisa,
2: quindi oggi sei stata oggi ho
3: iniziato, per darvi un'idea, ho iniziato a lavorare sulle trasmissioni intorno alle 11:30 e poi ho mangiato, ho interrotto per pranzo mandando messaggi vari, poi alle 4 ho più o meno chiuso le mie scalette, mi mancavano un paio di risposte ma niente di che, e quindi sono andata alla Fornace. Dirò perché c'era il festival sul fumetto.
1: Figo, brava, grande.
2: E quindi cosa di bello?
3: Allora c'era un sacco di gente, proprio belle vibe.
1: Beh,
3: come
1: figata,
3: si dice adesso.
1: Sì,
3: e sì. No, mi è piaciuto un sacco. Poi ho incrociato una delle mie mettiste preferite, perché avevo un libro che è uscito da poco per Emergency a fumetti su Gaza. E lei ha collaborato e mi ha fatto pure un autografo.
1: Oh, che bello.
3: Figo. Tra l'altro non aveva ancora visto il libro, quindi
2: gliel'hai fatto vedere tu.
1: È in anteprima, sì, esatto.
3: E poi sono tornata qua a fare il montaggio.
1: Ed eccoci qua. Ultima domanda che facciamo sempre al lavoratore della domenica interno è: cosa fai nelle domeniche in cui non lavori?
2: O cosa avresti fatto se non avessi dovuto lavorare,
1: avendo tutta la giornata
2: e non solo nella finestra?
3: Allora, purtroppo avendo altri lavori, in realtà
1: lavoro.
3: Esatto. Però
1: sono degli hobby particolari anche questi.
3: Però se no dipende, se riesco vado via, vedo delle amiche, mi svacco.
1: Brava.
3: Svuoto il cervello.
1: Brava.
3: Gioco ai videogiochi.
1: Tipo adesso?
3: No, ma in realtà gioco a dei videogiochi.
1: Vecchi?
3: No, okay. Purtroppo gioco a Genshin Impact, che è un videogioco cinese gratuito, però è un RPG fantasy. Okay. Open world,
1: figo,
3: non so se vi parla.
1: Open world, certo.
3: Adesso hanno inserito una roba cioè in cui anche devi sparare, ma non sono molto brava. No, per soltanto una roba a parte, cioè sono delle nuove dinamiche un nuovo gameplay che fa parte del.
1: Cioè, ma tra l'altro, Luisa, potremmo inventarci 12 rubriche in cui inserirti come tenutaria. Ma che figata! Vabbè, comunque devo dire prima gamer in assoluto tra i lavoratori della domenica.
2: Sì, sono sì, perché di solito devi sapere che i nostri lavoratori della domenica, cioè
1: i vostri,
2: la radio,
1: cioè la redazione, giornalista,
3: fanno le cose fighe, tipo vanno al cinema.
1: No,
2: non fanno le cose fighe, fanno tutti la stessa cosa, cioè dicono, fingono che vanno in montagna a camminare. Cioè noi abbiamo iniziato, il primo ospite l'anno scorso forse è stato Igor.
1: No, chi è
2: Principe?
1: Igor? Che si chiama Alessandro,
2: io lo chiamo sempre Igor.
1: Se vuoi chiamarlo Igor, l'ha presa male. Allora,
2: no, l'ho chiamato, non solo lo chiamo Igor, ma l'ho chiamato anche Igor prima.
1: Benissimo.
2: Igor, che è il soprannome di un mio collega giornalista Rizzoli, che si chiama Principe, ma si chiama Igor.
1: Sì, no,
2: quindi
1: ma
2: ho sempre,
1: non
2: ho
1: devi giustificarti.
2: Igor, Principe di Radio Popolare, tutte le volte io lo chiamo Igor, ma... mi dice: Gaia, sono Ale. Comunque forse è stato il primo Ale.
1: Sì, o lui o quel cialtrone di Ambrosio che ha finto di andare a camminare.
3: Per me non c'è, questa cosa non è possibile. Io ho il ginocchio di una novantenne dopo i vari incidenti che ho fatto in motorino e quindi io camminare è impossible.
1: La differenza tra te e i tuoi colleghi è che tu non menti, questa è tendenzialmente,
2: sì,
1: non millanti.
2: Che va a camminare invece si ferma in
1: al ristorante,
2: si ferma in baita.
3: Camminare per andare a mangiare la polenta, cioè nel senso,
1: quello molto bene.
3: Io favorevole.
1: Ma anch'io favorevole, ma io non vorrei citare sempre Ambrosio, è che secondo me lui al ristorante in montagna ci arriva in macchina, cioè ci parcheggia davanti. Ma che figurati chi ti tocca Ambrosio. Ambrosio si difende benissimo. Va bene.
3: Mi lasciate tornare il mio montaggio adesso?
2: Vai,
3: sono
2: libera.
1: Vai a montare, vai a lavorare. Sei libera di lavorare.
2: Vai a lavorare.
1: Ciao Luisa.
3: Ciao, buona domenica.
1: Buona domenica.

0: Rock the Casbah, The Clash, 20 e 11 minuti, il grande ritorno di Sudodos, nuova stagione insieme fino a giugno. Mazza, oh,
1: no, fino a luglio,
0: fino a luglio, fino alla fine di giugno. Adesso,
1: fino a metà luglio.
0: L'anno scorso avevo contato le punti, ricordi? Mancano solo tipo 44 puntate
1: oggi
0: alla
1: siamo
0: fine
1: alla
0: stagione.
1: Uno, è facile.
0: Oggi è facile, siamo alla 1. 331-621-4013 per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram, diretta Popolare Network per le mail. direttapopolarenetwork.it per le mail, oppure se volete chiamarci 02 33 001 001. A breve ripeteremo tutti questi contatti, e per a breve intendo davvero a brevissimo, perché è arrivato il momento.
1: Stiamo entrando
0: nel clou, in quella rubrica che abbiamo deciso di gettare interamente sulle vostre spalle, ma in realtà per provare a salvare quello che
1: avete nel frigo
0: e che se ne sta andando.
1: Sì.
0: Adesso vi spieghiamo bene, prima di tutto però la sigla. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza ha le ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì nell'ultimo Tupperware.
0: L'ultimo Tupperware
1: è la più bella.
0: Quella ti piace di brutto.
1: Questa
0: ti piace di brutto.
1: Sì, questa è la mia sigla prefe. Cos'è l'ultimo Tupperware, Matt? Ti ricordi?
0: È una rubrica divisa in due parti.
1: Sì,
0: nella prima
1: parte, la prima cosa facciamo? Chiediamo ai nostri ascoltatori di aprire il frigo e di guardare quali sono i tre ingredienti che giacciono prima della spesona che si fa il lunedì.
0: Sì.
1: Oppure, nel caso in cui si sia nel team spesa nel weekend, i tre ingredienti che devono essere fatti fuori perché avanzano dalla spesa precedente prima di iniziare quelli nuovi, per evitare che vadano sprecati.
0: Esatto, quindi la prima parte è dedicata ai bisognosi, cioè coloro che devono far fuori questi tre ingredienti dal loro frigo. Devono essere...
1: non hanno la fantasia di...
0: di come abbinarli.
1: Abbinarli, sono lì e dicono, ma che ci faccio io
0: esatto.
1: con questi?
0: Quindi nel tempo di una canzone voi scrivete, aprite il frigo, guardate, selezionate tre ingredienti e li mandate al 331-621-4013 via, come volete, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure a direttapopolarenetwork.it. Solo tre solo questi tre ingredienti.
1: Sì.
0: Noi li raccogliamo, scegliamo quelli che ci così solleticano di più. E li proponiamo a tutti gli altri ascoltatori, che poi hanno tutta una seconda parte della rubrica per combinarli creando una ricetta unica.
1: Solo particolarmente originale,
0: accattivante,
1: che ci manderanno via via messaggio o via mail, segnalando, nel caso in cui sia via mail, il loro numero di telefono, così noi li chiameremo e ci faremo raccontare
0: la ricetta. Tutta questa seconda parte ve la ripeteremo con calma, una parola composta.
1: La pausa,
0: Hai visto? La ripeteremo, intanto però ci servono i vostri ingredienti. Qualcuno lo ha già mandato, qualcuno l'ha già mangiato in maniera molto pericolosa. Quelli che dovete assolutamente far fuori, 331-621-4013, SMS, WhatsApp e Telegram, oppure direttapopolarenetwork.it per le mail. Vuoi
1: tutto
0: già leggere?
1: Perché questo mi chiedo, ma Lampascione, Mr. Lampascione, dov'è?
0: Io sono preoccupata.
1: Ancora non ha
0: scritto. Cioè, allora, la prima puntata...
1: durante Palmira?
0: No, la prima puntata è un po' anche questo, è un ritrovarsi... vedere l'ascoltatore storico.
1: In realtà, in un ospitato, non mi ricordo chi mi ha chiamato.
0: Ha scritto Lampascione.
1: Ma no, mi ha chiamato qualcun altro anche, e ha scritto Lampascione durante la diretta. Quindi fino a luglio Lampascione viveva
0: e combatteva insieme. Ma vediamo.
1: Il suo barattolino.
0: Non disperdiamoci, però.
1: Andiamo avanti. Brano, e voi intanto aprite il frigo e cercate i tre ingredienti.
0: Disperati.

0: Angel con Balanston qua, c'è della disperazione comunque Gaia, cioè ci sono degli ingredienti che danno proprio secondo me la misura della desolazione, perché oltretutto in alcuni suggerimenti di fatto manca un po' l'elemento della sostanza. Cioè, e quindi ci va. Quindi saluto Marco che ci scrive, per esempio, confettura di cipolla rossa, pinoli e acciughe. Chiaro che sono tre ingredienti che se li combini come cose a sé stanti.
1: Sono dei crostini.
0: Esatto. Per cui,
1: anche se la confettura di cipolla rossa è una delle mie cose preferite anche
0: nel mondo. Sai che sì, però confettura di cipolla rossa su un formaggio, per esempio, cioè, sai, da tagliere quelle cose.
1: No, ma che fame. E come al solito noi arriviamo che io io non ho pranzato.
0: Io ho pranzato.
1: Io no, ho mangiato un gelato.
0: Però non abbiamo cenato. Comunque sono le 20:21. Prima o poi qualcuno capirà che deve venire in radio.
1: Venire a portarci da mangiare, possibilmente non le cose avanzate nel frigo. Poi potremmo fare un live cookie.
0: Comunque c'è anche Enrico che senti che era limone secco. Perché non è limone, non è un ingrediente. Deve essere limone secco, carota annerita e capperi sotto sale. Cioè, c'è questo. C'è questo ingrediente mancante che però troneggia su tutto, che è la tristezza, non so se l'avverti, che accompagna questi tre ingredienti. Poi, poi ci sono quelli tra cui
1: si inizia
0: a essere papabili qua. Però adesso ti dico qual è il mio dubbio su Tommy. Prima,
1: sì, Tommy, il mio dubbio è che non è un ingrediente, ma è una cosa già preparata.
0: È un po' poco frigo, perché ci scrive Alice al sugo in scatola, quindi sono in scatola, sono quelle robe che sopravvivono all'olocausto
1: nucleare. Ma magari è già aperta e la tiene in frigo, oppure sì, magari la tiene in frigo. Per esempio, c'è chi tiene il caffè in frigo, tu tieni il caffè in frigo
0: o
1: in dispensa?
0: No, non l'ho mai tenuto in frigo.
1: Anch'io lo tengo in dispensa,
0: Ma potremmo fare tutto un argomento, sai che c'è quella cosa per cui non bisognerebbe tenere le uova in frigo, però il frigo c'ha, molti frigoriferi hanno proprio l'incavo per le uova, però e poi ti dicono, però al supermercato non stanno in frigo, allora vabbè. Però non, senza aprire questo, Tommy ci scrive, Alice al sugo in scatola, avocado, che ci potrebbe anche stare, e risotto giallo in busta, che però non è elemento da frigo il risotto giallo in busta.
1: No, ma più no, beh, quello no, perché magari sono quelle che stanno in frigo, ma
0: ovviamente
1: la cosa che a me fa specie è che comunque non è un ingrediente, è già un...
0: È una roba liofilizzata, cioè la ricetta è già... Guarda, devi solo aprire la busta e aggiungere acqua, tendenzialmente.
1: No, sono quelli già pronti che devi scaldare. Non
0: proprio già pronti, manco liofilizzati.
1: Esatto.
0: Allora,
1: almeno li vedo nello scomparto, non sono una amante,
0: no, però.
1: Li vedo nello scomparto frigo del supermercato.
0: Certo. Allora, schiaffino un suggerimento per i primi due, che poi fanno ordine in una pizza.
1: Cioè, no, dai, schiaffino.
0: Però ne abbiamo altri, entriamo un po' tra i papabili. Qui la scelta, ve lo dico cari ascoltatori, perché la sfida, partiamo altissimi come livello di sfida,
1: sì.
0: È tra il difficile e il difficilissimo,
1: sì.
0: Capito? Cioè, quindi preparatevi.
1: C'è chi dice, qua non avanza mai niente in frigo.
0: E va bene. Ma guarda che ne è arrivato un altro.
1: Sì, che non riesco a leggere, visto prima leggilo.
0: Penso io.
1: Ok.
0: Allora, così tu, come al solito, dovrai scegliere.
1: Ecco, mi dai la responsabilità.
0: Andiamo in ordine. Perché Rivo ci scrive, sì. Pancake allo yogurt greco, confezionati.
1: Sì.
0: Ok, quindi sono in frigo, ok.
1: Sì.
0: Andiamo. Pesche, che uno dice, sì. Ok, hummus o hummus.
1: Hummus.
0: Hai capito? Cioè, questo terzo ingrediente. Qui la sfida.
1: Qua sarebbe molto sfidante.
0: Molto sfidante.
1: Arrivo è molto sfidante. L'unica cosa che mi viene da dire, come l'ho detto per Tommy, è anche il pancake non è un ingrediente, è una cosa già preparata.
0: Non lo so. Però. Vabbè.
1: Vabbè, comunque vabbè, può diventare un ingrediente della ricetta. Va bene.
0: Poi arriva Silvia. Due barbabietole cotte piccole. Mezzo sacchetto di rucola e un salame cacciatorino a metà. Cioè,
1: questo
0: non salame, metà.
1: Questa è Silvia. Oltretutto vorrei ricordarti che la prima ricetta dell'ultimo Tupperware mai fatto prima era iniziata proprio con le barbabietole. Quindi questo qua sarebbe un omaggio anche alla prima edizione dell'ultimo Tupperware.
0: Sì, è vero. Però è arrivato un Tito che secondo me... senti qua. Salsa tahina,
1: sì.
0: Zucchina discutibile.
1: Sì.
0: Con cui si può anche avere un dialogo, diciamo così, e mozzarella proteica.
1: Ito e Tito, stavo dicendo, mi ha messo un quarto ingrediente che non ho capito, invece aveva sbagliato a firmare.
0: È Tito. A questo punto sta a te, Gaia, mentre io, Vincenzo dice, guardate che sulle confezioni di caffè c'è scritto di tenerlo in frigo.
1: Sì, lo so, lo so, però
0: non lo
1: io
0: sapevo.
1: Mi ricordo, la mia nonna mi diceva sempre di tenerlo fuori, il mio fidanzato lo tiene in frigo.
0: Allora, arrivano poi gli ingredienti, perché stanno continuando.
1: Oh, adesso Munir, arriva anche una foto di Carlo.
0: No, ma perché c'è Munir che ha 3 fichi d'India, succo di melograno e salame piccante, che anche questi da abbinare, ragazzi, non male. C'è Vic che ha solo un prezzemolo ammosciato da 3 settimane. Guarda, posso dirti, Vic, il prezzemolo sta bene con tutto. È proprio, sì, fa un po' l'effetto prezzemolo, è proprio quello.
1: È la salsa verde, buona.
0: Sì, e poi c'è Fabrizio che dice vellutata di zucca, melanzane a cubetti, saltata in olio, tartufo in nero, tartufo nero. Quanta roba c'ha? Cioè, e soprattutto di che livello? Ma veniamo a te, Gaia. Devi
1: Fabrizio,
0: scegliere.
1: Fabrizio ha voluto di zucca, melanzana a cubetti, saltata in olio, tartufo nero.
0: Hai capito? Veniamo a noi.
1: Veniamo Devi a noi. Scegliere... Allora, Diegus... Ma Diegus, sai che notizia il fatto che ti associ a Schiaffino tutte le volte.
0: Mandi la gente a prendere la pizza.
1: Mandavi la gente a prendere la pizza.
0: Gaia,
1: ho molto apprezzato la foto della carota e dello yogurt scaduto a dicembre del 25 di Carlo. Ragazzi. Però questo qua, ragazzi, cioè, niente, io farei...
0: Devi scegliere.
1: Allora, io farei, mi sono persa, 3 fichi d'India, succo di melograno, salame piccante.
0: Cosa stiamo per fare?
1: Non lo so.
0: Perché io anche quella della tahina, ti dirò.
1: La tahina. Facciamo la tahina?
0: Allora, ricordiamo
1: Dai, facciamo
0: i tre ingredienti.
1: Filippo. Filippo Tito, salsa tahina, zucchina discutibile Tito. E mozzarella.
0: Quindi
1: però devi... non dite piatto di mozzarella con zucchina.
0: No, serve una ricetta.
1: Serve una ricetta.
0: Si possono aggiungere piccole cose, lo ricordiamo.
1: Sì.
0: Ricordiamo quindi i 3 ingredienti. Dovete creare un piatto. Quello che dovete fare adesso è prendere i 3 ingredienti, che sono la tahina, zucchina discutibile, una zucchina,
1: e
0: la mozzarella,
1: e
0: creare una ricetta. Dopodiché gli date un titolo e mandate a noi il titolo,
1: sì.
0: Ok? Un titolo originale. Il titolo più originale vi contattiamo e voi date la ricetta in onda. Il titolo lo mandate al 331-6214-013 via SMS, WhatsApp e Telegram, oppure alla mail diretta popolarenetwork.it, ma se lo mandate alla mail mettete anche il vostro numero di telefono, se no non vi possiamo contattare. Ricordo gli ingredienti con cui sfidarvi, con cui mettervi alla prova e creare questa ricetta. L'anno scorso sempre abbiamo sempre trovato lo chef di serata, vediamo chi sarà stasera. Salsa tahina, cioè quindi la tahina, zucchina e mozzarella proteica.
1: Stupiteci.
0: Intanto
1: ascoltate
0: un paio di brani e poi torniamo con la seconda parte della rubrica.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Mi dica, cos'è una camicia?
2: Un indumento.
1: Ma no, è un biglietto da visita, come...
3: Su the dos.
1: Una camicia coi baffi.
4: E se va bene a me...
5: Su the dos.
4: Tutti.

0: Allora, voglio mandare un abbraccio a Tommy a casa, che è a pezzi dopo questa canzone.
1: Ma scusami, Tommy,
0: vorrei dire
1: ma io...
0: distrutto, ma lui è strutto come
1: grasso di porco. Ma io mi sono svegliata questa mattina cantando questa canzone.
0: Sì, volevo salutare anche Lorenzo che ci manda la foto di Guzzanti in versione Venditti, una delle interpretazioni di Guzzanti
1: che preferisco. Comunque io non vedo tutte le chat.
0: No, vabbè, ma oggi va così. Sono distribuite a caso tra me e te.
1: Però
0: oggi è successa una cosa che non è mai successa prima all'ultimo Tupperware.
1: È successa questa cosa, ragazzi, capita. Succede che non sappiamo scegliere, cioè ci stupite talmente tanto con i titoli e con le ricette che non sappiamo scegliere.
0: E noi
1: quando
0: quando dobbiamo prenderci una responsabilità, tendenzialmente evitiamo di prendercela, e quindi abbiamo deciso che saranno due le ricette che vi proponiamo e poi lasciamo scegliere a voi. Adesso vi spieghiamo come. Prima però

0: Prima però la sigla della seconda parte dell'ultimo Tupperware. Ricordiamo gli ingredienti che erano tre e che erano
1: taina. Ricordali che io sto facendo un'altra cosa.
0: Aspetta che devo andare a recuperare.
1: Mozzarella e zucchina.
0: Taina, mozzarella e zucchina discutibile. Abbiamo due ricette, proposteci innanzitutto da Connie. Ciao Connie.
1: Ciao Connie.
2: Ciao
0: Connie. Ciao. Ben ritrovata. E da Chiara. Ciao Chiara.
2: Ciao ciao!
1: Da Chiara!
0: Allora, ciao. Adesso...
1: Ma che ricchezza in questo programma!
0: Quanta ricchezza! Funziona così, adesso Connie spiega la sua ricetta, poi Chiara spiega la sua ricetta, poi vi ringraziamo, vi abbracciamo, vi salutiamo.
1: Non facciamo gare perché noi non ci abbassiamo.
0: No, io e te no, e invece sì, le mettiamo ai voti, ma soprattutto al voto definitivo, che è quello di Tito, che dovrà poi scegliere come impiegare i suoi ingredienti.
1: Allora se è Tito,
0: posso dirvi, allora vi dico quali sono i criteri per cui vi abbiamo scelte. Connie, la ricetta che tu hai già sottoposto a noi tramite messaggio, secondo me è clamorosa. Chiara, noi andiamo sulla fiducia. Se chiunque metta Marrakesh nel titolo con me ha già vinto, ma chiaramente, perché il titolo è mozzarella alla Marrakescia. Ma partiamo con Connie. Connie, il tuo titolo era "Non tutte le bombe vengono per nuocere". Ho letto
1: la ricetta, è molto bella.
0: Perché ho letto la ricetta, ho capito cosa intendessi per bombe.
1: Prego. Anche perché c'è la famosa mozzarella, la bomba.
0: Cos'è?
1: È una mozzarella di battipaglia.
0: Non è la zizzona quella,
1: no,
0: vorrei
1: sì,
0: dire
1: certo,
0: che.
1: Ma c'è anche una cosa così che ha dentro.
0: La bomba di Maradona.
1: Esatto, no, che ha dentro tipo il prosciutto, ha dentro tutta una roba. Vabbè.
0: Veniamo al dunque. Connie, vai con la ricetta.
2: Beh, io mi auguro che nessuno la produca mai questa bomba.
0: Guarda che la realizzeremo noi nei prossimi giorni. Ma vai con la ricetta.
2: Allora, prendiamo la zucchina, la tagliuzziamo e la facciamo saltare in padella. Se ci fosse uno spicchio d'aglio bene, ma se no anche così.
0: Okay.
2: Poi si frulla la zucchina con la tahina. Fino a ottenere una crema piuttosto densa.
0: Sì.
2: Poi, se vogliamo, che ne so, abbiamo il prezzemolo, quello da 3 settimane, va benissimo.
1: Quello di qui sopra, quello va, del nostro ascoltatore. Okay.
0: Quello va dappertutto.
2: Ecco.
0: Certo.
2: Ci si può trovare con chi ha il prezzemolo e via. Taglio la mozzarella a metà, sì, o anche solo il cappuccio, diciamo, la svuoto, sì, con un cucchiaio e la riempio con questa crema. Poi chiudo.
0: Sì, sì.
2: E in un ciotolino prendo 2 cucchiai di farina, diluisco con un pochino di acqua fino ad avere una pastella densa. Passo la mozzarella in questa pastella densa.
0: Ed eccola qua la bomba.
2: E la frigo.
0: Eccolo qua. L'elemento bomba.
2: Ecco. Basta un pentolino piccolo, sì, pieno di olio per friggere. Ecco.
0: Certo.
2: Anche un pentolino piccolo, perché deve essere un deep fried, cioè la mozzarella deve essere proprio immersa nell'olio.
0: Certo.
2: E
0: mamma mia,
2: diventa bella dorata, è pronta.
0: Che spettacolo. Io c'ho una fame che fa schifo e ti ringrazio Connie.
1: Guarda Connie, stai qua in attesa
0: perché adesso vediamo. Chiara, eccoci qua.
2: Aiuto, super bomba. Io ho paura di arrivare seconda.
0: Che è già un buon risultato comunque, comincia a dire, un buon argento. Ma prima di decidere tu stessa la classifica, illustraci la mozzarella, la Marrakescia.
2: Allora, anche noi, perché siamo in due qua ad aver inventato questa ricetta.
1: Sì. Chi è l'altra o l'altro?
2: Il ragazzo, è mio marito.
1: Ecco. Marito, nome che vogliamo responsabile.
2: Marcello,
1: ok. Chiara e Marcello.
0: Prego.
2: Allora, anche noi abbiamo preso la zucchina e l'abbiamo tagliata a pezzettini per poi andare a brasarla con un po' d'olio in padella.
0: Mm-hmm.
2: Vorremmo anche un piccolo bonus, quindi ci metteremmo cumino e maggiorana.
0: Va bene, no?
1: Ok,
0: va
1: sì,
0: benissimo.
1: Sì, buono, certo.
0: Diciamo che gli odori vanno bene.
2: Così, Marocco ci sta. Poi la zucchina la frulliamo.
0: Sì.
2: E otteniamo anche noi una crema bella densa. Tagliamo la mozzarella a fette spesse e la disponiamo su una pirofila antiaderente. Abbiamo acceso già il forno a 180 gradi e andiamo ad inserire la pirofila per soli 2 minuti.
0: Sì.
3: Quando andiamo ad estrarre la pirofila, guarniamo le fette di mozzarella con sopra questa crema con un cucchiaino di tahina su ogni fetta. Se si può, aggiungeremmo anche qualche goccia di limone.
0: Sì, si può, perché
1: c'è quello secco.
0: C'è un limone quasi secco, quindi
3: no, magari se c'è un po' di muffina verde.
1: Ma no, tutto infatti. Sapore. Del tutto sapore, no, dai.
0: No. Va bene. Oh, grazie mille, ragazzi.
1: È molto buona
0: punto,
1: anche questa, ragazzi.
0: Ragazze e ragazzo.
1: Ragazze e ragazzo.
0: A questo
1: Marcello.
0: Punto, esatto. Noi vi ringraziamo tantissimo. Possiamo spoilerare che alla fine tutte queste ricette avranno una loro collocazione?
1: Noi cerchiamo, e sì, vorremmo collocarle.
0: Vorremmo collocarle.
1: Per questo noi stiamo chiedendo bene anche il nome di Marcello come autore.
0: Esatto, esatto.
1: Farne qualcosa.
0: E
1: per
0: vedrete.
1: Tutti voi.
0: Vedrete, perché ormai ne abbiamo raccolte diverse. Sì. Io ringrazio entrambe. A questo punto, caro Tito, sei pieno di opportunità. Intanto un grande abbraccio a entrambe.
1: Entrambe
0: e buona serata.
1: Buona serata.
0: Entrambe. Più entrambo, un grande abbraccio, buona serata ragazze. Oh.
3: Ciao.
0: ciao. E a questo punto fateci sapere, ricordiamo i titoli, c'erano le mozzarella, la marrakescia e c'erano non tutte le bombe vengono per nuocere. Fateci sapere quale preferite, soprattutto Tito tu.
1: Tito
0: facci
1: tu,
0: sapere.
1: Tito tu, dici che cosa hai preferito.
0: Cosa, di che morte moriranno i tuoi tristi ingredienti. Quindi se nomini Marrakesh, tra l'altro serata in cui lui è live all'ippodromo, te lo becchi poi.

0: Marrakesh nella sua versione di quelli che ben pensano, ovvero quelli che non pensano, da quel capolavoro di capolavoro di disco che è Persona. Arrivano molti messaggi agli ingredienti.
1: Sì, il primo messaggio che voglio leggere, perché l'ho un po' chiamato io citando Battipaglia, è Roberto, quindi Gaia chiama Battipaglia, Battipaglia risponde.
0: Sì.
1: E Roberto dice: ciao, sono Battipaglia, orrore. Come si fa a svuotare una mozzarella con il cucchiaio? Quelli sono prodotti simil mozzarella che si spappolano.
0: Ma è
1: larga. Però bene la ricetta, buona. Quindi siamo stati...
0: Ci siamo salvati, dai.
1: Siamo salvati, però effettivamente...
0: Posso dire che anche...
1: Come si fa a svuotare una mozzarella?
0: No, però è chiaro che quella proteica che c'era nel frigo è così. Poi c'è Simone che ci scrive... perché nota che sembra una ricetta povera, se non fosse che le zucchine ormai... stanno a 10 euro al chilo, ed effettivamente
1: c'è ragione pure tu, Simone, però effettivamente noi veniamo lì per salvare le cose. Esatto. Pensa se tu avessi avuto una zucchina che stava lì per lasciare
0: esatto, e tu cosa fai? La butti, che già ti costa un euro a zucchina,
1: e quindi
0: fai?
1: Niente,
0: non si butta.
1: Poi salvata.
0: E poi eravamo, c'era questa, come dire,
1: questa gara tra ricette,
0: mozzarella Marrakesh e le bombe. E è successo veramente questo: per il popolo ha vinto la Marrakesh.
1: Sì.
0: Per la giuria, ovvero per Tito, che poi la deve fare, e vi leggo il messaggio che inizia con: ragazzi, ricetta sbattissimo, sono in coda a Roma sulla Colombo, ma appena arrivo a casa mi sa che mi tocca scegliere la bomba della Connie. Il fritto vince sempre, quindi abbiamo Connie che vince
1: ufficialmente vince Connie per la giuria, ma la giuria
0: voto
1: democratica popolare
0: dà la vittoria
1: a Marrakesh.
0: Esatto.
1: E quindi
0: pari e patta, come al solito, abbiamo trovato il modo per uscirne in maniera paracula, come si confà a noi, e per entrare ho perso il conto, nella quarta rubrica di Sud e Dossa, anche stasera.

0: Fuori gioco, la rubrica che si occupa di sport, perché domenica è comunque il giorno dello sport.
1: Il giorno di sport, e quindi anche noi pigri.
0: Comunque, anzi, noi pigri, diciamo, ne godiamo in versione passiva. Domenica, che sta diventando, sta tornando un po' anche a essere il giorno della Formula 1, perché c'è un Kimi Antonelli che anche oggi, tra l'altro, ha vinto, quindi ci sta un po' riavvicinando a questo mondo. E quindi noi, come l'anno scorso, cominciamo dalla grande velocità,
1: dallo spregio
0: del pericolo.
1: Sì. Ci spostiamo in Toscana.
0: Andiamo
1: in Lunigiana. Andiamo a com'è che si pronuncia? Scorcetoli. Io dico Scorcetoli, in provincia di Massa.
0: Scorcetoli.
1: Adesso lo chiediamo a Silvia.
0: Certo.
1: Nel comune di Filattiera.
0: Ciao,
1: una
0: Silvia.
1: Località del comune Filattiera. Ciao Silvia, dimmi prima di tutto come si pronuncia.
2: Allora, si pronuncia Scorcetoli.
0: Scorcetoli. Ho vinto.
1: Però, uffa, io pensavo Scorcetoli.
0: Cambiate nome, perché a Gaia piace Scorcetoli.
1: Io sbaglio sempre gli accenti. Anche esatto. Quando facevo latino sbagliavo tutti gli accenti. E vabbè, andiamo così. E quindi però c'è il Trofeo Barossi. Questo qua lo so pronunciare bene.
0: Bene. Cosa parliamo quando parliamo di Trofeo Barossi?
1: Quando facevo latino sbagliavo tutti gli accenti. E vabbè, andiamo così. E quindi però c'è il Trofeo Barossi. Questo qua lo so pronunciare bene.
0: Cosa parliamo quando parliamo di Trofeo Barossi?

0: Dove praticamente ognuno porta quello che è riuscito a fare. In realtà da qualche anno abbiamo accolto gente anche da fuori, quindi oggi sì. Allora oggi avevamo gente da Brescia, da Mandello dell'Ario, piuttosto che da Sarzana, quindi insomma sta diventando non solo più la festa di paese, ma una bellissima festa.
1: Allargata
2: per il momento al nord Italia, ma andremo, punteremo ad arrivare anche al centro, al sud e internazionale.
1: Isole, e certo. Poi noi si punta a Max Verstappen, che ha detto che Formula 1 va bene qualche anno, poi vuole cambiare stimoli, e secondo me
2: Torcetoli
1: l'idea
0: è il posto giusto per lui.
1: Secondo me sì. Infatti devi dire agli altri concorrenti di godersela finché si può. Com'è andata quest'anno? Quali sono state, quali sono stati i veicoli più apprezzati e per quale ragione? E poi chi ha vinto?
0: Allora, quest'anno bellissimo, avevamo 18 team e
1: mazzate.
0: Bellissimi, hanno vinto i Dalton. E al secondo posto avevamo il Gatto e la Volpe, che erano veramente ragazzi pittoreschi, giravano proprio anche con i contratti da firmare.
2: Grandissimi.
0: Sì, bellissimi. E al terzo posto un team tutto femminile, Pinocchio e la Balena.
1: Tra l'altro si sono anche un po' incontrati, Pinocchio, il Gatto e la
2: Volpe.
1: Esatto. I Dalton improvvisamente spuntati dalla Lucky Luke.
2: Arrivano ma senti una cosa, quindi ci sono i carretti che sono a tema, cioè quando io sono il Gatto e la Volpe ho fatto un carretto che è a tema, che mi ricorda un po'.
0: Sì, c'è il carretto a tema e poi chiaramente i partecipanti si vestono in linea col carretto e poi quando arrivano al traguardo, nell'ultima ci sono tre manche, una la mattina, due al pomeriggio e poi una bellissima sfilata finale. E quando alla fine della seconda mancia arrivano, fanno anche un piccolo teatrino così per intrattenere le persone.
1: Grandi.
0: Oggi, nonostante il sole cocente, avevamo qua una marea di gente tutta disbloccata in questo vialone in cui scendono. Poi ecco, c'è da dire che hanno anche degli ostacoli da superare.
1: Esatto, raccontaci bene com'è il percorso, cioè il circuito, come funziona?
0: Percorso è fantastico, abbiamo la zona schiuma dove purtroppo il nostro terzo team classificato, Pinocchio e la Balena, si sono anche un po' così
1: arenati
0: in mare, perché viene spruzzata addosso loro della schiuma. Poi hanno un tunnel, quest'anno c'era un bellissimo slalom di funghi fatti artigianali, bellissimi.
1: Bello.
0: Sì. E poi insomma tutto molto caratteristico fino ad arrivare all'arrivo. Non è lunghissimo il percorso, questo consente insomma alla gente che viene di divertirsi parecchio, perché vede in poco tempo questi carretti che arrivano. Il punto non è la velocità ma la creatività.
1: Certo.
0: Insomma sì, tutti questi partecipanti che si danno da fare e poi comunque nei tempi morti girano in mezzo alla gente con le loro
1: creazioni. Esatto, sì. È come portare tutta la gente nel paddock praticamente, facendogli così, facendogli vedere proprio così le macchine, se vuoi, i carretti.
2: Carretti che vanno rigorosamente a spinta, ovviamente.
0: A motore niente.
2: Spieghiamo per gli ascoltatori, per le ascoltatrici.
1: Metti che qualcuno da casa stava preparando.
2: Una roba truccata. Invece no, vanno tutti a spinta.
1: Ma tra l'altro posso dire, metti che qualcuno a casa volesse sulla prossima edizione ingarellarsi e portare da Milano cose o da dove ci state ascoltando, visto che c'era anche chi ci ascoltava da Roma, sappiate che volendo, ecco, come vi si trova?
0: Allora, noi ci potete trovare, abbiamo la pagina Facebook, Instagram. E lì ci sono tutte le indicazioni per chiaramente parte la pubblicità già a breve per l'anno prossimo.
1: Bisogna portarsi avanti.
2: A settembre. È sempre a settembre.
1: Come il Gran Premio d'Italia.
2: Come il Gran Premio, esatto.
0: Come i Gran Premi, tutto a settembre.
2: A settembre. Senti, allora io leggo un po' di cose.
1: Quindi
2: leggo.
1: Il
2: social è Trofeo Barossi tutto attaccato, per esempio, in Instagram, o Trofeo staccato Barossi su Facebook. Poi abbiamo una mail che è gara dei Barossi @libero.it.
1: giusto?
2: Quindi si può scrivere anche lì. Io sto guardando la pagina su Instagram e fa veramente ridere dei
1: spettacolare. No, andate a vederlo, visto che
2: andateli a vedere, ci sono dei pericoli.

0: periodi entro cui bisogna iscriversi? Tipo possono
1: sì,
0: già...
1: Sì, ogni anno viene indicato proprio in queste pagine quando è la data di
2: scadenza,
1: però
0: perfetto.
1: Poi alla fine se non si raggiunge un numero proprio esagerato che non ci consente di mantenere comunque la manifestazione
2: certo.
1: Tranquilla, si va avanti a iscriversi anche fino all'ultimo giorno.
2: Beh, ecco,
1: magari
2: okay.
1: È meglio iscriversi prima così si è sicuri di poter gareggiare,
0: certo.
1: Ormai esatto. È diventata veramente una gara importante.
2: Esatto, questo. Esatto, poi adesso vedrai, ora che l'abbiamo rilanciata, volevo chiederti un'ultima cosa. Allora, non so come dirlo in maniera elegante, tutto bello il Gran Premio d'Italia e Formula 1, vinto Antonelli, cose, tutto bello, tranne che la Coppa era un po', cioè sembrava la pila dei piatti sulla mia credenza, quest'anno era una roba un po' strana. C'è un premio, un trofeo, cosa, o si vince la gloria in peritura?
1: Si vince la gloria.
2: Grande, così oh. Mi piace, così mi piace,
1: cosa
2: grandissimo.
1: Ce ne facciamo dei premi
2: ma
1: materiali?
2: Cosa ce ne facciamo?
1: Tutta la gloria.
2: Ma tra un premio brutto e la gloria, tutta la vita la gloria, ma scherziamo. Grande. Io ti ringrazio, anzi ti ringraziamo, vi ringraziamo.
0: Ringraziamo anche sì. I tuoi colleghi organizzatori, grazie per farci sempre divertire con queste,
2: esatto.
0: Con queste manifestazioni, competizioni, chissà che l'anno prossimo riusciremo a venire, sarebbe veramente bello.
2: Sarebbe proprio bello, dipende da quando ci parte il palinsesto.
0: Esatto, da quando parte il palinsesto, esatto.
2: Un abbraccio.
0: Questa domenica eravamo incastrati
1: grazie
0: qua.
1: A voi, ragazzi, un abbraccio.
0: Un abbraccio grazie Silvia, grazie mille.
2: Ciao Silvia.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Questo ci permette di dire anche a voi, cari ascoltatori, che se seguite sport che non sono esattamente il calcio e il basket, che sono un po' minori, se ci sono eventi particolari, apparentemente un po' laterali, che volete segnalarci, che volete raccontarci, scriveteci magari una mail a villaci@radiopopolare.it dicendo, oh, guarda che c'è questo, se no scriveteci anche adesso in diretta al 331 6214013 o a diretta@popolarenetwork.it.

0: Il motore del 2000 Lucio Dalla alle 21 e 4 minuti e quindi abbiamo parlato di chi lavora la domenica.
1: Abbiamo fatto una ricetta incredibile.
0: Abbiamo parlato di sport e velocità. Grande velocità.
1: E adesso noi facciamo l'intervista del futuro. Non abbiamo ancora una sigla, dovremmo trovare una sigla.
0: È l'unica rubrica che non ha una sigla. Comunque,
1: la troveremo, sarà il nostro impegno per quest'anno.
0: Dato che, insomma, come detto, l'idea di questa trasmissione è quella di allontanare il più possibile il lunedì, a un certo punto però nell'ultima mezz'ora bisogna farci i conti e quindi iniziamo a guardare la settimana prossima.
1: E la settimana noi non possiamo nella settimana prossima
0: potremo ignorare
1: che sabato il 19 di gennaio,
0: sì.
1: Ciao, di
0: ammazza che settimana lunga,
1: una settimana lunghissima, si celebra San Gennaro.
0: E se si celebra San Gennaro, ok, sappiamo
1: Napoli, abbiamo parlato prima di Battipaglia, che in realtà è Salerno, però sempre siamo lì vicini.
0: E noi per unire,
1: però noi,
0: per unire Napoli a New York, dove quest'anno si celebra la centesima edizione della festa di San Gennaro, Little Italy, abbiamo un po' un uomo dei due mondi che conoscerete perché lui è membro della famiglia Radici, chiaramente partenopee, ma io con lui ho lavorato a Radio Nuova York. Ciao Alberto Polo!
1: Ciao Alberto!
2: Ciao ragazzi!
1: Ma che onore averti ai nostri microfoni!
2: Ma che piacere! Posso fare la sigla io?
1: Vai!
0: Facciamo silenzio che ce la teniamo. Aspetta, vai Alberto, vai!
2: Questa è la sigla di uno di noi.
0: Bella, fantastico.
1: Guarda, adesso ti dirò che noi ti chiameremo un'altra volta e registreremo una sigla insieme. Sarà la tua sigla per noi.
0: Esatto, grande Albi. Partiamo
2: va bene.
0: Allora Alberto, New York tu la conosci come le tue tasche e, insomma, davvero averci vissuto tanto, ci hai lavorato tanto, ci hai ideato e creato tanto, e ovviamente portando tutto, come facciamo tutti noi italiani, soprattutto quando andiamo via dall'Italia, tutto quello che rappresentiamo da un punto di vista culturale. Ti chiediamo dunque, che impressione fa un italiano Little Italy la prima volta che ci si cammina?
2: Guarda, la prima volta che cammini per Little Italy senti, diciamo, questo legame che c'è tra gli italiani e New York. Capisci che prima di te è arrivata già tanta gente e che tanta gente ha camminato soprattutto in quella strada, che è un luogo iconico perché è il luogo che ha accolto i primi italiani che sono arrivati a New York.
0: Certo.
2: Logicamente oggi come oggi Little Italy è molto differente da allora. D'italiano c'è qualche bandiera fuori ai ristoranti,
0: certo.
2: Gli italiani veri e propri, eccetto ancora qualche anziano che vive in questi appartamenti a rent control, che non gli possono alzare il fitto, quindi paga ancora $400-500 di fitto al mese in una zona centralissima, stiamo parlando a fianco a Soho, quindi una zona più dispendiosa di New York, riescono a vivere ancora con 4 spiccioli, mentre gli altri devono fittare le stesse case con uno zero in più, $4,000-5,000. Quindi Little Italy è il luogo degli italiani per eccellenza a New York, ma non vi aspettate di trovarci l'Italia.
0: Certo, esatto. Ci trovi l'Italo America, immagino.
1: Ci trovi l'Italo America, no? Però devo dirti questa cosa: io a Little Italy ho bevuto uno dei caffè più buoni che abbia mai bevuto, devo dire la verità, o comunque più buono che nella mia zona dove non brillano per il caffè. E soprattutto quando entri e sei italiano, cioè, ti fanno una festa, che ciao, non te ne andresti più via?
2: Sì, sì, perché loro sanno che tu hai la necessità di passare qualche ora là per respirare un po' dell'Italia, dopo una settimana di immersione in questa America. Poi gli italiani quando arrivano a New York mangiano gli hot dog che un americano non mangerebbe mai, mangiano una serie di porcherie che gli americani non mangerebbero mai, quindi quando uno arriva a Little Italy si sente un po' salvo, malgrado tu sei stata fortunata ad assaggiare un caffè buono.
1: Perché di solito fanno schifo,
2: di
1: dici.
2: Ma io ti dico che da napoletano, per prendere un caffè posso andare solo a East Williamsburg, da Fortunato Brothers, che sono gli unici che fanno veramente uno e caffè all'italiano.
0: Capito? Okay. Uno in tutta New York.
1: Devo dirti questa cosa, me la sono un po' cercata, me la sono un po' te l'ho alzata,
0: sì,
1: e poi schiacciato.
0: Abbastanza.
2: È servita.
0: Esatto. Senti, veniamo a San Gennaro, centesima edizione, sì, a Little Italy di questa festa. Wow. Quanto è sentita ancora adesso e quanto è un'occasione per, come dire, stringere nuovamente un po' le fila in quei giorni lì, magari delle famiglie che sono un po' nella quotidianità, si perdono un pochino.
2: Sì, io ti dico che San Gennaro Fest comunque rappresenta per gli Italian American un punto fondamentale per il nostro heritage, okay? Per l'heritage italiano a New York. Che cosa significa questo? San Gennaro Fest in 10 giorni di fiera, perché la fiera dura 10 giorni, è cominciato lo scorso fine settimana e finirà praticamente domenica prossima, il 20, o giù di lì. Solitamente dura 2 fine settimana, quindi considerando che quest'anno San Gennaro è il 19, presumo che finisca il 20. Diciamo, in questi 10 giorni calcola che fa quasi 100.000 persone al giorno. Tu immagina, a New York, in una strada che dalla mattina alla sera, in 12 ore, circolano circa 100.000 persone. Veramente Madonna. Un numero impressionante, sì. È una bolgia di esseri umani che si riversano in queste strade mangiando del cibo pseudo italiano.
0: Esatto, del cibo italo.
2: A tutti di non mangiare a San Gennaro Fest, perché io ho lavorato 2 volte, ho fatto 2 edizioni di San Gennaro Fest in questi 100 anni. La prima, vi racconto velocemente questi episodi molto belli per farvi capire che tipo di gente c'è. La prima volta che feci San Gennaro Fest, presi lo stand per presentare nel 2006 questa compilation di rap napoletano che avevo prodotto a New York. Avevo fatto la prima compilation di rap napoletano perché il rap napoletano al tempo stava diventando maturo, non c'era più solamente il mio gruppo, la famiglia Speaker Censu, ma stavano uscendo anche altri gruppi come Cosang, Clementino, Pomodisu ed altri. Quindi ho raccolto tutto e pubblicato una compilation a New York che si chiamava Napolism volume 1 e Fresh Collection Napolitan Rap. Presi lo stand, avevo questo stereo con le strumentali e vendevo il suo CD di Napolismo e il CD della famiglia, e facevo per 12 ore al giorno freestyle in napoletano a San Gennaro Fest. Adesso immagina, c'erano 3 tipi di persone: quelli che ancora parlavano italiano bene, anche diciamo figli di immigrati che parlavano italiano ed erano molto interessati, dicevo che cos'è questa cosa, una cosa nuova, perché immagina che già 20 anni fa il rap era anche una novità, volendo, per alcuni in Italia, mentre là era proprio una cosa super nuova il rap italiano, il rap napoletano soprattutto. Dopodiché c'erano gli Italian American che parlavano qualche parola di dialetto, ma non proprio italiano, e quindi anche loro erano attratti da questa cosa del rap napoletano, e quindi anche loro dicevano I wanna understand more, I wanna know, voglio sapere di più, voglio capire che dicono questi ragazzi, eccetera eccetera. E poi c'erano invece quelli là, Italian American, che erano quelli là proprio ignorantissimi, che parlavano solamente americano, che gli italiani ci odiano perché noi parliamo italiano e loro no. Loro quando arriva l'italiano, l'italo-americano non è più italo-americano, ma è solo americano.
0: Certo.
2: E quelli là, malgrado avevano il cappello degli Yankees e l'Air Force One ai piedi, ci dicevano: ma voi che fate rap? Voi siete italiani, dovete fare Pavarotti.
0: Certo.
2: Se Pavarotti o fai tu, ma noi no. Da quell'esperienza di quell'anno poi invece capì appunto che gli americani non capivano tutte queste liriche, quindi per l'uscita di Napolismo volume 2 qualche anno dopo feci proprio il film documentario che trovate su YouTube, Napolismo volume 2, dove appunto gli americani potevano vedere chi erano questi ragazzi Napoli e di cosa parlavano di queste rime. Quindi è stato molto bello. E la seconda esperienza l'ho fatta proprio con Radio Nuova York, quindi passammo anche il programma, quello che facevi tu Matteo, doppia H sicuramente, lo passammo. Noi avevamo uno stand a San Gennaro Fest e quindi suonavamo la musica italiana della radio, di Radio New York, quindi rap italiano e cose un poco sai, particolari, tipo non so, Umbriache, l'amico di Milano che faceva i pezzi sulle strumentali di Drake, ma poi faceva i pezzi in barese, in altamurese.
0: Certo, che figata.
2: Quindi, diciamo, era comunque una cosa bella, perché è un momento di incontro tra italiani, il momento in cui poi, come diciamo a New York, you can show your muscle, puoi farmi vedere i tuoi muscoli italiani, giusto, è il momento nostro per stare un po' insieme e fare
0: e fare un po' di show off. Ti faccio quest'ultima domanda: ci sono dei momenti particolari all'interno della festa di San Gennaro? Mi senti?
2: Sì, sì, di San
0: Gennaro. Ok. No, dicevo, ci sono dei momenti particolari all'interno della festa di San Gennaro, cioè dei passaggi in cui succedono delle cose?
2: Sì, guarda, è fondamentale quando uno va a San Gennaro, visto, andare quando loro fanno la processione con il santo per strada, il che capita, diciamo, a prescindere proprio dalla festa del santo, quindi il 19 sabato, ma capita perlomeno una volta al giorno, soprattutto verso la sera, perché loro che fanno? I figli di San Gennaro Inc sta per Incorporated,
0: certo,
2: che non sono manco un SRL, sono molto più grande come compagnia.
0: Certo.
2: Comunque, i figli di San Gennaro Inc passano con questo grande bus di San Gennaro per tutta l'Italia, e tutti i fedeli devono andare a pizzare il $20, $20 bill con lo spillo sulla veste del santo,
0: certo,
2: in onore al santo, per aiutare la chiesa, capito?
0: Questa, certo.
2: Poi calcola che adesso forse addirittura spostano anche la chiesa di San Gennaro, perché c'è così è così in un posto centrale della città, anche di fronte alla chiesa hanno comprato uno spazio dove parcheggiavano le macchine, l'hanno buttato giù, hanno fatto un palazzone, e adesso parlano addirittura di levare la chiesa di San Gennaro per fare un bel residential building.
0: Certo,
2: sono troppo pochi a New York.
0: Esatto.
2: Che cazzo, cioè,
0: tiriamo qualche pazzo, mi sembra un'ottima idea.
2: Un palazzo dove lo facciamo? Al posto di San Gennaro.
0: Esatto, mancava questo. Speriamo non spostino anche la processione, va. Alberto, grazie mille di questo racconto.
1: Alberto, ci ha portato un po' lì.
2: Viva. Sì, dai, venitemi a trovare a New York.
1: Sì.
0: Guarda che ti stiamo perdendo.
1: Stiamo perdendo proprio sul
0: bello, eccoci qua.
2: Aspetto.
0: Vabbè, noi guarda che ti prendiamo in parola, ti prendiamo in parola, qualche viaggio di Radio Popolare dalle tue parti ce lo portiamo. Un abbraccio Alberto.
2: Let's go.
0: Viva Alberto Polo. Ciao. Viva Alberto Polo e viva la famiglia.

0: Eppure pena che stia scena ne fa idea. Te ne hanno mea, stu posto non ti sei. Bene male, verità, buci va così con matta. Che stia filosofia.
1: Con lo screccione finale, come pezzo rap Golden Age comanda.
2: Esattamente.
1: E poi, insomma, questa era Odissea. La famiglia. Sono le 21 e 21. 21. Questa roba porta fortuna. Infatti, vedere, sai, quando ore, minuti.
2: Sì, no?
1: Esatto. Nel caso, guardate ora l'orologio, avete meno di un minuto per farlo.
2: Tra 5 porta secondi e anche 21 secondi. Anzi, adesso 21,
1: eccolo!
2: 21, 21.
1: Dura pochissimo, però, questa cosa. Lì, mega fortuna. Ci avrei una settimana incredibile.
2: Pam!
1: Allora, ultimi minuti di questa prima puntata dell'anno di Su The DOS. In genere questi ultimi minuti, visto che non l'avevamo chiesto a Polo, li dedicavamo al buon proposito per la settimana che adesso è lì dietro l'angolo e sta per cominciare. Io ti dico sta roba, l'anno scorso c'era il mio buon proposito ricorrente.
2: Correre.
1: Sì, l'ho fatto di brutto st'estate.
2: Ma hai continuato poi anche mentre io non c'ero a controllarti?
1: Ma tu non mi hai mai controllato.
2: Hai ragione.
1: Questa cosa era,
2: sono controllante.
1: Non sei controllante.
2: Però magari, cioè, ti dicevo la domenica, allora hai corso. Invece adesso, non avendoti sentito la domenica,
1: guarda,
2: per chiederti allora hai corso, volevo chiederti hai corso.
1: Ho praticamente appena smesso. Cioè inizia Su The DOS, io smetto questa cosa. Non so se lo faccio per avere un buon proposito, che poi non realizzerò mai più fino alla prossima estate. O perché tra l'altro in questa settimana è finito il caldone, no? Quindi la scusa sarebbe anche andata via, io potrei andare a correre senza morire male, però di fatto facciamo che il buon proposito della settimana che entra è non perdere la corsa, cioè dovrei ricominciare, ho perso qualche appuntamento che mi sono dato da solo con la corsa, ricominciamo per riportarci a passo in modo da non mollarla st'inverno. Ma tu hai un buon proposito?
2: Guarda, io ho un buon proposito con la mia amica Enrica, la prof Henry, che è quello di andare a fare, io non corro perché sono una signora di una certa,
1: perché sei una signora,
2: ma andrò a fare le camminate veloci lungo la Martesana
1: questa settimana.
2: Io inizierò giovedì. Te lo dico qua.
1: Va bene.
2: Giovedì mattina.
1: Caratteristica di Su The DOS: vengo a romperti le balle domenica prossima. Funziona così.
2: Sì.
1: Se avete bisogno di essere, come dire, stimolati a non mollare, sì,
2: aiutati a non mollare, ci scrivete e noi domenica prossima sera vi chiederemo se effettivamente
1: con
2: i propositi li avete mantenuti o meno. Magari vi servono gli spingitori di buoni propositi.
1: Sproni, brava. Gli spingitori.
2: C'era qualcuno che li spingeva?
1: Sempre citando il maestro. Quindi, se avete bisogno di un po' di spinta, mandate i vostri buoni propositi per la settimana che comincia, che poi tra l'altro è anche un po' una di quelle settimane di rientro dell'anno, le prime di settembre. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, oppure chiamateci direttamente 0233-001-001, che magari lo sprone dal vivo funziona meglio.
2: Ah sì.
1: E diteci qual è la cosa.
2: Ma tu
1: buon proposito
2: più a lungo termine, cioè...
1: No, cominciamo col correre, perché
2: io invece ne ho un altro che lo dico adesso.
1: Lo dici adesso o post brano?
2: Post brano.
1: Ah, tra l'altro quest'anno vorrei recuperare la rubrica come buon proposito.
2: Chi è che avrà scelto questo
1: brano?
2: Chi
1: ha scelto il brano? Chi l'ha scelto questo brano? Magari diteci anche se... Vediamo se indovinate tra me e Gaia chi l'ha scelto.

0: Faith, George Michael, c'è chi dice se non l'ho scelto Gaia vado a correre, che unisce sia la domanda chi avrà scelto il brano che il buon proposito. Sì, l'ho scelto Gaia, puoi continuare.
1: L'ho scelto
0: ancora.
1: Io!
0: È già crollato il tuo buon proposito, Simone. Prima di arrivare al tuo, Gaia, di altro buon proposito...
1: Quindi Lauri, che dice anni 80 arrogante, Villacci? No,
0: no,
1: Gaia!
0: No, Gaia, la scel-
1: Gaia
0: no,
1: Lauri,
0: l'ha scelto
1: l'ho
0: Gaia,
1: scelto
0: Gaia.
1: Io!
0: È così. Anche se io, devo dire, per anni 80 ho come un debole...
1: Tu sei più tamarro, raga!
0: Eh sì, certo, certo. Vabbè, non è, no, perché giustamente George Michael non è
1: un tamarro. No,
0: no, no, no, è una no. persona, era una persona modino. Marco ci scrive, stasera firmo un patto col diavolo perché da domani si torna in palestra. Ha comprato borsone nuovo, bandito carboidrati e dispensa. Il mio problema è che ho un patto stretto col distributore delle merendine in ufficio. Questo è un potrebbe essere il suo limite nel
1: sì.
0: buon proposito. E poi c'è chi ci scrive, questa è molto bella, posso dire. Da domani mi impegno a non rispondere più a nessuna mail di lavoro dopo le 6 di sera. Questo è un ottimo proposito.
1: Cavolo, questo dovrei farlo anch'io.
0: Sto molto bene.
1: Magari
0: molto bene.
1: Faccio un po' più tardi,
0: sì.
1: però sì.
0: Sì, sì. E allora tu ne avevi un altro in sovrano. Intanto
1: sì.
0: continuate a mandarci vostri al 331-621-4013. Torniamo
1: annuale,
0: a Gaia.
1: Io vorrei imparare il francese.
0: Orca, ma sai che...
1: Ah, perché io mi sono
0: no,
1: innamorata. Io sono innamorata, cioè sono sempre stata innamorata della Francia.
0: Ah, pensavo di avessi beccato qualcuno in Francia.
1: No, non no. dirlo così, che poi ci stanno
0: ascoltando. Lo so. Perché... Infatti dico, ma che fai, Gaia? Sei impazzita, no?
1: E niente, quindi vorrei parlare francese perché a me mi piace.
0: Se vuoi, ti posso aiutare fino alla terza lezione. No. Va bene. Oh, abbiamo finito, Gaia. Siamo arrivati in fondo alla prima puntata. Fino a qui tutto bene. L'abbiamo portata a casa. Torniamo con Su The Dos domenica prossima a partire dalle 19.45. Dopo il GR delle 19.30. Un saluto da Matteo Villacci
1: e da Gaia Grassi. Vi raccomando, portateci da mangiare.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Sta Su The Dos.
1: Sta Su The Dos.
0: Sta Su The Dos. Sui dedos.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Oisa, oisa, noi sì.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti, ben ritrovati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Ancora una puntata di questa trasmissione che vi accompagna ogni domenica sera e che potete sentire sui podcast della nostra emittente, quindi le repliche sostanzialmente. Bene, questa sera proseguiamo il nostro e il mio viaggio con voi, ovviamente, ecco perché il nostro. Il viaggio che ci porta attraverso performance di concerti live di gruppi di performance, di registrazioni fatte sul campo oppure registrate su supporti discografici e pubblicati, di registrazione più o meno recuperabili, più o meno reperibili, insomma, di gruppi, di band, di situazioni musicali legate alle formulazioni che, partendo dalla musica folk nella sua titolazione generale, può andare a distribuirsi verso anche altri lidi musicali. Questa sera proseguo nel riproporvi musica che viene dal mondo della tradizione popolare orale e non irlandese, con un super gruppo che ancora oggi è diventato nel panorama del revival e della riproposta irlandese uno dei gruppi, delle band assolutamente più importanti e più innovative di quello che è il panorama della verde terra d'Irlanda. Parlo del gruppo dei Gloaming, e di un loro concerto tenuto all'inizio del 2018 al National Concert Hall di Dublino. Un album straordinario pubblicato dalla Real World. Io vi proporrò alcune performance, non tutto l'album ovviamente. I Gloaming sono formati da, come si suol dire, un quartetto di personaggi, di musicisti di grande spessore. In particolar modo voglio segnalarvi i due, come dire, pilastri che viaggiano anche insieme e in solitaria rispetto al gruppo del Gloaming, della riproposta, e sono Marty Hines e Dennis Cahill, ambedue nati negli Stati Uniti, però di origine familiare, genitori sono tutti originari dell'Irlanda, quindi si può a tutti gli effetti dire che è un gruppo irlandese statunitense, ma di fatto è un gruppo di tutti i musicisti irlandesi. Marty Hines è un grandissimo virtuoso del violino, Dennis Cahill invece è un chitarrista che si è fatto strada attraverso le sue suo modo proprio di suonare in maniera minimalista, percussiva, pizzicata, estremamente punteggiata nelle esecuzioni di accompagnamento al violino e ai brani in generale. Marty Hines invece, lui che viene da County Clare, potrei dirvi tranquillamente che è in grado ed si vede chi ha avuto l'onore e il piacere di ascoltarlo dal vivo, perché è stato, almeno per quanto mi riguarda, una cosa straordinaria sentirlo dal vivo in più occasioni, fortunatamente. Una capacità di elaborazione degli abbellimenti che sono caratteristici del mondo irlandese, quello che viene chiamato anche nel gergo dei suonatori di cornamusa di Eileen Pipes, la cornamusa si suona da seduti e con tutte le chiavi possibili immaginabili, non si suona a fiato come altre cornamuse o zampogne, con le tecniche del rolling, del cutting, del taglio e anche quello che potremmo chiamare del suonare simultaneamente due corde per ottenere da una parte il bordone, dall'altra invece suonando al contempo la melodia sulla corda più acuta delle due utilizzate. Metodo che si chiama droning, ma poi vi sono altre tecniche che fanno riferimento anche agli ambiti regionali, come quelle del Donegal, dell'archetto battuto come si suol dire, piuttosto che quelli delle zone montuose tra le regioni del Kerry, di Cork e di Limerick. Insomma, varie tecniche esecutive dell'uso del violino che si confrontano anche con un riutilizzo e un ritorno alle fenomenologie musicali degli abbellimenti o comunque dei percorsi nella riproposta della tradizione irlandese musicale, ovviamente anche legate, come dire, a quell'origine o quelle influenze che si possono trovare nella musica di Corelli, di Vivaldi, insomma, formule. Corelli peraltro personaggio estremamente conosciuto nell'ambito della musica colta al tempo, una specie di vero e proprio rocker in Irlanda, ed ebbe molti seguaci. Tengo in sottofondo questa reel della Contea di Clare, proprio eseguita da Marty Hines e Dennis Cahill. Il quartetto poi, anzi il quintetto, mi correggo, poi viene definito con la presenza di questo suonatore di Ardenfele. L'Ardenfele è un altro tipo di violino con 4-5 corde, con altrettante corde di simpatia, di risonanza, come si suol dire, ed è uno strumento che viene utilizzato nell'area sud-ovest della Norvegia, quindi uno strumento che esula dal mondo irlandese e che qui viene utilizzato da Coimin, nome quasi impronunciabile, Reglach, penso di averlo detto malamente, ma il nome è veramente complesso, che è appunto suonatore di Ardenfele e quindi nel composto gruppo che sentirete dei Gloaming è un po' quello che potrebbe dire fa il basso e accompagna la struttura del violino. Infine la voce, Jarla Olinird, che è veramente un signore della tradizione popolare, della nuova tradizione popolare riproposta. Jarla è figlio d'arte, sia i genitori, madre e padre, ma soprattutto lo è la zia, vale a dire Elizabeth Corrin, che è stata ed è una pietra miliare, potremmo paragonare alle grandi voci registrate sul campo come da Roberto Leidy, come Teresa Viarengo, le grandi voci della tradizione che sono state peraltro registrate proprio negli anni, all'inizio degli anni 50, da Alan Lomax, e sono portatrici ed è stata portatrice, vero albero del canto, del modo del Sinos, che è il vero modo di cantare tradizionale irlandese, un modo dove sentirete anche la peculiarità nasale dell'esecuzione e soprattutto tutto le tronche, cioè non esistono abbellimenti, melismi come noi potremmo essere abituati con il canto in generale italico di tutta l'area mediterranea, con quegli abbellimenti che proseguono e producono una continuazione esecutiva dell'uso della voce. Qui troviamo proprio come uno stop alla fine di ogni frase esecutiva. Jarl è stato anche per lungo tempo, per tutta la storia anzi, del gruppo Afro-Celt Sound System, che è stato un gruppo estremamente variegato e di riproposta degli anni 80 e 90, e in particolar modo ha lavorato anche con Peter Gabriel alla realizzazione di questo meraviglioso album che Peter Gabriel attraverso la Real World produsse, che si chiamò Ovo. Insomma, molte cose. Infine Thomas Bazlet è il pianista, qui il piano potremmo dire fa un po' a pugni in qualche modo nel rapporto con l'elemento tradizionale, entra dentro quella performance e quell'esecutività classica con venature jazzistiche che solo Thomas Bazlet, produttore e anche iniziatore del supergruppo dei Gloaming, che andremo appunto a sentire in questi due brani molto lunghi. La prima si chiama Cucanandi è una canzone senza senso, potremmo dire, usata per far giocare e ballare i bambini sulle gambe, infatti viene da quello che è considerato un repertorio addirittura in Irlanda dei Deadling, ed è appunto una canzone senza senso se non per alcune frasi terminali della canzone, dove si parla di un suonatore di cornamusa che viene invitato, insomma, a far star un pochettino meglio, a vendere le sue cornamuse per comprare un bel abito alla propria moglie, e lui per tutto risposto non ci penso neanche, io mi tengo le cornamuse, non c'è moglie che tenga per le mie cornamuse, insomma, ecco, una robettina così al di là dei nonsensi. Successivamente questo brano ovviamente viene elaborato in un'esecuzione di oltre 10 minuti attraverso quelle che possono essere le direttive che vi ho cercato velocemente di descrivere attraverso la figura dei personaggi, dei musicisti che compongono la band. Il brano successivo invece è una suite di Reel, dove si vanno praticamente ad evolvere fino a una determinazione di velocità esecutiva e anche di ritmo molto molto molto interessante, con tutte gli abbellimenti possibili e nell'incrocio tra pianoforte, violino e il sostegno della chitarra di Dennis Cahill in quel soggetto minimalista che è assolutamente caratteristico di questo chitarrista. Dopo questa lunga presentazione ritengo opportuno darvi il buon ascolto per i prossimi 20 minuti, perché i due brani sono molto lunghi, e dal vostro Giancarlo Nostrini, dalla Sacca del Diavolo di Radio Popolare, vi auguro un buon concerto e un buon ascolto dei Gloaming da questa registrazione al National Concert Hall di Dublino all'inizio del 2018. Buon ascolto davvero.
0: Op sich eine Frau vor der Wahl, so nie wohl, nie wohl.

The Gloaming, il grande gruppo, il super gruppo di musica e di riproposta di nuova musica irlandese. Martins al violino, Dennis Cahill alla chitarra. Io in questo caso non ha cantato nell'ultimo brano che portava il titolo The Sailor's Bonnet, mentre invece ha cantato nel primo brano che abbiamo sentito in questa performance registrata al National Concert Hall di Dublino, la voce di Jarla O'Leanard. Allardin Fele, il violino norvegese che ha, come dire, dialogato con il violino di Martin Hines, Koimin O'Regley. E infine al pianoforte Thomas Bartlett. Qualche segnalazione anche per le influenze. Martin Hines è stato molto influenzato da quelli che sono grandi maestri come Arvo Part, l'estone Arvo Part, compositore di musica medievale o comunque di riferimento a madrigali, musica rinascimentale. Altro grande influencer di Martin Hines è Jordi Savall, che è un grande musicista di viola da gamba catalano. E non ultimo per lì, d'altronde si parla in questi casi rispetto alla musica di tradizione popolare, di tradizione orale, di musica modale, ovviamente anche le influenze di John Coltrane con le sue elaborazioni di My Favorite Things, canzoncina diventata famosa, composta anche per il Natale, pensate, che John Coltrane poi ha elaborato ed è diventato quella meraviglia che lui ha composto. Non ultime anche le collaborazioni con il jazzista Bill Frisell e un altro grande violinista statunitense, Darryl Langer. Ancora un brano da questo concerto, The Pilgrim Song, la canzone dei pellegrini, una esecuzione sempre in stile Sinos, quindi cantata in gaelico irlandese, da Jarla O'Leanard. Una canzone che viene da Sean O'Rida come compositore, poetica, due poesie messe insieme dove l'elemento onirico fa da sfondo a questo viaggio di pellegrinaggio, ma che poi si trasforma nel sogno meraviglioso della propria, del proprio amore, un pochettino in contraddizione per alcuni versi, così dal religioso al profano, fino all'eclettica comparazione con dall'amore al gioco dei bambini e a considerare questo una cosa gioiosa, che diventa l'esecuzione che andiamo a sentire dei Gomling, anzi The Gloaming, scusate. Ancora per un 7 minuti dopo queste due lunghe suite dove è successo di tutto. La composizione della suite si è conclusa con l'esecuzione di una reel che era Foxhunt, che per così per citare la storia anche di questa radio fu la sigla storica di una storica trasmissione che portava il nome del Canto d'Albione. Buon ascolto.

Jarla Holinard, la voce del gruppo dei Gloaming, dal loro concerto tenuto al National Concert Hall di Dublino all'inizio del 2018. Questa sera andiamo avanti e nell'ultima parte della trasmissione voglio proporvi due brani che vengono. Passiamo a un'altra isola questa volta, entriamo nel Mediterraneo, andiamo in quel posto che è l'isola di Creta. E vado a farvi subito sentire questi due brani, uno ovviamente quello di Stelios Petrakis, grande contemporaneo musicista di lira, il violino a gamba caratteristico del mondo cretese e in generale di quello greco, nell'area anche del Dodecaneso, delle isole del Dodecaneso, che si è imposto, diciamo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale come strumento, sostituendo la presenza sia nella parte occidentale che in quella estremamente orientale del violino, portato dalla Repubblica di Venezia nella sua lunga presenza. E voglio farvi ascoltare questo Sirta, che porta come titolo Pareme Nicta. Anche in questo caso un canto d'amore elaborato da Patrick Vaillant, grande musicista provenzale che ha collaborato all'esecuzione di questa musica, di questo brano, che io prendo dall'album dal vivo registrato alle mura, ai bastioni di Eraclios, che tutti noi conosciamo meglio come la cittadina capoluogo dell'isola di Creta, di Candia. Con loro il lauto, cioè il liuto che accompagna sempre, direi diciamo dagli anni 50 in avanti, la lira, perché prima era molto presente nel centro dell'isola di Creta e suonava da solo con soltanto dei sonagli che venivano legati all'archetto per accompagnare la struttura melodica attraverso il ritmo dato dal movimento della mano dell'archetto. Nell'evoluzione musicale qui troviamo invece anche gli auti, ma anche la presenza della zampona, che non è altro che la zampogna, ed esattamente la zampogna presente, la zampuna, che è presente proprio nell'area del Dodecaneso. Qui utilizzata da questo musicista, uno dei componenti del gruppo di Stelios Petrakis, che è Thanasis Navrokostas, e non viene utilizzata tutta la zampogna perché vengono solo usate le canne del canto, del chanter, come si suol dire. Un brano estremamente, come dire, fluido e molto accattivante di questo Sirtos, con quegli abbellimenti e quelle, come dire, svisate, non tanto nelle fasi esecutive quanto nelle idealità portate nella collaborazione tra Stelios Petrakis e Patrick Vaillant, grandissimo musicista della Provenza che ha collaborato tante volte con Riccardo Tesi e tanti altri musicisti italici e non solo, ovviamente francesi e occitani. Allora andiamo a sentirci subito questo Sirta.

Il tempo mi fugge e ormai è venuto il momento dei saluti. Riprenderemo questo brano meraviglioso di Stelios Petrakis, registrato sotto i bastioni di Candia, nell'isola di Creta. Signori e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radio diffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto dal vostro Giancarlo Nostrini, che vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo, ovviamente. L'appuntamento per domenica prossima alle ore 21 circa, come sempre, dai microfoni e dalle frequenze di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Vi lascio alla possibilità, ovviamente, di ascoltare sempre la nostra radio con i programmi che seguiranno, ovviamente, poi al podcast per poter magari riascoltare questa puntata della Sacca. Mi raccomando, ragazzi, se sento un numero in cacavin, con la sporta e sag del diavolo. Febbello.

0: In Svezia balla solo un seggio tra centrosinistra e centrodestra, esiti assolutamente incerti. Secondo le proiezioni, il partito di destra radicale democratici svedesi raggiunge il 17,5%. Il comizio di Elie Schlein che chiude la festa dell'unità, è tempo di accelerare per un programma comune. PD unito e campo progressista come alternativa alle destre, poi aggiunge, se ci saranno le primarie, le vinceremo. La Russia ha colpito un treno passeggeri in Ucraina a pochi chilometri dal confine con la Polonia, sulla tratta Kiev-Varsavia. Non ci sono stati feriti, proteste del governo polacco. Zelensky, attacco deliberato. Sono decine di migliaia gli sfollati in Yemen dopo l'avanzata degli Houthi. L'ONU prevede un flusso ancora maggiore nei prossimi giorni. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dopo i primi exit poll, le elezioni in Svezia hanno un esito molto incerto. Balla solo un seggio tra le due coalizioni. Sembrava essere in vantaggio il centrosinistra, invece poi gli ultimi risultati hanno ridato forza ai partiti del governo uscente. I democratici svedesi, partito di destra radicale, sono al 17,5%, in linea con le aspettative della vigilia, nonostante i 3 punti in meno rispetto alle scorse elezioni. Sentiamo Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
1: Le urne qui in Svezia si sono chiuse alle 20, sono usciti i primi exit poll che davano un buon vantaggio per il centrosinistra, per la coalizione dei partiti di centrosinistra, che davano il 28% e passa ai socialdemocratici di Magdalena Andersson, che quindi poteva essere già vista come futura incaricata di formare il governo. Poi però, come spesso accade con gli exit poll in questo paese, sono arrivati verso le 21, quindi un'ora dopo l'inizio dello spoglio, delle nuove proiezioni che fanno pensare a una situazione di grandissimo stallo. Perché? Perché danno ai socialdemocratici il 27,6%, quindi un pochino meno degli exit poll. Ai moderati, cioè al centrodestra tradizionale, il 20%, cioè un pochino di più degli exit poll, 2 punti in più degli exit poll. Ai democratici svedesi, che sono quelli anti-immigrazionisti di ultradestra, su cui moltissima attenzione della stampa internazionale si è concentrata, danno il 17,5%, più o meno grosso modo come gli exit poll. Ma tutto questo, e poi ci sono gli altri partiti delle diverse coalizioni. Ma questo significa di fatto che balla un seggio. L'opposizione, cioè il centrosinistra, avrebbe 175 seggi e il governo uscente, quindi il centrodestra, il patto dei 4 partiti di centrodestra, ne avrebbe 174. Una menzione la meritano i liberali, partito opportunista che all'inizio correva col centrosinistra e poi a un certo punto, quando ha visto che i sondaggi del centrodestra andavano meglio, ha fatto un po' di melina e si è collocato nella coalizione di centrodestra.
0: Alla festa dell'unità di Reggio Emilia il comizio di Elie Schlein è durato un paio d'ore. La segretaria del Partito Democratico ha toccato tanti temi, dalla priorità del campo largo in vista delle prossime elezioni politiche al programma che la coalizione dovrà stilare, mettendo d'accordo Conte, AVS da un lato e i centristi dall'altro. Il servizio di Luigi Ambrosio.
2: Tanti giovani, una piazza meravigliosa. Siamo in campo. Dopo il lavoro di questi 3 anni e mezzo in cui nessuno all'inizio scommetteva, abbiamo dimostrato che invece abbiamo un'alternativa solida, credibile e competitiva che può vincere le prossime elezioni e farlo sui temi. Io stasera ho parlato a lungo delle proposte che porteremo al tavolo dell'Alleanza Progressista e tante sono già le proposte unitarie che abbiamo già condiviso, dal congedo paritario alla sanità pubblica da difendere, al salario minimo, insomma non partiamo da zero.
3: La vogliono premier qui?
2: Direi che è abbastanza naturale, è la festa nazionale dell'unità, noi lavoreremo insieme, poi decideremo con gli alleati su accordo o primario, quello che è, ma come dicevo su, noi non abbiamo paura di niente, tantomeno del voto, siamo democratici, l'importante adesso è concentrarci sul programma perché è quello che si aspettano le persone da noi e questo ho fatto questa sera, dando proprio i temi fondamentali su cui costruire l'alternativa.
0: È stato un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky a proposito del treno passeggeri colpito da un drone russo. La tratta del treno era Kiev-Varsavia e a bordo c'erano circa 200 persone. È stata centrata e incendiata la locomotiva. Il personale del treno era stato avvertito e non ci sono stati feriti. Kiev gestisce diversi valichi di frontiera con Varsavia attraverso i quali transita una parte significativa degli aiuti militari e umanitari provenienti dagli alleati. L'attacco, che ha centrato anche una stazione di servizio, è avvenuto a pochi chilometri dal territorio polacco. Perché è stato fatto e che messaggio arriva da Mosca? Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
3: Da anni ormai si colpiscono treni e stazioni, infrastrutture ferroviarie, però è chiaro che colpire quel convoglio a pochi chilometri dal confine polacco sta a significare che non si è nemmeno tanto sicuri, nemmeno quando si prova a raggiungere un paese dell'Unione Europea, in questo caso la Polonia. Se necessario, la Russia è pronta a colpire ed è pronta a far aumentare il livello di percezione dell'insicurezza dei cittadini ucraini a tutti i livelli.
4: È un messaggio rivolto più all'Ucraina o più alla NATO?
3: È un messaggio rivolto ad entrambi, nel senso che all'Ucraina, nel dire che se l'aspetterà, come è stato già ampiamente purtroppo pronosticato, un inverno assai difficile, alla NATO con l'intenzione di non volersi fermare con l'Ucraina, diverso il discorso rispetto a quello che potrebbe essere il fronteggiare o meno l'alleanza atlantica in una guerra aperta, e che quindi le intenzioni di Mosca restano sempre le stesse: ottenere le migliori condizioni per poter vincere la guerra per il Donbass.
4: Colpire le infrastrutture ferroviarie, che conseguenze ha?
3: Ha delle conseguenze enormi, anche perché le ferrovie spesso risultano essere uno di quei mezzi di comunicazione, di trasporto sicuri, efficaci, economici. Colpire un convoglio può essere un vero e proprio disastro, e quindi questo fa in modo di aumentare la percezione dell' insicurezza e di quella che è la debolezza riguardo alla difesa dei propri mezzi e dei propri uomini.
0: Il fatto è stato commentato dalle autorità ucraine come un avvertimento ai paesi della NATO, data la vicinanza con il territorio polacco. Non sono mancate le reazioni anche dall'Europa, il servizio.
5: I droni russi stanno bussando alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Con queste parole il ministro degli esteri ucraino Sybiha avverte gli alleati sugli ultimi attacchi di Mosca lungo il confine polacco, che hanno colpito un treno passeggeri al valico di frontiera e subito dopo hanno costretto all'evacuazione un convoglio su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, incluso l'ex premier Johnson, di ritorno da Kiev a Varsavia. Nessun ferito nell'attacco, ma la Polonia ha alzato il livello di allerta, con il premier Tusk che ha convocato una riunione dei vertici della sicurezza nazionale per discutere dei rischi di attacchi sul territorio polacco nel prossimo futuro. Prendiamo la minaccia molto sul serio, la Russia è nemica del mondo libero, è stata la reazione del governo di Varsavia, riprendendo le parole del presidente ucraino Zelensky, secondo cui i raid al confine con la Polonia dimostrano che la Russia è una minaccia comune. La tensione ha raggiunto anche la Lituania, dove l'aeroporto della capitale Vilnius è stato chiuso temporaneamente per una possibile presenza di droni nello spazio aereo. Anche la Commissione europea, contattata da Radio Popolare, ha espresso la sua dura condanna contro l'ennesimo attacco russo, che dimostra la necessità di continuare a sostenere con fermezza il diritto dell'Ucraina di difendersi dall'aggressione russa, ha reso noto un portavoce. Proprio questa settimana l'UE ha stanziato 6,1 miliardi di euro a sostegno della difesa aerea e antimissile dell'Ucraina e ha dato il via libera alla deroga per l'acquisto da parte di Kiev dei sistemi Patriot, con il prossimo prestito da 3,2 miliardi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran ha causato finora lo sfollamento di decine di migliaia di persone. Sentiamo il servizio.
6: Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, la ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e gli Houthi ha causato finora lo sfollamento di quasi 86.000 persone, di cui 10.000 da ieri. Lo Yemen è il paese più povero del mondo arabo. Gli spostamenti di civili in Yemen si sono verificati lungo tutta la costa occidentale, nella regione di Taiz, l'area più colpita, con circa 56.000 sfollati. Sono invece oltre 2.000 le persone fuggite da giovedì sera verso Gibuti, un piccolo stato che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso dal Golfo di Aden. Qui a Gibuti gli sfollati, tra cui molte donne e molti bambini piccoli, sono stati trasportati in un centro a Obok nel nord, dove stanno ricevendo assistenza, così spiegano le Nazioni Unite, avvertendo che si prevede un ulteriore afflusso di persone in fuga con l'intensificarsi dei combattimenti e che è necessario un maggiore supporto. Nel frattempo, nella mattinata di oggi, gli USA hanno colpito con droni e missili una base militare saudita nel sud dell'Arabia Saudita. In risposta, i sauditi hanno lanciato due attacchi contro lo Yemen del nord, nella regione di Sada, roccaforte degli Husi, sostenuti dall'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Donald Trump sembra non credere agli allarmi sull'intelligenza artificiale, anzi, il presidente degli Stati Uniti ha parlato di forze negative che vogliono frenare lo sviluppo. Trump ha liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento dei progressi dell'AI. Sono stati gli stessi colossi del settore a mettere in guardia sullo sviluppo incontrollato del settore, arrivando a prefigurare scenari catastrofici. L'ultimo a intervenire è stato Dario Amodei, il numero uno di Anthropic. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, ha detto Amodei, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza perché senza un rallentamento nel giro di pochi mesi potrebbe essere in grado di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ha ammesso il CEO di Anthropic in un'intervista a CBS News. Sentiamo l'analisi di Marco Schiaffino, autore di Doppio Clic su Radio Popolare il mercoledì sera.
7: Io credo che le preoccupazioni in questo momento non siano tanto relative alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, cioè a quella super intelligenza artificiale che rischia di diventare autonoma e spazzare via l'umanità come in un film di fantascienza, quanto al fatto che l'evoluzione dei modelli è così veloce da poter mettere a disposizione di un grandissimo numero di persone degli strumenti terribilmente potenti, impensabile fino a poco tempo fa, e questo non è regolamentato in alcun modo e è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Prendo uno degli esempi che è stato fatto, l'ipotesi che si possano fare attacchi di hackeraggio a livello globale. Questo era impensabile fino a poco tempo fa perché servirebbero dei mezzi che sono a disposizione soltanto, che ne so, di Stati Uniti, Cina, Russia. Adesso chiunque con una disponibilità nemmeno tanto elevata di denaro può avere migliaia di agenti basati sull'intelligenza artificiale che possono attaccare qualsiasi tipo di infrastruttura. L'impatto potrebbe essere devastante.
0: È stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio per la morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo, che pochi giorni fa si è buttata dal balcone della casa di Ariccia vicino Roma, dove viveva. I magistrati hanno sequestrato il telefono della donna e sentiranno nei prossimi giorni il suo compagno. Denise viveva sotto protezione dal 2002 e dopo l'uccisione della madre nel novembre del 2009 era stata decisiva con la sua testimonianza per far condannare il padre Carlo Cosco. Ieri l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha parlato del suicidio di Denise come di una sconfitta per tutta la società. Abbiamo chiesto un parere a Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica.
8: Lo Stato deve non solo proteggere i testimoni di giustizia, ma anche garantirgli una vita. Probabilmente invece Denise ha vissuto la sua vita sotto protezione, senza possibilità di ricostruirsi una vita, anche sociale, di affetti, di legami. E questo è un grande problema nella lotta alla criminalità organizzata.
9: L'ANM sottolinea anche il bisogno di un impegno quotidiano da parte delle istituzioni nella lotta alle mafie. In che senso?
8: Intanto c'è da dire che i reati più sanguinosi sono diminuiti. È vero che la criminalità organizzata è stata in grado di infiltrarsi nell'economia, nella finanza. Questo ha portato un pochino probabilmente a un abbassamento della guardia e anche a un abbassamento degli strumenti di indagine che vengono offerti per la lotta alla criminalità organizzata. Ma la lotta alla criminalità organizzata non è fatta solo di strumenti penalistici, perché è fatta nella capacità di ricostruire un tessuto sociale dove la criminalità organizzata prospera e attecchisce, un tessuto sociale fatto di risposta ai bisogni di lavoro, di spazi di socialità. C'è questa incapacità di offrire risposte alternative a quella che offre la criminalità organizzata.

0: Popolare Network.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. artedelnarrare.com 349-3206-832.
3: Prospettive musicali. Settimanale di altre musiche di Radio Popolare. A cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

nuovamente questa ricorrenza il 23 settembre, soprattutto con Marcello Lorrai nel suo sempre puntualissimo programma Jazz Anthology. Stasera invece ricorderemo questa monumentale figura del jazz e del sassofono moderni attraverso una serie di ascolti di cover di brani scritti da Coltrane, iniziando con quella che è forse la sua composizione più famosa, Naima, scritta nel 59, intitolata all'allora moglie del sassofonista Juanita Naima Grubbs. L'ascolteremo in quattro versioni. La prima che vi propongo arriva da un album del 73 di Doug Karn, pianista, organista e multistrumentista dell'ondata del jazz nero impegnato degli anni 70. La moglie e cantante Jean interpreta il pezzo. Le liriche sono state scritte dallo stesso Karn e si aprono con queste frasi: profonda come la notte, spirito di luce stellare, ispirazione di grande bellezza e amore a prima vista. Regina dei secoli, trascende le pagine della storia.

Doug Carn, la voce era quella della moglie Jean, questa era Naima di John Coltrane. Il prossimo ascolto, che sarà doppio, vede impegnata una delle migliori formazioni messe in piedi da Jack DeJohnette, quella che si chiamerà come il disco dal quale ho tratto questi due pezzi, Special Edition. Assieme al leader a batteria, melodica e pianoforte ci sono Arthur Blight al sassofono contralto, David Murray al tenore e clarinetto basso, Peter Warren al basso. Il gruppo interpreta Central Park West, tratto da Coltrane's Sound, uscito per Atlantic nel 64 ma registrato nel 60. E a seguire, con molta coerenza, India, che arriva invece dalla famosa registrazione dal vivo al Village Vanguard di New York del novembre del 61, è uscita su Impressions, disco Impulse del 63.

Qui a Prospettive Musicali un piccolo ricordo ai 100 anni della nascita di John Coltrane. Abbiamo ascoltato due suoi brani incisi dal gruppo di Jack DeJohnette. Il primo era Central Park West, il secondo India. La prossima Naima che vi presento viene da una registrazione live presente su YouTube a nome del Brooklyn Raga Massive, collettivo quasi interamente formato da musicisti di origini indiane di base a New York. Il pezzo è stato eseguito 10 anni fa a Brooklyn, gli arrangiamenti sono di Pawan Benjamin, al bansuri Jai Gandhi. Naima.

E questo era il Brooklyn Raga Massive, un collettivo di Brooklyn per l'appunto, che ci ha presentato la sua versione di Naima. Naima, come Giant Steps, è contenuta nel disco che porta quest'ultimo titolo, uscito per Atlantic nel 1960. Vera prova di bravura e creatività di Coltrane, il quale, grazie ad un amico comune, nel 65 conobbe a Boston, dove era per una serie di concerti, Meredith D'Ambrosio, una sconosciuta cantante che ebbe l'incredibile occasione di cantare per Coltrane durante un incontro informale, proprio su richiesta del sassofonista, che rimase così ben impressionato dalla giovane D'Ambrosio da proporle di unirsi al suo gruppo per l'imminente tour giapponese. Meredith D'Ambrosio rifiutò, un po' per timidezza e per non sentirsi all'altezza, ma soprattutto perché presa dal ruolo di madre con un divorzio fresco e una bambina di pochi anni da crescere. Tutto questo per introdurvi all'ascolto della versione di Meredith D'Ambrosio di Giant Steps, con lei Harold Danko al piano e Kevin Eubanks alla chitarra, disco del 1985.

Mark Murphy è la terza versione di Naima qui a Prospettive Musicali, brano contenuto in Mark Murphy Sings del 75, liriche dello stesso Murphy al sassofono David Sanborn. In una selezione di interpretazioni di brani di Coltrane non poteva mancare Archie Shepp, che considerò Coltrane mentore e amico, amicizia ricambiata da Train, che lo introdusse presso Bob Thiele, il produttore della Impulse, il quale lo mise sotto contratto. Shep era un infiammato sassofonista che condivise con Coltrane l'avventura del free jazz come musica identitaria e di protesta dei neri americani. Condivise anche i palchi, come testimoniato dal famoso New Thing a Newport, e lo studio di registrazione, esperienza che divide fianco a fianco in Ascension. Il gennaio del 65 vide l'uscita del primo disco di Archie Shepp per la Impulse. Si intitolava Four for Train e assieme a Shepp al sax tenore ci sono John Cicai al contralto, Roosevelt Rudd al trombone, Alan Shorter al flicorno, Reggie Workman al contrabbasso, Charles Moffett alla batteria. Ascoltiamo questo supergruppo in Causing Mary, brano anche questo contenuto in Giant Steps e dedicato da Coltrane alla cugina Mary Lyrie Alexander, figura importante nella sua vita, con la quale condivise la casa di Filadelfia dal 52 al 58 e che fu anche custode della memoria del musicista fino alla sua morte avvenuta nel 2019 a 92 anni.

L'ultima Naïma ce l'ha cantata in francese Mimi Perrin, fondatrice e qui voce solista dei Double Six, formazione di vocalist d'Oltralpe attiva dal 59 al 66. Perrin scriveva i testi, arrangiava la gran parte dei brani tratti dal repertorio degli standard statunitensi, insomma la versione francese di Lambert, Hendrix e Ross. Bene, abbiamo ascoltato qui a Prospettive Musicali sulle frequenze di Radio Popolare alcune musiche scritte da John Coltrane, del quale il 23 di questo mese ricorreranno i 100 anni dalla nascita, ed interpretate da vari cantanti, musicisti e gruppi. Concludiamo la trasmissione così come l'abbiamo aperta: John Coltrane con McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones da A Love Supreme. Questa è la seconda parte, Resolution. A risentirci da Gigi Longo.

0: Reggae radio station, Italy. Every Sunday night. Vitoar DJ spinning inner Jamaican music from 11:45 p.m. to 1 a.m. on Radio Popular Network.
1: Reggae radio station, Italy.
2: Yeah, this is David Dredd of Steel Pulse, AZ.
3: This is Benjamizing.
4: Everton Blender.
5: This is GNP, Ghetto and Blues, the product, you know what I'm saying?
6: This is Luciano the Messenger.
7: Reggae radio station.
8: This is JC Lodge.
9: This is the Mad Boy Andrew on Reggae Radio Station.
10: This is Shaggy.
11: And this is Sandra McCarty from the exciting X News.
12: Reggae Radio Station.
13: This is Third World, and you're listening to Reggae Radio Station. Rasta.
14: Airi airi da Vito War, la felice notte dalle frequenze di Radio Pop. Sta per incominciare Reggae Radio Station Italy. Il programma da me condotto, che vi terrà compagnia sino alle prime luci dell'alba, in diretta dagli studi di Milano, in combo gemellata con Wide Love Reggae Radio. I suoni che state sentendo arrivano da Channel One Studio, ed è proprio a Channel One Studio che dedichiamo la copertina di questo programma, ascoltando tre canzoni. Il perché, per chi segue il mondo illevare nella rete, credo lo sappia già. In settimana è stato pubblicato un video dove Flabba Holt, basso dei Roots Radix, faceva un giro a mostrare e a ricordare quello che lui aveva passato in questi fantastici Channel One Studio, demoliti definitivamente in Jamaica, in quel di Maxfield Avenue. Un colpo al cuore per tutti coloro che amano questo genere musicale, anche perché Bon Flabba raccontava un po' quello che accadeva, dove lui si sedeva per suonare il basso con i Roots Radix. Insomma, è un giretto tra le macerie che ha lasciato un po' tutti quanti con l'amaro in bocca. E allora ho deciso di farvi ascoltare tre canzoni da questi fantastici studio. A rappresentarli saranno Wailing Soul, I Roy, Barrington Levy. Ma magari prima di ascoltare proprio la traccia di Wailing Soul che stiamo sentendo in strumentale, due accenni su Channel One. I fratelli Ho Kim, seconda generazione di cinesi in Jamaica, cresciuti proprio nella zona di Macfields Park a Kingston, da piccoli si divertivano ad ascoltare la musica e da adolescenti apprezzavano il downbeat di Sir Coxon. Inizialmente erano coinvolti nel business delle slot machine, ma poi quando il governo giamaicano iniziò a discutere se rendere illegale il gioco, decisero di buttarsi nella musica, e nel 1970 i fratelli aprirono il loro primo sound system, chiamato Dynamic Sound Studio, e poi realizzarono i Channel One. Channel One che aprì nel 1972, note di copertina, viene segnalato che fu costruito da una sola persona, chiamato Bigga. Doveva essere un magut da paura, Bigga. Dai, join Within Your Heart, Wailing Souls, un piccolo omaggio e tributo ai Channel One Sound System Studios, The Revolutionaries in Jamaica.

Nel 1975 i Channel One Studios divennero un punto di riferimento per la musica reggae nel mondo. Pubblicarono album di I. Roy, The Mighty Diamonds, il fantastico Right Time. Ci registrarono anche Horace and the Leroy Smart, appunto i Wailing Souls che stiamo ascoltando, il buon Jimmy Cliff, insomma, era punto di riferimento. In 6 days I created this great devil and all this universe. Sky Joyce. And the 7 day you wasted. I Roy. For my thoughts and my tolerance. C'è Vito War, Reggae Radio Station, Italy.

si devono alcune innovazioni a Channel One, anche perché furono quelli che passarono dal 45 giri classico, quello piccolino, al 12 pollici, quello grande, il disco 45. Appunto il disco 45, il disco mix, aveva una traccia vocale seguita da un DJ che cantilinava e con la tecnica del toasting che abbiamo appena sentito, iRoy, che ci ha cantato Sky Juice. Ora il disco mix aveva una traccia vocale seguita da un DJ che cantilinava e con la tecnica del toasting che abbiamo appena sentito, iRoy, che ci ha cantato Sky Juice.

della cultura della musica giamaicana che non c'è più. Un altro grande passo arrivò nel 1979 per quanto riguarda Channel One, perché fu il primo studios ad adottare un sistema di registrazione a 16 tracce e divenne famoso per la sua tecnologia all'avanguardia. Barrington Levy, Money Man, Extended Version, appunto il fantastico Disco Mix 45 12 pollici.

Man, Money Man, Channel One Sound System, Barrington Levy, extended version per questa traccia. Dubwise. Sempre a proposito della tecnologia avanzata, quella che per primi proposero a Channel One i fratelli JoJo, senti che basso, nice. Dicevamo appunto 16 tracce, i fratelli Okim offrirono ai produttori una prova gratuita della nuova attrezzatura. Bunny Lee fu il primo ad accettare l'offerta e arrivò con un suo vecchio amico e artista Delroy Wilson, e la promozione funzionava molto bene perché lì ci registrarono nei primi anni 80 anche Harry John John Lewis, Shantis, e poi era facile incontrare in questi studi Horace, Sleepy Handy, Frankie Paul, Dillinger, Wayne Smith, Halfpipe.

band, insomma un sacco di artisti sono passati per quegli studios, ed è forse anche per questo che molta gente ci è rimasta malissima nel vedere come appunto non fossero tutelati come museo della musica giamaicana. Invece ormai raso al suolo, non c'è più nulla, facciamocene una ragione. Bombo Nice. Questa prima parte ascolteremo un po' di novità, qualche classico, sono uscite delle ristampe, è arrivato anche un 45 giri da Brixton che ho postato come vinile della notte, ve lo farò sentire, si tratta dei Silver Stones e del nostro carissimo amico Gaudì. Nella seconda parte, come abbiamo fatto settimana scorsa, ascolteremo tre canzoni del disco live di Marley, Hammersmith, Odeon, Roots Rock Reggae, e poi continueremo con una selezione ad hoc dedicata all'arrivo di Don Letts qua in città e il giorno dopo a Modena. Stiamo parlando del mese di ottobre, 23 e 24, ma credo che ormai lo sappiate chi mi segue sulle pagine social, siamo alla conto alla rovescia per la grande festa di compleanno del vostro conduttore della notte. Come ogni anno si prepara un bel party, quest'anno abbiamo voluto esagerare. Boh, ci auguriamo che tutti voi possiate passare sabato 19 al Cube di Milano in via Mecenate, perché dalla Germania arriverà Warrior Sound, uno dei sound più stragettonati del momento. Per chi ci segue nella rete come Culture Yard sta vedendo anche tutti i post e i reel che stiamo mettendo. Comunque lo avete già fatto sicuramente, il cerchietto rosso giallo verde sabato 19, questo sabato al Cube dalle 22:30, la festa di compleanno di Vito War. Conrad Crystal, Sugar Roy, it's a down in a Jamaica.

E dunque abbiamo ascoltato Conrad Crystal e Sugar Roy con Down in Jamaica, che dà il titolo anche al Rhythm prodotto da Irie Heights in collaborazione con Mafia and Fluxy. 7 minuti dopo la mezzanotte, sempre ben sintonizzati su Reggae Radio Station Italy per Popolare Network e Wide Love Reggae Radio in combo, gemellati, yes! Settimana scorsa abbiamo ascoltato una nuova traccia targata Coffee, passano 7 giorni e ne arriva un'altra che butta giù tutto e ci annunciano anche che Coffee ritarderà l'uscita di un album, ma comunque sul mercato ha buttato lì un EP. Comunque questa Owasso veramente butta giù tutto.

Era il 1981 quando usciva questo 12 pollici per Gregory Isaacs, Permanent Lover, traccia inserita anche nell'album More Gregory e ristampato appunto in disco mix. È stampato anche un altro album del 1977, esce Message Man. Lui è il grandissimo Eddie Grant e ce l'andiamo a sentire con la traccia Rat 8, Eddie Grant. Sì, quello di Gimme Hope Johanna. Super Big Tune, Rise 8.

0: Hi, this is Alton Ellis, and I'm saying listen to VTOR, Reggae Radio Station 107.6 FM, Radio Populare, Radio Populare. What's the time, Populare? Tell them.
1: E dunque il buon Eddie Grant al Reggae Radio Station Italy con una traccia di un bel po' di anni fa, ma molto molto bella. Race 8. Ora siamo giunti alla finestrella dei festeggiamenti per Radio Pop ai suoi 50 anni. Siamo arrivati al 2006 in questa scalata cominciata ad inizio anno con il 1975, un disco per ogni anno più o meno rappresentativo. 2006 è la prima compilation da quando abbiamo incominciato che selezioniamo, è una classica compilation targata a Greensleeves Records, si chiamava The Biggest Reggae One Drop 2006 appunto. Due canzoni a rappresentarla, poi l'ho scelta anche perché va a ripescare lo stile One Drop che riproporremo anche quest'anno in quella di Archie Grossoni, Vito War e Massi Selector insieme a tanti ospiti. Cominceremo proprio il 31 di ottobre, non sarà un Halloween party ma un reggae party, Roots Reggae Music. Ospite della serata anche Chris da Alessandria. A breve comparirà anche la locandina realizzata dal buon Massi, così potrete archiviare il tutto, segnarvelo sul calendario. One Drop Affair anche quest'anno, circolo Arci Grossoni dopo la bella stagione che abbiamo fatto l'anno scorso insieme anche a Sirius Think e le Calabash. Dunque, One Drop, The Biggest Reggae 2006, Greensleeves Records, Marlon Usher e Mr. Vegas a rappresentarla questa notte.

0: buzzer. Vita War, reggae radio station of it lock. And Brown's Day. Brown's Day.
1: E dunque, dunque. Dopo aver ascoltato Mr. Ganja Farmer, Marlon Usher, Do You Know con Mr. Vegas. The Biggest Reggae One Drop 2006, Greensleeves Records. Era il disco di questa settimana per i festeggiamenti dei 50 anni di Radio Pop. Dicevamo nuove uscite, qualche classico, adesso vi faccio sentire una nuova uscita e un classico, sempre della stessa band, di un trio fantastico, The Viceroys, veramente mitici, soprattutto in quella oldies, la traccia si intitola Love is the Key, vi farò ascoltare dopo il nuovo singolo invece che esce fresco fresco per questo trio che non è più l'original di Daniel, Bunny e Weasley. Però si difendono alla grandissima. Adesso ci ascoltiamo per primo Ghetto Life e a seguire Love is the Key, da un disco incredibile che si chiama We Must Unite del 1982, straconsigliatissimo. Andiamo, The Viceroys, Reggae Radio Station Italy.
2: Oh yeah, that, oh.

Ghetto Life, The Viceroy's, brand new. Ma dopo che mi sono imbattuto in questo nuovo singolo, ho detto bombo nice, ma perché non ci ascoltiamo anche Love is the Key, un classicissimo che mi piace veramente tantissimo. Anche questo è uno dei miei dischi strafavoriti, registrato proprio dei Channel One Studio, anche ne parlavamo prima. Style Scott alla batteria, Flabba Holt al the bass, Ruth Reddix ad accompagnare The Viceroy's in questo We Must Unite 1982.

E come dargli torto, Love is the Key, The Viceroy's Reg Radio Station Italy. 39 minuti sono trascorsi dopo la mezzanotte. Allora, vi ho postato sulla pagina Telegram del programma Reg Radio Station, lo sapete, lì che mi seguite se volete, la domenica notte. Dicevo, ho postato un disco che mi è arrivato qua negli studi di Radio Popolare in settimana. Ringrazio naturalmente il buon Gaudi, che ne è il produttore, e anche la Brixton Heights Records che me lo ha inviato, e questa sera noi ce lo ascoltiamo. Comunque un bel 7 pollici, 45 giri, loro sono i Silverstones con Sweet Things, e a seguire South Rock per Gaudi e The Brixton Heights Orchestra.

E dunque vi ho fatto ascoltare questo piccolo vinile della notte in versione 7 pollici 45 giri per Brixton Heights Records, The Silverstones con la traccia Sweet Things e poi il nostro carissimo amico Gaudí insieme alla Brixton Heights Orchestra. Give thanks a buon rendere Brixton Heights Records. Abbiamo ancora più o meno a disposizione 10 minuti per questa prima parte di Reggae Radio Station, poi nella seconda su Popolare Network si continua con l'ascolto anche qua di un vinile gigantesco della notte, il Bob Marley Roots Rock Reggae Live in Hammersmith Odeon, che ascolteremo per intero, tre canzoni ogni domenica, pian pianino, tranquilli tranquilli. E poi a seguire lo speciale selezione per Don Letts, che arriva in Italia ad ottobre, 23 Arci Bellezza, 24 Modena Arci Vibra Club, Vito War in tutte e due le occasioni avrà il compito di aprire e poi magari sicuramente anche chiudere la serata. Rinnovo l'invito a tutti voi a partecipare alla festa di compleanno di Vito War, se volete, sabato 19 dalla Germania ospite Warrior Sound. Il tutto si svolge al Q Hub di Milano in via Mecenate. Sulle mie pagine social campeggia la locandina, se volete delle info chiedete, no problem. Ma naturalmente vi aspettiamo presi bene e numerosi. Allora, dicevamo più o meno 10 minuti. Tiken Jah Fakoly, Carlinhos Brown, Super Big Combo.

l'era del dancehall cassette, c'è stato anche un periodo dove si acquistavano queste cassette registrate dai Sound, diciamo prima dell'avvento del CD, la cassetta andava alla grandissima. Io stesso ricordo che quando ero giovane andavamo in quel di Londra, tornavamo sempre stracolmi di cassette, sia registrate alla radio che acquistate dai vari chioschilli che distribuivano musica. Diamo il compito a Marcus Gad di portarci al giornale della una e a terminare la prima parte di Reggae Radio Station. Saluto gli ascoltatori di Wide Love Reggae Radio, con voi se volete ci si risente mercoledì pomeriggio per la replica del programma Fruit and Flowers, è l'ultima traccia di questa prima parte, a seguire Bob Marley and the Wailers dopo il giornale con Roots Rock Reggae Live in Hammersmith Odeon. Airi, airi, a tra poco.

0: Alle elezioni in Svezia balla solo un seggio tra centrosinistra e centrodestra, esiti assolutamente incerti. Secondo le proiezioni, il partito di destra radicale democratici svedesi raggiunge il 17,5%. Il comizio di Elie Schlein che chiude la festa dell'unità, è tempo di accelerare per un programma comune. PD unito e campo progressista come alternativa alle destre, poi aggiunge, se ci saranno le primarie, le vinceremo. La Russia ha colpito un treno passeggeri in Ucraina a pochi chilometri dal confine con la Polonia, sulla tratta Kiev-Varsavia. Non ci sono stati feriti, proteste del governo polacco. Zelensky, attacco deliberato. Sono decine di migliaia gli sfollati in Yemen dopo l'avanzata degli Houthi. L'ONU prevede un flusso ancora maggiore nei prossimi giorni. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dopo i primi exit poll, le elezioni in Svezia hanno un esito molto incerto. Balla solo un seggio tra le due coalizioni. Sembrava essere in vantaggio il centrosinistra, invece poi gli ultimi risultati hanno ridato forza ai partiti del governo uscente. I democratici svedesi, partito di destra radicale, sono al 17,5%, in linea con le aspettative della vigilia, nonostante i 3 punti in meno rispetto alle scorse elezioni. Sentiamo Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
1: Le urne qui in Svezia si sono chiuse alle 20, sono usciti i primi exit poll che davano un buon vantaggio per il centrosinistra, per la coalizione dei partiti di centrosinistra, che davano il 28% e passa ai socialdemocratici di Magdalena Andersson, che quindi poteva essere già vista come futura incaricata di formare il governo. Poi però, come spesso accade con gli exit poll in questo paese, sono arrivati verso le 21, quindi un'ora dopo l'inizio dello spoglio, delle nuove proiezioni che fanno pensare a una situazione di grandissimo stallo. Perché? Perché danno ai socialdemocratici il 27,6%, quindi un pochino meno degli exit poll. Ai moderati, cioè al centrodestra tradizionale, il 20%, cioè un pochino di più degli exit poll, 2 punti in più degli exit poll. Ai democratici svedesi, che sono quelli anti-immigrazionisti di ultradestra, su cui moltissima attenzione della stampa internazionale si è concentrata, danno il 17,5%, più o meno grosso modo come gli exit poll, ma tutto questo, e poi ci sono gli altri partiti delle diverse coalizioni, ma questo significa di fatto che balla un seggio. L'opposizione, cioè il centrosinistra, avrebbe 175 seggi e il governo uscente, quindi il centrodestra, il patto dei 4 partiti di centrodestra, ne avrebbe 174. Una menzione la meritano i liberali, partito opportunista che all'inizio correva col centrosinistra e poi a un certo punto, quando ha visto che i sondaggi del centrodestra andavano meglio, ha fatto un po' di melina e si è collocato nella coalizione di centrodestra.
0: Alla festa dell'unità di Reggio Emilia il comizio di Elie Schlein è durato un paio d'ore. La segretaria del Partito Democratico ha toccato tanti temi, dalla priorità del campo largo in vista delle prossime elezioni politiche al programma che la coalizione dovrà stilare, mettendo d'accordo Conte, AVS da un lato e i centristi dall'altro. Il servizio di Luigi Ambrosio.
2: Tanti giovani, una piazza meravigliosa, siamo in campo, dopo il lavoro di questi 3 anni e mezzo in cui nessuno all'inizio scommetteva, abbiamo dimostrato che invece abbiamo un'alternativa solida, credibile e competitiva che può vincere le prossime elezioni, e parlo sui temi. Io stasera ho parlato a lungo delle proposte che porteremo al tavolo dell'Alleanza Progressista e tante sono già le proposte unitarie che abbiamo già condiviso, dal congedo paritario alla sanità pubblica, da difendere, al salario minimo, insomma non partiamo da zero.
3: La vogliono premier qui?
2: Direi che è abbastanza naturale, è la festa nazionale dell'unità, noi lavoreremo insieme, poi decideremo con gli alleati su accordo o primario, quello che è, ma come dicevo su, noi non abbiamo paura di niente, tanto meno del voto, siamo democratici, l'importante adesso è concentrarci sul programma perché è quello che si aspettano le persone da noi, e questo ho fatto questa sera, dando proprio i temi fondamentali su cui costruire l'alternativa.
0: È stato un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky a proposito del treno passeggeri colpito da un drone russo. La tratta del treno era Kiev-Varsavia e a bordo c'erano circa 200 persone. È stata centrata e incendiata la locomotiva. Il personale del treno era stato avvertito e non ci sono stati feriti. Kiev gestisce diversi valichi di frontiera con Varsavia attraverso i quali transita una parte significativa degli aiuti militari e umanitari provenienti dagli alleati. L'attacco, che ha centrato anche una stazione di servizio, è avvenuto a pochi chilometri dal territorio polacco. Perché è stato fatto e che messaggio arriva da Mosca? Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
3: Da anni ormai si colpiscono treni e stazioni, infrastrutture ferroviarie, però è chiaro che colpire quel convoglio a pochi chilometri dal confine polacco sta a significare che non si è nemmeno tanto sicuri, nemmeno quando si prova a raggiungere un paese dell'Unione Europea, in questo caso la Polonia. Se necessario, la Russia è pronta a colpire ed è pronta a far aumentare il livello di percezione dell'insicurezza dei cittadini ucraini a tutti i livelli.
4: È un messaggio rivolto più all'Ucraina o più alla NATO?
3: È un messaggio rivolto ad entrambi, nel senso che all'Ucraina, nel dire che se l'aspetterà, come è stato già ampiamente purtroppo pronosticato, un inverno assai difficile, alla NATO con l'intenzione di non volersi fermare con l'Ucraina, diverso il discorso rispetto a quello che potrebbe essere il fronteggiare o meno l'alleanza atlantica in una guerra aperta, e che quindi le intenzioni di Mosca restano sempre le stesse: ottenere le migliori condizioni per poter vincere la guerra per il Donbass.
4: Colpire le infrastrutture ferroviarie, che conseguenze ha?
3: Ha delle conseguenze enormi, anche perché le ferrovie spesso risultano essere uno di quei mezzi di comunicazione, di trasporto sicuri, efficaci, economici. Colpire un convoglio può essere un vero e proprio disastro, e quindi questo fa in modo di aumentare la percezione del insicurezza e di quella che è la debolezza riguardo alla difesa dei propri mezzi e dei propri uomini.
0: Il fatto è stato commentato dalle autorità ucraine come un avvertimento ai paesi della NATO, data la vicinanza con il territorio polacco. Non sono mancate le reazioni anche dall'Europa. Il servizio.
5: I droni russi stanno bussando alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Con queste parole il ministro degli esteri ucraino Sybiha avverte gli alleati sugli ultimi attacchi di Mosca lungo il confine polacco, che hanno colpito un treno passeggeri al valico di frontiera e subito dopo hanno costretto all'evacuazione un convoglio su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, incluso l'ex premier Johnson, di ritorno da Kiev a Varsavia. Nessun ferito nell'attacco, ma la Polonia ha alzato il livello di allerta, con il premier Tusk che ha convocato una riunione dei vertici della sicurezza nazionale per discutere dei rischi di attacchi sul territorio polacco nel prossimo futuro. Prendiamo la minaccia molto sul serio, la Russia è nemica del mondo libero, è stata la reazione del governo di Varsavia, riprendendo le parole del presidente ucraino Zelensky, secondo cui i raid al confine con la Polonia dimostrano che la Russia è una minaccia comune. La tensione ha raggiunto anche la Lituania, dove l'aeroporto della capitale Vilnius è stato chiuso temporaneamente per una possibile presenza di droni nello spazio aereo. Anche la Commissione europea, contattata da Radio Popolare, ha espresso la sua dura condanna contro l'ennesimo attacco russo, che dimostra la necessità di continuare a sostenere con fermezza il diritto dell'Ucraina di difendersi dall'aggressione russa, ha reso noto un portavoce. Proprio questa settimana l'UE ha stanziato 6,1 miliardi di euro a sostegno della difesa aerea e antimissile dell'Ucraina e ha dato il via libera alla deroga per l'acquisto da parte di Kiev dei sistemi Patriot, con il prossimo prestito da 3,2 miliardi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran ha causato finora lo sfollamento di decine di migliaia di persone. Sentiamo il servizio.
6: Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, la ripresa dei combattimenti in Yemen tra le forze governative e gli Houthi ha causato finora lo sfollamento di quasi 86.000 persone, di cui 10.000 da ieri. Lo Yemen è il paese più povero del mondo arabo. Gli spostamenti di civili in Yemen si sono verificati lungo tutta la costa occidentale, nella regione di Taiz, l'area più colpita, con circa 56.000 sfollati. Sono invece oltre 2.000 le persone fuggite da giovedì sera verso Djibouti, un piccolo stato che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso dal Golfo di Aden. Qui a Gibuti gli sfollati, tra cui molte donne e molti bambini piccoli, sono stati trasportati in un centro a Obok nel nord, dove stanno ricevendo assistenza, così spiegano le Nazioni Unite, avvertendo che si prevede un ulteriore afflusso di persone in fuga con l'intensificarsi dei combattimenti e che è necessario un maggiore supporto. Nel frattempo, nella mattinata di oggi, gli USA hanno colpito con droni e missili una base militare saudita nel sud dell'Arabia Saudita. In risposta, i sauditi hanno lanciato due attacchi contro gli Yemen del nord, nella regione di Sada, roccaforte degli USA, sostenuti dall'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Donald Trump sembra non credere agli allarmi sull'intelligenza artificiale, anzi, il presidente degli Stati Uniti ha parlato di forze negative che vogliono frenare lo sviluppo. Trump ha liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento dei progressi dell'AI. Sono stati gli stessi colossi del settore a mettere in guardia sullo sviluppo incontrollato del settore, arrivando a prefigurare scenari catastrofici. L'ultimo a intervenire è stato Dario Amodei, il numero uno di Anthropic. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, ha detto Amodei, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza perché senza un rallentamento nel giro di pochi mesi potrebbe essere in grado di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ha ammesso il CEO di Anthropic in un'intervista a CBS News. Sentiamo l'analisi di Marco Schiaffino, autore di Doppio Click su Radio Popolare il mercoledì sera.
7: Io credo che le preoccupazioni in questo momento non siano tanto relative alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, cioè a quella super intelligenza artificiale che rischia di diventare autonoma e spazzare via l'umanità come in un film di fantascienza, quanto al fatto che l'evoluzione dei modelli è così veloce da poter mettere a disposizione di un grandissimo numero di persone degli strumenti terribilmente potenti, impensabile fino a poco tempo fa, e questo non è regolamentato in alcun modo e è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Prendo uno degli esempi che è stato fatto, l'ipotesi che si possano fare attacchi di hackeraggio a livello globale. Questo era impensabile fino a poco tempo fa perché servirebbero dei mezzi che sono a disposizione soltanto, che ne so, di Stati Uniti, Cina, Russia. Adesso chiunque con una disponibilità nemmeno tanto elevata di denaro può avere migliaia di agenti basati sull'intelligenza artificiale che possono attaccare qualsiasi tipo di infrastruttura. L'impatto potrebbe essere devastante.
0: È stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio per la morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo, che pochi giorni fa si è buttata dal balcone della casa di Ariccia vicino Roma, dove viveva. I magistrati hanno sequestrato il telefono della donna e sentiranno nei prossimi giorni il suo compagno. Denise viveva sotto protezione dal 2002 e dopo l'uccisione della madre nel novembre del 2009 era stata decisiva con la sua testimonianza per far condannare il padre Carlo Cosco. Ieri l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha parlato del suicidio di Denise come di una sconfitta per tutta la società. Abbiamo chiesto un parere a Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica.
8: Lo Stato deve non solo proteggere i testimoni di giustizia, ma anche garantirgli una vita. Probabilmente invece Denise ha vissuto la sua vita sotto protezione, senza possibilità di ricostruirsi una vita, anche sociale, di affetti, di legami. E questo è un grande problema nella lotta alla criminalità organizzata.
9: L'ANM sottolinea anche il bisogno di un impegno quotidiano da parte delle istituzioni nella lotta alle mafie. In che senso?
8: Intanto c'è da dire che i reati più sanguinosi sono diminuiti. È vero che la criminalità organizzata è stata in grado di infiltrarsi nell'economia, nella finanza. Questo ha portato un pochino probabilmente a un abbassamento della guardia e anche a un abbassamento degli strumenti di indagine che vengono offerti per la lotta alla criminalità organizzata. Ma la lotta alla criminalità organizzata non è fatta solo di strumenti penalistici, perché è fatta nella capacità di ricostruire un tessuto sociale dove la criminalità organizzata prospera e attecchisce, un tessuto sociale fatto di risposta ai bisogni di lavoro, di spazi di socialità. C'è questa incapacità di offrire risposte alternative a quella che offre la criminalità organizzata.

0: E il giornale di Popolare Network finisce qui, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

Ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori, la 1:17. In diretta dagli studi di Milano per Popolare Network c'è Vito War che va a condurre la seconda parte di Reggae Radio Station Italy. Una seconda parte che vedrà l'ascolto, la messa on air di 3 canzoni dal nuovo album uscito per Bob Marley, si intitola Roots Rock Reggae. È la registrazione live del concerto tenutosi nel 1976 all'Hammersmith Odeon di Londra. Registrazione completa, naturalmente, rispetto a un bootleg che circolava per gli amanti, diciamo. È stato scelto come vinile della notte già da domenica scorsa. Ho deciso di farvi sentire 3 canzoni ogni domenica, così ce lo ascolteremo per bene tutto quanto. A seguire si prosegue con una selezione un po' particolare, diciamo ad hoc, per celebrare l'arrivo di Don Letts qua in città a Milano nel mese di ottobre all'Arcibellezza, il 23, e il giorno dopo sarà a Modena all'Arcivibra Club. Dunque il grande produttore cinematografico, conduttore radiofonico, esperto musicale, musicista, un po' tutte le ha fatte, una leggenda vivente Don Letts. E Vito War avrà il piacere e l'onore di poter mettere la musica prima e con molta probabilità anche dopo il suo DJ set. Se volete restate in contatto con me attraverso la pagina Telegram di questo programma, si chiama Reggae Radio Station, e così resterete anche in contatto con tutto quello che ruota intorno a questo programma e alle serate reggae. Andiamo, stasera ascolteremo Rebel Music, Aisha the Sheriff e Crazy Bald-Head live in Hammersmith Odeon, London, UK, Bob Marley and the Wailers.

Che dire, fantastici, fantastici, veramente questi brani registrati all'Hammersmith Odeon in questo disco Roots Rock Reggae che veramente ha reso felice moltissimi amanti del Bob Marley, della reggae music in generale, considerato da tutti veramente un super disco, un super live che va forse a scalfire quello che potevano essere l'ufficiale live e il Babylon Bypass. Questo entra di grandissimo tra gli strafavoriti in assoluto dei dischi dal vivo. Reggae Radio Station 1:35, Vito War in diretta dagli studi di Milano per Popolare Network, aspettando il sorgere del sole. Abbiamo un poco meno di una mezz'oretta per la selezione dedicata a Don Letts. Police Officer 1986, partiamo con Smiley Culture.

Cockney Style Here per Smiley Culture, Police Officer, era il 1986. Restiamo sempre in quel di Londra, Inghilterra, Style Here per la selezione Don't Let's Tribute, A Message to You, The Specials.

tribute, aspettandolo qua in Italia per due date, Milano-Modena. Alcune tracce che vi faccio sentire in queste selezioni sono state estratte anche da un racconto che c'è in rete, un film documentario, The Legendary Rebel of British Connect Culture, che racconta appunto di Don Letts che si racconta, e la colonna sonora di questo documentario appunto sono molte delle tracce di cui lui cita durante il suo racconto. Una di queste è quella di James Brown, I'm Black, I'm Proud, e ha detto perché no, ce l'ascoltiamo anche noi questa sera. Mr. Dynamite, James Brown, per la tribute selection, Don Letts.

E questa notte daremo il compito ai Misty in Roots di terminare la selezione dedicata a Don Letts. Abbiamo ascoltato Smiley Culture, The Specials, Papa Levy, James Brown, un Iroy appena terminato, e Food, Truth and Shelter è la traccia dei Misty in Roots che va a chiudere questa puntata dedicata a Don Letts, che ritroveremo tranquillamente domenica prossima.

dunque Miss In Roots a chiudere questa selezione targata Peter War Special Addiction for Don Letzi. A favore del podcast rinnovo l'invito a tutti voi, se volete questo sabato 19 partecipate alla festa di compleanno di Beato War. Abbiamo invitato dalla Germania Warrior Sound, naturalmente insieme a me ci saranno anche Calabash, Calibanduro e Sirius Think. Insomma, come sempre lo sapete, è un classico, la festa di compleanno di Beato War è la festa più bad della città. Ora si prosegue nella notte di Radio Popolare con il podcast Radio Show, una dopo l'altra, aspettando il sorgere del sole. Va così, lo stacchetto e poi si comincia. Airi airi a tutti voi del podcast, alla settimana prossima.